di questo. Vogliamo semplicemente, come spettatori e soprattutto come amanti della parola di Dio, cercare di comprendere il perché avvengono delle cose che sono sicuramente dolorosissime e sono sicuramente delle cose che non ci piacciono. Noi non siamo per quello che sta succedendo, ma sappiamo che esiste un piano. E soprattutto io vi voglio riportare alla parola di Dio, che è quella su cui ci basiamo noi della chiamata di mezzanotte, che abbiamo come scopo semplicemente sollecitare la Chiesa a guardarsi intorno per gli eventi attuali, non gli eventi di 4.000 anni fa, ma per gli eventi attuali, e guardarsi intorno e cercare di comprendere quelle che sono le profezie che Dio ci ha regalato nella sua parola. Guardare con attenzione e soprattutto da queste profezie tirare fuori quello che Dio ci vuole dire, e cioè che Israele è il popolo, non è il popolo che lui ha scelto. Attenzione, io oggi voglio farvi partecipi di una cosa particolare. Dio non ha scelto Israele, Dio si è formato Israele. Quindi non ha guardato dall'alto del cielo e ha detto: questo popolo mi piace, me lo prendo. Ma se lo è formato. Per cui, per gli eventi che ci sono adesso, io adesso vi leggerò una parola che ha circa 3.000 anni. E voi poi, ognuno di noi si farà, dopo che Paolo avrà parlato, si farà, diciamo, cercherà di comprendere ciò che la Bibbia vuole dirgli, non ciò che noi vogliamo trasmettere, ma ciò che la Bibbia dice. Queste sono parole che hanno circa 3.000 anni e dice: venite tutti quanti, distruggiamoli come nazione e il nome di Israele non sia più ricordato. 3.000 anni fa. Lo troviamo in un salmo. Ora, se siamo dei conoscitori della Bibbia, o meglio, se siamo attenti e se vogliamo bene, e soprattutto se la parola di Dio ha importanza nella nostra vita, noi dovremmo chiederci perché la parola Israele è scritta 2287 volte. Sarà importante questo popolo, sarà importante questa parola. Ora ripeto, io non condivido la violenza, noi siamo tutti contro la violenza, ma sappiamo che il problema non è solo di natura umana, il problema è spirituale. Già più di una volta si è cercato di distruggere questo popolo, non perché sia un popolo speciale di per sé, ma perché è il popolo con cui Dio concluderà le sue profezie su questa terra. E le sue profezie su questa terra si concluderanno con il rapimento della Chiesa e tutto ciò che verrà dopo. Per cui io voglio invitarvi a prendere, diciamo, le parole della Bibbia, non le mie, che dicono: sì, pregate per Israele, pregate per Israele. Chi benedirà Israele sarà benedetto, chi non lo benedirà non lo sarà. Questo lo dice la Bibbia, non lo dico io. Per cui io vi voglio invitare, se volete approfondire l'argomento, a mandare un messaggio in chat col vostro indirizzo, vi manderemo la rivista a casa. Provate ad approfondire questo argomento con noi, o comunque fatelo da soli, ma approfondite questo argomento, perché non interessarsi di Israele, lavarsene le mani, vuol dire non accettare ciò che la Bibbia ci sta insegnando, e cioè che dobbiamo tenere d'occhio quello che succede e soprattutto valutare quello che sta succedendo non tanto dal punto di vista politico, ma dal punto di vista biblico e dell'adempimento delle sue profezie. Io non voglio prendere altro tempo a Paolo, voglio invitarvi semplicemente a non chiudere la porta. Qualcuno ha detto: nel momento in cui io ti chiedo una cosa, non esiste una posizione neutra. In questo caso, come per la salvezza, non esiste una posizione neutra. Non c'è nessuno che può dire: sì, mi interessa, però vediamo, io al momento non mi interesso né di uno né dell'altro. Esiste o una posizione o l'altra. Allo stesso modo, per quanto riguarda la questione ebraica, esiste una posizione: o seguiamo quello che dice la Bibbia, cioè guardiamo questo popolo sotto la lente delle scritture. Attenzione, non sto condividendo tutto quello che fa Israele, io sono contrario alla violenza a prescindere, ma

0: stiamo un po' più attenti. Soprattutto ricordiamoci che Israele è il popolo che Dio si è formato e con cui concluderà le sue profezie. E Dio non è bugiardo, Dio non viene meno, Dio porta a compimento tutto quello che ha detto. Per cui vi lascio a Paolo, spero di non aver rubato troppo tempo, spero di essere stato abbastanza chiaro nei miei concetti. Se volete approfondire la questione, se volete approfondire e condividere con noi le cose che riguardano Israele e il ritorno del Signore, potete inviare un messaggio in chat al numero che è in sovrimpressione, che è 370-101-1920, oppure visitate il nostro sito cdmitalia.org e potrete vedere quello che noi siamo realmente. Ripeto, noi siamo al servizio della parola di Dio, perché la Bibbia non è anche parola di Dio, ma è tutta parola di Dio, per cui non esistono delle cose che possiamo cancellare perché non ci piacciono, perché secondo noi sono passate. Per cui vi lascio a questo ascolto, ringrazio Cristiani Online, come chiamata di mezzanotte ringrazio Cristiani Online per questa opportunità che ci ha dato, per tutti i mezzi che ci ha dato, per questa serata molto speciale in cui in questa giornata sta succedendo di tutto in Italia. Però, ripeto, poniamo attenzione alla parola di Dio, perché Israele è il popolo che Dio si è formato. Amen. Buon ascolto e arrivederci alla prossima occasione.
1: Aspetta, non scappare, hai fatto tutto, aspetta. Allora, ripeto il numero per chi ci ascolta anche alla radio, 370 10 11 920.
0: Guarda, io lo dico in modo diverso, Corrado, 370 101 19 20, così
1: va,
0: è più
1: bene,
0: semplice.
1: 370 101 19 20 è più bello per Nino così, quindi 370 101 19 20, se volete notizie scrivete su SMS o WhatsApp il numero di chiamate di mezzanotte. Ma c'erano due slide che mi avevi fatto preparare, io adesso non so.
0: Sì, questa è la rivista che arriverà, è la rivista del nuovo anno, del 2024. Okay. Ripeto, abbiamo aggiunto altre 8 pagine alla rivista che riguarderanno solo l'attualità su Israele, e alcune sono la storia di Israele, non tanto biblica, ma la storia di Israele degli ultimi 100 anni all'incirca, in cui si capisce bene alcune cose molto particolari, perché vengono dette a volte delle cose non esatte. Non ci si informa abbastanza, per cui a volte sì, il sentito dire diventa verità. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di documentare quella che è la storia del popolo ebraico prima della Seconda Guerra Mondiale, prima della Shoah, quindi nel momento in cui gli ebrei erano già in quella terra denominata Palestina e in cui i loro terreni se li sono comprati a caro prezzo, e il deserto è diventato un giardino ed è fiorito. E qui lascio a coloro che conoscono la Bibbia di mettere insieme queste ultime parole. Allora, in più vi lascio con l'ultima immagine, che è quello che vi ho detto prima. Questo è quello che dice la Bibbia, non lo dice se volete, è un imperativo: pregate per Israele. Questo lo dice la Bibbia. Poi chi vuol far dire alla Bibbia altre cose, noi rispettosamente lo ascoltiamo, ma non condividiamo questo pensiero. Noi continueremo a pregare per questo popolo, perché è la prova che Dio esiste e che Dio non è bugiardo e che Dio porta a compimento tutto ciò che dice. Grazie.
1: Allora,
0: ancora Corrado,
1: abbiamo capito che ti piace molto parlare, quindi questo l'abbiamo capito subito, e abbiamo capito anche che hai letto la rivista ancora prima che uscisse, e questo ci fa molto piacere. Ti salutiamo, grazie per questo tuo intervento Nino, e avanti ancora con quest'opera alla gloria del Signore. Dio ti benedica, un abbraccio da tutto lo staff di Cristiani Online e tutti quelli che sono in ascolto, che già siamo veramente in tanti. Un abbraccio Nino.
0: Anche a voi, un saluto a tutti.
1: Ciao caro. Allora, chiudiamo il collegamento con il caro Nino Trimigno, direttore di chiamate di mezzanotte in Italia. Facciamo tesoro di tutto quello che abbiamo ascoltato, e prima di passare a Paolo volevo ricordare, ecco, per chiunque volesse abbonarsi, può mandare sms o un whatsapp al 370 101 19 20, ripetiamo 370 101 19 20. Potete chiedere informazioni, tutto quello che volete, anche se avete delle domande potete farle direttamente a questo numero di telefono. Adesso andiamo a collegarci di nuovo con la Svizzera, quindi chiedo alla regia di aprire il collegamento con il caro Paolo. Buonasera Paolo, eccoci qua di nuovo. Noi non ti sentiamo, forse avrai il microfono chiuso, puoi controllare un attimo Paolo per favore, perché non entra il tuo audio in studio. Sì, almeno noi non lo sentiamo, qualcuno che è collegato può darci notizie, non lo sentiamo. Se puoi un attimino guardare il tuo microfono, aprire o chiuderlo, perché non esce, oppure ricaricare un attimo di nuovo, esci sulla nostra, dalla nostra regia e rientrare un attimino, perché in questo momento, ecco, non ti sentiamo. È una serata molto particolare, molto speciale, e si parla di un argomento molto attuale. Infatti Radio Logos ci diceva che i nostri collaboratori, il carissimo Eliseo e la Deborah, adesso non so chi ha scritto, ma credo che sia Deborah, che salutiamo calorosamente. Ecco di nuovo Paolo. Paolo,
2: non so se adesso mi sentite.
1: Perfettamente.
2: Perfetto.
1: Allora, siamo qui insieme questa sera, questo lo gestisco io un attimo per favore, uno apre e uno chiude. Questa sera siamo insieme, abbiamo già sentito la presentazione di Nino come direttore del giornale Chiamate Mezzanotte in Italia, e questa sera ci sono molti che sono collegati. Caro Paolo, noi dobbiamo darti la linea perché l'argomento è molto attuale, molto caldo, perché tutti noi, non solo l'Italia, tutto il mondo, stiamo vivendo ciò che succede nella terra promessa ad Abramo, Israele. Se tu sei pronto, ti diamo la linea, Paolo.
2: Sì, buonasera di nuovo da parte mia. Allora, è vero, questo tema di questa sera è un tema molto intrigante. Difatti il titolo, Che giorno della memoria, oggi è il 27 gennaio, giornata internazionale per ricordare l'Olocausto, il titolo è seguito da punti interrogativi e da punti esclamativi. Oggi nel 2024, il giorno della memoria, o la giornata con tutti i suoi eventi, si svolge sullo sfondo drammatico degli attuali eventi in Medio Oriente causati dall'attacco terroristico a Israele il 7 ottobre.
1: Caro Paolo, un attimo, ti devo interrompere perché non ti sentiamo bene. C'è qualcosa nel tuo audio che non va. Sappiamo che anche il nostro nemico mette lo zampino. Noi ci siamo collegati più di un'ora e mezza prima per controllare tutto e andava tutto bene. Se puoi magari andare su setting e poi togliere quei due filtri, vediamo se riusciamo. No, non va bene, c'è un rumore di fondo che non riusciamo a seguirti bene, perché vogliamo ascoltare bene.
2: È ancora poco chiaro?
1: C'è un rumore di fondo, non sappiamo cos'è, non è che c'è qualche ventola accesa vicino a te, no?
2: No, non sono qui nel silenzio più assoluto.
1: Allora puoi ripristinare ancora una volta, ci fai questo piacere, così proviamo, perché so che anche voi non sentite molto bene, noi il messaggio vogliamo sentirlo bene, vogliamo sentirlo chiaro, quindi proviamo a fare delle prove. Purtroppo non è un qualcosa che possiamo fare qui.
2: Se si è risolto? No?
1: No, abbiamo un sottofondo. Abbiamo sottofondo molto forte, non sappiamo che cosa sia.
2: Ok, mi dispiace. Aumento e riduco un attimino il volume. C'è una differenza adesso?
1: No.
2: Oppure meglio così?
1: Puoi mettere uno di quei due filtri,
2: okay.
1: E vediamo una alla volta, vediamo come va.
2: Allora, ho messo Echo Consolation e anche l'altro Noise Suppression.
1: No, questo ti taglio un po'.
2: Ok, ho acceso uno dei due filtri.
1: La voce la sentiamo, ma sentiamo un disturbo sotto, quindi vorremmo capire che cos'è, non capiamo che cosa sia. O magari se ti puoi avvicinare un attimo al computer, così sentiamo la voce un po' più forte. Ok, proviamo ad andare così, va bene? Casomai ti fermiamo perché vogliamo sentirti bene. Finché non ti fermiamo vai avanti, vai Paolo.
2: Ok, come dicevo all'inizio, questa giornata della Shoah, della memoria della Shoah 2024, è una giornata molto molto particolare, da qui il nostro titolo con i punti esclamativi e interrogativi. Quello che oggi è presente più che la memoria del passato è questa situazione drammatica, gli eventi che si svolgono in Medio Oriente, causati dall'attacco terroristico di Hamas il giorno 7 ottobre 2023. E non a caso oggi nell'aula dell'Università Statale di Milano la senatrice a vita Liliana Segre, nata nel lontano 1930 e sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz, ha ricevuto una laurea honoris causa. E dal suo discorso pronunciato oggi per questa occasione, proprio oggi, il 27 gennaio 2024, riporto le sue parole che sono state pubblicate dal Corriere della Sera, edizione online, oggi pomeriggio. Lei dice: «Sono una nonna disperata. Quel che sta succedendo e quel che è successo il 7 ottobre mi hanno messo in una condizione che non avevo vissuto prima». Parole dette da lei come sopravvissuta del campo di concentramento di Auschwitz dicono già tutto. Il giorno di oggi è veramente un giorno speciale e ci viene quasi difficile ricordare o commemorare le vittime che si ricordano tradizionalmente il giorno della memoria, pensando a quello che sono le sofferenze in atto oggi. Comunque mi permetto di fare un passo indietro. Parole pronunciate dal nostro Signore Gesù. Lui diceva: sentiamo parlare di guerre e rumori di guerre. E basta elencare alcune guerre recenti degli ultimi 10 o più anni per capire la veridicità tragica di queste parole del Signore nostro pronunciate 2000 anni fa. Posso menzionare la guerra civile in Siria, che è scoppiata nel 2011, parliamo del Medio Oriente in questo momento, e che ha prodotto probabilmente 1,5 milioni di vittime e milioni di cittadini siriani, curdi, eccetera, sono scappati dalla Siria. Molto più vicino a noi, nel 2014, abbiamo l'attacco della Russia all'Ucraina orientale, con la conseguente occupazione della Crimea e alcune regioni confinanti con la Russia, sempre ad oriente dell'Ucraina, come il Donbass. Il 24 febbraio 2022, quasi due anni fa, la Russia ha sferrato un nuovo attacco in Ucraina e l'Europa si è trovato all'improvviso e inaspettatamente con una guerra davanti alle proprie porte. Una guerra la cui conclusione non si sa come andrà a finire. E potremmo elencare altre guerre civili nella regione subsahariana del continente africano. Potremmo parlare dell'Etiopia, dell'Eritrea, della Somalia, del Sudan. Sono guerre in atto, a volte guerre striscianti, cioè non tanto in prima pagina sulle mass media. Possiamo elencare anche la guerra civile nello Yemen. È una guerra molto, molto curiosa, dove due popoli musulmani fraterni si combattono, i sciiti contro i sunniti. Quindi una guerra civile molto, molto, molto, molto tragica, anche questo. Indirettamente ha delle ricadute sugli attuali eventi che accadono nel Mare Rosso, Medio Oriente, eccetera. Allora, posso chiedere di far vedere la slide numero 3 alla regia, dove ascoltiamo ancora quelle parole del nostro Signore Gesù durante il suo ben conosciuto discorso sul Monte degli Ulivi. La slide numero 3, per favore, Marco 13, versetto 7 e 8. Quando udrete guerre e rumori di guerre, non vi turbate. È necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno. Vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie, queste cose saranno un principio di dolori. Da un lato, il fatto che Gesù aveva previsto, annunciato tutto, e che non ha tolto dal suo disegno anche queste situazioni tristi, tragiche, per me, che personalmente ho messo la mia fiducia nel Signore Gesù come il mio Salvatore, come il mio Redentore, mi consola, perché Gesù sa, Lui sa, conosce, guarda, e sappiamo dalla Bibbia che Lui porrà fine a ogni caos, a ogni forma di guerra, quando verrà per stabilire il suo regno di pace. Ma oggi non si vede niente di questo, anzi l'umanità continua nel suo smarrimento. Le organizzazioni internazionali, anche come l'ONU, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la WHO, altre organizzazioni non riescono a gestire i problemi o a organizzare progetti e strategie risolutive. Anzi, si continua a correre ancora dietro alle sempre nuove emergenze e alle crisi che si susseguono. Appunto, oggi dovremmo ricordare eventi accaduti 80-75 anni fa. Invece siamo a piangere per il presente e non per il passato. Giorno della memoria. Nel gennaio del 1945 la seconda guerra mondiale stava per volgere verso la sua fine. Già le truppe tedesche erano in ritirata dappertutto, e poco prima della conclusione della guerra le truppe sovietiche dell'Armata Rossa, nel corso dell'offensiva in direzione occidente, in direzione di Berlino, arrivarono presso questa città polacca di Oczywiście, ed è nota con il suo nome tedesco Auschwitz, e lì hanno scoperto questo campo di concentramento tristemente famoso, e hanno iniziato a liberare i pochi superstiti. E la scoperta di Auschwitz, possiamo far vedere la quarta slide, la scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti hanno rivelato per la prima volta al mondo tutto l'orrore del genocidio nazista. Il termine Olocausto sta per il genocidio compiuto dalla Germania nazista, dai suoi alleati nei confronti degli ebrei d'Europa, e si riferisce allo sterminio di un numero compreso tra i 5 e 6 milioni di ebrei di ogni sesso, di ogni età, eccetera. E gli ebrei chiamano l'Olocausto Shoah in ebraico, che vuol dire distruzione, catastrofe. E così le Nazioni Unite nel novembre, primo novembre del 2005, cioè dopo 60 anni, hanno istituito questa giornata della memoria come una ricorrenza internazionale e hanno voluto che non si dimenticasse ufficialmente. Del resto, in molte nazioni esisteva già prima un giorno della memoria, molto prima di questa risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite, e alcune nazioni in Europa e non solo celebrano questo giorno in data diversa, quindi non il 27 gennaio. Qui nell'Europa molte nazioni ricordano oggi. E per celebrare questa giornata oggi ci sono previsto incontri, questo conferimento della laurea honoris causa alla senatrice di origine giudea Liliana Segre, e nelle scuole incontri, momenti comuni, narrazione dei fatti, proiezione dei film e di riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico e a tutti i deportati nei campi di concentramento, campi nazisti. E l'obiettivo duplice, un'altra slide per favore, di questa giornata della memoria è di conservare la memoria, di ricordare questo periodo tragico nella storia e di motivare chi si ricorda, chi commemora, di adoperarsi affinché eventi simili non possano accadere mai più. Devo purtroppo dire che un gruppo di persone che con argomenti pseudo storici e pseudo scientifici negano l'esistenza dell'Olocausto e che hanno deciso per fini ideologici, politici, di negare contro ogni evidenza l'accadimento di certi fenomeni storici accertati storicamente. E lo dico con dolore, non lo dico polemicamente, ma non deve sorprenderci che l'attuale presidente dell'autorità palestinese, Mahmoud Abbas, ha tematizzato questo argomento nella sua tesi di laurea, una tesi di dottorato in storia che alla fine dei suoi studi ha presentato presso il Collegio Orientale di Mosca nell'anno 1982. Già allora lui ha negato fino a un certo punto l'Olocausto, poi ha dovuto ammettere che c'era, ma ridimensionando di molto il numero delle vittime secondo lui, eccetera. E ci sono anche queste posizioni. Detto questo, veniamo al giorno della memoria 2024, ad oggi. Abbiamo detto che, prossima slide, prego. Abbiamo detto che, bravo, abbiamo un, non ancora, scusa, va bene, c'è chi corre. Abbiamo detto che ci sono dei punti esclamativi ed interrogativi nel titolo del nostro tema. Sì, perché per la prima volta dopo 50 anni, cioè dalla guerra Yom Kippur nel 1973, Israele è di nuovo sotto attacco, o meglio in una guerra vera e propria. Non parliamo dell'intifada, di altri momenti difficili, scaramucce col confine col Libano, eccetera. Questa è una guerra vera e propria che dura già da 112 giorni. Incredibile. In data 6 a 8 ottobre, noi, come chiamata di mezzanotte Italia, eravamo impegnati in una conferenza a Torino e a Milano. Il tema era le profezie si compiono con Israele. E l'oratore era Natanele Winkler, nato e cresciuto in Israele, a Haifa. Era membro di una chiesa messianica locale e che da alcuni anni vive in Svizzera, collabora con la CDM in Svizzera, ed è un osservatore molto attento di quanto sta accadendo in Israele, a prescindere dagli eventi. Comunque la mattina del 7 ottobre stavamo seduti insieme allo stesso tavolo per fare colazione e il suo cellulare vibrava di continuo. I messaggi che arrivavano dal suo paese si susseguivano uno dopo l'altro e noi stentavamo a credere alle notizie. Alle prime luci dell'alba del 7 ottobre dell'anno scorso, Hamas, l'organizzazione terroristica, ha attaccato Israele, invaso le zone circostanti intorno alla striscia di Gaza. E quella mattina, mentre stavamo lì, come paralizzati, increduli, sentivamo parlare di già di 200 morti circa alle 8 di mattina, di un attacco a una festa musicale nel deserto del Negev, una festa musicale, un evento musicale, culturale, di villaggi sotto attacco, di una grandissima confusione e di una aggressività inimmaginabile da parte dei terroristi di fronte a migliaia di civili inermi, di donne, bambini, persone anziane, uomini, che vivevano lì nel vicinato della striscia di Gaza e vivevano lì perché convinti fino a quel momento che si potesse convivere pacificamente con i loro vicini palestinesi. Purtroppo, con il passare del tempo, emergeva un quadro sempre più crudele e si sentiva i fatti di violenza inaudita. Più di 1200 vittime, persone sono state uccise, alcune donne prima violentate, poi uccise. Circa 260 persone sono state prese in ostaggio e portate a Gaza. E da non dimenticare circa 5.400 persone che sono state ferite da questi attacchi brutali. E dobbiamo anche ricordare che contemporaneamente la Hamas ha sparato migliaia di razzi sul territorio israeliano, rompendo così definitivamente il cessato di fuoco, diciamo, che reggeva e che è stato firmato nel 2014. E se Israele non disponeva di un sistema di difesa aerea contro le migliaia di razzi sparati da Hamas, ci sarebbero stati altri migliaia di morti e di vittime. Il sistema chiamato Iron Dome, cioè cupola di ferro, è in grado di intercettare in tempo i razzi sparati, e migliaia di razzi sono stati intercettati, ma razzi che sono stati sparati non solo sulle città vicine della striscia di Gaza, ma anche su città più distanti come Beersheba nel più a oriente nel deserto del Negev, o su Tel Aviv a centro di Israele verso Gerusalemme. La cosa inaudita, e quello che sto per dire forse non ci fa dormire stanotte, ma è così, la cosa inaudita è che i terroristi hanno filmato le loro azioni e messo il loro video in rete, e gli ostaggi uccisi, feriti, maltrattati, nel dolore, eccetera, li hanno presentati come i loro trofei. Tutto da verificare con i video. E queste immagini si sono impresse in modo indelebile nei nostri ricordi, ci rendono difficile il ricordo di quello che era successo sotto il regime nazista e sotto i loro alleati. E soprattutto queste sono immagini impresse molto difficili per i familiari delle vittime. Da queste immagini si capiva che il loro non era un attacco militare classico verso un nemico, piuttosto volevano commettere il massimo di azioni crudele con ogni mezzo possibile e manifestando il massimo della bestialità di cui un essere umano è capace, parole prese da vari articoli. E dai video si vede anche che le loro azioni erano accompagnate da un godimento sadico, disumano. Erano eccitati, godevano a guardare le loro vittime soffrire, mentre le violentavano, mentre li tagliavano, mentre le uccidevano. E parecchie vittime sono state bruciate per non permettere che i loro corpi testimoniassero le atrocità subite. Capite perché abbiamo un giorno di memoria così diverso? Che è il 27 gennaio 2022, e spero che sarà diverso anche il 27 gennaio 2025. Ed è giusto affermare che dal giorno 7 ottobre in poi, 7 ottobre 2023 in poi, il mondo non è più lo stesso. E dico anche questo, che queste immagini crudeli devono essere viste, devono essere conservate e ricordate nel tempo. Il mondo deve capire chi è Hamas. Hamas dice esplicitamente nella propria carta, una sorta di statuto loro, che uno degli scopi della sua esistenza è la distruzione e la cancellazione definitiva di Israele. E così comprendiamo, e qui ci vuole poi la prossima slide, perché insieme a Israele i seguenti stati avevano messo Hamas su una lista delle organizzazioni terroristiche. Qui vediamo Israele già dal 1989, gli Stati Uniti dall'ottobre del 97, il Giappone, il Canada e gli Stati membri dell'Unione Europea dal 2001 in poi, dopo una pausa, è stato riconfermato nel 2021. Quindi siamo molto prima degli attuali eventi. L'Australia, marzo 2022, la Gran Bretagna e il Paraguay considerano solo le brigate Qassam, cioè il braccio militare armato di Hamas, un'organizzazione terroristica. Scusate. E il fatto che dopo l'attacco terroristico di Hamas gli Stati Uniti hanno subito spostato alcune navi di guerra e due portaerei nella zona del mare Mediterraneo orientale, questo fatto avrà scoraggiato l'Iran stesso e ufficialmente anche la Hezbollah nel Libano a voler allargare formalmente il conflitto. E per comprendere meglio questo conflitto in atto nel Medio Oriente occorre guardare un momento all'Iran. L'Iran definisce la sua politica partendo dalla sua visione del mondo. E l'Iran è convinto che un giorno l'Islam controllerà e governerà il mondo. L'obiettivo va quindi molto oltre la distruzione di Israele. E siccome Israele è il primo ostacolo, oppure insieme ai loro alleati, gli USA, che poi loro chiamano i diavoli, e che loro sono, secondo loro, coloro che si mettono di traverso, sono l'obiettivo principale, e l'obiettivo più vicino è Israele. E l'Iran si serve di Hamas, di Hezbollah, dei ribelli Houthi, di religione sciita islamica nello Yemen, per portare fuori dall'Iran la loro lotta contro i cosiddetti infedeli. E non dobbiamo illuderci, fra gli infedeli non solo annovera i giudei, i cristiani, gli indù, i buddisti, i non musulmani in generale, ma neanche i loro fratelli musulmani di indirizzo sunnita. Queste sono le forze meccanismi di natura spirituale e religiosa che sono in atto e che alimentano e sovvenzionano questo conflitto. Una domanda che non possiamo rispondere, non ci possiamo azzardare: come andrà a finire la guerra di Gaza? Cerco di immaginarmi cosa ricorderemo il 27 gennaio 2025, quindi fra 12 mesi, quando guarderemo indietro con il senno del poi, spero con una guerra finita, si parlerà forse dello Shabbat nero 7 ottobre 2023 o dell'olocausto classico, tradizionale, non lo so, non si sa. Per Israele è chiaro, Hamas non deve più avere il potere di costituire un pericolo di sicurezza per loro. E i dirigenti militari dicono in questi giorni che per raggiungere questo obiettivo serviranno altri 6 mesi. È tragico, è triste. Ecco, se pensiamo a questo contesto molto più ampio e se vogliamo cercare di collocare questa guerra di Gaza in un contesto escatologico, è giusto dire che si tratta di una guerra della luce contro le tenebre, ma ribadisco che sarà la luce a trionfare. E mi viene in mente che qualche giorno dopo il 7 ottobre, lunedì, ho chiamato un amico in Israele per capire come sta. E quando gli ho chiesto, ma in che modo possiamo pregare per te, per voi, mi ha risposto, pregate che attraverso questa catastrofe il popolo di Israele si avvicina a Dio. Pregate per chi soffre da ambe due parti. Ma pregate perché il mio popolo, Israele, apra gli occhi, riconosce il loro bisogno di Dio. Intanto, per tornare agli eventi attuali, dobbiamo anche ricordare che alcune forze, alcuni movimenti stanno facendo di tutto per legittimare l'attacco di Hamas. Lo presentano come un'azione per recuperare la libertà persa da parte della popolazione palestinese nella striscia di Gaza. E così facendo Israele viene demonizzato per forza. E osservando le manifestazioni che si sono svolte su molte piazze in tante città sparse sul mondo, leggendo alcuni articoli, rubriche o addirittura ascoltando dai livelli più alti all'interno dell'ONU, qualche voce ci vuole far credere che è Israele avere rivestito i panni dei cattivi. Poche voci stanno a ricordare che secondo le leggi internazionali Israele ha il diritto di difendersi e di tutelare la sicurezza dei propri cittadini. Ieri la Corte Internazionale di Giustizia si è pronunciata perché c'è stata una richiesta di condannare Israele per tentato genocidio. Ma la Corte Internazionale di Giustizia non ha potuto condannare Israele perché le leggi non possono essere applicate nel caso di Israele. Perché Israele non sta attaccando il popolo di Israele come obiettivo, ma sta legittimamente combattendo una organizzazione terroristica che ha iniziato questa guerra, che ha scatenato questa guerra. Lasciamo stare che Israele ha sottovalutato, non era pronto, mille altri aspetti, lasciamo stare. Ma sempre di più agli occhi di certe persone la responsabilità per la situazione disastrosa all'interno della striscia di Gaza viene attribuito unicamente ad Israele e non a Hamas. E per molti i terroristi di Hamas sono diventati degli eroi, dei martiri per una giusta causa, mentre i soldati ebrei sono considerati criminali. Si potrebbe dire tantissimo e non voglio che ci fermiamo qui, ma qual è la strada che porta alla pace? Un accordo firmato da chi? a quali due, come dire, firmatari non lo so. Vi ricordate forse dell'accordo firmato tra Israele e i palestinesi che hanno portato nel 2005 al ritiro di Israele dalla striscia di Gaza? L'accordo doveva creare le condizioni per costruire una realtà pacifica, moderna, con una propria economia all'interno della striscia di Gaza. E questo accordo non è stato osservato né mantenuto dai palestinesi. Quindi la formula allora, diciamo che sembrava una scoperta nuova, la formula Land for Peace, cioè lasciamo il territorio in cambio della pace, non ha funzionato. Sarà lo smantellamento militare o la distruzione completa di Hamas che porterà la pace? Ci saranno altri che prenderanno il posto di Hamas. Adesso faccio un salto avanti, il tempo vola. È possibile che prima dell'instaurazione del regno di pace che il Messia stabilirà, al momento del suo ritorno, che ci sarà un periodo di pace in Medio Oriente, pace per il popolo di Israele? È possibile? La Bibbia ci dice che il ritorno di Gesù è legato all'esistenza di uno Stato giudeo in Palestina e agli eventi che accadono in questo paese. Perciò leggiamo Atti 1, versetto 8, la slide numero 12. Leggiamo questa slide che dice: voi riceverete potenza il giorno dell'ascensione del Signore Gesù in cielo. Voi, discepoli, seguaci di Cristo, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Il Signore ha messo al centro del pensiero storico della espansione del cristianesimo in Gerusalemme. E poi nel versetto 11, che non l'abbiamo sullo slide, i discepoli guardano in cielo perché Gesù è stato assunto, e i due angeli che sono lì: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. E vediamo Zaccaria 14 versetto 4, dove il profeta diceva 2600 anni prima di oggi: in quel giorno i suoi piedi del Messia si poseranno sul monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme a oriente, e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione. Comprendiamo il contesto, che Israele è in una situazione di angoscia. Vediamo Zaccaria 12 versetto 10, e dal contesto comprendiamo che Israele non vivrà un periodo di pace, ma di angoscia, e poi scopriranno che il loro la loro eredità o le conseguenze anche spirituali per quello che avevano fatto sono dovute al fatto che hanno rifiutato il Messia. Ma allora, quando il Messia tornerà la seconda volta per Israele, leggiamo che spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Crederanno perché saranno angosciati, supplicheranno, essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. Anche nel discorso del Signore Gesù sul monte, che non abbiamo tempo di leggere di più, possiamo notare come Israele deve passare per molte tribolazioni prima del suo ritorno in gloria. Israele non è un popolo speciale, non è una nazione superiore ad altre. Vorrei che leggessimo Deuteronomio 7, versetto 6 fino al versetto 8a. Ed è Mosè che si rivolge al popolo, esortando il popolo di confidare nel Signore, e con queste parole: infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Nino ha usato la parola un popolo che il Signore si è formato per essere consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Si è affezionato a voi e vi ha scelti non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente, vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Dio voleva usare il suo popolo, la sua storia, la sua vita, la testimonianza della loro vita, i discorsi dei suoi profeti, per rivelare il suo piano per l'umanità, per far conoscere la sua volontà per il mondo. E le promesse che il Signore diede al suo popolo allora si sarebbero avverate tutte. Come Nino ha accennato all'inizio, dopo il verrà come prossimo evento che ci riguarda come credenti cristiani, arriverà il momento in cui il Signore prenderà da sé la sua Chiesa. E con questo si concluderà l'epoca in cui la salvezza è offerta e sperimentata prevalentemente dai cosiddetti gentili o non giudei. E sembra che seguirà un periodo più tranquillo, non dico di pace, ma più tranquillo, in cui un uomo forte, con alle spalle tutta un'organizzazione mondiale, questo uomo chiamato Anticristo, proverà a risolvere i problemi della pace, della convivenza nel mondo fra le nazioni. Ma presto questo equilibrio si romperà e Israele diventerà la pietra sulla quale inciamperanno le nazioni. Zaccaria 12, versetto 2-3. Zaccaria dice che il Signore farà di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti, cioè volendo bere o succhiare da questo popolo energia, forza, tecnologia e quant'altro. Israele diventerà una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda quando Gerusalemme sarà assediata. Ecco il contesto. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti. E tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. Nel titolo, nel sottotitolo abbiamo parlato delle prospettive. Non abbiamo il tempo in questa trasmissione di approfondire più dettagliatamente quello che succederà in quel periodo chiamato la tribolazione, la grande tribolazione. Però per chi legge la Bibbia, termini biblici come rottura del patto, seduzione, guerre, rumori di guerra, terremoti, segni terribili nei cieli, flagelli sulla terra, raduno delle nazioni per la battaglia finale nella valle di Israele o di Armageddon, sono termini che suonano familiari a chi legge la parola di Dio. ed è in quel contesto che Zaccaria 14,4 si verificherà. I piedi del Messia si metteranno sul Monte degli Olivi. Per 14,4, non 12. E il Signore si farà avanti, combatterà contro le nazioni nemiche di Israele. Il giudizio di Dio si abbatterà sugli eserciti radunati per sconfiggere Israele. Zaccaria 14,9-12 in poi. Oggi Israele non è pronta ad incontrare Cristo. Cristo, parola greca per la parola ebraica Mashiach, Messia. Ma verrà il giorno in cui grideranno a lui e lo riconosceranno. E allora si manifesterà tutta la sua gloria, tutta la sua potenza. Sarà il momento in cui Gesù stabilirà il suo regno messianico, un vero regno di pace, che durerà 1000 anni. Io posso solo dire, wow, grazie Signore. In conclusione, appunto, siamo passati dall'idea di celebrare un giorno di memoria, come è giusto farlo, pensando all'Olocausto durante la prima e durante la seconda guerra mondiale. Siamo passati a considerare gli eventi attuali. E molto, molto sinteticamente abbiamo cercato di metterli in relazione con gli eventi futuri che riguardano Israele. Ripeto, Israele come nazione oggi non è pronto ad incontrare Cristo, il Messia, perché non crede ancora che Gesù, Yeshua, Hamashia, è già venuto per portare la pace. Pace con Dio e pace sulla terra. Vi ricordate l'annuncio dato ai pastori sui campi lì in periferia di Betlemme la notte di, cosiddetta notte di Natale? Gloria a Dio, c'è e pace in terra alle persone che accolgono il Signore nella loro vita. Il popolo di Israele come nazione non lo ha ancora accolto. Domanda: e tu? Personalmente tu lo hai accolto? Chi è Gesù Cristo per te? Hai sperimentato la riconciliazione personale con Dio? Ti trovi dalla parte giusta? Hai pace? Sei salvato? Adesso ti propongo una preghiera. Vedi che sono pensieri, frasi, parole formulate con le nostre parole. Sono parole che potresti pregare tu, pronunciare tu, rivolgendoti al Signore. Chiedo alla regia di mettere la slide numero 17. Signore Gesù, riconosco che personalmente ho bisogno di pace. Ho bisogno di pace con te. Tu stesso hai sacrificato la tua vita, sei morto per me e sostituendoti a me come sacrificio espiatorio non devo più pagare io le conseguenze per le mie colpe. Ti chiedo perdono, purificami. Grazie. Voglio conoscerti e ti offro la mia vita. Grazie per la tua pace che possa riempire sempre di più il mio cuore e aiutami a promuovere intorno a me la pace che tu offri. Grazie per il tuo aiuto. Cari ascoltatori, cari visitatori, se queste parole rispecchiano quello che tu senti a questo punto nel tuo cuore, nella tua mente, con le parole tue o mentre le leggevo io, parla con il Signore. Dilli quello che senti, dilli che tu desideri avere questa pace. Tu. Siamo arrivati a noi. E vi ringrazio per la vostra attenzione. e auguro che gli eventi in atto in Medio Oriente possano svegliarci, motivarci a scavare nella Bibbia per scoprire ciò che essa dice sul futuro di Israele. E sappiamo che le profezie bibliche sono esatte, vere e si avvereranno. E sottolineo, facciamo di tutto per vivere in pace con la Bibbia per scoprire ciò che essa dice sul futuro di Israele. E sappiamo che le profezie bibliche sono esatte, vere e si avvereranno.

0: 5, versetto 19, versetto 9, un'altra frase pronunciata da Gesù in quel sermone sul monte, dove lui profeticamente ha parlato delle angosce future di Israele. All'inizio lui diceva: beati, felici, benedetti sono quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Quindi facciamo di tutto per vivere in pace con il nostro prossimo e adoperiamoci, diventiamo testimoni e portatori di pace nel mondo, pregando, testimoniando e prendendo anche nettamente posizione a favore di Israele. Dio ha dato al suo parola, al suo popolo, la promessa seguente. E questa sarà l'ultima slide, Genesi 12, versetto 3. Nino ha cominciato con questa frase, io concluderò con questa frase. Dio diceva al suo popolo, no, diceva ad Abramo che i discendenti di lui rientreranno sotto questa benedizione. E sappiamo che Abramo è il padre anche di Ismaele, il padre delle nazioni arabe, non solo di Isacco. Benedirò quelli che ti benediranno, riferito ad Abramo e alle sue discendenze, quindi a Israele, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Perciò stiamo con Israele. Ancora grazie per la vostra attenzione. Adesso vi facciamo vedere ancora un indirizzo di posta elettronica nella CDM Italia. Potete scrivere a info@cdmitalia.org per i vostri feedback, per domande. E so che scrivendo una mail uno deve un po' riflettere, quindi vi incoraggio a farlo. Servitevi di questo indirizzo di posta elettronica e che il Signore vi benedica. Buona sera o buonanotte. Grazie.
1: Vorremmo esserci, la regia mi dice di sì. Caro Paolo, siamo grati al Signore per questo studio, per questo messaggio, per questa chiarezza. Ricordiamo che noi dobbiamo, come Chiesa di Dio, dobbiamo pregare per la conversione di Israele, perché gli israeliani che oggi non sono convertiti, morendo, non sono salvati. Per questo abbiamo bisogno che si convertano, come Hamas, come tutti gli altri. Ma le profezie delle parole, della parola, sono su Israele, e noi dobbiamo aspettare che si compiono quanto prima, perché si accelera anche il tempo della nostra di partenza, di andare con il Signore. Ti ringraziamo, caro Paolo. Anch'io invito tutti quanti a se hanno delle domande da scrivere, info@cdmitalia.org, potete farlo, vi saranno delle risposte alle domande che avete, quindi segnatevelo, info@cdmitalia.org. Lo ricordiamo anche per chi ci ascolta alla radio. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, caro Paolo. L'audio l'abbiamo ascoltato, se sentite c'è questo fruscio sotto che non capiamo come sia venuto dal tuo microfono, perché prima era tutto bene, ma lo abbiamo comunque seguito, abbiamo capito il messaggio. Ti abbracciamo e il Signore benedica il lavoro che fate, l'opera che portate avanti per la sua gloria.
0: Amen.
1: E per il nome del Signore.
0: Amen. Grazie a te, a tutto lo staff, ma anche a tutti gli ascoltatori, che il Signore vi e ci benedica insieme.
1: Amen. E Amen. Speriamo di averti presto di nuovo tra di noi. Grazie Paolo.
0: Prego, buonasera. Ciao.
1: Allora, saluto.
2: Grazie a Cristiano Online per questi collegamenti di questa sera, con Nino Triminio da Torino per chiamata di mezzanotte, per Paolo Minder che ci ha parlato di Israele in occasione del giorno della memoria. Il dramma si ripete. E ringraziamo tutti voi per l'ascolto prestato.
3: A Radio Logos sono le ore 3 e 16 minuti.
4: Ipersalute!

0: Ecco, una salute al massimo, quindi stare bene, non solo vivere più a lungo, ma vivere più a lungo, ma vivere bene. E questa è la teoria della dottoressa Mina Lopez. Benvenuta, Mina.
1: Grazie, grazie di avermi ancora invitata.
0: Allora, tu, diciamo, sei dottoressa di medicina naturale, naturopata, igienista, esperta di floriterapia e studiosa appassionata di cibo, mente, psiche, e anche sei una persona che crede tanto nel valore della fede, quindi nel nostro contatto con il cielo, con colui che ci ha creato. Allora, Mina, questo libro che stiamo cercando di trasferire in pillole alle persone che ci stanno ascoltando, ha un'interessante prefazione del professor Berrino. Io volevo leggere solo una parte, no? Perché mi è piaciuto quello che ha scritto, molto simpaticamente. A un certo punto lui dice così in questa prefazione: avevo deciso di non scrivere più prefazione ai libri che trattano del cibo, perché mi tocca scrivere sempre le stesse cose. Faccio un'eccezione per Mina Lopez, perché lei potrebbe riuscire a raggiungere anche le persone che con tutta la mia scienza, la mia prosopopea di scienziato, che la Sallunga non riesco a raggiungere, perché il suo libro potrà riuscire a smuovere l'inerzia che ha condannato il popolo a rinunciare a ogni responsabilità per la propria salute e delegarne la cura alla medicina. Quindi leggo solo questo per dire come il tuo libro è adatto a tutti, quindi alle persone che non hanno tante competenze ma che vogliono prendere in mano la propria salute, ecco, senza delegare.
1: Io guarda, dico sempre, sono stanca di sentire che la gente dice: come stai? Sto meglio. Noi non dobbiamo tendere a stare meglio, dobbiamo tendere a stare al meglio. E adesso siamo in un'epoca dove veramente possiamo informarci bene, ma poi io dico, chiaramente stare dall'altra parte è difficile, perché mi sono trovata anch'io a un momento della mia vita, ora ho 59 anni, mi sono trovata dall'altra parte. E a chi devo credere? C'è quello che dice quello, c'è quello che dice quell'altro. Allora, prima di tutto, io quello che divulgo sono studi scientifici, no? Poi io sono, le ho studiate veramente tutte, perché io sono una scettica di natura, e quindi le ho provate tutte, le ho sentite tutte, e le ho provate sulla mia pelle. Allora io dico a chi mi segue: importante fidarsi del proprio laboratorio, che è il tuo corpo. Tu sei divino, tu sei il tuo corpo ti sa dire. A me quando vengono le persone mi dicono: ma guarda, solo da una settimana, solo perché ho cambiato sta cosa, io mi sento più energico, più energia. Allora, poi dopo 2 o 3 mesi che si fanno i controlli, perché tutto si fa con le analisi del sangue, scoprono che tutti i valori sono abbassati. Però prima ancora di fare le analisi
0: già sentono il benessere.
1: Devi essere attento al tuo corpo. Se io mi sento bene, più energica, ora vado bene in bagno, vuol dire che stai andando bene, no? E quindi, come abbiamo già interrotto la volta scorsa, io dico che la prima cosa importante da fare è avere un intestino pulito.
0: Ecco, avere attenzione per l'intestino, la prima cosa. Come va il mio intestino? Allora aiutaci a capire.
1: Io la gente diventa rossa quando viene da me, ma io sono veramente diretta. Quando devo andare in bagno, come sono le feci? Quelle all'inizio così. Invece ho detto: bisogna parlarne serenamente, perché è da lì che scopriamo tutto. E come hanno già dimostrato la dottoressa Catherine Cushman, che io adoro perché ho studiato molto di lei, e il dottor Dennis Burkitt, alla base di un buon intestino, di un sistema immunitario efficiente, c'è un intestino sano con evacuazioni giornaliere regolari. Cioè, se noi andiamo a chiedere, c'è chi ha sempre diarrea oppure stitichezza, che per qualcuno è diventato pure un fatto normale. No, vabbè, io sono fatta così. No, non è così, non è così. Quindi, come mantenere un intestino in buona salute, Daniela? Alimenti ricchi di fibra. La fibra è il farmaco numero uno e lo sappiamo molto bene, quindi nella dieta devono essere presenti i cibi ricchi di fibre, quindi stiamo parlando di verdure, cereali integrali in chicchi, legumi, frutta secca, e all'opposto evitare i cibi raffinati, quindi parliamo soprattutto delle farine zero, dello zucchero bianco, degli oli vegetali, che sono tutti fatti veramente male, male, male, male. Quindi, e poi noi per esempio nei corsi di cucina che teniamo qui a Bari insegniamo a fare i cibi fermentati, che sono vegetali fermentati in salamoia, come i crauti, altri ortaggi, quello che piace a te, quello che a ognuno piace.
0: Ma è quello che facciamo con le olive, è la stessa cosa, perché io so fare le olive. Quindi nella stessa misura noi prendiamo delle verdure e le trattiamo della stessa maniera, mettendo acqua e sale in proporzione, perché non
1: ci sono delle ricette che poi vi posso dare, guardate, quelle per l'intestino ringrazia, proprio sono prebiotiche e i nostri amici probiotici sono veramente contenti, perché sono veramente ricchi ricchi. Io dico sempre pure, mangiamo le olive in acqua, noi qua diciamo le olive in acqua, quindi le olive in salamoia fanno molto bene, come anche i capperi in salamoia, li sciacquiamo, ma però ci danno dei probiotici.
0: Quindi conviene, quindi, perché siccome sono un po' salati, che poi si sciacquino, si tengono un po' a bagno per far perdere quel sale. Mm-hmm.
1: Io per esempio amo il sale, sono un pochino resti, però li sciacquo lo stesso, perché quelli sono mangiabili. Diciamo che come dobbiamo valutare, Daniela, se l'intestino funziona bene? Dobbiamo semplicemente verificare, perché poi le cose, credetemi, sono più semplici di quelle che facciamo noi. L'evacuazione deve essere quotidiana e non deve essere maleodorante, anzi dovremmo andare anche due volte al giorno in bagno. Le feci devono galleggiare e devono essere compatte, se affondano vuol dire che non hai mangiato per niente bene. E quindi è semplice, cioè io mi accorgo da solo, non ho bisogno.
0: Che l'intestino non funziona, quindi basta che noi capiamo che c'è qualcosa che non va nelle nostre feci, già sappiamo che il microbiota sta un po' soffrendo.
1: Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mangiare cibi che ci fanno stare bene, quindi iniziamo a rimangiare i legumi. I legumi, quando una persona dice, viene da me e mi dice io ho problemi di colite, colite nervosa, io non li elimino. Io li faccio passare col passasalsa e ti assicuro che poi le persone lo mangiano e non hanno più problemi, perché comunque un pochino di fibra
0: resta.
1: C'è, un poco tale da non raschiare se hai problemi, ripeto, di colite, eccetera, eccetera. Ma no, così un'altra cosa da sfatare, i legumi d'estate non si mangiano. E perché?
0: Si mangiano freddi e si fanno delle insalate.
1: Sono delle credenze, veramente. No, perché poi fa caldo. Ma anche i freddi mi dicono, fa caldo. Ma di che stiamo parlando? Cioè non lo dice Mina Lopez o Pinco Pallino, lo dice il WCRF, Fondo Mondiale della Ricerca sul Cancro. Ripeto, io tutto quello che dico non me lo sono inventato, l'ho provato sulla mia pelle. Io 20 anni fa facevo tutte le diete, fammi provare quest'altra. E studiavo proprio perché sono veramente, io dico che a 90 anni studierò ancora se Dio mi darà la vita, perché mi piace aggiornarmi, mi piace sapere, mi piace sperimentare, perché un conto è sapere la teoria, sì, e poi bisogna metterla in
0: pratica. Anche perché quando tu parli puoi dire questa cosa io l'ho fatta, quindi ti parlo perché non solo l'ho studiata ma l'ho praticata. Ci ascoltiamo un brano e poi torniamo a parlare di intestino, di quanto sia importante, ecco, capire cosa ci comunica. Riprendiamo dall'intestino, dal benessere dell'intestino, dal desiderio di acquisire uno stile di vita sano che dovrebbe esserci quando stiamo bene. Quindi non aspettare di stare male per acquisire buone abitudini, però se ci troviamo a stare male comunque c'è sempre rimedio, bene. Quindi siamo ancora in tempo.
1: Dicevo mio carissimo amico sociologo che nasce prima la soluzione poi il problema. E in fondo ci sono andata, questa cosa aveva ragione, quindi c'è sempre una soluzione a patto che uno la vuole affrontare. Allora, sull'intestino dobbiamo ancora aggiungere che bisogna tenere l'intestino, come dico io, dalla bocca all'ano, tipo modello Swarovski.
0: Bella questa!
1: La gente va in giro senza saperlo, perché qui noi avevamo una bravissima dottoressa che faceva le idrocolon e mi diceva che gente va in giro con materiale fecale indurito, ma della prima comunione, uno pensa che va bene, invece gli intestini non sono per niente permeabilizzati e quindi abbiamo poi 2 chili ci portiamo di batteri insieme, cioè noi è bello proprio studiare queste cose perché capire come siamo fatti, e quindi se io ho dei batteri probiotici, amici che mi vogliono bene, che mi restituiscono salute tramite il sistema immunitario, perché io devo andare a mangiare i patogeni che comunque ce li abbiamo? Quindi dobbiamo far crescere i batteri amici, no? I prebiotici, dandogli a mangiare i cibi giusti. Per esempio la banana. La banana è un cibo che fa molto bene, piace ai nostri amici. Così come piace l'aglio, però l'aglio tutti quanti.
0: Però Mina, per quanto riguarda la banana, so che purtroppo nelle coltivazioni, tutte le cose che mettono. Quindi quando noi prendiamo una banana, prendiamo il bene, ma anche sì, tutto quello che è stato poi spruzzato. O
1: Daniela, sono anche immerse. Vale per tutto, però credici, gli studi epidemiologici sono stati fatti proprio su questi tipi di frutta.
0: Quindi non su quella biologica, quindi non su

0: La frutta biologica.
1: Ecco, e comunque avevano più effetti positivi che negativi. Chiaramente io dico sempre, andiamo, ci conosciamo, anche perché se noi divulghiamo, perché noi questo è il punto, se noi abbiamo qualcuno che sappiamo che coltiva bene, che fa bene, dobbiamo aumentare la crescita di queste cose, cioè non lo dobbiamo tenere solo per noi, noi dobbiamo divulgare. Quindi io per esempio solo sulle mele sono una fanatica, perché le mele veramente le spruzzano che non si capisce, tant'è che a mio figlio io ci tengo proprio a pulirle la tuta, e io sono una che dico mangia con la buccia, però anche bio io ho paura perché so che le spruzzano forte. Però le altre cose lavate bene, gli studi ci dicono che hanno più effetti positivi su questa cosa, no? Poi per esempio un altro cibo che ci fa veramente bene è l'orzo. Perché l'orzo, oltre che contiene beta-glucani, che sono proprio amici, amici, amici del nostro organismo, ci fa proprio, ci dà energia, ci fa stare bene, sempre in chicchi.
0: È integrale o semi-integrale o quello perlato anche?
1: Stranamente, tu sai che il perlato non va bene, però abbiamo visto che l'orzo perlato, sempre facendo analisi, l'orzo perlato, solo per l'orzo vale, continua a mantenere le sue proprietà. Allora, una come me, veloce, eccetera, eccetera, a volte per non stare a fare l'orzo mondo, che è il migliore, anche l'orzo perlato ha i suoi benefici. Ecco, perché noi dobbiamo anche pensare che ormai siamo tutte donne che lavoriamo, abbiamo la famiglia, eccetera, eccetera. Io, ecco perché parte proprio da me, io so i sacrifici che si fanno, però, ripeto, quando poi inizi a organizzarti in quella maniera, la routine va avanti bene, però tu ti senti bene, ne guadagni di energia, ne guadagni di salute.
0: Quindi ne vale la pena. I cereali conviene metterli a bagno per, diciamo...
1: sciacquarli, per esempio, perché non mi devo mangiare un riso basmati che non mi alza l'indice glicemico? Al contrario, mi devo andare a mangiare un riso bianco che, credici Daniela, alza l'indice glicemico a tutti i diabetici, lo sconsiglio vivamente. Uno, che ho mangiato del riso bianco? No. Alza l'indice glicemico.
0: Quindi quale consigli? Quindi quello basmati oppure quello integrale?
1: Io mangio l'integrale. E le persone, per esempio, che fanno chemioterapia o hanno problemi intestinali, il riso integrale si fa scuocere, proprio deve diventare una pappina e poi si condisce come vuoi tu. Credimi, l'intestino ringrazia vivamente.
0: Quindi deve essere proprio scotto.
1: Scotto. Oppure fare veramente delle pappine proprio di riso, proprio molto scosco, la farina di riso, cioè è importante, ma non deve essere bianco, perché il riso bianco alza l'indice glicemico. Siamo in una società prediabetica tanto. Quali sono i principali problemi? Diabete, colesterolo, stitichezza. Lo sai che il colesterolo molte volte è causato dalla stitichezza? Io quando sistemo la persona va in bagno regolarmente, anche se riesce a riprendere una volta al giorno, automaticamente il colesterolo si abbassa. Cioè siamo collegati, noi siamo nati perfetti, noi veramente dobbiamo ringraziare chi ci ha creati. Invece noi vogliamo fare tutto da noi e va bene.
0: noi vogliamo rivoluzionare le cose naturali, quando invece le cose naturali avevano un suo senso.
1: Daniela, sì, guarda, io parlo anche su esperienze, no? Che ogni giorno vedo e posso veramente confermare. Quindi mi raccomando, la fibra non ne facciamo a meno, introduciamo anche cereali integrali. Io vi consiglio vivamente l'orzo, anche per l'atto, per chi ha poco tempo, perché proprio aiuta l'intestino e l'organismo a stare bene. Chiaramente va bene anche l'avena, sempre in chicchi, perché alcuni mi portano l'avena, ecco, questo è importante, non comprate mai i fiocchi di avena, anche biologici, perché sono ossidati, quindi sono cancerogeni. I fiocchi bisogna farseli con la macchinetta a casa, e allora sono buoni, fai un bel muso, come faccio io ogni tanto, che mi piace tanto. Però mangiamoci anche l'uvetta sultanina, che ci fa molto bene, il dattero. Cioè noi, se vogliamo mangiare, sai quanto cibo c'è?
0: Le porzioni, perché l'uvetta comunque è zuccherata, anche i datteri. Allora, qual è la porzione?
1: Prendere quella naturale, attenzione, leggete le etichette, né anidride solforosa e neanche glucosio, quindi naturale, c'è proprio scritto uvetta sultanina naturale. Una manciata quanto la mano di una persona durante la giornata ci dà tanti sali minerali, ci dà energia. E noi abbiamo bisogno.
0: Conviene metterli in ammollo o mangiarla così direttamente?
1: Guarda, dipende dal gusto. A me piace mangiarla direttamente, o perlomeno quella che compro io completamente naturale, è proprio buona.

0: buona, abbiamo fatto le analisi, non alza l'indice glicemico, quindi la mangiamo serenamente.
1: E i datteri, per quanto riguarda i datteri, perché anche lì il problema.
0: Quindi stiamo tutti in giro pieni di osteoporosi, osteopenia, eccetera, eccetera. Mangiamoci qualche dattero, sempre senza nitride solforosa e senza glucosio, perché il dattero è strapieno di calcio, proprio strapieno. E quindi noi abbiamo veramente la farmacia a portata di mano, però no, non ci pensiamo, non ci informiamo, non ci crediamo, insomma, quello è. Allora io dico al laboratorio che sei tu, provalo.
1: Grazie, ecco. Grazie mille per questi consigli, che sono cose che tutti possiamo fare, cioè sono consigli facilmente da integrare in quella che è la nostra routine quotidiana. Alla prossima, allora, buona giornata.
0: Grazie mille, buona giornata a voi.
1: Benvenuti ad una nuova puntata dei Colori della Speranza, e con noi anche oggi il maestro liutaio, musicista e appassionato educatore, Michele Sangineto. Buongiorno, benvenuto ancora
2: buongiorno, spero che il mio dire dell'altra volta sia stato produttivo, hai capito?
1: Michele, le volevo fare una domanda. Nell'ultima intervista diceva che lo scopo di uno strumento è quello di suonare, non quello di essere messo così per abbellire uno spazio, ma lo scopo è suonare. Il fatto che ogni strumento ha uno scopo per cui è nato, questo dovrebbe darci indicazione anche su noi esseri umani. Anche noi abbiamo uno scopo. Lei si è chiesto qual è il suo scopo?
2: Il mio scopo è quello di mettere un tassello a quello che è la storia dello strumentario, del nostro percorso di vita. Quindi io ci sono riuscito, sono contento di aver messo questo tassello. E qual è il mio tassello? Quello di aver riprodotto strumenti musicali impressi nell'arte pittorica, nell'arte figurativa, che poi quella italiana, europea, è ricco di curiosi immagini di strumenti musicali che nessuno mai ha preso in considerazione, strumenti musicali che solitamente sono tra le braccia di figure angeliche, e quindi anche gli studiosi, quelli più accreditati, non hanno mai assolutamente parlato, eppure sono strumenti che ci appartengono legittimamente. Lo strumento che mi ha affascinato di più non è stato mai costruito da nessuno, è stato modificato da Leonardo da Vinci, e io l'ho trovato in una paginetta del Codice di Madrid, che adesso io faccio vedere. Codice di Madrid descrive uno strumento antico che è l'organo portativo e che non è funzionale e va fatto meglio, ha trovato la soluzione migliore, e lui l'ha trovata, ecco, tramite questo disegno.
1: Quindi lei ha trovato un disegno di Leonardo da Vinci?
2: Perfetto, mm-hmm. Ma una paginetta dove ci sono tre strumenti musicali: questa è la piva a vento continuo, questo è l'organo di carta e questa è la viola organista. Ecco, io è da qui che ho iniziato la mia storia per costruire questi strumenti. Quello che più mi affascina è questo.
1: Che strumento è?
2: L'organo di carta, che deriva...
1: Ha delle canne, quindi delle canne come quelle del pianoforte.
2: La tastiera è in orizzontale, qua in verticale. E cos'è che ha fatto Leonardo? Ha fatto la fisarmonica, no? Qui si ha l'idea della fisarmonica. Cosa succede? Che per fare uno strumento del genere o hai conoscenza sulla tecnologia dei materiali, hai conoscenza delle proporzioni, hai tutte le qualità che servono per poter usare il tempo, perché ci vuole del tempo, ci vuole passione,
1: pazienza,
2: ci vuole amore, ci vuole tutte queste cose, saper usare gli attrezzi, gli utensili che si hanno, e poi si va. La cosa bella, la cosa bellissima è che quando tu hai riempito, hai fatto il contenitore, poi lo devi riempire di tutte quelle connotazioni che servono per essere quello che sarà, è stupendo.
1: Vedere realizzato un sogno, cioè un'immagine, lei ha trasformato un disegno di Leonardo in uno strumento tangibile, quindi che si può toccare.
2: Un strumento musicale che suona, che adesso io ti faccio sentire.
1: Bene, mi faccia sentire, così almeno capiamo come questa trasformazione dall'immagine allo strumento e quindi al suono.
2: Purtroppo non lo so suonare, però ecco, suona.
1: Comunque ci ha dato un'idea, ci ha dato un'idea del suono che emette questo strumento, che è molto particolare.
2: Adesso però voglio farti sentire lo strumento che io normalmente suono, che è lo strumento degli angeli, è il salterio.
1: Il salterio, quello di Davide.
2: Perfetto, bravissima. Il salterio è uno strumento antichissimo ed è a intonazione fissa. Pertanto le note che fuoriescono dal salterio sono perfette. Gli eretici del tempo hanno pensato bene di inserirla all'interno di un contesto mistico. Quindi il salterio, molte volte appunto, li vediamo tra le braccia di figure angeliche. Mm-hmm. Questi suonano in occasione di grandi avvenimenti spirituali, nelle liturgie più importanti, e sembra che anche adesso succede. Gli strumenti di un tempo venivano usati così, non a casaccio, però ogni tempo aveva le sue musiche, i suoi ritmi, i suoi colori musicali.
1: Mm-hmm. La musica ha un colore, è vero, ha ragione, anche la voce ha un colore.
2: Adesso vi faccio sentire un brano.
1: Non solo sottile, acuto.
2: Beh, questo è uno strumento cantabile, mm-hmm. lo chiamano così. È uno strumento che fa la melodia. Nella musica c'è la melodia, c'è il controcanto e poi c'è il bordone continuo, i bassi che supportano poi la melodia.
1: Come in un coro, in un coro polifonico, quindi dove ci sono le varie voci.
2: Questo è uno strumento che canta. Mm-hmm. Canta insieme agli angeli, e tanto che Davide appunto ha fatto le sue preghiere e li ha chiamati il Salterio.
1: Sì.
2: Il libro dei Salmi si chiama il Salterio.
1: Sì, infatti lui scriveva, ecco, e suonava, ecco, cantava quindi quei brani. Infatti ci sono delle annotazioni nel libro dei Salmi dove dà delle indicazioni al coro, a comunque ai musicisti, proprio perché sono stati pensati per essere accompagnati dalla musica, ma a volte anche dalle voci. Michele, riprendiamo subito. Volevo chiederle, proprio per, diciamo, avviarci verso la conclusione della nostra intervista, che cosa ha imparato da quest'arte lei? E ci parlava di pazienza, ci parlava di tempo. Quali sono le cose che lei ha imparato, che poi le sono servite anche al di là del mondo del lavoro? Quindi non solo quando lei costruisce uno strumento, ma nella vita di tutti i giorni, con la famiglia, no? Avrà pure una famiglia, avrà dei figli.
2: Ho dei figli che sono dei musicisti, vanno in giro per il mondo a suonare, hanno vari repertori, si interessano di musica antica, musica celtica, musica da ballo, musica, qualsiasi tipo di musica. Loro sono educati alla musica, quindi non hanno problemi, hanno capito bene come si fa la musica, ma ce l'hanno nel sangue, perché penso hanno vissuto da bambini all'interno di spazi dove la musica era la prerogativa, insomma.
1: Era latte e musica, ecco. Allora, Michele, cosa può lasciare a quanti ci stanno seguendo rispetto a quello che è stato il suo lavoro, che è molto bello quando si fa un lavoro che si ama e per cui si ha una passione? Perché si dice che quando tu lavori e quel lavoro che fai ti piace, è come se tu non lavorassi in realtà.
2: C'era Vincenzo Galilei, padre di Galileo Galilei, era un musicista, ha scritto un trattato sulla musica antica e moderna e voleva scrivere l'intavolatura dell'arpa, ma il tipo che possedeva l'arpa non gliel'ha data. Allora ha scritto: non sanno gli stolti che quello che sanno l'hanno imparato da questo e da quelli, e se gliene fossero state a bari sarebbero infelicissimi, e io non voglio essere infelice. Io ho imparato da questo e da quelli, e voglio quello che ho imparato lo voglio dare agli altri. Ecco, e questo è il mio scopo, questa è la mia, il mio desiderio di vita: comunicare agli altri le mie emozioni, le mie passioni, la vita che ho condotto, no? Nel bene e nel male, no? Perché la vita è questa. E quindi io prendo la cetra, prendo il salterio, io mi faccio il giro delle città, canto, suono con arte, moltiplico le canzoni intesi come parole, come suoni, come colori, come tutto, e affinché gli altri si ricordino di me.
1: Resteranno gli strumenti, resterà quello che ha detto, resterà anche attraverso i suoi figli quest'arte, che non è un'arte fatta solo di costruzione di uno strumento, ma tutto quello che ci sta dietro e dentro.
2: Certo, e non è possibile spiegare. Non è possibile spiegare come io costruisco uno strumento.
1: Quindi bisogna che qualcuno venga lì da lei, quindi invitiamo i giovani a interessarsi a quest'arte.
2: Ecco, questo che ancora noi non abbiamo capito, no? Chi amministra il nostro lavoro non ha capito. Queste cose vanno imparate nel campo, nel mentre si fanno. Non ci sono libri che parlano sulla tecnica costruttiva. Mm-hmm. Ci sono, ne hanno scritti tantissimi.
1: Non rendono l'idea di quello che si deve fare, perché la lettura non basta.
2: Perfetto, è impossibile perché i componenti sono talmente tanti e birichini che non sai molte volte come organizzarli. Ma non solamente, tu hai a che fare con un materiale che si chiama legno. Il legno ha il suo carattere, ha il suo modo di essere, ha la sua personalità. E pertanto, se non lo usi bene, ti tradisce.
1: Come gli esseri umani, Michele, perché anche gli esseri umani sono vari, hanno la loro personalità, di sapere come prenderli, quando prenderli.
2: Bisogna sapere il legno, bisogna saperlo prendere, perché ha le sue venature, ha i suoi tratti segnati dal tempo, no? Quindi. E quindi è un materiale che vive comunque e sempre. E allora per far sì che questo possa comunicare catarsi agli altri, no, bisogna saperlo prendere e quindi saperlo usare e non sperperarlo. Questo è la cosa che mi preme di più. Io non butto mai nulla, tutti i pezzettini li conservo perché un giorno possono essere utili per me, non più, perché ormai sono arrivato al declino, e questo non è che mi dispiace, sono contento di quello che ho fatto. Spero vivamente che queste mie poche parole dette, magari sconnesse, il senso lo si può trovare, possano essere utili. Ecco, questa è la mia gioia, no? Ecco, questo è il tassello che io voglio mettere, tassello mancante, ecco.
1: Grazie Michele. Grazie Michele per le parole che ci ha detto, per quello che ci ha raccontato, e perché anche se lei pensa di essere declino, la sua la sua gioia nell'esprimere quello che fa, credo che ancora durerà a lungo, quindi non la vedo tanto in declino. Michele continuerà ancora. Grazie maestro, buona giornata. A presto.
3: A te. Siamo in compagnia del dottor Biagio Tinghino, che lo ricordo è direttore della Scuola di Formazione della Società Italiana di Tabaccologia, esperto di dipendenze, molto impegnato nella divulgazione scientifica. Dottor Tinghino, però quest'oggi aggiungiamo il fatto che lei è uno specialista in gastroenterologia e in malattie infettive, perché l'argomento che vogliamo prendere in considerazione quest'oggi ha a che fare con queste tematiche. Buongiorno intanto, grazie per essere con noi, ben trovato.
4: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Infatti oggi parliamo di microbiotica e microbioma, due termini diversi, io sono ignorante al massimo, quindi vediamo un attimino se ci può dare una mano,
4: sì.
3: Dottore Tinghino.
4: Beh, diciamo che partiamo da un concetto, siamo immersi e conviviamo con i germi, batteri, funghi, virus, eccetera. Molti di questi sono neutri, cioè non hanno un grande effetto sulla nostra salute. Alcuni sono buoni, ci aiutano, pochi cattivi che fanno molti danni. Allora, quando noi parliamo di microbiota, intendiamo, è un termine ormai molto di moda, è il sistema, l'insieme, il mondo di tutti i microbi che albergano nel nostro corpo, nell'intestino, sulla pelle, nell'apparato respiratorio, eccetera.

0: Qual è il punto? Che si è scoperto da qualche decennio che questi batteri con i quali conviviamo possono avere delle funzioni positive, ecco, possono aiutare l'organismo. Uno dice: ma che cosa strana, i batteri li abbiamo sempre visti come cattivi. Sì, ci sono quelli cattivi, ma ce ne sono molti utili. Una cosa fra tutte, magari oggi ci concentriamo sul microbiota intestinale. Ecco, nel nostro intestino ci sono miliardi, migliaia di miliardi di batteri che, se sono ben equilibrati, possono aiutarci, possono aiutare per esempio il nostro sistema immunitario, perché tutti questi batteri che abbiamo nell'intestino forniscono, uso un termine che forse farà spaventare, ma è la verità, una specie di vaccino generico permanente, perché stimolano il sistema immunitario, il quale, anziché stancarsi come qualcuno pensa, ha bisogno di essere allenato. Faccio un esempio: un grammo di feci contiene circa 100 miliardi di microrganismi. Pensate, le feci contengono tra il 25 e il 50% in peso di batteri, e noi ogni giorno ne eliminiamo 15.000 miliardi, e ne abbiamo, ne restano tantissime ovviamente dentro. A che cosa servono? A produrre vitamine, a produrre acidi grassi a catena corta, neurotrasmettitori, pensate, riescono a influenzare anche alcuni aspetti del nostro cervello, combattono contro batteri cattivi che volessero impiantarsi, allenano il sistema immunitario, insomma è una fabbrica che tiene sotto allenamento continuamente il sistema immunitario, ci garantisce un po' di salute. E l'ultima cosa, e poi ovviamente passiamo anche alle vostre curiosità: un grammo di feci contiene tra 500 e 1000 tipi diversi di DNA, e una quantità di RNA, quindi un grammo di feci, che è 80 volte superiore a tutto quello che era contenuto nella dose di un vaccino contro il Covid, per intenderci. Questo DNA, e quindi anche l'RNA relativo, cosa fa? Entra nel nostro corpo, perché non sta solo nell'intestino, passa la barriera intestinale, viene catturato dalle cellule immunitarie, lo portano ai linfonodi, producono una reazione, insomma una reattività continua che ci fa bene, ecco
1: che ci
0: è la cosa
1: fa
0: importante.
1: Bene, o che può far male per altre situazioni. In che modo poi diciamo praticamente si verificano situazioni di benessere o invece di malessere, se le cose non funzionano come devono?
0: Allora, partiamo dagli effetti positivi che può avere un buon microbiota. Intanto fa una specie di barriera protettiva, nel senso che colonizza l'intestino, tutti questi clan, queste innumerevoli tribù di specie diverse dicono: qui ci siamo noi e non entrano estranei. Poi allena il sistema immunitario, quindi riduce anche il rischio di allergie, di risposte autoimmuni, riduce l'infiammazione locale dell'intestino, produce alcune vitamine, o anche acidi grassi utili come il butirrato, regola, pensate, un po' anche il metabolismo, cioè riduce la sensibilità all'insulina, riduce il rischio di obesità, diabete 2. E poi, cosa che si è scoperta negli ultimi decenni molto interessante, c'è un cosiddetto asse intestino-cervello, cioè nell'intestino produciamo molecole, neurotrasmettitori, che possono influenzare l'umore, il tono dell'umore, lo stress, migliorare le funzioni cognitive, capite? Quindi uno dice: ma io nell'intestino, scusate, c'ho solo la cacca. Un momento, quello è un coacervo, un sistema, un mondo di batteri che in realtà una funzione positiva ce l'hanno quando sono ben equilibrati tra di loro e ci sono i batteri giusti.
1: E naturalmente quando le cose non funzionano invece possono esserci dei problemi seri.
0: Eh sì, perché poi, come dire, se questo equilibrio, se questo equilibrio di clan si sfascia, cioè cominciano ad entrare dei clan, dei ceppi batterici o ad essere squilibrati, beh, allora a questo punto, ecco, il sistema immunitario può risentirne, aumenta il rischio di allergie, ci possiamo sentire stanchi, possiamo avere problemi metabolici, problemi anche di assorbimento intestinale. Quindi mantenere un buon microbiota, un buon sistema di batteri nell'intestino, si è scoperto ha un effetto importante.
1: Allora,
0: sulla
1: poi ci possiamo domandare come si fa a mantenere questo rapporto positivo, questo equilibrato. Ne parliamo fra poco, però, perché adesso ci ascoltiamo di Malika Ayane, Ti piaci così? Va bene, lei è Malika e quindi si piace così. Noi l'ascoltiamo volentieri.

0: Poi torniamo a parlare con il dottor Tinghino, perché insomma non sono poche le persone che soffrono di malattie che direttamente o indirettamente hanno a che fare con il sistema
1: gastroenterico, il microbiota, il sistema immunitario.
0: Torniamo a parlare con il dottor Biagio Tinghino, specialista in gastroenterologia e malattie infettive, e abbiamo parlato di microbiota, il sistema di microbi che albergano nel nostro corpo una determinata zona, che sono molto utili. Quindi ci sono dei microbi che fanno il loro e il nostro interesse, però ci sono anche situazioni invece di scompensi. Come facciamo a mantenere un microbiota buono in modo permanente, dottore? Perché insomma abbiamo accennato anche che il sistema immunitario può essere alterato, addirittura il tono dell'umore, ci sono problemi di infiammazione, insomma tanta roba, non è che...
2: E aggiungerei, e se invece ci accorgiamo che tutto questo non funziona, che cosa suggerisce?
1: Beh, naturalmente la strada più semplice potrebbe essere quella di assumere degli integratori dove ci sono questi fermenti o questi batteri, però il punto è che sono utili, ma hanno dei limiti, nel senso che primo ci vogliono integratori fatti per superare l'acidità dello stomaco, poi che contengano quantità sufficienti di batteri, che siano quelli giusti a seconda di quello che vogliamo correggere o curare. In generale, quando finiamo di prendere un integratore, dopo pochi giorni quei batteri sono eliminati, cioè difficilmente colonizzano, perché i residenti, i clan residenti permanenti, fanno fuori gli stranieri, quindi bloccano i tentativi di colonizzazione. Quindi integratori sì, utili, però vanno mirati e presi per tempi prolungati, ma la cosa fondamentale è quello di, come dire, coltivare un microbiota buono attraverso uno stile di vita.
0: Significa, appunto, vediamo.
1: Come si fa? Tanto per cominciare, uno dovrebbe decidere come nascere, nel senso che il microbiota cominciamo a costruircelo già al momento del parto. Per esempio, il parto per via naturale permette al bambino di entrare in contatto con i batteri della mamma, quindi di infettarsi, fra virgolette, senza che questo sia una malattia, e comincia già lui a ingurgitare alcuni batteri, mentre si è visto che i bambini nati con parto cesareo questa funzione spesso non ce l'hanno. Poi, da adulti, frutta e verdura, cambiare molto la varietà che assumiamo, 10, 15, 20, 30 tipi a settimana di frutta e di verdura, diversi colori, con diverse fibre, diversi polifenoli. Secondo punto, assumere all'interno della nostra alimentazione regolarmente cibi fermentati, quindi lo yogurt, il kefir, il kraut, il tempeh, che è una soia fermentata, no a cibi ultraprocessati o pochi. Perché? Perché gli additivi e gli emulsionanti che sono presenti nei cibi ultraprocessati riducono lo stato protettivo dell'intestino, quindi alterano l'ambiente, il pabulum, diciamo, dell'ambiente intestinale. Attenzione a cibi raffinati e dolci, perché ci sono ceppi batterici ghiotti di questa roba qui, ma finiscono poi per prevalere. E ultimo warning, attenti ad alcune terapie prolungate oltre il limite, per esempio quelle che riducono la secrezione acida dello stomaco, come gli inibitori di pompa, perché a lungo andare possono modificare anche un po' il microbiota. Quindi sostanzialmente parliamo di alimentazione, ma anche riposo, ma anche attività fisica. Lo so che sembra strano, ma queste cose interferiscono col nostro microbiota.
0: Una cosa che ho notato e che mi ha colpito è che se certe situazioni vengono lasciate, insomma, un po' ignorate, ci sono dei problemi persino di depressione.
1: Sì, tra l'altro io leggevo da pochi giorni fa uno studio pubblicato di recente di un buon risultato di cura di alcune forme di depressione resistente attraverso il cambiamento del microbiota. Addirittura in alcuni casi si può anche fare un trapianto di feci, ci sono situazioni in cui si fa il trapianto di feci, come dire, prendiamo gruppi consistenti di batteri buoni e li trapiantiamo. Però si è visto che sembra esserci una risposta buona della depressione a questi cambiamenti, che poi sono cambiamenti immunitari, cioè andiamo a modificare l'immunità, ad aiutare l'immunità, il sistema immunitario, e questo può agire sulla depressione. E d'altra parte Quando noi diciamo il microbiota, cioè questi batteri intestinali producono serotonina, anche serotonina o GABA, e beh, queste sono sostanze ad azione antidepressiva, ansiolitica, eh? Quindi c'è una grossa relazione, cioè il cosiddetto poi si chiama asse intestino-cervello.
0: Allora, naturalmente su questo asse ci ritorneremo, dottore, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. Claudio, proprio una
2: il
0: battuta.
2: Secondo cervello, no?
0: Secondo cervello, veramente.
1: Sì, beh, naturalmente cerchiamo di far funzionare bene anche
0: il primo. Bene, bene. Questo è un ottimo consiglio. Allora, se avete dimenticato tutto il resto, tenetevi questa ultima frase. Vabbè, no, scherzo, naturalmente. Grazie davvero, dottor Tinghino,
1: grazie
0: per stare in nostra
1: voi.
0: Compagnia. Risentirci.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Nel continuare a trattare il tema come vive un cristiano, oggi Otello Becchetti ci porta a considerare il testo che si trova in Seconda Corinzi capitolo 4 versetto 10, dove è scritto: portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti. Tutti quelli che hanno creduto in Cristo tendono a pensare che le loro difficoltà diminuiranno o scompariranno. Gesù ha detto però ai suoi discepoli che nel mondo avrebbero avuto tribolazioni, come è accaduto a lui. Ma oltre a preannunciare delle sofferenze, Gesù ha anche detto: «Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo». Il Salvatore porta chi lo segue in un cammino vittorioso, nonostante le numerose prove. Paolo conosceva il modo in cui è chiamato a vivere un cristiano. Infatti scrisse: «Ogni giorno sono esposto alla morte». Ai Galati disse anche: «Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Queste parole indicano a tutti i figli di Dio il modo coerente di vivere il messaggio del Vangelo, manifestando cioè la vita di Cristo al mondo. Che grande privilegio!

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 11, e dice: Gesù disse: Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle opere stesse. E ancora, sempre nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 68, Pietro disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. L'importante: seguire Gesù. Oggi so quanto è buono e che bene duraturo è seguire Gesù. Quel Gesù che conosco e che amo l'ho incontrato all'età di 17 anni, ma il suo impatto nella mia vita è molto più importante oggi che nel giorno in cui mi sono affidato a Lui. Sono andato a Lui quando non sapevo a chi rivolgermi e poi sono rimasto vicino a Lui perché mi ha colmato di sicurezza e di pace. Mi sono rivolto a Lui nell'attesa di quello che non avevo e rimango al suo fianco perché possiedo in Lui un tesoro da cui non mi separerò mai. Mi sono rivolto a Lui da straniero, ma ora vivo con Lui la più ricca e profonda delle relazioni. Mi sono rivolto a Lui quando ero incerto quanto al mio avvenire ed ora continuo a camminare in sua compagnia, sicuro del mio destino. Firmato Ravi Zacharias. Voi che state ascoltando, potete incominciare a seguire Gesù anche se siete in affanno e avete il vuoto nel cuore. Gesù desidera accogliervi così come siete e guidarvi lungo una via che sale. A volte è con molto timore che si fa il primo passo della fede. Gesù accetta anche che si abbiano dei dubbi, purché ci si decida a seguirlo. Allora ci si attacca alla sua persona, al suo messaggio e alle sue opere che sono meravigliose, dice l'autore del Salmo 139. Il passo successivo è decisivo. È la fede personale che a questo punto si aggrappa alla sua opera redentrice, al valore del suo sacrificio. È come il sorgere del sole, a poco la luce cresce e illumina tutto. Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Proverbi capitolo 4, versetto 18. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, anche oggi 15 luglio. Leggeremo dal Salmo 10, il verso 13, che dice così. Perché l'empio disprezza Dio? Egli dice in cuor suo, tu non ne chiederai conto. Sono in molti, anzi, siamo in molti, a provare lo stesso sconcerto del profeta Davide di fronte agli atteggiamenti di quelli che commettono azioni malvagie o comunque riprovevoli, non solo verso Dio, ma verso l'umanità in generale. La cosa che più fa male è che molti di questi soggetti non negano l'esistenza di Dio, ma non accettano la sua giustizia, quindi di conseguenza fanno come gli pare. A volte Dio non interviene, non perché si nasconda o sia distratto o perché non abbia interesse delle vicende umane. Questo atteggiamento di Dio aveva fatto entrare in crisi il salmista, tant'è che si chiede come mai permettesse abusi e sopraffazioni senza punire immediatamente i colpevoli. Anche noi ci facciamo la stessa domanda, perché quando vediamo che la malvagità dilaga, siamo tentati di credere che Dio non si interessi di noi o addirittura non esista. Lungi da noi questo pensiero, ma nei versi successivi il salmista scrive: invece tu hai visto. Gloria a Dio. Questo perché a lui non sfugge nulla e nel tempo opportuno si farà carico della causa degli oppressi, perché Dio non permetterà che l'ingiustizia trionfi per sempre. Questo è un grande incoraggiamento per tutti noi che, come Davide, lottiamo ogni giorno e vediamo che la pratica degli abusi e degli illeciti è diffusissima nella nostra società, sempre a scapito di chi non può far altro che subire. Ma Dio c'è, vede, conosce tutto e farà giustizia non come li immaginiamo noi, ma con i suoi metodi, i suoi tempi e la sua sapienza.
2: La meditazione di oggi ha per titolo Paga il conto. Qualsiasi cosa facciamo, possiamo dire che la vita ci passa sempre il conto. Se ceniamo in un ristorante con una gustosa bistecca, pagheremo il conto. Se andiamo in giro per negozi e facciamo shopping, pagheremo il conto. Se portiamo a riparare l'auto dal meccanico, pagheremo il conto. Ma attenzione, non si tratta solo di pagare con i soldi. Se non asciughiamo bene i capelli, la nostra cervicale pagherà il conto. Se frequentiamo una persona sbagliata, che sia un amore o un amico, sarà l'anima a pagare il conto. Sì, perché è lì che risiedono i sentimenti. In poche parole, anche il corpo ci passa il conto quando non ci prendiamo cura di noi stessi. Abbiamo parlato fino ad ora di anima e corpo, ma lo spirito? Ebbene, lo spirito è dove risiede la presenza di Dio, ma siamo noi che decidiamo se invitarla o meno. Siamo noi che decidiamo se accettare Cristo come Signore e Salvatore della nostra vita. Siamo noi che decidiamo se chiedere perdono dei nostri peccati e iniziare a vivere una vita secondo la sua volontà, sforzandoci di onorarlo e ringraziarlo ogni giorno per la vita e il favore che ci dona. Non possiamo pensare di andare in paradiso se per tutta la vita abbiamo vissuto nel peccato e ignorato ogni tentativo di Dio di farci ereditare la vita eterna attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Caro amico e cara amica, anche per non seguire Cristo ci verrà chiesto di pagare il conto, ma sarà molto, molto salato.
3: Com'è grande l'amore di Dio, più grande di quanto la nostra mente è in grado di comprendere. A volte mi chiedo, Signore, chi siamo noi perché tu te ne prendi cura? Eppure io so che il tuo amore per noi è infinitamente grande. Come genitori possiamo appena sfiorare l'intensità del tuo amore se accostiamo la mente al pensiero dei nostri figli. È tutto il carico di emozioni e sentimenti che proviamo è in grado di comprendere. A volte mi chiedo, Signore, chi siamo noi perché tu te ne prendi cura? Eppure io so che il tuo amore per noi è infinitamente grande. Come genitori possiamo appena sfiorare l'intensità del tuo amore se accostiamo la mente

0: nel constatare quante persone non ti cercano? Quanto è grande il tuo dolore nel constatare quante persone si perdono? Nel Vecchio Testamento ci sono tanti episodi dove tu, Signore, esprimi il tuo amore e la tua fedeltà, e nella tua volontà di fare del bene ti scontri con l'indifferenza, il tradimento e l'idolatria. Io credo che fino a quando non impareremo a vedere le persone come Dio le vede, non potremo comprendere la larghezza, la profondità e l'altezza del suo amore. Noi umani giudichiamo, cataloghiamo e selezioniamo la gente. Ma Dio invece ama Noi umani giudichiamo, cataloghiamo e selezioniamo la gente. Dio invece ama incondizionatamente e cerca di attirare a sé più persone possibili. Perché, come si dice, Dio è amore e rimane fedele alla sua natura anche quando noi ci allontaniamo da Lui, come il figlio al prodigo. Andate e predicate l'Evangelo, è il suo desiderio paterno. Significa raccogliete più persone, parlate del mio amore, quasi a dire vi prego dite al mondo che io lo amo. Concludo con una considerazione. Spesso la mattina ci svegliamo e il nostro primo pensiero è di incontrare Dio perché possa benedire la nostra giornata. Ma ci siamo mai fermati a considerare quanto sarebbe bello approcciare alla sua presenza e dire buongiorno Padre. Vorrei capire oggi come sta il tuo cuore. Se sei triste per qualcuno o cosa posso fare per darti gioia. Oggi non voglio pensare a me, ma voglio stare ai tuoi piedi per dirti che ti amo. Non ho bisogno di altro se non sentire il tuo cuore paterno rallegrato dal mio amore. Ci lasciamo per oggi senza dimenticare che Dio non è un uomo. Ci ha creati capaci di provare sentimenti, gli stessi sentimenti ed emozioni che Lui prova mille volte più intensamente di noi. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Oggi cominciamo la nostra puntata di Parole al Vento con un titolo particolare: Fumo bianco, fumo nero, il respiro spezzato del pianeta. Vedremo tra poco di che cosa si tratta, ma già si può intuire, no? 800 098 650 il numero verde, oppure 348 222 72 94. Benvenuti a bordo, amici cari, nella nostra navicella spaziale. Partiamo subito da un dato, il dato Etratto, che ho letto stamattina sui giornali. Mi ha fatto fare un bel sospiro di sollievo, francamente, perché il servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus ha appena pubblicato il report del primo semestre di questo 2026. Le emissioni globali, attenzione, derivanti da incendi boschivi e combustione di biomasse, hanno raggiunto il livello più basso mai registrato dal 2003, quindi c'è stata una diminuzione dell'inquinamento legata agli incendi boschivi. Questa è una bellissima notizia. Per la prima volta in oltre 20 anni i polmoni verdi del pianeta hanno bruciato di meno. Questo non significa che non abbiano bruciato, ma di meno. In Amazzonia e nell'Africa subsahariana le piogge hanno spento i focolai storici e l'intelligenza artificiale applicata ai droni ha fatto il resto, intercettando le fiamme prima che diventassero inferni veri e propri. Verrebbe da spegnere il microfono e andare a festeggiare, no? Andiamo tutti al bar a bersi una bella aranciata fresca, mettere un bel disco pop e così, convinti, festeggiando, che la crisi climatica stia finalmente arretrando. Però c'è un ma, ed è un ma gigantesco, che è nero come la fece della pece, perché se da una parte abbiamo il fumo bianco, qui abbiamo il fumo nero. Perché questo dato straordinario ci racconta una mezza verità, ci dice che la natura, quando non viene tormentata dalla siccità estrema, sa come proteggersi e come rigenerarsi, e ci dice che il fumo bianco delle foreste che evaporano sta diminuendo, ma mentre la Terra cerca disperatamente di fare un respiro profondo, c'è qualcos'altro che le sta premendo un cuscino sulla faccia. E quel qualcos'altro o qualcun altro siamo noi, con le nostre industrie, le nostre scelte geopolitiche e soprattutto con le nostre guerre. Perché i satelliti di Copernicus vedono gli alberi che non bruciano, ma registrano anche colonne di fumo di natura completamente diversa. Eccoci di nuovo insieme, amici cari. Prima della musica vi ho lasciato con una provocazione, perché la natura riduce i suoi incendi, questo è il dato che abbiamo davanti. Dal 2003 non succedeva. Però l'uomo cosa fa? Compensa con le sue di fiamme. E quando parliamo di fiamme umane non possiamo più nascondere l'elefante nella stanza. Parliamo di geopolitica, parliamo di difesa, parliamo di guerra, offesa, quindi. Vi siete mai chiesti quanto inquina un conflitto? Beh, quando leggiamo i trattati sul clima, gli accordi di Parigi o le direttive europee sulle auto elettriche, c'è sempre un grande escluso, che è l'apparato militare. Le emissioni degli eserciti sono state storicamente protette dal segreto militare o lasciate su base volontaria nei trattati internazionali. Eppure, i dati del Conflict and Environment Observatory sono agghiaccianti. Le forze armate globali e la catena di approvvigionamento militare pesano per circa il 5,5% delle emissioni globali totali. Per darvi un'idea geometrica immediata di questo numero, se tutti gli eserciti del mondo si unissero sotto un'unica bandiera e formassero una nazione, beh, quella nazione sarebbe il quarto inquinatore della Terra, superiore alla Russia, superiore all'India, superiore a interi continenti industrializzati. Un solo caccia militare consuma in un'ora di volo la stessa quantità di carburante che un automobilista medio consuma in anni di spostamenti. E non stiamo parlando solo del carburante, dei jet o dei carri armati che si muovono sul terreno, parliamo della produzione di munizioni, della logistica globale, delle basi militari sparse nel mondo che consumano energia H24. Allora, capite? Il paradosso è questo. Da un lato chiediamo al cittadino comune di fare la raccolta differenziata, giusto, giustissimo, e di cambiare caldaia, giusto, giustissimo. Dall'altro giustifichiamo l'impatto ecologico devastante della macchina bellica in nome della sicurezza, anche questo giusto, fino a un certo punto. Ma quale sicurezza può esserci su un pianeta che brucia e va alla deriva? E il peggio deve ancora venire, perché quando la diplomazia fallisce e i proiettili iniziano a volare, l'obiettivo primario diventa ciò che fa muovere il mondo, l'energia. Nel prossimo blocco proveremo ad andare lì dove il petrolio incontra il fuoco dei bombardamenti. Raffinerie, depositi di carburante, gasdotti. Sì, stiamo parlando del fumo nero, perché se è vero Copernicus ci dice che nel 2025 gli incendi sono stati minori rispetto a molti anni precedenti in giro per il mondo, si dice, però aumenta il fumo nero delle raffinerie, dei depositi di carburante, dei gasdotti, perché nei conflitti moderni questi non sono solo infrastrutture economiche, ma sono bersagli geopolitici principali. E fortunati coloro che bombardano queste strutture, perché altri a casaccio bombardano appartamenti, case, macchine, qualsiasi cosa venga sotto loro tiro. E quando una raffineria di petrolio, un deposito di stoccaggio viene colpito da un missile o da un drone kamikaze, l'impatto ambientale cessa di essere una statistica e diventa un inferno visibile a occhio nudo. Pensate alle immagini che abbiamo visto troppe volte negli ultimi anni: fiamme alte decine di metri, nubi nere spesse come mura che oscurano il sole per giorni, senza contare cosa succede, il disastro chimico nei corsi d'acqua, nei mari. No, non viene rilasciata nell'aria solo la classica anidride carbonica, la CO2 che causa l'effetto serra. La combustione incompleta del greggio e dei suoi derivati libera nell'atmosfera una miscela letale di idrocarburi policiclici, aromatici, biossido di zolfo, metalli pesanti e particolato finissimo, quel PM2.5 che penetra direttamente nei polmoni e nel sangue. Quello che i dati di Copernicus hanno registrato come un successo nel primo semestre del 2026, ovvero il calo degli incendi boschivi, viene letteralmente polverizzato in poche ore di fiamme in un sito petrolifero colpito da un bombardamento. Un singolo incendio industriale, pensate, può rilasciare in atmosfera la stessa quantità di sostanze tossiche che una media città europea produce in 5 anni di traffico e riscaldamento. E la cosa più tragica è che questo fumo non resta confinato sopra la linea del fronte. I venti lo trasportano a migliaia di chilometri di distanza, trasformandolo in pioggia acida che avvelena i campi coltivati, i fiumi e le città di nazioni magari totalmente estranee a quel conflitto, ammesso e non concesso che in un pianeta così piccolo qualcuno possa dirsi estraneo a quel conflitto. Siamo tornati in onda a surfare, in onda. Abbiamo visto fin qui l'impatto dei conflitti sull'aria, parlavamo appunto di inquinamento, fumo bianco, fumo nero. Abbiamo visto il fumo nero delle raffinerie che cancella i progressi ecologici delle nostre foreste, che si sono incendiate meno in questo primo semestre del 2026. Ora però dobbiamo abbassare lo sguardo e osservare bene dove poggiamo i piedi, perché c'è un termine che sta entrando con forza nel diritto internazionale ed è una parola terribile, però necessaria. Si chiama ecocidio. Significa letteralmente il compimento di atti illegali o arbitrari commessi con la consapevolezza che vi sia una seria probabilità di causare danni gravi, diffusi o a lungo termine all'ambiente, all'ecologia, insomma. La guerra moderna è per sua stessa natura un ecocidio continuo, anche un umanicidio, ma un ecocidio continuo. Quando un territorio diventa un campo di battaglia, i danni non finiscono mica con il cessate il fuoco. Le munizioni contengono piombo, antimonio, uranio, sostanze che penetrano nel terreno a ogni esplosione. Quando piove, questi metalli pesanti che non svaniscono si sciolgono e viaggiano verso le falde acquifere e avvelenano l'acqua che berranno le generazioni future, i pozzi che dovrebbero irrigare i campi. Pensate, interi ecosistemi vengono distrutti dal passaggio dei mezzi pesanti che compattano il suolo e lo rendono sterile e incapace di assorbire l'acqua e accelerano il dissesto idrogeologico e le alluvioni conseguenti. I boschi, quelli che Copernicus celebra perché bruciano meno per cause naturali, vengono frammentati, devastati dal transito militare o usati come scudi distruggendo la biodiversità. Quindi la guerra commette un furto sacrilego perché ci ruba il futuro, uccide gli uomini oggi e rende invivibile la loro terra domani. Diventa un cerchio tragico dunque, un lazzo proprio, un cappio. La distruzione delle risorse ambientali genera povertà, la povertà genera carestie, la competizione per l'acqua e il cibo genera nuove guerre, infinito. Spezzare questa catena sembra un'impresa possibile, ma la risposta potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo ed è custodita nelle storie di chi non si arrende. A tra poco. Aperti i microfoni e aperti i canali di comunicazione con voi che siete all'ascolto, amici cari, parole al vento. Sto leggendo i vostri messaggi sul programma e c'è un filo conduttore che mi emoziona. Di fronte a queste notizie così contrastanti, da un lato noto l'ottimismo scientifico di una natura che nel 2026 riduce i suoi incendi, dall'altro l'orrore geopolitico di raffinerie e conflitti che avvelenano il pianeta. La tentazione di gettare la spugna, lo so, è fortissima. Molti di voi scrivono: ma che senso ha che io faccia attenzione a non usare la plastica, a spegnere la luce, addirittura a prendermi una macchina elettrica se poi una sola bomba cancella gli sforzi di milioni di persone? È una domanda legittima, drammatica, che mi faccio anch'io ogni volta che si accende la spia rossa di questo studio, amici cari. Però guardiamo le vostre risposte. Guardiamo cosa fate per non impazzire. C'è Marco da Torino che mi scrive che il suo modo di resistere è curare un orto urbano nel suo quartiere, strappando un metro quadro di terra al cemento. C'è Elena da Bari che racconta del suo rifugio, il posto dove va a respirare quando le notizie del telegiornale o della radio, perdonami Elena, diventano troppo pesanti. È una pineta vicino al mare dove raccoglie i rifiuti lasciati dagli altri incivili. Ecco, questa è quella che mi piace chiamare resistenza gentile, resistenza verde. Non è ingenuità, non è ignorare la tragedia delle guerre o l'inquinamento delle raffinerie, dei fiumi, dei mari, eccetera. È l'esatto contrario. È un atto politico profondamente umano di dire: voi distruggete lì e io ricreo qui. Voi bruciate il petrolio e io pianto un albero. È la comprensione profonda che la cura del micromondo in cui viviamo è l'unico antidoto all'impotenza che proviamo davanti al macromondo dei grandi leader della Terra. Se la Terra sta facendo la sua parte, dimostrandoci con il report di oggi che sa come ripulirsi l'aria se le diamo tregua, noi dobbiamo essere i suoi alleati sul campo, centimetro dopo centimetro. Preparatevi, perché nel prossimo e ultimo blocco metteremo insieme tutti i pezzi di questo puzzle, dall'aria pulita di Copernicus al fumo delle guerre, per capire quale sia la vera transizione di cui abbiamo bisogno. Un ultimo braccio di ferro musicale e torniamo in onda per i saluti finali. Siamo arrivati anche noi, dobbiamo andare. Siamo arrivati ai saluti finali di questa puntata, posso dire intensa, una puntata nata da un titolo di giornale luminoso e finita dentro le pieghe più buie della nostra umanità, della nostra attualità, direi. Abbiamo aperto questa ora insieme celebrando i dati del primo semestre del 2026, il minimo storico delle emissioni da incendi boschivi dal 2003, un miracolo della natura e della tecnologia di prevenzione che ci ha mostrato una verità fondamentale: la Terra ha una capacità di resilienza e di autoguarigione straordinaria. se la lasciamo in pace, la Terra riesce anche a respirare. Poi però abbiamo dovuto guardare l'altra faccia della medaglia e abbiamo contato i danni ecologici degli eserciti. Abbiamo respirato virtualmente il fumo tossico delle raffinerie che sono state colpite. Abbiamo dato un nome al reato di ecocidio. Qual è allora la sintesi di questa nostra giornata insieme? Beh, la conclusione è che non può esistere alcuna reale transizione ecologica senza una transizione culturale verso la pace. Questa è la transizione. Una gigantesca ipocrisia globale, firmare accordi per la riduzione delle emissioni industriali se poi non si inserisce il disarmo e la protezione ambientale nei trattati internazionali e nelle strategie di difesa. La vera ecologia, dicevamo, non è solo piantare alberi, la vera ecologia, non è solo comprare auto elettriche, è pretendere che le risorse del pianeta siano usate per cooperare e non per distruggere. La Terra, in questo inizio 2026, ci ha inviato un messaggio chiarissimo. Ci ha detto, guarda, io sono pronta a guarire, e tu? E voi? E voi umani? Siete pronti? La scelta, come sempre, spetta a noi, cari. Spetta a voi che uscite da questa stanza o spegnete la radio in macchina per andare al lavoro o per tornare o per andare a pranzo. Possiamo scegliere di essere fumo nero che avvelena e distrugge il futuro, o possiamo scegliere di essere fumo bianco, o meglio ancora, possiamo essere quel respiro pulito, aria pulita vogliamo garantita, di cui questo pianeta ha disperatamente bisogno. Proteggere il verde che avete attorno, rifiutare la logica della distruzione e continuare a cercare la bellezza anche dentro la cronaca più difficile è la nostra mission. Grazie per essere stati con noi, per i vostri messaggi, per la vostra energia pulita. La programmazione della radio continua, voi continuate a respirare forte. Buona giornata a tutti.

0: con el Prime de Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Eccoci insieme con Il libro più letto. Se è la prima volta che sei sintonizzato con noi, alla fine di questa puntata saranno dati i nostri recapiti per poterci eventualmente contattare. Ed ecco che anche nel campo di Dio e nel libro più letto si parla di sentinelle. Vediamo qual è il ruolo di una sentinella, un ruolo così particolare, speciale e curioso. Ascoltiamo insieme Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Continuando le riflessioni sul nostro libro del profeta Ezechiele, arriviamo al capitolo 3. In esso vedremo la sua preparazione a un lavoro duro e un'assegnazione difficile. Il profeta Geremia era un tipo di persona diversa da Ezechiele. Geremia era definito il profeta dal cuore infranto per le lacrime che spesso gli rigavano il viso. Infatti, in quel periodo cruciale della storia, Dio aveva bisogno di Geremia per far sapere al suo popolo che gli spezzava il cuore il fatto di deportarli in terra straniera. Ma ora il popolo è in cattività e nonostante questo non solo non si sono pentiti ritornando a lui, ma erano rimasti lontani, ribelli. Questo perché è da tener presente che in quel periodo il Tempio non era ancora stato bruciato e la città di Gerusalemme distrutta. Questo avvenne ben 7 anni dopo la loro deportazione in Babilonia. Durante quegli anni, i falsi profeti raccontavano alla gente che essi erano il popolo di Dio e che sarebbero comunque ritornati alle loro case. Deridendo Ezechiele, e in particolare la parola di Dio che egli annunciava, dicevano: «Chi credi di essere che ci dici queste cose? Siamo il popolo di Dio e torneremo nel nostro paese. No, non resteremo in cattività per molto tempo». Ma nonostante ciò, Dio aveva detto a Ezechiele: «Digli che non stanno tornando, staranno in cattività per 70 anni, proprio come aveva detto Geremia. Rimarranno in Babilonia per 70 anni e lavoreranno duro lungo i canali, nei campi, costruendo edifici. Sarà un periodo duro per loro». A questo punto passiamo a leggere i primi 3 versetti di questo capitolo 3 di Ezechiele. «Egli mi disse: figlio d'uomo, mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo e va e parla alla casa di Israele. O aprì la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo. Mi disse: figlio d'uomo, nutriti il ventre e riempiti le viscere di questo rotolo che ti do. Io lo mangiai e in bocca mi fu dolce come il miele». Figlio d'uomo, di nuovo, e questo è il titolo che Dio dà a Ezechiele in questo lavoro duro, nelle sofferenze che avrebbe patito. Mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo e vai, parla alla casa di Israele. Che particolare dieta doveva seguire Ezechiele? Mangiare, pensate, la parola di Dio. Ebbene sì, amici, la parola di Dio dovrebbe diventare una parte di noi stessi, essere il cibo spirituale quotidiano. Nessuno dovrebbe predicare o parlare della parola di Dio se non vi mette il cuore, non crede in ogni sua singola parola che dice. Vuoi seguire una buona dieta spirituale? Studia la Bibbia. Se ti chiedessi: ami la persona di Cristo? Forse dovrei prima chiederti: ami la parola di Dio? Sappi che non lo amerai mai se non ami la parola di Dio. Devi amare la parola di Dio perché essa ti rivela una persona straordinaria, Gesù, del quale ti innamorerai. Ezechiele disse: in bocca mi fu dolce come del miele, perché lui amò la parola di Dio e si preparò al suo servizio, come ci è detto nei versetti dal 4 al 9 di Ezechiele, capitolo 3. Egli mi disse: figlio d'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole, poiché tu sei mandato non a un popolo dal parlare oscuro e dalla lingua incomprensibile, ma alla casa di Israele. Non a molti popoli dal parlare oscuro e dalla lingua incomprensibile, di cui tu non capisca le parole. Certo, se io ti mandassi a loro, essi ti darebbero ascolto, ma la casa di Israele non ti vorrà ascoltare, perché non vogliono ascoltare me, poiché tutta la casa di Israele ha la fronte dura e il cuore ostinato. Ecco, io rendo dura la tua faccia perché tu possa opporla alla faccia loro. Rendo dura la tua fronte perché tu possa opporla alla fronte loro. Io rendo la tua fronte come un diamante, più dura della selce. Non li temere, non ti sgomentare davanti a loro, perché sono una casa ribelle.

Ezechiele non fu mandato per predicare a degli stranieri, ma al suo proprio popolo. Non doveva andare come un missionario che deve imparare una lingua sconosciuta. No, Dio lo mandò alla casa di Israele, dicendogli in altre parole: Ezechiele, ti mando una congregazione che è testarda e in ribellione continua contro di me. Essi non mi vogliono ascoltare e non ascolteranno neanche te. Il Signore continua a dire a Ezechiele: tu devi andare avanti e proclamare la mia parola, e io rendo dura la tua faccia. Come sapete, amici, il Signore non rese dura la faccia di Geremia, perché egli aveva un cuore tenero e non resisteva ai problemi che incontrava. Pensate, mentre era scoraggiato, arrivò persino a dare le sue dimissioni dal servizio che aveva ricevuto da Dio stesso. Ezechiele però non sta per dimettersi, ma per andare a un popolo estremamente ribelle. Per questo Dio gli dice: «I figli di Israele hanno la faccia dura, ed io ti renderò la faccia ancora più dura di loro». Dio dà a Ezechiele il compito di essere una sentinella per avvisare il suo popolo. Magari non vogliono sentire, ma lui li deve avvisare. Dio gli dice inoltre queste severe parole: se non li avvisi, che moriranno nel loro peccato, ti terrò responsabile. Però se li avvisi e loro continuano a disobbedire, essi moriranno a motivo del loro peccato, ma tu non ne sarai responsabile. Leggiamo dal testo queste solenni parole che vanno dal versetto 10 al 19 di Ezechiele, capitolo 3. Poi mi disse: figlio d'uomo, ricevi nel tuo cuore tutte le parole che io ti dirò e ascoltale con le tue orecchie. Bada ai figli del tuo popolo che sono in esilio, parla loro e di loro: così parla Dio, il Signore, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino. Lo Spirito mi portò in alto e io udii dietro a me il suono d'un gran fragore che diceva: benedetta sia la gloria del Signore dal suo luogo. Udii pure il rumore delle ali degli esseri viventi che battevano l'una contro l'altra, il rumore delle ruote accanto a essi e il suono di un gran fragore. Lo Spirito mi portò in alto, mi condusse via. Io andai pieno di amarezza nello sdegno del mio spirito. La mano del Signore era forte su di me. Giunsi da quelli che erano deportati a Tel Abib, presso il fiume Chebar, e mi fermai dove essi abitavano. E là abitai 7 giorni, triste e silenzioso, in mezzo a loro. Dopo 7 giorni, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio: certo, morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Amico, amica, non vorrei essere un cristiano che non proclama la parola di Dio. Non vorrei stare un giorno davanti al Signore Gesù per essere giudicato di questo. Un uomo che ha la parola di Dio dovrebbe avere la forte intenzione di proclamarla. Questa era la responsabilità di Ezechiele, e Dio scelse l'uomo giusto per quel compito, un uomo duro come una noce di cocco.

Le sentinelle avevano una posizione molto importante nel mondo antico. Erano poste a difesa delle città fortificate. Le città avevano dei muri per protezione e le porte erano chiuse di notte. Una sentinella andava sul muro per cominciare una lunga e buia notte di veglia. Col suo occhio allenato scrutava il buio impenetrabile che circondava la città. Col suo udito allenato e allerta captava ogni rumore, ascoltava l'avvicinarsi del nemico. La parola di Dio parla molto delle sentinelle. In Isaia 62, al versetto 6, leggiamo: «Sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle, non taceranno mai, né giorno né notte». Inoltre, nel Salmo 127, nel primo versetto, ci è detto: «Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori, se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie». Nella cultura ebraica, le sentinelle lavoravano in tre turni di notte, il primo dall'inizio della sera fino a mezzanotte, dalla mezzanotte fino al canto del gallo, probabilmente alle due o le tre, e dopo quello fino all'alba. La sentinella dell'alba annunciava la nuova giornata. I romani dividevano la notte in quattro turni invece. Magari pensiamo che l'usanza di avere delle sentinelle appartiene al passato, che al sorgere della civilizzazione era necessario, ma oggi non più. Però stiamo scoprendo di nuovo che abbiamo bisogno di sentinelle. I poliziotti che vigilano di notte sulle nostre città sono delle sentinelle. Io personalmente credo che avrebbero bisogno di più supporto dei cittadini e dovremmo essere solidali con loro. So che alcuni di loro individualmente non sono come dovrebbero essere, ma dovremmo rispettare il loro lavoro, rispettare il fatto che ci proteggono durante la notte. Il libro di Isaia ci insegna che la sentinella non solo aveva una responsabilità, ma anche una visibilità. Era capace di distinguere il nemico nel buio. Oggi chi è da Dio costituito come responsabile della sua Chiesa deve essere una sentinella. Come tale dovrebbe essere capace di dare e rispettare il fatto che ci proteggono durante la notte. Il libro di Isaia ci insegna che la sentinella non solo aveva una responsabilità, ma anche una visibilità. Era capace di distinguere il nemico nel buio. Oggi chi è da Dio costituito come

0: Solamente tu sarai responsabile di questa condizione, perché oggi rifiuti di credere in Gesù.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Proseguiamo nella lettura dei versetti 20 e 21. Quando un giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, se io gli pongo davanti una qualche occasione di caduta, egli morirà, perché tu non l'avrai avvertito. Morirà per il suo peccato e le cose giuste che avrà fatte non saranno più ricordate, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Però se tu avverti quel giusto perché non pecchi e non pecca, egli certamente vivrà perché è stato avvertito e tu avrai salvato te stesso. Questo versetto 20 è stato erroneamente usato per dedurne che un credente può perdere la grazia, e questo è un insegnamento che non corrisponde alla parola di Dio. Solo in Galati 5, versetto 4, si trova l'espressione «scaduti dalla grazia». Lì non si parla però della salvezza, ma di quelli che sono stati salvati per grazia, che ora cercano di vivere per la legge invece che per la grazia. In questo testo di Ezechiele invece abbiamo un uomo che sta vivendo nel tempo della legge, in cui la sua vita era determinata da atti giusti o buone opere. In circostanze normali gli atti giusti che esibiva magari sembravano molto buoni, ma in un periodo di stress, di tensione, forse si sarebbe potuto allontanare da Dio e sarebbe quindi stato giudicato per quello. Non dobbiamo dedurre da questo versetto che una volta era salvato e che alla fine della sua vita sarà esaminato se era un figlio di Dio oppure no. Oggi, amica, amico, tu ed io viviamo nella grazia e la giustificazione è determinata in un modo diverso. Siamo giustificati per la fede in Gesù Cristo, siamo salvati per grazia, per mezzo della fede. In Romani 4, al versetto 5, ci viene detto che chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto come giustizia. Il vero credente oggi può cadere nel peccato, ma non lo commetterà deliberatamente, non vivrà una vita nel peccato, perché è scritto che chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato. Prima Giovanni 3, versetto 9. Se un credente cade nel peccato, è già prevista una soluzione. Abbiamo un avvocato con il Padre e possiamo venire da lui confessando i nostri peccati. L'enfasi di Ezechiele comunque non è tanto su quest'uomo che vive sotto la legge, ma sulla responsabilità della sentinella. La sentinella deve avvisare l'uomo che non fa più le buone opere, ma che vive secondo il modo del nemico. Leggiamo ora i versetti 22 e 23 di Ezechiele, capitolo 3. In quel luogo la mano del Signore fu sopra di me, ed egli mi disse: alzati, va nella pianura, e là io parlerò con te. Io dunque mi alzai, uscii nella pianura, ed ecco che là c'era la gloria del Signore, gloria simile a quella che avevo vista presso il fiume Chebar, e caddi faccia a terra. Dopo aver detto a Ezechiele di fare la sentinella, ora Dio gli dice che deve lasciare questa gente. Per 7 giorni era rimasto seduto in mezzo a loro, impressionato da quanto essi erano lontani da Dio, ed ora gli ordina di andarsene da loro. Il soggetto della gloria di Dio apparirà sempre di nuovo nel libro di Ezechiele. Che cos'è gloria, a proposito? Qualcuno dirà che la gloria è qualcosa di invisibile, intangibile. Io credo che è completamente sbagliato, ecco perché. La parola di Dio ci racconta: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. La gloria di Dio è vista in questo meraviglioso universo in cui tu ed io viviamo. La gloria è bellissima, il cielo sarà un luogo bellissimo. La gloria ha a che fare con ornamento. Leggiamo nelle scritture che egli era vestito splendidamente. Isaia 63, versetto 1. C'è anche grandezza nella gloria. Salmo 8, primo versetto, dichiara: «Oh Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli». Questa è la maestà di Dio. Essa è pura e splendente, preziosa e radiosa. Alla fine, la gloria provoca anche onore e dignità. Daniele disse: «Ore, il Dio Altissimo aveva dato regno, grandezza, gloria e maestà a tuo padre Nabucodonosor». Daniele 5, versetto 18. E lo stesso nome di Dio suggerisce la sua dignità, la sua gloria. Ezechiele vide la gloria del Signore.

Ora, leggiamo i versetti 24 e 25 di Ezechiele, capitolo 3, nei quali troviamo una parabola. «Ma lo Spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi, e il Signore mi parlò e mi disse, «Va, chiuditi in casa tua. A te, figlio d'uomo, ecco, ti saranno messi addosso delle corde, con esse sarai legato, e tu non andrai in mezzo a loro». Invece di parlare tanto, Ezechiele metterà in scena le parabole che Dio gli dà. Questa è una di quelle. Lui entra nella casa, si chiude dentro. Perché? Per mostrare che Dio aveva rigettato il suo popolo ribelle. Concludiamo ora la lettura di questo capitolo con gli ultimi due versetti, 26 e 27. «Io farò in modo che la lingua ti si attacchi al palato, perché tu rimanga muto e tu non possa essere per essi uno che li riprende, perché sono una casa ribelle. Ma quando io ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu dirai loro, così parla Dio, il Signore. Chi ascolta, ascolti. Chi non vuole ascoltare, non ascolti, poiché sono una casa ribelle». Il compito di Ezechiele era quello di dire, così parla Dio, il Signore. E tornando al capitolo 2, versetto 7, leggiamo, «Ma tu riferirai loro le mie parole». Quest'uomo doveva annunziare la parola di Dio a quella gente, e questa è l'unica volta in cui egli deve parlare. Tutte le altre volte deve essere muto, perché lui aveva solo la parola di Dio da annunciare.

0: Nei capitoli 4 e 5 che andiamo a considerare, amici, vedremo come tema principale il giudizio su Gerusalemme. Esso sarà evidenziato dalla completa rasatura dei capelli del profeta Ezechiele, il quale userà anche certi segni, alcune parabole, per spiegarlo alle persone. A quel tempo Gerusalemme non era ancora stata distrutta completamente e, nonostante i ripetuti avvertimenti di Ezechiele, che presto sarebbe avvenuto questo, a conferma della profezia di Geremia, i falsi profeti continuavano a dire al popolo di Israele che avrebbero avuto pace e che quegli ebrei già deportati in Babilonia sarebbero presto ritornati al loro paese. Uno studioso della Bibbia, scrivendo all'inizio del XX secolo a questo riguardo, disse: «Questa è l'era del pacifismo, ma non è certamente l'era in cui il mondo ricerca della vera pace. Lo dimostra il fatto che nel corso della storia l'uomo è stato coinvolto in più di 15.000 guerre e ha firmato più o meno 8.000 trattati di pace. Eppure, durante i 5 o 6.000 anni di storia, non ha mai goduto più di 2 o 300 anni di vera pace. L'uomo, lo si deve ammettere, che piaccia o no, è una creatura egoista, violenta, vendicativa, pertanto sempre pronta alla guerra». A proposito, l'apostolo Paolo scrisse queste parole in Prima Tessalonicesi 5, versetto 3: «Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie di una donna incinta, e non sopravviveranno». Posso dirtelo con la massima certezza e assicurarvelo con estrema forza, cari amici: c'è soltanto un principe di pace, ed egli è il Signore Gesù Cristo. Iniziando quindi dalla lettura dei primi due versetti di questo quarto capitolo, Ezechiele mostrerà con un esempio a quella gente che non solo non ci sarebbe stata nessuna pace, ma anche che Gerusalemme sarebbe stata molto presto distrutta. Leggiamoli: «Tu, figlia d'uomo, prendi un mattone, mettitelo davanti e disegnaci sopra una città, Gerusalemme. Cingila d'assedio, costruisci contro di lei una torre, fa contro di lei dei bastioni, circondala di vari accampamenti e disponi contro di lei tutto intorno degli arieti». Non era solamente un segno il fatto che Ezechiele scrivesse su dei mattoni, perché a quei tempi i babilonesi li usavano per scriverci, e ciò è confermato dai molti ritrovamenti archeologici, ma quello che doveva fare Ezechiele era di disegnare Gerusalemme sul mattone. Non so proprio come fece a fare questo disegno così accurato, ma indubbiamente vi riuscì. E poi, dopo questa faticosa esecuzione, doveva fare tutta una serie di gesti attorno a quel mattone per mostrare in quel modo a tutti che la città stava per essere distrutta. Oltre a un mattone, dovette prendere dell'altro materiale, come vedremo poi domani, quando avremo l'occasione ancora una volta di risentirci e quindi di approfondire questi studi, queste riflessioni attorno al libro di Ezechiele. Appuntamento allora a domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Nei miei momenti di quiete con Dio, mentre penso a quello che Gesù ha fatto per me, a volte mi chiedo: ma Dio, perché Gesù è dovuto morire e ha dovuto soffrire in modo così atroce? La Bibbia pone la domanda in modo differente. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? Sì, ha dovuto sopportare questa terribile sofferenza. Perché? Perché la sua morte, il compimento della sua missione, ci rende figli e figlie di Dio. Perché la sua morte porta la forza della vita, la vita eterna, e niente e nessuno può paragonarsi a questo. Così, la fine della vita di Gesù segna l'inizio della nostra vita con Lui. Quindi, anche quando si devono attraversare i tempi della rinuncia, pensa a questo. Proprio come il bruco che diventa farfalla, a volte bisogna accettare la morte di qualcosa perché qualcos'altro di molto più magnifico e potente possa nascere e portare frutto. Sì, lo so, sembra una follia, ma è comunque vero. La vita può esplodere dalla morte. E se la fine fosse solo l'inizio? Grazie di esistere. Eric Sellerie.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: open her eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale al di là ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Un bisogno disperato, questo il titolo. Continuiamo il nostro itinerario attraverso il Vangelo di Marco. Siamo al capitolo 5, i versetti dal 21 al 34 sono quelli di cui ci occuperemo oggi. Facciamo una breve premessa, perché Gesù era già stanco, già da un paio di puntate fa abbiamo visto un Gesù stanco che dice ai suoi apostoli: ma non siete stanchi anche voi? Andiamo, prendiamo la barca, allontaniamoci, le persone continuano a venire, non abbiamo la possibilità neanche di riposare, già si avvicina il tramonto, andiamo sull'altra riva del lago. Sì, questo mare di Galilea, appunto, come veniva chiamato. Gesù arriva lì, non trova riposo, ma trova un indemoniato che gli va incontro, lo guarisce, scaccia via i demoni, però anche lui viene scacciato dagli abitanti pagani del luogo, che avevano visto nella presenza di Gesù un disturbo. Gesù con filosofia risale sulla barca dicendo ai suoi: ritorniamo dall'altro lato, e ritornano da dove erano partiti in realtà. E anche qui, neanche a dirlo, dopo aver attraversato il lago ed essere giunti sull'altra riva, c'è ancora una grande folla che si riunisce attorno a Gesù. E c'è un primo problema: non è un momento semplice di assembramento, come si dice oggi in certe situazioni, no? E non è una semplice folla di curiosi, ma c'è il capo della sinagoga locale, un certo Jairo, che si avvicina a Gesù e si getta ai suoi piedi e lo implora di guarire sua figlia, la sua figlioletta, e dice: è già in punto di morte, è disperato, piange. Si vede questa sua grande sofferenza interiore, questa disperazione. Il titolo, un bisogno disperato, ci aveva fatto presagire a qualcosa di questo tipo. E Jairo dice a Gesù: ti prego, ti supplico, vieni a toccarla con le tue mani e mia figlia vivrà. E cosa può fare Gesù se non seguire quest'uomo? E la folla attornia entrambi, e la folla si unisce come se fosse una specie di processione che riempie le strade in questo cammino da quel luogo fino alla casa del capo della sinagoga. E fra questa gente che era attorno a Gesù mentre tutti camminavano c'era anche una donna. Anche lei camminava, si spostava fra l'uno e l'altro, cercava di avanzare nelle posizioni, perché anche lei aveva un bisogno disperato, veramente. Da 10 anni aveva delle perdite di sangue, aveva sofferto molto in tutto questo tempo, 10 anni non sono pochi, e era stata curata da tanti medici, aveva speso tutti i soldi che aveva, ma non aveva avuto alcun miglioramento, anzi, stava sempre peggio, il suo sangue aumentava, questo suo flusso che usciva da lei aumentava. E immaginiamo anche la discriminazione in una società di quel tipo. Già solo il flusso mensile della donna era considerato qualcosa di impuro, c'erano delle prescrizioni della legge religiosa ebraica che vietavano di entrare in contatto con una donna che avesse il suo flusso mensile. Per questa donna era come se il ciclo le durasse da 10 anni in maniera continuativa, senza mai fermarsi, e il resto della sua salute era compromesso, non era semplicemente un flusso di sangue e basta. E anche la sua vita era compromessa dal punto di vista sociale, perché nessuno voleva avere a che fare con lei non appena sapeva le sue condizioni di salute. Ed è proprio questa donna che, mentre Jairo o Jairo, che dir si voglia, come dicono altre traduzioni, guida la fila, mentre Gesù è accanto a lui, è proprio questa donna, dicevamo, che cerca di farsi strada fra tutti per arrivare passo dopo passo, superando una persona dietro l'altra, arrivare a contatto di Gesù, perché anche lei aveva una sua idea particolare, diversa ma simile a quella che aveva portato Jairo a chiamare il maestro. E fra poco vedremo di cosa si tratta. E riprendiamo appuntamento con Dio, un bisogno disperato. Abbiamo già visto un primo bisogno all'interno di questo capitolo 5 del Vangelo di Marco, il bisogno di Jairo o Jairo, che era il capo della sinagoga locale. E più che il suo bisogno, anche se ovviamente per un padre sapere che la figlia sta per morire è qualcosa di veramente duro, di assurdo, ma ovviamente il bisogno maggiore era quello della sua figlioletta, che era in punto di morte. Jairo, disperato appunto, che chiede a Gesù: ti prego, vieni a toccarla con le tue mani, mia figlia vivrà. E quindi si forma questo corteo, quasi, con Jairo e Gesù che stanno in testa, e poi tutta una folla che già da prima si era formata, che va dietro, fino ad arrivare poi alla casa di Jairo, almeno queste erano le intenzioni. E cosa succede? Succede che nel frattempo, in mezzo alla folla, c'è una donna che ha un flusso di sangue continuo, delle perdite di sangue continue da 10 anni, come se avesse un ciclo mensile che non si arresta mai, ma è un ciclo appunto decennale. Sofferenze su sofferenze, disprezzo da parte di chi sapeva di questa sua malattia, denaro che era stato perduto nella speranza che i tanti medici a cui si era rivolta avessero la possibilità e la capacità di guarirla, ma questo non era avvenuto, non c'erano stati miglioramenti, anzi questa donna stava sempre peggio. Si fa strada fra tutti, in mezzo alla folla, cercando di conquistare le prime posizioni, e finalmente arriva proprio dietro Gesù. Ed era questa la sua intenzione, quella di cui dicevamo prima in chiusura del precedente segmento di appuntamento con Dio. Era proprio questa, e cioè non dichiararsi come aveva fatto Jairo, non dire nulla come aveva fatto Jairo, perché anche lì aveva vergogna. C'era una discriminazione sociale nei suoi confronti, uno stigma vero e proprio. Per cui aveva paura anche di farsi vedere dalle persone che stavano lì nella folla, di farsi vedere mentre parlava con Gesù per chiedere la guarigione. Pensava quindi fra sé e sé: se riesco anche solo a toccare il vestito di Gesù, io sarò guarita. E questo avviene. Finalmente è arrivata, come dicevamo, alle spalle di Gesù, gli tocca il vestito, ma nel frattempo gli altri avanzano per riconquistare le proprie posizioni, e ci sono anche gli apostoli lì attorno a Gesù che cercano di contenere l'avanzata quasi inesorabile di tutti quelli che vogliono stare accanto a Gesù, che è il maestro, il nuovo maestro che fa miracoli. E nella mente, nella concezione di molti, più che l'interesse per il messaggio di Gesù, più che l'interesse per l'amore di Gesù, c'è l'interesse per risolvere i propri problemi, l'interesse per soddisfare la propria curiosità. Gesù è quasi una star, anzi una superstar. Il gossip di oggi ci ha abituati con i vari social, con le pubblicazioni su carta, i vari settimanali che escono in edicola, ci ha abituati anche noi ad essere curiosi nei confronti delle persone note. Beh, qualcosa del genere in maniera diversa credo che succedesse anche allora. La stessa donna sa di Gesù, di Gesù che predica, di Gesù che guarisce, lo sa attraverso i media di allora, non sono i social, non si tratta dei settimanali di gossip, ma si tratta del passaparola. È questo il medium più importante e più diffuso di quel tempo. E la donna, toccando Gesù, dicevamo, viene guarita, guarisce all'istante. E a questo punto c'è un problema. Il problema non è la guarigione, il problema è che Gesù si accorge che parte del suo potere, diciamo così, di risanare, era uscito da lui, era stato carpito, convogliato in qualche modo da qualche parte. Perciò si gira, si rivolge alla folla, dice: ma chi mi ha toccato i vestiti? Chi di voi mi ha toccato? Certo, Gesù lo sapeva, ma è come in altre situazioni simili, Gesù vuole che la persona interessata dica qualcosa, si faccia presente. Ci sono per contro subito i discepoli che rispondono a Gesù, a tono, diciamo così: ma insomma, Signore, con tutta questa gente che ti stringe, che ti tocca, che spinge in continuazione da tutte le parti, tu stai a chiedere chi ti ha toccato? Ma insomma, sii realista. E invece Gesù continuava a guardarsi intorno per vedere di cogliere con il suo sguardo questa persona che lo aveva toccato. Ed è allora che la donna, ancora tremante per l'emozione di ciò che le era capitato, ancora impaurita per quello che le era capitato in 10 anni e che finalmente è finito, forse un po' timorosa anche nei confronti di Gesù, si fa avanti nonostante tutto questo e cade ai piedi del Signore, si getta anche lei ai piedi del Signore come aveva fatto all'inizio di questo episodio Jairo, il capo della sinagoga, chiedendo la guarigione per la propria figlia. E la donna si cade appunto ai piedi di Gesù e spiega che cosa le è accaduto non appena ha toccato la veste del Signore. Allora Gesù le dice: figliola, la tua fede ti ha salvato, vai in pace guarita. Beh, propria figlia. E la donna si cade appunto ai piedi di Gesù e spiega che cosa le è accaduto non appena ha toccato la veste del Signore. Allora Gesù le dice: figliola,

sofferenza. Ed è questa sua sensibilità che lo ha portato a chiedere chi avesse toccato la sua veste, perché da una semplice guarigione del corpo Gesù arriva a compiere la guarigione dello spirito di questa donna. La tua fede ti ha guarita, e anche la tua fede che ti ha salvato. E tutti noi e tutte noi, quando soffriamo, vorremmo una soluzione istantanea. Nella maggior parte dei casi non è così, ma la scrittura insegna che il Signore ci è vicino. Lo stesso San Paolo, attraverso il quale il Signore aveva compiuto dei miracoli, quando chiede al Signore in preghiera di essere guarito da una sua malattia, il Signore gli risponde: no Paolo, la mia grazia ti basta, vai in pace con la mia grazia, ma senza la guarigione, e questa è la mia volontà per te. Il Signore conosce ogni cosa di ciascuno e ciascuna, conosce quello che è bene per noi. E la cosa più importante, come dicevo poc'anzi, è sapere che il Signore ci è vicino comunque, che ci capisce, che è sensibile, che Egli stesso ha sofferto e sa che cos'è la sofferenza. L'unica cosa che sempre, comunque e dovunque possiamo e dobbiamo fare è ricevere ispirazione dalla fede di altri di cui ci racconta il Vangelo, e anche di questa donna di cui il Vangelo ci ha raccontato. E andiamo a Gesù, come ha fatto lei, con lo stesso suo spirito, con lo stesso suo sentire, pensando e credendo che Gesù è l'unico che è in grado di guarirci, ed è l'unico comunque che è in grado di darci la pace nel nostro cuore e nella nostra vita. Concludiamo qui, e voi vi chiederete: e Jairo e Jairo? E la figlia di Jairo? Continuiamo la prossima volta su questo. Che Dio vi benedica.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Nel continuare a trattare il tema come vive un cristiano, oggi Otello Becchetti ci porta a considerare il testo che si trova in Seconda Corinzi capitolo 4 versetto 10, dove è scritto: portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti. Tutti quelli che hanno creduto in Cristo tendono a pensare che le loro difficoltà diminuiranno o scompariranno. Gesù ha detto però ai suoi discepoli che nel mondo avrebbero avuto tribolazioni, come è accaduto a lui. Ma oltre a preannunciare delle sofferenze, Gesù ha anche detto: «Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo». Il Salvatore porta chi lo segue in un cammino vittorioso, nonostante le numerose prove. Paolo conosceva il modo in cui è chiamato a vivere un cristiano. Infatti scrisse: «Ogni giorno sono esposto alla morte». Ai Galati disse anche: «Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Queste parole indicano a tutti i figli di Dio il modo coerente di vivere il messaggio del Vangelo, manifestando cioè la vita di Cristo al mondo. Che grande

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 11, e dice: Gesù disse: Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle opere stesse. E ancora, sempre nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 68, Pietro disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. L'importante: seguire Gesù. Oggi so quanto è buono e che bene duraturo è seguire Gesù. Quel Gesù che conosco e che amo l'ho incontrato all'età di 17 anni. Ma il suo impatto nella mia vita è molto più importante oggi che nel giorno in cui mi sono affidato a Lui. Sono andato a Lui quando non sapevo a chi rivolgermi, e poi sono rimasto vicino a Lui perché mi ha colmato di sicurezza e di pace. Mi sono rivolto a Lui nell'attesa di quello che non avevo, e rimango al suo fianco perché possiedo in Lui un tesoro da cui non mi separerò mai. Mi sono rivolto a Lui da straniero, ma ora vivo con Lui la più ricca e profonda delle relazioni. Mi sono rivolto a Lui quando ero incerto quanto al mio avvenire, ed ora continuo a camminare in sua compagnia, sicuro del mio destino. Firmato Ravi Zacharias. Voi che state ascoltando, potete incominciare a seguire Gesù anche se siete in affanno e avete il vuoto nel cuore. Gesù desidera accogliervi così come siete e guidarvi lungo una via che sale. A volte è con molto timore che si fa il primo passo della fede. Gesù accetta anche che si abbiano dei dubbi, purché ci si decida a seguirlo. Allora ci si attacca alla sua persona, al suo messaggio e alle sue opere che sono meravigliose, dice l'autore del Salmo 139. Il passo successivo è decisivo. È la fede personale che a questo punto si aggrappa alla sua opera redentrice, al valore del suo sacrificio. È come il sorgere del sole: a poco la luce cresce e illumina tutto. Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Proverbi capitolo 4, versetto 18. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, anche oggi 15 luglio. Leggeremo dal Salmo 10, il verso 13, che dice così. Perché l'empio disprezza Dio? Egli dice in cuor suo, tu non ne chiederai conto. Sono in molti, anzi, siamo in molti, a provare lo stesso sconcerto del profeta Davide di fronte agli atteggiamenti di quelli che commettono azioni malvagie o comunque riprovevoli, non solo verso Dio, ma verso l'umanità in generale. La cosa che più fa male è che molti di questi soggetti non negano l'esistenza di Dio, ma non accettano la sua giustizia, quindi di conseguenza fanno come gli pare. A volte Dio non interviene, non perché si nasconda o sia distratto o perché non abbia interesse delle vicende umane. Questo atteggiamento di Dio aveva fatto entrare in crisi il salmista, tant'è che si chiede come mai permettesse abusi e sopraffazioni senza punire immediatamente i colpevoli. Anche noi ci facciamo la stessa domanda, perché quando vediamo che la malvagità dilaga, siamo tentati di credere che Dio non si interessi di noi o addirittura non esista. Lungi da noi questo pensiero, ma nei versi successivi il salmista scrive: invece tu hai visto. Gloria a Dio. Questo perché a lui non sfugge nulla e nel tempo opportuno si farà carico della causa degli oppressi, perché Dio non permetterà che l'ingiustizia trionfi per sempre. Questo è un grande incoraggiamento per tutti noi che, come Davide, lottiamo ogni giorno e vediamo che la pratica degli abusi e degli illeciti è diffusissima nella nostra società, sempre a scapito di chi non può far altro che subire. Ma Dio c'è, vede, conosce tutto e farà giustizia non come lo immaginiamo noi, ma con i suoi metodi, i suoi tempi e la sua sapienza.
2: La meditazione di oggi ha per titolo Paga il conto. Qualsiasi cosa facciamo, possiamo dire che la vita ci passa sempre il conto. Se ceniamo in un ristorante con una gustosa bistecca, pagheremo il conto. Se andiamo in giro per negozi e facciamo shopping, pagheremo il conto. Se portiamo a riparare l'auto dal meccanico, pagheremo il conto. Ma attenzione, non si tratta solo di pagare con i soldi. Se non asciughiamo bene i capelli, la nostra cervicale pagherà il conto. Se frequentiamo una persona sbagliata, che sia un amore o un amico, sarà l'anima a pagare il conto. Sì, perché è lì che risiedono i sentimenti. In poche parole, anche il corpo ci passa il conto quando non ci prendiamo cura di noi stessi. Abbiamo parlato fino ad ora di anima e corpo, ma lo spirito? Ebbene, lo spirito è dove risiede la presenza di Dio, ma siamo noi che decidiamo se invitarla o meno. Siamo noi che decidiamo se accettare Cristo come Signore e Salvatore della nostra vita. Siamo noi che decidiamo se chiedere perdono dei nostri peccati e iniziare a vivere una vita secondo la sua volontà, sforzandoci di onorarlo e ringraziarlo ogni giorno per la vita e il favore che ci dona. Non possiamo pensare di andare in paradiso se per tutta la vita abbiamo vissuto nel peccato e ignorato ogni tentativo di Dio di farci ereditare la vita eterna attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Caro amico e cara amica, anche per non seguire Cristo ci verrà chiesto di pagare il conto, ma sarà molto, molto salato.
3: Com'è grande l'amore di Dio, più grande di quanto la nostra mente è in grado di comprendere. A volte mi chiedo, Signore, chi siamo noi perché tu te ne prendi cura? Eppure io so che il tuo amore per noi è infinitamente grande. Come genitori possiamo appena sfiorare l'intensità del tuo amore se accostiamo la mente al pensiero dei nostri figli. E tutto il carico di emozioni e sentimenti che proviamo fanno comprendere appena appena quanto deve essere infinitamente più grande il tuo amore per tutti gli uomini e per tutte le donne sulla faccia della terra. E se il tuo amore è così infinitamente grande, mi chiedo quant'è altrettanto grande il tuo dolore, la tua tristezza nel constatare quante persone non ti cercano, quanto è grande il tuo dolore nel constatare quante persone si perdono. Nel Vecchio Testamento ci sono tanti episodi dove tu, Signore, esprimi il tuo amore e la tua fedeltà, e nella tua volontà di fare del bene ti scontri con l'indifferenza, il tradimento e l'idolatria. Io credo che fino a quando non impareremo a vedere le persone come Dio le vede, non potremo comprendere la larghezza, la profondità e l'altezza del suo amore. Noi umani giudichiamo, cataloghiamo e selezioniamo la gente. Ma Dio invece ama Noi umani giudichiamo, cataloghiamo e selezioniamo la gente. Dio invece ama incondizionatamente e cerca di attirare a sé più persone possibili. Perché, come si dice, Dio è amore e rimane fedele alla sua natura anche quando noi ci allontaniamo da Lui, come il figlio al prodigo. Andate e predicate l'Evangelo, è il suo desiderio paterno. Significa raccogliete più persone, parlate del mio amore, quasi a dire vi prego dite al mondo che io lo amo. Concludo con una considerazione. Spesso la mattina ci svegliamo e il nostro primo pensiero è di incontrare Dio perché possa benedire la nostra giornata. Ma ci siamo mai fermati a considerare quanto sarebbe bello approcciare alla sua presenza e dire buongiorno Padre. Vorrei capire oggi come sta il tuo cuore, se sei triste per qualcuno o cosa posso fare per darti gioia. Oggi non voglio pensare a me, ma voglio stare ai tuoi piedi per dirti che ti amo. Non ho bisogno di altro se non sentire il tuo cuore paterno rallegrato dal mio amore. Ci lasciamo per oggi senza dimenticare che Dio non è un uomo. Ci ha creati capaci di provare sentimenti, gli stessi sentimenti ed emozioni che Lui prova mille volte più intensamente di noi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci pronti per un'altra meditazione biblica giornaliera. Io sono Matteo e sono felice di stare in vostra compagnia per questi 10 minuti e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il Padre Nostro. Se ricordate, stiamo avendo delle riflessioni sulla preghiera insegnata da Gesù. E questo è il numero 6. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, al verso 9. E dice: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Questa è la riflessione di oggi. Questo ci ricorda che deve essere la priorità delle preghiere dei cristiani. Non solo, ma dobbiamo pregare per il piano di Dio nella nostra vita e del mondo. È l'espressione di un desiderio, o meglio di alcuni desideri. Venga il tuo regno. I primi cristiani si salutavano con l'esclamazione Maranatà, il Signore viene. Il vero credente desidera la venuta del regno di Dio. Chi ama una persona desidera incontrarla, vederla, abbracciarla e possibilmente stare molto tempo con lei. Nell'affermazione di oggi sono implicite, come accennavo prima, 4 desideri. Il primo è il desiderio di stare dalla parte di Dio. Venga il tuo regno, perché sei nostro Padre, perché abbiamo fatto una scelta, quella di stare a qualunque costo dalla parte tua, o Padre Santo. Lui è il sovrano e noi siamo i suoi sudditi. Lui è il Signore e noi lo serviamo con gioia. Sia il Padre che il Figlio, Gesù, hanno lo stesso titolo, Re dei Re, Signore dei Signori.

tempori, come afferma in Apocalisse al capitolo 17, il versetto 14. La Sacra Scrittura ci ricorda: non si possono servire due padroni. E tu, amico, da quale parte stai? Chi sta dalla parte sua, cioè del Padre e del Figlio Gesù, sa di essere vincitore. Il secondo desiderio è vedere anime salvate. Venga il tuo regno in ogni cuore assetato di salvezza. E quando un'anima si apre alla grazia di Dio, avviene il miracolo della salvezza e Dio comincia a regnare nella sua vita. Chi prega così dimostra di voler vedere altri aggiungersi alla schiera dei credenti. Sul trono della nostra vita, amici, deve esserci Dio. Oppure abbiamo tolto la D ed è rimasto solo io. Il terzo desiderio è di vedere sconfitto l'avversario di Dio. Venga il tuo regno per vedere sconfitto il peccato. Viviamo in un mondo deturpato dal peccato e dalla corruzione a tutti i livelli. Ciò che Dio aveva fatto bello, buono, è stato guastato dal diavolo e da tutti coloro che lo seguono. Dio opera prima nei cuori, lavandoli dal peccato e liberandoli dalla schiavitù. E poi, quando Gesù verrà, Satana sarà sconfitto definitivamente. Il quarto desiderio è quello del ritorno glorioso di Gesù. Venga il tuo regno, perché la patria del credente è il luogo dove Gesù radunerà tutti coloro che hanno creduto in Lui. Si fa un gran parlare su altri aspetti che precederanno la venuta del Regno, ma poco si dice su questa straordinaria promessa. I credenti non aspettano la fine del mondo, né la manifestazione dell'Anticristo e neanche tutti i segni che lo precederanno. I credenti aspettano Gesù, che verrà dal cielo a rapire la sua Chiesa, così come dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi al capitolo 4, i versi 15 a 17. Questa, amici, è la chiamata, la beata speranza. Sapete, i regni umani di cui facciamo esperienza sono solo capaci di fare soffrire e di opprimere. I cristiani, i veri cristiani, perciò, desiderano ardentemente un altro regno, quello promesso dal loro Signore, che è il regno di quel Dio che ama e non può ingannare. E noi non possiamo far altro, amici in ascolto e cristiani in ascolto,
Dicevo, non possiamo fare altro che concludere questa meditazione dicendo: sì, Padre, venga il tuo regno. Bene amici, siamo già a termine e mi auguro che quanto detto abbia suscitato in tutti voi a ricercare quello che è effettivamente lo spirito di ogni cristiano, di ogni credente. Lo spirito deve essere quello appunto di ricercare il regno di Dio, di non attaccarsi completamente alle cose di questo mondo, perché sono effimere, passeranno inesorabile. Ebbene, allora, grazie amici per l'ascolto, a risentirci a domani e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Cari ascoltatori, oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca. Leggiamo il capitolo 4, versetto 31 al 5, versetto 11. Poi discese a Cafarna, una città della Galilea, e al sabato ammaestrava la gente. Rimanevano colpiti dal suo insegnamento perché parlava con autorità. Nella sinagoga c'era un uomo con un demonio immondo e cominciò a gridare forte: «Basta! Che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? So bene chi sei, il Santo di Dio!» Gesù gli intimò: «Taci, esci da costui!» E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da paura e dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza gli spiriti immondi?» Ed essi se ne vanno. E si diffondeva la fama di lui in tutta la regione. Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, intimò alla febbre e la febbre la lasciò. Levatasi all'istante, la donna cominciò a servirli. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi colpiti da mal di ogni genere li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. Egli però disse: «Bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato», e andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Un giorno, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genazaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e levavano le reti. Salì in barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e cala le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dall'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. A vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, che sono un peccatore». Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme a lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Questo è uno dei passaggi biblici che mi sta più a cuore, se non forse quello che mi sta più a cuore di tutti gli altri. Non so perché, probabilmente ha a che fare con la pesca, ha a che fare con l'attitudine di Pietro, e molto probabilmente contrariamente a quanti avete sentito parlare in passato di questa vignetta della prima chiamata di Pietro come discepolo. Io la vedo in un modo diverso. La vedo inizialmente come una risposta sarcastica da parte di Pietro. Abbiamo letto che il Signore stava predicando da terra e poi è salito sulla barca di Simone per scostarsi da riva e riuscire probabilmente a essere sentito meglio dalla folla che stava premendolo una volta che lui era in riva al lago. Quando Gesù dice a Pietro: «Vai al largo e getta le reti», la prima risposta di Simone qual è stata? L'ha chiamato maestro. Nel greco questo è epistates, cioè colui che insegna. Praticamente Simone lo riconosce come insegnante perché l'ha visto predicare a terra, stava insegnando. E a suo avviso, come la vedo io particolarmente, Pietro stava pensando: questo è il falegname che adesso sta insegnando delle lezioni di vita, però cosa ne sa lui della pesca? Siamo a metà giornata, questo è il momento di pulire le reti, non di gettare le reti. E pertanto quando lui dice, secondo la tua parola getterò le reti, io la vedo appunto in maniera sarcastica, come dire, ok, ti voglio provare che tu di pesca non ne sai nulla. Magari sei un buon falegname, magari anche un buon insegnante, però decisamente non un pescatore. Perché dico così? Perché una volta che il Signore fa questo miracolo, un miracolo che ovviamente tocca Pietro da vicino, perché è un miracolo in un qualcosa che Pietro conosceva benissimo, cioè la pesca, la risposta di Pietro qual è stata? Si è gettato in ginocchio dicendo Signore. Allora, da maestro, epistates, a Signore, curios, cioè sovrano su tutte le cose. Allora lì vediamo il cambiamento, il cambiamento di cuore da parte di Pietro, dove non lo riconosce più come un insegnante qualsiasi, ma lo riconosce come il creatore dell'universo. E questo dovrebbe essere il cambiamento che ognuno di noi ha, che non vediamo il Signore solamente come un insegnante, come colui che ha detto delle cose che sì, fanno bene alla salute, fanno bene alla psiche, sono degli insegnamenti che potremmo seguire. No, non è un insegnante. Lui è Dio onnipotente fatto uomo. E se non capiamo questo, se lo consideriamo solamente epistates, non abbiamo capito niente. Padre Celeste, è bellissimo vedere come l'impatto della chiamata di Cristo a Pietro è stato imminente, al punto tale che ha abbandonato tutto quello che conosceva, la fonte del suo guadagno, la famiglia, per seguirlo. Quanti di noi sono disposti a fare lo stesso una volta che sentiamo la tua chiamata? Aiutaci a essere disponibili allo stesso modo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ah, cari amici, tanto da imparare. Ok, ci sentiamo domani. Buona giornata.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: 23 di Giusy M. Giusy M è Giuseppa Maugeri, cantante siciliana classe 1999, nata a Niscemi, finalista della 15ª edizione del contest Canoro J Factor, a seguito del quale è iniziata la collaborazione con Angelo Maugeri e Marco Canigula. Il suo album 23 è prodotto da Angelo Maugeri per Opium Music e ora stiamo per ascoltare una nuova me che racchiude il risorgere a una nuova consapevolezza e dono di saggezza che viene dal cielo. Desidero che sia direttamente Giusy M a parlarcene. Una nuova me. Sembravo

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 14. Io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari. Paolo era sopraffatto dal senso profondo di sentirsi debitore di Gesù Cristo e consacrò la sua vita a dare espressione al suo sentimento. La grande ispirazione da cui la sua esistenza prendeva impulso era la visione del suo creditore spirituale, Gesù Cristo. Sento anch'io questo senso di debito verso Gesù Cristo riguardo ad ogni anima che non è salvata? Per la mia vita di cristiano è una questione di onore spirituale pagare a Cristo il mio debito relativo alle anime non salvate. Tutto ciò che in me ha qualche valore lo devo all'opera di redenzione di Gesù Cristo. Che cosa sto facendo perché egli possa portare la sua redenzione a manifestarsi concretamente nella vita di altre persone? Ciò che posso fare lo posso soltanto quando lo Spirito di Dio immette ed elabora in me il senso di sentirmi debitore. Non devo credermi una persona superiore alle altre, ma sentirmi schiavo del Signore Gesù. Non appartenete a voi stessi, dice la Scrittura. Paolo vendé se stesso a Gesù Cristo e disse: «Io sono debitore di tutti quelli che sono sulla faccia della terra, a causa dell'Evangelo di Gesù. La sola libertà che ho è quella di essere assolutamente schiavo». Tale è la caratteristica della vita di chi riconosce il debito e ne fa una questione di onore spirituale. Smetti di pregare per te e datti agli altri come schiavo di Gesù. Ecco che cosa significa in concreto essere fatti pane spezzato e vino versato.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: 23 di Juicy M. Stiamo per ascoltare un brano estremamente intenso che tratta una perdita importante. La venuta a mancare della mamma della cantante Juicy M, di cui ascoltiamo il suo EP 23. Il combattimento tra la vita e la morte, che in questa pagina della biografia di Juicy porta al 23 dicembre del 2016, dove si interrompe la vita terrena della sua mamma. Ecco, altro significato fondamentale del numero 23, di cui il titolo dell'album, come se possa significare una dedica precisa. Numero 23 che riporta anche al Salmo 23, come dicevamo in un'altra puntata del Disco Highlight, a significare che l'opera di Dio in Juicy le ristora l'anima. 23, canta Juicy M.
3: 12 anni. Ricordo la leggerezza di ogni giorno, in famiglia, tra riunioni e la scuola domenicale. La mia vita era tranquilla, senza troppi pensieri, con il sole addosso e un sorriso nel cuore.

Come sta mia madre? Come sta il dottore? In coma, attaccato a una macchina, non sappiamo cos'altro fare. 23 dicembre, una mattina di sole splendente e un cielo che non avevo mai visto così azzurro. Alle 11 una chiamata che mi gela il sangue. Avevano staccato la spina. Mia mamma era tornata a casa da Dio.

del 2021. Nei miei occhi noto qualcosa di strano. È l'ennesima prova, una doccia gelata, un trapianto di cornea per non perdere il piacere di guardare ancora e ancora. E anche

in sala operatoria mi avvolse una pace che non era umana, che mi fece sentire sicura. Il respiro di Dio che soffiava via la paura, si prendeva cura di me.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Buongiorno, buongiorno cari amici all'ascolto. Roberto dal microfono della nostra emittente per questo nuovo giorno, il 15 luglio, è qui ancora una volta puntuale per augurarvi una buona giornata in nostra compagnia.

L'edizione odierna del nostro incontro quotidiano prevede la trattazione di un argomento, come sempre, che ci tocca tutti in prima persona, intervallato da della musica classica.

speranza. E questa è una parola alla quale tutti gli esseri umani si aggrappano e con la quale si incoraggiano. La speranza è l'ultima a morire, si dice sovente, quando non si riesce a trovare una soluzione ad un problema. E nel nostro mondo, lo sappiamo tutti per esperienza, le speranze spesso sono seguite da grandi delusioni, qualche volta anche dalla disperazione. Nel linguaggio biblico, invece, il termine speranza ha un senso contrario a quello che noi riteniamo, perché porta a delle certezze. Solo la speranza cristiana è sicura, perché si appoggia sulle promesse di Dio, riferendosi ad un futuro conosciuto. Ma andremo ad approfondire maggiormente questo concetto dopo un piccolo stacco musicale.

L'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Roma, al capitolo 15 e al versetto 13, diceva: «Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo». Ancora, rivolgendosi al suo fedele servitore, che poi era un compagno di fede, Timoteo, nel primo libro a lui indirizzato, al capitolo primo e al versetto primo, leggiamo: «Cristo Gesù è la nostra speranza». Ed infine ancora, scrivendo alla chiesa greca di Tessalonica, che oggi è l'attuale città di Salonicco, diceva: «Non siate tristi come gli altri, che non hanno alcuna speranza».

Dunque, contrariamente ai bei sogni che tutti fanno per il proprio futuro, la speranza cristiana soddisfa chi la possiede e poi dà uno scopo, una ragione di vita. In realtà, questa ragione di vita è una persona, Cristo Gesù. Tutte le benedizioni divine hanno la sorgente in Lui. Ve ne cito velocemente almeno quattro. Innanzitutto, in Cristo Gesù si ha la vita eterna, ovvero la comunione per l'eternità in paradiso con Dio, la quale si ottiene non per mezzo di opere meritorie, ma per la fede in Cristo, morto sulla croce, per riconciliarci a Lui. Un'altra benedizione in Cristo è quella della presenza. Chi ha affidato la propria vita a Cristo non è più solo, come ci riporta l'Evangelista Matteo. Abbiamo poi ancora una grande promessa, perché la prossima venuta di Cristo per portare via dal mondo la sua Chiesa è una promessa che si realizzerà. La Chiesa non intesa come un edificio, ma la Chiesa composta da tutti coloro che hanno accettato Cristo come loro Salvatore. Ed infine in Cristo Gesù abbiamo un futuro, ovvero la sua gloria, alla quale associerà tutti i suoi. In questa attesa, il Signore Gesù è la forza di colui che crede in Lui per affrontare le prove della vita e per non essere delusi.

Dunque l'invito della Sacra Scrittura per oggi, quindicesimo giorno di luglio, è la seguente. Se non vuoi essere deluso, riponi le tue speranze in Dio, solamente così ne riceverai delle grandi benedizioni.

Ed ora, come sempre, siamo arrivati al momento del raccoglimento, della preghiera. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo perché in un mondo di incertezze tu ci dai la speranza che è invece una certezza per coloro che hanno creduto in te, quello della vita eterna, quella della tua presenza nelle nostre vite che ci aiuta anche nella quotidianità, nella realtà difficile dei nostri problemi. Grazie Padre, questo è veramente un motivo per il quale tu solo meriti di ricevere la nostra lode e adorazione. Che il cuore di ogni nostro ascoltatore possano fare tesoro del messaggio che oggi è venuto dalla tua parola. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Siamo dunque giunti al termine anche dell'edizione odierna. Ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia fino alla fine e ti invito affinché domani ti possa risintonizzare sulle nostre frequenze per un altro incontro. Nel frattempo ti auguro un buongiorno. Ciao!

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Logos, l'Uniradio Pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Notiziario del 15 luglio 2026, un benvenuti all'ascolto. Si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran, durato 7 ore. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di avere colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane. Ed è proprio Hormuz a essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Le operazioni di rappresaglia dei combattenti continueranno e lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non cesseranno i loro atti di aggressione, ha affermato il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano, che ha inoltre reso noto di avere distrutto diverse strutture della quinta flotta USA in Bahrain. I sistemi di difesa aerea della Giordania hanno intercettato 3 missili balistici lanciati dall'Iran. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Reuters, citando le forze armate di Amman. In precedenza, l'esercito iraniano aveva dichiarato di avere attaccato con droni la base aerea statunitense di Al-Azraq in Giordania. Gli attacchi USA contro l'Iran si intensificheranno nei prossimi giorni, a meno che Teheran non torni al tavolo dei negoziati, e quanto ha detto il presidente Trump in un'intervista: li colpiremo molto duramente sia stasera che domani sera, li colpiremo molto duramente anche la notte successiva, e poi la prossima settimana la situazione diventerà davvero grave per loro, perché la prossima settimana toccherà le centrali elettriche, toccherà i ponti, metteremo fuori uso tutte le centrali elettriche, metteremo fuori uso tutti i loro ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative e negozino, ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca. Un uomo è morto mentre tentava di sfuggire da alcuni agenti dell'ICE, l'agenzia federale di polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana in Florida. Il fatto è stato reso noto dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando. Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso, lo ha reso noto il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez, aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. Rimaniamo sempre in Venezuela, dove l'inflazione torna a galoppare dopo il sisma di giugno. La svalutazione annua è ora del più 544,1%. Il disastro ambientale ha vanificato gli sforzi della banca centrale, che avevano portato a un calo dell'indice. Passiamo in Italia. La Camera, con un voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale numero 1.1077, che prevedeva insieme al capolista bloccato la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Anche i vigili urbani potranno effettuare il fermo preventivo, che è esteso anche ai minorenni, presente una serie di norme ribattezzate anti-Maranza. Mondiali 2026, show della Spagna, Francia KO e Furie Rosse in finale, Francia-Spagna 0-2, non c'è 2 senza 3 per De La Fuente, Oyarzabal e Pedro Porro firmano il 2-0, Bleus bocciati senza appello, con Dembélé e Olis fuori dal match. La Francia saluta la competizione con una prestazione deludente e a tratti disastrosa, non dando mai una reale sensazione di pericolosità nel giorno della sua festa nazionale. Finisce 2-0 per la Roja, che insegue sogna il bis dopo la vittoria negli europei grazie alle reti di Oyarzabal al 22esimo sul rigore e Pedro Porro al 58esimo. Spagna in finale, ora l'Inghilterra o l'Argentina. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone africano meno saldo a nord, al mattino bel tempo prevalente su tutti i settori, poi tra il pomeriggio e la sera aumenteranno gradualmente le nubi e i temporali, dalle Alpi si porteranno verso le prealpi e le zone di pianura centro-orientale fin verso le coste del Veneto. Sul resto d'Italia continueremo ad avere un tempo assolutamente stabile e con tanto sole. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Eccoci insieme con Il libro più letto. Se è la prima volta che sei sintonizzato con noi, alla fine di questa puntata saranno dati i nostri recapiti per poterci eventualmente contattare. Ed ecco che anche nel campo di Dio e nel libro più letto si parla di sentinelle. Vediamo qual è il ruolo di una sentinella, un ruolo così particolare, speciale e curioso. Ascoltiamo insieme Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Continuando le riflessioni sul nostro libro del profeta Ezechiele, arriviamo al capitolo 3. In esso vedremo la sua preparazione a un lavoro duro e un'assegnazione difficile. Il profeta Geremia era un tipo di persona diversa da Ezechiele. Geremia era definito il profeta dal cuore infranto per le lacrime che spesso gli rigavano il viso. Infatti, in quel periodo cruciale della storia, Dio aveva bisogno di Geremia per far sapere al suo popolo che gli spezzava il cuore il fatto di deportarli in terra straniera. Ma ora il popolo è in cattività e nonostante questo non solo non si sono pentiti ritornando a lui, ma erano rimasti lontani, ribelli. Questo perché è da tener presente che in quel periodo il Tempio non era ancora stato bruciato e la città di Gerusalemme distrutta. Questo avvenne ben 7 anni dopo la loro deportazione in Babilonia. Durante quegli anni, i falsi profeti raccontavano alla gente che essi erano il popolo di Dio e che sarebbero comunque ritornati alle loro case. Deridendo Ezechiele, e in particolare la parola di Dio che egli annunciava, dicevano: «Chi credi di essere che ci dici queste cose? Siamo il popolo di Dio e torneremo nel nostro paese. No, non resteremo in cattività per molto tempo». Ma nonostante ciò, Dio aveva detto a Ezechiele: «Digli che non stanno tornando, staranno in cattività per 70 anni, proprio come aveva detto Geremia. Rimarranno in Babilonia per 70 anni e lavoreranno duro lungo i canali, nei campi, costruendo edifici. Sarà un periodo duro per loro». A questo punto passiamo a leggere i primi 3 versetti di questo capitolo 3 di Ezechiele. «Egli mi disse: figlio d'uomo, mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo e va e parla alla casa di Israele. O aprì la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo. Mi disse: figlio d'uomo, nutriti il ventre e riempiti le viscere di questo rotolo che ti do. Io lo mangiai e in bocca mi fu dolce come il miele». Figlio d'uomo, di nuovo, e questo è il titolo che Dio dà a Ezechiele in questo lavoro duro, nelle sofferenze che avrebbe patito. Mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo e va e parla alla casa di Israele. Che particolare dieta doveva seguire Ezechiele? Mangiare, pensate, la parola di Dio. Ebbene sì, amici, la parola di Dio dovrebbe diventare una parte di noi stessi, essere il cibo spirituale quotidiano. Nessuno dovrebbe predicare o parlare della parola di Dio se non vi mette il cuore, non crede in ogni sua singola parola che dice. Vuoi seguire una buona dieta spirituale? Studia la Bibbia. Se ti chiedessi: ami la persona di Cristo? Forse dovrei prima chiederti: ami la parola di Dio? Sappi che non lo amerai mai se non ami la parola di Dio. Devi amare la parola di Dio perché essa ti rivela una persona straordinaria, Gesù, del quale ti innamorerai. Ezechiele disse: in bocca mi fu dolce come del miele, perché lui amò la parola di Dio e si preparò al suo servizio, come ci è detto nei versetti dal 4 al 9 di Ezechiele, capitolo 3. Egli mi disse: figlio d'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole, poiché tu sei mandato non a un popolo dal parlare oscuro e dalla lingua incomprensibile, ma alla casa di Israele. Non a molti popoli dal parlare oscuro e dalla lingua incomprensibile, di cui tu non capisca le parole. Certo, se io ti mandassi a loro, essi ti darebbero ascolto. Ma la casa di Israele non ti vorrà ascoltare, perché non vogliono ascoltare me. Poiché tutta la casa di Israele ha la fronte dura e il cuore ostinato. Ecco, io rendo dura la tua faccia perché tu possa opporla alla faccia loro. Rendo dura la tua fronte perché tu possa opporla alla fronte loro. Io rendo la tua fronte come un diamante, più dura della selce. Non li temere, non ti sgomentare davanti a loro, perché sono una casa ribelle.

Ezechiele non fu mandato per predicare a degli stranieri, ma al suo proprio popolo. Non doveva andare come un missionario che deve imparare una lingua sconosciuta. No, Dio lo mandò alla casa di Israele, dicendogli in altre parole: Ezechiele, ti mando una congregazione che è testarda e in ribellione continua contro di me. Essi non mi vogliono ascoltare e non ascolteranno neanche te. Il Signore continua a dire a Ezechiele: tu devi andare avanti e proclamare la mia parola, e io rendo dura la tua faccia. Come sapete, amici, il Signore non rese dura la faccia di Geremia, perché egli aveva un cuore tenero e non resisteva ai problemi che incontrava. Pensate, mentre era scoraggiato, arrivò persino a dare le sue dimissioni dal servizio che aveva ricevuto da Dio stesso. Ezechiele però non sta per dimettersi, ma per andare a un popolo estremamente ribelle. Per questo Dio gli dice: «I figli di Israele hanno la faccia dura, ed io ti renderò la faccia ancora più dura di loro». Dio dà a Ezechiele il compito di essere una sentinella per avvisare il suo popolo. Magari non vogliono sentire, ma lui li deve avvisare. Dio gli dice inoltre queste severe parole: «Se non li avvisi, che moriranno nel loro peccato, ti terrò responsabile. Però se li avvisi e loro continuano a disobbedire, essi moriranno a motivo del loro peccato, ma tu non ne sarai responsabile». Leggiamo dal testo queste solenni parole che vanno dal versetto 10 al 19 di Ezechiele, capitolo 3. «Poi mi disse: figlio d'uomo, ricevi nel tuo cuore tutte le parole che io ti dirò e ascoltale con le tue orecchie. Bada ai figli del tuo popolo che sono in esilio, parla loro e di loro: così parla Dio, il Signore, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino. Lo Spirito mi portò in alto e io udii dietro a me il suono d'un gran fragore che diceva: benedetta sia la gloria del Signore dal suo luogo. Udii pure il rumore delle ali degli esseri viventi che battevano l'una contro l'altra, il rumore delle ruote accanto a essi e il suono di un gran fragore. Lo Spirito mi portò in alto, mi condusse via. Io andai pieno di amarezza nello sdegno del mio spirito. La mano del Signore era forte su di me. Giunsi da quelli che erano deportati a Tel Abib, presso il fiume Chebar, e mi fermai dove essi abitavano. E là abitai 7 giorni, triste e silenzioso, in mezzo a loro. Dopo 7 giorni, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio: certo, morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Amico, amica, non vorrei essere un cristiano che non proclama la parola di Dio. Non vorrei stare un giorno davanti al Signore Gesù per essere giudicato di questo. Un uomo che ha la parola di Dio dovrebbe avere la forte intenzione di proclamarla. Questa era la responsabilità di Ezechiele, e Dio scelse l'uomo giusto per quel compito, un uomo duro come una noce di cocco.

Le sentinelle avevano una posizione molto importante nel mondo antico. Erano poste a difesa delle città fortificate. Le città avevano dei muri per protezione e le porte erano chiuse di notte. Una sentinella andava sul muro per cominciare una lunga e buia notte di veglia. Col suo occhio allenato scrutava il buio impenetrabile che circondava la città. Col suo udito allenato e allerta captava ogni rumore. Erano poste a difesa delle città fortificate. Le città avevano dei muri per protezione e le porte erano chiuse di notte. Una sentinella andava sul muro per cominciare una lunga e buia notte di veglia. Col suo occhio allenato scrutava il buio impenetrabile che

0: Detto ci è detto: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori; se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Nella cultura ebraica, le sentinelle lavoravano in tre turni di notte: il primo dall'inizio della sera fino a mezzanotte, dalla mezzanotte fino al canto del gallo, probabilmente alle due o le tre, e dopo quello fino all'alba. La sentinella dell'alba annunciava la nuova giornata. I romani dividevano la notte in quattro turni invece. Magari pensiamo che l'usanza di avere delle sentinelle appartiene al passato, che al sorgere della civilizzazione era necessario, ma oggi non più. Però stiamo scoprendo di nuovo che abbiamo bisogno di sentinelle. I poliziotti che vigilano di notte sulle nostre città sono delle sentinelle. Io personalmente credo che avrebbero bisogno di più supporto dei cittadini e dovremmo essere solidali con loro. So che alcuni di loro individualmente non sono come dovrebbero essere, ma dovremmo rispettare il loro lavoro, rispettare il fatto che ci proteggono durante la notte. Il libro di Isaia ci insegna che la sentinella non solo aveva una responsabilità, ma anche una visibilità. Era capace di distinguere il nemico nel buio. Oggi chi è da Dio costituito come responsabile della sua Chiesa deve essere una sentinella. Come tale dovrebbe essere capace di dare un avvertimento in caso di pericolo. E questa persona è responsabile di dare questo tipo di messaggio, così come io personalmente lo sto dando a te. Se non ti penti, se non credi in Gesù come tuo Salvatore, tu un giorno sarai condannato per questo rifiuto. E solamente tu sarai responsabile di questa condizione, perché oggi rifiuti di credere in Gesù.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Proseguiamo nella lettura dei versetti 20 e 21. Quando un giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, se io gli pongo davanti una qualche occasione di caduta, egli morirà, perché tu non l'avrai avvertito. Morirà per il suo peccato e le cose giuste che avrà fatte non saranno più ricordate, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Però se tu avverti quel giusto perché non pecchi e non pecca, egli certamente vivrà perché è stato avvertito e tu avrai salvato te stesso. Questo versetto 20 è stato erroneamente usato per dedurne che un credente può perdere la grazia, e questo è un insegnamento che non corrisponde alla parola di Dio. Solo in Galati 5, versetto 4, si trova l'espressione «scaduti dalla grazia». Lì non si parla però della salvezza, ma di quelli che sono stati salvati per grazia, che ora cercano di vivere per la legge invece che per la grazia. In questo testo di Ezechiele invece abbiamo un uomo che sta vivendo nel tempo della legge, in cui la sua vita era determinata da atti giusti o buone opere. In circostanze normali gli atti giusti che esibiva magari sembravano molto buoni, ma in un periodo di stress, di tensione, forse si sarebbe potuto allontanare da Dio e sarebbe quindi stato giudicato per quello. Non dobbiamo dedurre da questo versetto che una volta era salvato e che alla fine della sua vita sarà esaminato se era un figlio di Dio oppure no. Oggi, amica, amico, tu ed io viviamo nella grazia e la giustificazione è determinata in un modo diverso. Siamo giustificati per la fede in Gesù Cristo, siamo salvati per grazia, per mezzo della fede. In Romani 4, al versetto 5, ci viene detto che chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto come giustizia. Il vero credente oggi può cadere nel peccato, ma non lo commetterà deliberatamente, non vivrà una vita nel peccato, perché è scritto che chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato. Prima Giovanni 3, versetto 9. Se un credente cade nel peccato, è già prevista una soluzione. Abbiamo un avvocato con il Padre e possiamo venire da lui confessando i nostri peccati. L'enfasi di Ezechiele comunque non è tanto su quest'uomo che vive sotto la legge, ma sulla responsabilità della sentinella. La sentinella deve avvisare l'uomo che non fa più le buone opere, ma che vive secondo il modo del nemico. Leggiamo ora i versetti 22 e 23 di Ezechiele, capitolo 3. In quel luogo la mano del Signore fu sopra di me, ed egli mi disse: alzati, va nella pianura, e là io parlerò con te. Io dunque mi alzai, uscii nella pianura, ed ecco che là c'era la gloria del Signore, gloria simile a quella che avevo vista presso il fiume Chebar, e caddi faccia a terra. Dopo aver detto a Ezechiele di fare la sentinella, ora Dio gli dice che deve lasciare questa gente. Per 7 giorni era rimasto seduto in mezzo a loro, impressionato da quanto essi erano lontani da Dio, ed ora gli ordina di andarsene da loro. Il soggetto della gloria di Dio apparirà sempre di nuovo nel libro di Ezechiele. Che cos'è gloria, a proposito? Qualcuno dirà che la gloria è qualcosa di invisibile.

intangibile. Io credo che è completamente sbagliato, ecco perché. La parola di Dio ci racconta: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. La gloria di Dio è vista in questo meraviglioso universo in cui tu ed io viviamo. La gloria è bellissima, il cielo sarà un luogo bellissimo. La gloria ha a che fare con ornamento. Leggiamo nelle scritture che egli era vestito splendidamente. Isaia 63, versetto 1. C'è anche grandezza nella gloria. Salmo 8, primo versetto, dichiara: «Oh Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra! Tu hai posto la tua maestà nei cieli». Questa è la maestà di Dio. Essa è pura e splendente, preziosa e radiosa. Alla fine, la gloria provoca anche onore e dignità. Daniele disse: «O re, il Dio Altissimo aveva dato regno, grandezza, gloria e maestà a tuo padre Nabucodonosor». Daniele 5, versetto 18. E lo stesso nome di Dio suggerisce la sua dignità, la sua gloria. Ezechiele vide la gloria del Signore.

Ora, leggiamo i versetti 24 e 25 di Ezechiele, capitolo 3, nei quali troviamo una parabola. «Ma lo Spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi, e il Signore mi parlò e mi disse, «Va, chiuditi in casa tua. A te, figlio d'uomo, ecco, ti saranno messe addosso delle corde, con esse sarai legato, e tu non andrai in mezzo a loro». Invece di parlare tanto, Ezechiele metterà in scena le parabole che Dio gli dà. Questa è una di quelle. Lui entra nella casa, si chiude dentro. Perché? Per mostrare che Dio aveva rigettato il suo popolo ribelle. Concludiamo ora la lettura di questo capitolo con gli ultimi due versetti, 26 e 27. «Io farò in modo che la lingua ti si attacchi al palato, perché tu rimanga muto e tu non possa essere per essi uno che li riprende, perché sono una casa ribelle. Ma quando io ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu dirai loro, così parla Dio, il Signore. Chi ascolta, ascolti. Chi non vuole ascoltare, non ascolti, poiché sono una casa ribelle». Il compito di Ezechiele era quello di dire, così parla Dio, il Signore. E tornando al capitolo 2, versetto 7, leggiamo, «Ma tu riferirai loro le mie parole». Quest'uomo doveva annunziare la parola di Dio a quella gente, e questa è l'unica volta in cui egli deve parlare. Tutte le altre volte deve essere muto, perché lui aveva solo la parola di Dio da annunciare.

0: Nei capitoli 4 e 5 che andiamo a considerare, amici, vedremo come tema principale il giudizio su Gerusalemme. Esso sarà evidenziato dalla completa rasatura dei capelli del profeta Ezechiele, il quale userà anche certi segni, alcune parabole, per spiegarlo alle persone. A quel tempo Gerusalemme non era ancora stata distrutta completamente e, nonostante i ripetuti avvertimenti di Ezechiele, che presto sarebbe avvenuto questo, a conferma della profezia di Geremia, i falsi profeti continuavano a dire al popolo di Israele che avrebbero avuto pace e che quegli ebrei già deportati in Babilonia sarebbero presto ritornati al loro paese. Uno studioso della Bibbia, scrivendo all'inizio del XX secolo a questo riguardo, disse: «Questa è l'era del pacifismo, ma non è certamente l'era in cui il mondo ricerca della vera pace. Lo dimostra il fatto che nel corso della storia l'uomo è stato coinvolto in più di 15.000 guerre e ha firmato più o meno 8.000 trattati di pace. Eppure, durante i 5 o 6.000 anni di storia, non ha mai goduto più di 2 o 300 anni di vera pace. L'uomo, lo si deve ammettere, che piaccia o no, è una creatura egoista, violenta, vendicativa, pertanto sempre pronta alla guerra». A proposito, l'apostolo Paolo scrisse queste parole in Prima Tessalonicesi 5, versetto 3: «Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie di una donna incinta, e non sopravviveranno». Posso dirtelo con la massima certezza e assicurarvelo con estrema forza, cari amici: c'è soltanto un principe di pace, ed egli è il Signore Gesù Cristo. Iniziando quindi dalla lettura dei primi due versetti di questo quarto capitolo, Ezechiele mostrerà con un esempio a quella gente che non solo non ci sarebbe stata nessuna pace, ma anche che Gerusalemme sarebbe stata molto presto distrutta. Leggiamoli: «Tu, figlia d'uomo, prendi un mattone, mettitelo davanti e disegnaci sopra una città, Gerusalemme. Cingila d'assedio, costruisci contro di lei una torre, fa contro di lei dei bastioni, circondala di vari accampamenti e disponi contro di lei tutto intorno degli arieti». Non era solamente un segno il fatto che Ezechiele scrivesse su dei mattoni, perché a quei tempi i babilonesi li usavano per scriverci, e ciò è confermato dai molti ritrovamenti archeologici, ma quello che doveva fare Ezechiele era di disegnare Gerusalemme sul mattone. Non so proprio come fece a fare questo disegno così accurato, ma indubbiamente vi riuscì. E poi, dopo questa faticosa esecuzione, doveva fare tutta una serie di gesti attorno a quel mattone per mostrare in quel modo a tutti che la città stava per essere distrutta. Oltre a un mattone, dovette prendere dell'altro materiale, come vedremo poi domani, quando avremo l'occasione ancora una volta di risentirci e quindi di approfondire questi studi, queste riflessioni attorno al libro di Ezechiele. Appuntamento allora a domani, al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore». Natan rispose a Davide: «Il Signore ha perdonato il tuo peccato». Seconda Samuele 12:13. Così in fretta Davide confessa il suo peccato e Dio lo ha già perdonato. Così in fretta? Sì, così in fretta. Ma in realtà non è affatto immediato, perché il nostro cuore resiste a lungo a dichiarare «ho peccato contro il Signore». Presso Dio il perdono è rapido, in realtà è sempre già presente, perché il Figlio di Dio, il Signore Gesù, ha portato i nostri peccati sulla croce, perché Gesù ha subito la punizione, perché Dio in Gesù ha soddisfatto la giustizia. È per questo che può perdonare prontamente, perché la croce è stata innalzata. Questo vale anche per i peccati più gravi. Gesù non è morto solo per i piccoli peccati, ma anche per i grandi peccati di Davide: adulterio, falsità, tradimento e omicidio. I meriti di Gesù sono così grandi che Dio può perdonare i peccati più terribili per amor suo. Presso Dio non c'è più alcun ostacolo al perdono. Ma da noi avviene lentamente. Neghiamo i nostri peccati, li scusiamo, ci difendiamo, ma finché lo facciamo Dio non può perdonare. Il perdono dei peccati per mezzo del sangue di Gesù Cristo è il più grande aiuto interiore che ci possa capitare, ma ci priviamo di questo aiuto a causa dell'impenitenza del nostro cuore. I nostri peccati rimangono con noi fino all'inferno, se non impariamo a dire «ho peccato contro il Signore». Solo allora si potrà dire di noi «il Signore ha perdonato il tuo peccato». Solo coloro che si dichiarano colpevoli possono essere perdonati da Dio. Signore, mostraci il nostro cuore, rivelaci i nostri peccati, fa che non ci perdiamo nell'impenitenza. Amen.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 15 luglio 2026, un benvenuti all'ascolto. Si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran, durato 7 ore. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di avere colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane.

ed è proprio Hormuz a essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Le operazioni di rappresaglia dei combattenti continueranno e lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non cesseranno i loro atti di aggressione, ha affermato il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano, che ha inoltre reso noto di avere distrutto diverse strutture della quinta flotta USA in Bahrain. I sistemi di difesa aerea della Giordania hanno intercettato 3 missili balistici lanciati dall'Iran, lo ha riferito l'agenzia di stampa Reuters citando le forze armate di Amman. In precedenza l'esercito iraniano aveva dichiarato di avere attaccato con droni la base aerea statunitense di Al-Atrak in Giordania. Gli attacchi USA contro l'Iran si intensificheranno nei prossimi giorni a meno che Teheran non torni al tavolo dei negoziati, è quanto ha detto il presidente Trump in un'intervista. Li colpiremo molto duramente sia stasera che domani sera, li colpiremo molto duramente anche la notte successiva e poi la prossima settimana la situazione diventerà davvero grave per loro, perché la prossima settimana toccherà le centrali elettriche, toccherà i ponti, metteremo fuori uso tutte le centrali elettriche, metteremo fuori uso tutti i loro ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative e negozino, ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca. Un uomo è morto mentre tentava di sfuggire da alcuni agenti dell'ICE, l'agenzia federale di polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana in Florida. Il fatto è stato reso noto dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando. Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso, lo ha reso noto il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. Rimaniamo sempre in Venezuela, dove l'inflazione torna a galoppare dopo il sisma di giugno. La svalutazione annua è ora del più 544,1%. Il disastro ambientale ha vanificato gli sforzi della banca centrale che avevano portato a un calo dell'indice. Passiamo in Italia, la Camera con un voto segreto ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale numero 1.077, che prevedeva insieme al capolista bloccato la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Anche i vigili urbani potranno effettuare il fermo preventivo, che è esteso anche ai minorenni, presente una serie di norme ribattezzate anti-Maranza. Mondiali 2026, show della Spagna, Francia KO e Furie Rosse in finale, Francia-Spagna 0-2, non c'è 2 senza 3 per De La Fuente, Oyarzabal e Pedro Porro firmano il 2-0, Bleus bocciati senza appello, con Dembélé e Olis fuori dal match. La Francia saluta la competizione con una prestazione deludente e a tratti disastrosa, non dando mai una reale sensazione di pericolosità nel giorno della sua festa nazionale. Finisce 2-0 per la Roja, che insegue sogna il bis dopo la vittoria negli europei grazie alle reti di Oyarzabal al 22esimo sul rigore e Pedro Porro al 58esimo. Spagna in finale, ora l'Inghilterra o l'Argentina. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone africano meno saldo a nord, al mattino bel tempo prevalente su tutti i settori, poi tra il pomeriggio e la sera aumenteranno gradualmente le nubi e i temporali, dalle Alpi si porteranno verso le prealpi e le zone di pianura centro-orientale fin verso le coste del Veneto. Sul resto d'Italia continueremo ad avere un tempo assolutamente stabile e con tanto sole. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon
buon proseguimento di giornata.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Un altro ricordo dei tempi lontani, quando i figli erano piccoli. Uno dei gemelli si era preso l'abitudine di non rispondere quando lo chiamavo e di non dare retta agli avvertimenti. Era sempre stato un bambino facile da controllare, abbastanza ubbidiente, ragionevole, per cui ho cominciato ad allarmarmi. Sono andata da mio marito e gli ho detto: «Senti, ho paura che uno dei gemelli stia diventando sordo. Dobbiamo portarlo dal dottore e forse, se lo prendiamo in tempo, si può fare qualche cosa». Sapete come sono le madri, che vendono già le cose catastrofiche e la fine del mondo. La visita dal dottore fu molto rassicurante. Il bambino si divertì un mondo a giocare con i vari telefoni, come li chiamava lui, a indovinare i suoni, a distinguere i sussurri, i fischi, eccetera. Finalmente il dottore diede il suo verdetto: «Questo bambino ha 100% di udito e non vi dovete preoccupare, ci sente meglio di tutti noi 3 mesi insieme». Poi intascò il suo onorario e ci strinse la mano con tanti auguri per il futuro. A casa ho preso il bambino vicino a me e gli ho domandato: «Ma senti, si può sapere perché non mi rispondevi? Ci sentivi quando ti chiamavo, no?» Lui mi ha guardato con 2 occhi azzurri, ma erano pieni di scintille di divertimento, e mi ha detto: «Beh, mi piaceva giocare a fare il sordo e mi ci stavo abituando, ora mi è passato». Se non fosse stato così buffo, l'avrei proprio sgridato, ma non ho avuto il coraggio. Però succede un po' la stessa cosa con la nostra coscienza. Quando facciamo qualche cosa di sbagliato, la coscienza ci rimorde. È un grande dono che Dio ha messo dentro di noi. Se l'ascoltiamo e ci correggiamo, tutto bene. Se non le diamo retta e la mettiamo a tacere, ci abituiamo ad andare per la nostra strada e dopo un po' non la sentiamo più. Così, piano piano, le cose cattive, il peccato, le brutte abitudini prendono possesso della nostra vita e finiscono per sembrarci normali e ragionevoli. E questo non succede solo alla gente che cerca di vivere senza Dio e che se ne infischia di Lui. Succede anche a noi, che siamo persone che vogliono far piacere al Signore. Guardate certi giovani. Per un periodo si avvicinano al Signore, sono tutti spirituali, entusiasti, consacrati. Poi vanno in crisi, si scoraggiano, non si vedono più e non si sa cosa ne sia successo. E in realtà non è successo niente di spettacolare, ma di solito hanno cominciato a trascurare la loro vita spirituale col Signore, la lettura della Bibbia, la preghiera, la frequenza alle riunioni della Chiesa. Come si sa, oggi usa dire che non si sentivano di farlo perché non volevano essere ipocriti e fare una cosa di cui non si sentivano spinti. Per un po' vanno avanti per forza d'inerzia, ma poi si ritrovano vuoti, denutriti spiritualmente e vanno in crisi. Nel matrimonio è lo stesso schema: un piccolo screzio oggi, una paura, parola dura domani, una ripicca dopodomani e si arriva alla rottura. Ho letto una cosa interessante: se si mettesse una rana in una... non fatelo sentire ai vostri figli questo, eh? Se si mettesse una rana in una pentola di acqua fredda e la si facesse riscaldare a fuoco lento, dato che è un animale a sangue freddo, non si renderebbe conto del cambiamento di temperatura. potrebbe saltare fuori dall'acqua in qualsiasi momento, ma non ne sente la necessità finché l'acqua non bolle e la rana non si sveglia tenera e cotta a puntino nel paradiso delle ranocchie. Quanti di noi siamo come ranocchie a scaldarci piano piano nelle cose sbagliate, senza renderci conto del nostro pericolo e abituandoci a giocare ai sordi quando la coscienza parla. Non sarebbe il caso di fermarci, di fare il punto della situazione? Eviteremmo di finire bolliti come le ranocchie.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33, versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Come già detto la volta scorsa, questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Oggi considereremo un po' quelli che al primo versetto del capitolo 7 dell'Apocalisse troviamo descritti come i quattro venti della terra. Questi quattro venti, ci dice l'Apostolo Giovanni, sono venti di giudizio, ma sono trattenuti da quattro angeli perché non soffino sulla terra né sul mare né su alcun albero finché non siano segnati sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. Insomma, niente accade al di fuori del piano di Dio, dice la Bibbia. Lo scopo di Dio nella tribolazione è quello che è sempre stato, cioè salvare coloro che nella famiglia umana si rivolgeranno a Lui. Probabilmente non manterrebbe ancora in vita il mondo se non fosse per le persone che si convertono a Lui. Anche in questo terribile periodo, moltissimi si rivolgeranno a Lui e Lui li accoglierà a braccia aperte. Ma ancora di più saranno quelli che si rivolteranno contro di Lui. I giudizi di Dio sono come il sole sulla cera e sull'argilla. Alcuni ne saranno rafforzati, altri si scioglieranno. Apertura del quinto sigillo, la preghiera dei martiri. Tornando a ciò che accade nel cielo, Giovanni vede un altare dove Gesù Cristo offre il suo sangue per i peccati del mondo. Riunite intorno all'altare ci sono le anime di coloro che sono stati uccisi a causa della loro fede in Dio, sia quelli dell'Antico Testamento, sia quelli dall'inizio della tribolazione. Essi gridano a gran voce: fino a quando aspetterai, o Signore Santo e Veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue? Poi a ogni martire viene data una veste bianca, simbolo di salvezza e di vita eterna. E Dio dice loro di essere pazienti, di riposarsi, di aspettare che sia completo il numero di martiri tra i loro amici fedeli. Apertura del sesto sigillo. Il giorno dell'ira è arrivato. La scena si sposta di nuovo sulla terra e segna la seconda metà della grande tribolazione. Dio provoca prima un terremoto di dimensioni planetarie che scuote il mondo intero, poi il sole si oscura, la luna diventa rossa come sangue e le stelle cadono come una pioggia di meteoriti. Il cielo sembrerà dividersi, rotolare all'indietro come un rotolo di pergamena. Chi è sulla terra intravedrà la sala del trono del cielo. Con timore e terrore le persone correranno a nascondersi nelle caverne e chiederanno alle montagne di cader loro addosso, tutto pur di sfuggire all'ira dell'agnello. Non vogliono trovarsi davanti a un Dio santo e giusto. Tutta la furia dell'ira di Dio è ora rivelata nell'agnello di Dio che ha dichiarato guerra al peccato. E le persone che si rivolgono a Dio e si salvano durante questo periodo? Dato che non ci si può rivolgere a Dio senza l'opera dello Spirito Santo, come si fa a salvarsi ora? Lo Spirito Santo non ha lasciato la terra, ha semplicemente cambiato ruolo. Nel periodo che stiamo vivendo ora, lo Spirito trattiene il male affinché il Vangelo possa penetrare in un mondo controllato e accecato da Satana. Come potrebbe la parola essere predicata se lo Spirito di Dio non trattenesse il male? Anche oggi le forze sataniche sono all'opera perché la parola di Dio non sia ascoltata né creduta. La grande tribolazione è la festa del diavolo. Dio gli darà la libertà di fare ciò che vuole. Questo fa parte del giudizio di Dio su un mondo che rifiuta Gesù come Salvatore. Anche in questo caso, però, un gran numero di persone sarà salvato durante la tribolazione, più che in qualsiasi altro periodo di 7 anni della storia del mondo. Fra il sesto e il settimo sigillo ci sarà una pausa. Apocalisse capitolo 7 risponde alla domanda che ci siamo fatti alla fine del capitolo 6, e cioè: chi può resistere? 4 angeli, che si trovano agli angoli della terra e controllano il vento, riceveranno l'ordine da un 5° angelo di prepararsi a un giudizio spaventoso che sta per abbattersi sulla terra. Però prima dice: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte, con il sigillo, i servi del nostro Dio. 2 grandi gruppi di persone saranno chiamati fuori, da Israele e dai gentili, cioè dai pagani. Non sappiamo quale sia il segno o il sigillo che il Signore userà per proteggerli, ma si tratta di un marchio spirituale sulla loro vita, in contrasto con il marchio della bestia. Ora, Dio li proteggerà in modo che possano superare la tribolazione. La prossima volta, le note del dottor Vernon McGee ci faranno vedere chi sono i 144.000 salvati di cui parla il capitolo 7. Nel frattempo, però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Nel continuare a trattare il tema come vive un cristiano, oggi Otello Becchetti ci porta a considerare il testo che si trova in 2 Corinzi capitolo 4 versetto 10, dove è scritto: portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti. Tutti quelli che hanno creduto in Cristo tendono a pensare che le loro difficoltà diminuiranno o scompariranno. Gesù ha detto però ai suoi discepoli che nel mondo avrebbero avuto tribolazioni, come è accaduto a lui. Ma oltre a preannunciare delle sofferenze, Gesù ha anche detto: «Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo». Il Salvatore porta chi lo segue in un cammino vittorioso, nonostante le numerose prove. Paolo conosceva il modo in cui è chiamato a vivere un cristiano. Infatti scrisse: ogni giorno sono esposto alla morte. Ai Galati disse anche: sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Queste parole indicano a tutti i figli di Dio il modo coerente di vivere il messaggio del Vangelo, manifestando cioè la vita di Cristo al mondo. Che grande!

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 11, e dice: Gesù disse: Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle opere stesse. E ancora, sempre nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 68, Pietro disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. L'importante: seguire Gesù. Oggi so quanto è buono e che bene duraturo è seguire Gesù. Quel Gesù che conosco e che amo l'ho incontrato all'età di 17 anni. Ma il suo impatto nella mia vita è molto più importante oggi che nel giorno in cui mi sono affidato a Lui. Sono andato a Lui quando non sapevo a chi rivolgermi, e poi sono rimasto vicino a Lui perché mi ha colmato di sicurezza e di pace. Mi sono rivolto a Lui nell'attesa di quello che non avevo, e rimango al suo fianco perché possiedo in Lui un tesoro da cui non mi separerò mai. Mi sono rivolto a Lui da straniero, ma ora vivo con Lui la più ricca e profonda delle relazioni. Mi sono rivolto a Lui quando ero incerto quanto al mio avvenire, ed ora continuo a camminare in sua compagnia, sicuro del mio destino. Firmato Ravi Zacharias. Voi che state ascoltando, potete incominciare a seguire Gesù anche se siete in affanno e avete il vuoto nel cuore. Gesù desidera accogliervi così come siete e guidarvi lungo una via che sale. A volte è con molto timore che si fa il primo passo della fede. Gesù accetta anche che si abbiano dei dubbi, purché ci si decida a seguirlo. Allora ci si attacca alla sua persona, al suo messaggio e alle sue opere che sono meravigliose, dice l'autore del Salmo 139. Il passo successivo è decisivo. È la fede personale che a questo punto si aggrappa alla sua opera redentrice, al valore del suo sacrificio. È come il sorgere del sole: a poco la luce cresce e illumina tutto. Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Proverbi capitolo 4, versetto 18. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, anche oggi 15 luglio. Leggeremo dal Salmo 10, il verso 13, che dice così: perché l'empio disprezza Dio? Egli dice in cuor suo: tu non ne chiederai conto. Sono in molti, anzi, siamo in molti, a provare lo stesso sconcerto del profeta Davide di fronte agli atteggiamenti di quelli che commettono azioni malvagie o comunque riprovevoli, non solo verso Dio, ma verso l'umanità in generale. La cosa che più fa male è che molti di questi soggetti non negano l'esistenza di Dio, ma non accettano la sua giustizia, quindi di conseguenza fanno come gli pare. A volte Dio non interviene, non perché si nasconda o sia distratto o perché non abbia interesse delle vicende umane. Questo atteggiamento di Dio aveva fatto entrare in crisi il salmista, tant'è che si chiede come mai permettesse abusi e sopraffazioni senza punire immediatamente i colpevoli. Anche noi ci facciamo la stessa domanda, perché quando vediamo che la malvagità dilaga, siamo tentati di credere che Dio non si interessi di noi o addirittura non esista. Lungi da noi questo pensiero, ma nei versi successivi il salmista scrive: invece tu hai visto. Gloria a Dio. Questo perché a lui non sfugge nulla e nel tempo opportuno si farà carico della causa degli oppressi, perché Dio non permetterà che l'ingiustizia trionfi per sempre. Questo è un grande incoraggiamento per tutti noi che, come Davide, lottiamo ogni giorno e vediamo che la pratica degli abusi e degli illeciti è diffusissima nella nostra società, sempre a scapito di chi non può far altro che subire. Ma Dio c'è, vede, conosce tutto e farà giustizia non come li immaginiamo noi, ma con i suoi metodi, i suoi tempi e la sua sapienza.
2: La meditazione di oggi ha per titolo Paga il conto. Qualsiasi cosa facciamo, possiamo dire che la vita ci passa sempre il conto. Se ceniamo in un ristorante con una gustosa bistecca, pagheremo il conto. Se andiamo in giro per negozi e facciamo shopping, pagheremo il conto. Se portiamo a riparare l'auto dal meccanico, pagheremo il conto. Ma attenzione, non si tratta solo di pagare con i soldi. Se non asciughiamo bene i capelli, la nostra cervicale pagherà il conto. Se frequentiamo una persona sbagliata, che sia un amore o un amico, sarà l'anima a pagare il conto. Sì, perché è lì che risiedono i sentimenti. In poche parole, anche il corpo ci passa il conto quando non ci prendiamo cura di noi stessi. Abbiamo parlato fino ad ora di anima e corpo, ma lo spirito? Ebbene, lo spirito è dove risiede la presenza di Dio, ma siamo noi che decidiamo se invitarla o meno. Siamo noi che decidiamo se accettare Cristo come Signore e Salvatore della nostra vita. Siamo noi che decidiamo se chiedere perdono dei nostri peccati e iniziare a vivere una vita secondo la sua volontà, sforzandoci di onorarlo e ringraziarlo ogni giorno per la vita e il favore che ci dona. Non possiamo pensare di andare in paradiso se per tutta la vita abbiamo vissuto nel peccato e ignorato ogni tentativo di Dio di farci ereditare la vita eterna attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Caro amico e cara amica, anche per non seguire Cristo ci verrà chiesto di pagare il conto, ma sarà molto, molto salato.
3: Com'è grande l'amore di Dio, più grande di quanto la nostra mente è in grado di comprendere. A volte mi chiedo: Signore, chi siamo noi perché tu te ne prendi cura? Eppure io so che il tuo amore per noi è infinitamente grande. Come genitori possiamo appena sfiorare l'intensità del tuo amore se accostiamo la mente al pensiero dei nostri figli. E tutto il carico di emozioni e sentimenti che proviamo fanno comprendere appena appena quanto deve essere infinitamente più grande il tuo amore per tutti gli uomini e per tutte le donne sulla faccia della terra. E se il tuo amore è così infinitamente grande, mi chiedo quant'è altrettanto grande il tuo dolore, la tua tristezza nel constatare quante persone non ti cercano. Quanto è grande il tuo dolore nel constatare quante persone si perdono. Nel Vecchio Testamento ci sono tanti episodi dove tu, Signore, esprimi il tuo amore e la tua fedeltà, e nella tua volontà di fare del bene ti scontri con l'indifferenza, il tradimento e l'idolatria. Io credo che fino a quando non impareremo a vedere le persone come Dio le vede, non potremo comprendere la larghezza, la profondità e l'altezza del suo amore. Noi umani giudichiamo, cataloghiamo e selezioniamo la gente. Ma Dio invece ama Noi umani giudichiamo, cataloghiamo e selezioniamo la gente. Dio invece ama incondizionatamente e cerca di attirare a sé più persone possibili. Perché, come si dice, Dio è amore e rimane fedele alla sua natura anche quando noi ci allontaniamo da Lui, come il figlio al prodigo. Andate e predicate l'Evangelo, è il suo desiderio paterno. Significa raccogliete più persone. Parlate del mio amore, quasi a dire: vi prego, dite al mondo che io lo amo. Concludo con una considerazione. Spesso la mattina ci svegliamo e il nostro primo pensiero è di incontrare Dio perché possa benedire la nostra giornata. Ma ci siamo mai fermati a considerare quanto sarebbe bello approcciare alla sua presenza e dire: buongiorno Padre, vorrei capire oggi come sta il tuo cuore, se sei triste per qualcuno o cosa posso fare per darti gioia. Oggi non voglio pensare a me, ma voglio stare ai tuoi piedi per dirti che ti amo. Non ho bisogno di altro se non sentire il tuo cuore paterno rallegrato dal mio amore. Ci lasciamo per oggi senza dimenticare che Dio non è un uomo.

0: ci ha creati capaci di provare sentimenti, gli stessi sentimenti ed emozioni che lui prova mille volte più intensamente di noi. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
2: Si parla ancora dell'episodio di Modena in cui un'auto è piombata a folle velocità nel centro, appunto mirando ai pedoni che passeggiavano sul marciapiede. Alla guida c'era un trentenne cittadino italiano di origine però marocchina, già in cura per turbe mentali. Il tragico episodio ha provocato 8 feriti, di cui 4 gravi, e comprensibilmente è diventato la notizia appunto del periodo. I filoni su cui il dibattito si è incentrato e le polemiche sono fondamentalmente tre: il disagio psichico e sociale dell'uomo, l'origine marocchina e la cittadinanza italiana, la laurea in economia e la difficoltà a trovare lavoro. In base all'ideologia di riferimento, i politici e i commentatori da social hanno fatto leva sull'uno o l'altro tema per avvalorare la propria posizione, giungendo a conclusioni che vanno dal classico: è colpa del sistema, l'uomo aveva interrotto le cure ma nessuno gli aveva sospeso la patente, era laureato ma non trovava un'occupazione, al solito era italiano ma non si era integrato, aveva la cittadinanza ma non era riuscito a inserirsi pienamente nella società, come molti italiani verrebbe da discutere. Il giudice ha stabilito che l'uomo era capace di intendere e di volere. L'uomo da parte sua si dice confuso, denuncia vuoti di memoria e si avvale della facoltà di non rispondere, mentre chiede: non sarebbe giusto mettere in dubbio la buona fede della richiesta di avere una Bibbia e di poter parlare con un prete? Ci si dovrebbe concentrare sul periodo costituito da persone che assumono l'odio sociale, rielaborato attraverso la diversità religiosa, come una specie di mandato a colpire. Non si tratta di terrorismo organizzato, certo, e neanche di pura e semplice follia, riflette Interlocutorio Il Foglio, tentando di tirare le somme. Proprio sull'aspetto religioso verte una parte significativa del problema. È vero che da generazione ormai l'italianità non è sinonimo di appartenenza al cattolicesimo e nemmeno di adesione al cristianesimo tout court, ed è altrettanto vero che non si dovrebbe nemmeno creare un caso da un dettaglio, eppure certi dettagli non possono non turbare. Difficile non constatare che a un italiano integrato, si tratti di un cristiano, buddista, agnostico, ateo, difficilmente verrebbe in mente di insultare l'interlocutore insolente intendo Gesù o la cristianità. Sarà solo un dettaglio, ma suona come sintomo di un'estraneità percepita e soprattutto rivendicata, frutto di concetti percepiti nel corso della vita, originati da una matrice abbastanza riconoscibile. Qualcuno obietterà che insultare Gesù è abitudine comune a molti intellettuali nostrani, ed è vero, ma non sfuggirà la differenza tra un ragionamento articolato, anche provocatorio, controcorrente, e un insulto che ricorda troppo da vicino slogan e predicazioni estremiste che l'uomo in questione potrà non avere fatto pienamente proprie e potrà anche avere amplificato attraverso un disagio mentale latente, ma le cui scorie rischiano di far male, e non solo, purtroppo, in termini di integrazione. Era una nota del nostro direttore editoriale Paolo Jugovac.
3: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
4: 23 di Giusy M. Giusy M è Giuseppa Maugeri, cantante siciliana classe 1999, nata a Niscemi, finalista della 15ª edizione del contest Canoro J Factor, a seguito del quale è iniziata la collaborazione con Angelo Maugeri e Marco Canigula. Il suo album 23 è prodotto da Angelo Maugeri per Opium Music, e ora stiamo per ascoltare Una nuova me, che racchiude il risorgere a una nuova consapevolezza e dono di saggezza che viene dal cielo. Desidero che sia direttamente Giusy M a parlarcene. Una nuova me. Sembra.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 15 luglio 2026, un benvenuti all'ascolto. Si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran, durato 7 ore. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di avere colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane. Ed è proprio Hormuz a essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Le operazioni di rappresaglia dei combattenti continueranno e lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non cesseranno i loro atti di aggressione, ha affermato il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano, che ha inoltre reso noto di avere distrutto diverse strutture della quinta flotta USA in Bahrain. I sistemi di difesa aerea della

Giordania hanno intercettato 3 missili balistici lanciati dall'Iran. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Reuters, citando le forze armate di Amman. In precedenza, l'esercito iraniano aveva dichiarato di avere attaccato con droni la base aerea statunitense di Al-Azraq in Giordania. Gli attacchi USA contro l'Iran si intensificheranno nei prossimi giorni, a meno che Teheran non torni al tavolo dei negoziati, è quanto ha detto il presidente Trump in un'intervista. Li colpiremo molto duramente sia stasera che domani sera. Li colpiremo molto duramente anche la notte successiva, e poi la prossima settimana la situazione diventerà davvero grave per loro, perché la prossima settimana toccherà le centrali elettriche, toccherà i ponti, metteremo fuori uso tutte le centrali elettriche, metteremo fuori uso tutti i loro ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative e negozino, ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca. Un uomo è morto mentre tentava di sfuggire da alcuni agenti dell'ICE, l'agenzia federale di polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana in Florida. Il fatto è stato reso noto dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando. Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez, aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. E rimaniamo sempre in Venezuela, dove l'inflazione torna a galoppare dopo il sisma di giugno. La svalutazione annua è ora del più 544,1%. Il disastro ambientale ha vanificato gli sforzi della banca centrale, che avevano portato a un calo dell'indice. Passiamo in Italia. La Camera, con un voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale numero 1.077, che prevedeva insieme al capolista bloccato la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Anche i vigili urbani potranno effettuare il fermo preventivo, che è esteso anche ai minorenni, presente una serie di norme ribattezzate anti-maranza. Mondiali 2026, show della Spagna, Francia KO e Furie Rosse in finale, Francia-Spagna 0-2, non c'è 2 senza 3 per De La Fuente. Oyarzabal e Pedro Porro firmano il 2-0, Bleus bocciati senza appello, con Dembélé e Olis fuori dal match. La Francia saluta la competizione con una prestazione deludente, a tratti disastrosa, non dando mai una reale sensazione di pericolosità nel giorno della sua festa nazionale. Finisce 2-0 per la Roja, che insegue sogna il bis dopo la vittoria negli europei grazie alle reti di Oyarzabal al 22esimo sul rigore e Pedro Porro al 58esimo. Spagna in finale, ora l'Inghilterra o l'Argentina. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone africano meno saldo a nord, al mattino bel tempo prevalente su tutti i settori, poi tra il pomeriggio e la sera aumenteranno gradualmente le nubi e i temporali, dalle Alpi si porteranno verso le prealpi e le zone di pianura centro-orientale, fin verso le coste del Veneto. Sul resto d'Italia continueremo ad avere un tempo assolutamente stabile e con tanto sole. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Bentrovati, la persona con noi oggi in studio è una persona che voi avete già sentito nel nostro programma, è un pastore della chiesa del Centro Cristiano Cantù. Io dico sempre chiesa, ma è Centro Cristiano Cantù, CCC, Peter Felder, e oggi parleremo di evangelizzazione. E io penso, è il mio pensiero, che fra tutte le persone che ho conosciuto, pastori, la persona che secondo me ci può insegnare qualcosa è proprio Peter Felder sull'evangelizzazione, perché è una persona che ce l'ha nel suo DNA. Adesso ci faremo raccontare. Una persona che evangelizza, dove si trova? Ovunque. Le persone quando ti incontrano scappano, Peter. No, sto scherzando.
1: Ogni tanto sì.
0: Ok, benvenuto Peter. Ogni tanto scappano perché dicono adesso incomincia, mi tiene 2 ore, vero?
1: Ci sono quelli che non vuole sapere nulla.
0: Lo so.
1: E ogni tanto io, diciamo, provo ugualmente, però dobbiamo accettare che certi non vogliono purtroppo sapere nulla.
0: Lo so. Allora, tu sei una persona che evangelizza sempre e comunque fai anche questi mercati, quindi cerchi di sfruttare queste situazioni del mercato perché sì, si raduna tanta gente.
1: Certo.
0: Però prima di parlare di questo, volevo domandarti, ma tu quando ti sei avvicinato alla fede, no? Che per tante persone ovviamente questa cosa è nuova, perché non è che abbiamo sempre gli stessi ascoltatori,
1: sì,
0: quindi
1: chiaro,
0: magari dovresti raccontare un attimino. E non so se tu immaginavi nella tua mente che sarebbe stata questa l'evoluzione, diciamo.
1: No, mai.
0: Ok.
1: Io ero, diciamo, io ho lavorato in banca, dopo ho fatto maestro da windsurf, da tennis,
0: sì,
1: e così via. Dopo mi sono detto, prima di ritornare in banca, che mi hanno offerto un ottimo lavoro come capo d'agenzia,
0: sì,
1: io mi sono detto, vado a fare un viaggio del mondo. Sono arrivato in Giappone.
0: Sì.
1: Un bel giorno in Giappone volevo andare in una chiesa, e lì sono,
0: sì,
1: andato in una chiesa libera.
0: Okay.
1: E lì ha cominciato, diciamo, il primo
0: contatto.
1: Contatto con gli evangelici. Non sapevo, io pensavo che fossero cattolici.
0: Certo.
1: E dopo quella signora ha detto, se tu hai bisogno, una cameretta, puoi venire da noi. Sopra la chiesa c'è una camera libera.
0: Sì.
1: Io ho detto, ben. Ho fatto il viaggio, sono ritornato dopo un mese più o meno, e ho suonato, ho detto, ma questa promessa vale ancora? Ma certo. E dopo ho vissuto con loro. Per un mese forse sono andato in Corea, sono ritornato, e in Corea per la prima volta in strada,
0: sì,
1: gente mi ha cominciato a parlare della fede.
0: In strada?
1: Sì, in strada, sì.
0: Cioè evangelizzavano?
1: Sì.
0: Ok.
1: Okay, perché Corea in Corea sono tanti,
0: sì,
1: cristiani.
0: Sì.
1: E dopo sono ritornato, ho vissuto con loro, e lì ho vissuto proprio insieme con loro, sapendo, vedendo per la prima volta cosa significa una vita cristiana. E lì c'era la Letty Brandt. Era una donna abbastanza anziana, missionaria, e con lei avevo tantissime di queste discussioni, e lei mi ha risposto sempre, sta scritto, la Bibbia dice.
0: Cioè a ogni domanda che gli facevi la sua risposta, sta scritto.
1: Quasi sempre, ok?
0: Wow.
1: E questo è stato proprio interessante, perché io non conoscevo la Bibbia,
0: certo,
1: per niente. E così siamo andati avanti, e dopo fino al 27 marzo, l'altra signora, che è la moglie del pastore lì, mi ha chiesto, Peter, non pensi che sarebbe ora di aprire il tuo cuore a Gesù? Io ho detto, no, non ho tempo, devo andare a giocare a tennis. Sono andato a giocare a tennis con una ragazza che conoscevo lì. E dopo, questo era penso venerdì, e dopo il 30 marzo, mi ha chiesto mezzogiorno, o forse sì, o dopo pranzo, penso,
0: sì,
1: che sia stato, no, adesso non vorresti accettare Gesù? Aprire il tuo cuore a Gesù. E io ho detto sì, e lei è quasi caduta per terra.
0: Cos'era successo in quel tempo?
1: Io sapevo non tanto la fede, ma sapevo che avevo bisogno di Gesù. Io sapevo che ero peccatore, e ho capito che Gesù era l'unico che mi può dare il perdono, e questo volevo io, e anche la vita eterna è un regalo che lui mi dà.
0: Tu arrivavi dalla Chiesa Cattolica?
1: Sì, certo, sì, sì.
0: Okay.
1: Ero chierichetto, 10 anni lettore in chiesa, tutte queste cose lì.
0: Tutte queste cose?
1: Sì, sì, perciò conosco benissimo la Chiesa Cattolica.
0: Certo, certo.
1: Addirittura, tra parentesi, quando ho studiato dopo teologia,
0: sì,
1: ho fatto uno studio del secondo Concilio Vaticano.
0: Ah.
1: Sì, perciò ho studiato bene.
0: Molto dentro la Chiesa.
1: Sì, molto. Okay. Allora, ritorniamo in Giappone.
0: Sì.
1: Lei mi ha detto, vorresti fare questo... Io, sì, certo, mi ha spiegato un pochettino, dopo mi ha detto, adesso puoi pregare e accettare Gesù come Salvatore. E io ero lì, muto. non veniva fuori una parola, non sapevo pregare. Ma dopo lei mi ha aiutato e io ho fatto questa decisione, ero molto gioioso, però io ero contento nel cuore. Però la cosa interessante era, subito dopo ho fatto appuntamento per giocare a tennis con questa ragazza, Yuko si chiama, e quando lei mi vede mi dice: Peter, cosa è successo con te?
0: Perché dire questa cosa,
1: sei completamente diverso. Cioè lei mi ha visto la mia faccia,
0: il viso ti ha visto,
1: una gioia, e lei mi ha detto: questo vorrei anch'io.
0: Wow.
1: Io ho detto: dai, vai da quella signora, lei ti aiuta.
0: Che bello.
1: E dopo, tre giorni dopo, è andata da lei, è convertita, sì.
0: Incredibile. Allora, è contagioso, eh? Quando
1: sì,
0: noi,
1: la gioia
0: è contagiosa. Okay.
1: E io mi ricordo molto bene, fin dal primo momento, quando io ho capito la gioia che Gesù ci dà, il perdono, la certezza di avere la vita eterna e tutte queste cose, io non potevo tacere. Mi ricordo, io non sapevo ben giapponese,
0: sì.
1: All'inizio sapevo nulla.
0: Però un po' te la cavavi.
1: Col tempo abbastanza bene anche. Mi hanno invitato anche alla televisione, alla radio, così, perché ci sono gli stranieri, sono speciali.
0: Certo,
1: soprattutto
0: certo.
1: Io ero a Kyushu,
0: sì.
1: Che era l'isola più sud.
0: Ok.
1: Non Okinawa, perché quello
0: sì,
1: più
0: sì,
1: sud,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: È più o meno la grandezza della Svizzera.
0: Mm.
1: E lì, per esempio, giocavo tennis nel club della stazione della televisione. E di conseguenza, quando hanno fatto qualcosa, mi hanno invitato.
0: Certo.
1: È stato interessante. Allora, ritorniamo.
0: Sì.
1: Lei ha accettato Gesù.
0: Sì.
1: E io, quando andavo, per esempio, nel supermercato,
0: sì.
1: Non potevo fare nient'altro che dovevo, e lei doveva tradurre per me. Ok? Dovevo parlare. E mi ricordo bene il primo esempio che ho fatto. Ho detto: se tu sapessi che domani dovresti morire,
0: sì.
1: Accetteresti Gesù? Faresti un cambiamento? E tutti mi hanno detto di sì, però dopo non ho fatto niente.
0: Tu portavi già questo esempio?
1: Sì.
0: È un esempio vincente per te.
1: Fin dall'inizio, sì.
0: Eh.
1: Ok? E col tempo, dopo io sono vissuto ancora qui un pochettino, dopo ho fatto una preghiera interessante. Due preghiere interessanti.
0: Okay.
1: La prima era: adesso sono cristiano, ero cristiano più o meno per un mese, e io ho detto: Signore, cosa devo fare? Io leggo nella tua parola la tua volontà. Ma cos'è per me? Sono in Giappone, la mia banca mi ha chiamato 5 volte, hanno offerto un ottimo lavoro.
0: Certo.
1: Devo ritornare in Svizzera. Devo fare tutto il viaggio che i biglietti ho in tasca.
0: Sì. Avevi già i biglietti?
1: Sì, sì, fino in Australia. Io volevo fare tutta l'Asia fino a Australia, dopo ritornare verso India in Svizzera.
0: No, non avevo capito bene. Avevi i biglietti per continuare a fare il tuo giro,
1: sì,
0: chiamiamo
1: tutto.
0: Di vacanza.
1: Sì, sì, era un viaggio del mondo.
0: Ecco, in più la banca ti aveva chiamato per tornare in Svizzera per lavoro.
1: Sì, sì.
0: E quindi dovevi sapere cosa fare.
1: E io ho detto: ma devo rimanere in Giappone? Io ci sto, però devo succedere qualcosa. Io ho detto: Signore, se tu mi dai un lavoro e io non cerco,
0: senza cercare, wow.
1: Io rimango in Giappone.
0: Ok.
1: Dopo 2 settimane, qualcuno che conosce, che ho visto una volta, aveva una scuola per l'inglese.
0: Sì.
1: Ok. Loro mi hanno invitato perché il loro insegnante andava nel Canada.
0: Ok.
1: E l'ho chiesto: Peter, potresti tu fare questo lavoro? Io subito ho detto di sì, perché sapevo.
0: Certo,
1: questo viene
0: era
1: signore.
0: Una risposta del
1: sì.
0: Signore.
1: Ero pagato bene, lavoravo poco e avevo tanto tempo per studiare la Bibbia. Questo era importante per me.
0: Sì.
1: Lì ho insegnato, posso dirlo, 15 ore a settimana.
0: Sì.
1: Guadagnando benissimo e mi hanno pagato anche l'appartamento. E lì ho cominciato a studiare la Bibbia per la prima volta in vita mia.
0: Ah, in Giappone hai iniziato,
1: sì,
0: per
1: in Giappone, sì. Dopo sono rimasto lì 2 anni e mezzo.
0: Okay.
1: E dopo ho pregato: Signore, come devo ritornare? Io non volevo pagare tanto.
0: Certo.
1: E dopo ho cercato una nave.
0: Ah, tu non volevi spendere troppi soldi per tornare, diciamo.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì. Perché volevo portare anche tutta la mia roba con me.
0: Certo.
1: No? Perché avevo un appartamento lì.
0: Certo.
1: Allora, cosa ho fatto? Io ho scritto a certe agenzie, ma tutti mi hanno detto di no. E dopo mi sono detto: ma non può essere. Ho preso la nave, sono andato a Kobe. Più o meno una notte di viaggio. Lì sono andato da una agenzia all'altra chiedendo
0: a Kobe.
1: Sì, a Kobe.
0: Okay.
1: Per cercare un viaggio
0: per tornare in Italia.
1: No,
0: no,
1: sì,
0: in Svizzera.
1: In Marsiglia, sì.
0: Ah, okay.
1: Ok. Allora tutti mi hanno detto di no. arrivo a un'agenzia che mi ci ha scritto e hanno detto di no, ma quando stavo davanti io sapevo qui devo entrare. Sono entrato e lì ho trovato.
0: Hai trovato
1: dopo
0: il...
1: sono rimasto per un mese sulla nave, ho lavorato
0: lungo, ragazzi.
1: Sì, sì, è stato bellissimo. Ho lavorato nel motore lì sotto 45 gradi, sì. Lavoro duro, però non mi costava un centesimo.
0: Quindi tu hai fatto il ritorno per andare, per tornare in Svizzera, sì. Diciamo, un mese di nave, ma senza spendere soldi.
1: Niente, ho lavorato sulla nave.
0: Hai lavorato sulla nave,
1: sì,
0: ti davano da mangiare.
1: Sì,
0: tutto.
1: Sì, noi eravamo più o meno 20 persone e era una nave enorme, sì. Con container, 1100 container.
0: Mamma mia.
1: Era molto grande, sì.
0: Per te questa è stata una risposta del Signore di tornare?
1: Sì, sì, chiaro, perché tutti mi hanno detto di sì, e di no prima.
0: Ok, no. Certo.
1: E dopo è successa una cosa interessante.
0: Quindi,
1: Quando sono andato nel Suez.
0: Il Suez.
1: Sai il canale,
0: okay,
1: di Suez,
0: il canale,
1: okay.
0: Di Suez, sì.
1: Lì è successa una cosa che io cominciavo a leggere la Bibbia e così via, ho letto che Gesù andava in Egitto. E il Suez passa proprio dal Mar Rosso verso di noi, no? Verso l'Europa. Io mi sono detto, era una cavolata, però per me era importante. Ho detto, in uno di questi metri qui, chilometri, le tracce di Gesù che vengono dalla destra a sinistra e i miei dal sud al nord, ok? Noi dobbiamo incontrarci, anche 2000 anni di differenza. Però questo era, mi ricordo bene, era sabato e domenica che non dovevo lavorare. Era sempre con un capitano sopra, perché erano pochi, io potevo ogni tanto anche guidare la nave, è stato interessante. Allora siamo andati su Suez, no, perché lì è pericoloso,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Fuori.
0: Sì.
1: Ora siamo andati lì e questo mi è toccato veramente. Le tracce di Gesù e le mie si sono incrociate. Ok? È niente, però per me era importante.
0: Era
1: importante,
0: certo.
1: Dopo sono ritornato, sono arrivato nella mia città, che era Persil, la città delle rose, canton,
0: sì.
1: Vicino al lago di Zurigo. E lì la cosa interessante, sono arrivato, io cercavo sempre una chiesa.
0: Sì.
1: Pensa a te, io quando ero in Giappone non conoscevo chiese evangeliche in Svizzera.
0: Certo.
1: Anche se sono tante, però io non avevo mai contatti.
0: Non eri, perché andavi, sì, nella chiesa cattolica,
1: certo,
0: quindi non
1: sapevo. Avevo contatti.
0: Certo.
1: Io mi sono, certo, rifiutato entrare in una chiesa,
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: cattolica.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora io ritorno,
0: sì,
1: e il capo di mio fratello, dove lui lavorava, era un evangelico, e loro avevano un gruppo musicale, era un gruppo americano, e loro hanno fatto proprio domenica il concerto.
0: Di quando tu sei tornato?
1: Sì,
0: cioè
1: venerdì sono ritornato.
0: Sì, la domenica.
1: E domenica dovevo tradurre per questo gruppo.
0: È incredibile.
1: In chiesa. E da lì naturalmente sono entrato subito in chiesa.
0: Certo.
1: E dopo c'era, adesso arriviamo all'evangelizzazione.
0: Ma la mia domanda prima, sì, di arrivare all'evangelizzazione, tu sei tornato a casa e tuo fratello ti ha visto, tua mamma,
1: sì,
0: tutti quanti ti hanno visto diverso, cambiato.
1: Certo.
0: Cioè, capito?
1: Però ho cominciato prima. Appena mi sono convertito, io ho scritto lettere a casa.
0: Ah, ok.
1: Io ho scritto tantissime lettere.
0: Ok.
1: E tutti hanno pensato, adesso Peter è matto.
0: È diventato matto.
1: Eh sì. Però è stato interessante. Hanno fatto vedere queste lettere al,
0: sì,
1: capo di mio fratello, che era credente. E lui dice, ma mi sembra buono. Quello che scrive lui è buono, mi piace. Cioè... lì c'è,
0: certo,
1: sì, sì,
0: certo. Quindi tuo fratello, anche lui, per sarà stato tuo fratello a fargliele leggere, non lo so,
1: certo, hanno chiesto lui, sì.
0: Hanno detto, prova a vedere se è normale o se è diventato,
1: sì,
0: matto,
1: sì. Però sì, certo, hanno pensato che adesso lui,
0: sì, è andato fuori di testa,
1: però all'inizio era un po' duro a casa, perché quando sono ritornato a casa c'era discussione sempre la fede, no?
0: Certo.
1: Però col tempo i miei genitori hanno cambiato, anche i miei fratelli. Penso, mia mamma ha sempre detto, io ovviamente ho fatto le domande, per esempio, cosa devi fare per entrare in cielo?
0: Sì.
1: Lei mi ha risposto, devo fare la brava, 10 comandamenti, tutte queste cose lì.
0: Certo.
1: Dopo io ho provato di spiegare a lei che noi siamo salvati in mezzo alla grazia, che è un,
0: certo,
1: regalo.
0: Certo.
1: Non possiamo fare,
0: certo,
1: niente,
0: guadagnarcelo
1: per
0: con, no, le opere. Certo.
1: Come dice Galati 2:21,
0: sì,
1: se noi potessimo salvarci facendo buone opere,
0: sì,
1: Gesù è morto in vano.
0: Gesù, perciò, è morto in vano, certo, certo.
1: E queste sono tante,
0: wow,
1: discussioni.
0: Sì, sì.
1: Mi ricordo molto bene in cucina, io ho aiutato lei in cucina, lei ha lavato i piatti, io ho fatto altre cose e lì abbiamo sempre discusso, la Bibbia era sempre lì, ok? E naturalmente ogni tanto era un po' troppo forte, mi ricordo bene, però era questo entusiasmo
0: certo
1: dall'inizio,
0: certo,
1: eh sì. E dopo una cosa interessante è stata anche dopo un mese, dopo la conversione, Dio mi ha parlato, mi ha detto: tu non devi più ritornare in banca, anche se mi hanno fatto offerte fantastiche. E dopo mio padre naturalmente ha detto: ma sei matto?
0: Ma sei matto a non tornare in banca, uno stipendio
1: direttore
0: sicuro,
1: di banca sicuro. Però io mi son detto: no, io ho trovato qualcosa di più importante, io voglio seguire Gesù. E Dio mi ha detto: vai a studiare teologia.
0: Ok, con questo mandiamo un brano musicale, poi riprendiamo, perché è bello sentir raccontare questo, è veramente bello, perché sentendo così torniamo proprio al nostro primo amore,
1: eh sì.
0: Ok, come è scritto nella Bibbia. Ok, ed ora ascoltiamo un brano musicale, a tra poco.

0: questa è un po' la vita di noi tutti. E quando impareremo ad accettare e camminare, e Dio ci vuole proprio lì, anche se noi no, anche se noi so.
1: Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messi in ascolto, ricordo che stiamo parlando di evangelizzazione con il pastore Peter Felder del Centro Cristiano di Cantù. Ok Peter, stiamo parlando di evangelizzazione. Tu hai raccontato nella prima parte che al ritorno dal Giappone sei tornato a casa in Svizzera e tutte le cose sono andate nel modo come se fosse stata una conferma, proprio perché sì. Dio ti ha detto, ovviamente ti ha parlato di non ritornare a lavorare in banca, sì. E quindi tu hai capito che dovevi fare studiare teologia.
2: Però c'è una cosa interessante, sì. In quel momento all'altra parte del lago,
1: sì.
2: C'era un'evangelizzazione con la grande tenda e lì era un famoso evangelista della Germania,
1: okay.
2: E lui predicava ogni sera e io naturalmente andavo ogni sera lì e io sono noi in Svizzera abbiamo questo sistema di siamo attinenti. L'attinenza significa nel passaporto non sta scritto dove sono nato, ma l'attinenza. E l'attinenza mia della mia città, che è una vecchia città col castello in tutto, e io ero invitato per la festa della città, mm-hmm. come per pochi sono,
1: sì,
2: invitati,
1: sì, sì, sì.
2: Nel castello, e io non sono andato. Io sono andato all'evangelizzazione e i miei genitori non hanno più capito niente. Adesso lui va sempre a ballare, tutto il resto è tutto un colpo. Adesso
1: smette di andare a fare le feste e va per l'evangelizzazione.
2: Sì, non sono contro le feste, io ballo bene.
1: No,
2: c'è un matrimonio ballo con tutta,
1: sì,
2: la gioia,
1: sì. Però in quel periodo, sì. Tu hai scelto di andare,
2: esatto.
1: Da un'altra parte, okay.
2: E quell'evangelista mi ha detto, o ci ha detto tutti, che lui ha lavorato nella tenda, era un ottimo lavoro per lui, dove ho imparato tanto. E dopo sono andato dalla responsabile, ho chiesto, ma posso anch'io lavorare un pochettino per questa missione? E loro mi hanno detto no, perché la stagione è finita. Però c'è una possibilità. A Ilanz, nel Grigione, in piccolo paese, lì facciamo ancora l'ultima cosa. E l'iscrizione è già finita, però puoi venire.
1: Wow.
2: E sono andato lì, e c'erano una ventina di giovani, hanno fatto una piccola tenda, e lì c'è proprio un paese proprio fuori, proprio piccolissimo,
1: okay.
2: E lì la prima serata, mi ricordo ancora, noi eravamo 20 giovani più o meno davanti,
1: sì.
2: Sul palco cantando,
1: sì.
2: Scenette, queste cose lì, e nella tenda c'erano più o meno 6 o 7 persone la prima serata
1: ad ascoltare,
2: sì. L'ultima serata davanti sempre i 20,
1: sì,
2: e la tenda piena.
1: Wow.
2: È stato veramente e questo è come conseguenza, c'era una apertura di una nuova chiesa e il pastore lì ha visto me,
1: il suo entusiasmo,
2: e lui si è ricordato dopo 4 anni, quando dopo 4 anni
1: concluso lo studio,
2: esatto,
1: di teologia,
2: sì, mi ha invitato di nuovo come evangelista. È stato proprio una...
1: In quella stessa...
2: Sì, no, vicino.
1: Ok.
2: Sempre in tenda. Però devo raccontare un'altra cosa ancora.
1: Sì.
2: Ogni pomeriggio venivano i giovani e noi abbiamo parlato con loro. E dopo c'era lì un cantante, un musicista, un chitarrista, e lui si chiamava Jeff. E Jeff era uno che suonava veramente bene. E io ho detto, abbiamo parlato insieme, dobbiamo fare qualcosa per questi giovani.
1: Certo.
2: Non abbiamo chiesto a nessuno,
1: sì, sì.
2: Però la tenda c'era.
1: Certo.
2: Allora cosa ho fatto? Abbiamo invitato i giovani, abbiamo parlato con un gruppo, ha fatto un pomeriggio una manifestazione speciale. Jeff ha suonato, il gruppo ha cantato,
1: sì,
2: io ho,
1: sì,
2: dovuto fare una piccola predica, sì. E sono convertiti alcuni giovani. Soltanto abbiamo mai più visto loro. Cosa è successo? Loro sono andati a casa, hanno raccontato, ma il prete... Purtroppo dal pulpito ha detto è proibito per voi entrare in quella tenda. E dopo mi sono arrabbiato. Sono andato al prete.
1: Sei andato dal prete?
2: Sì, certo. Gli ho detto, ma lei, ma cavolo, noi predichiamo Gesù. Gesù è più importante di tutto. Chi conosce Gesù è contento, ha il perdono, ha la vita eterna. E lei proibisce.
1: E lui?
2: Ma lui puoi immaginarti, mi ha mandato via.
1: Certo.
2: Ah, questo mi ricordo molto bene, mi sono proprio arrabbiato, sì, non arrabbiato che...
1: No, vabbè, però, sì. Ovvio.
2: E questo è stato è brutto. Però in quel periodo, lì, in questa tenda, c'era la MEOS, era Missione per gli Stranieri in Svizzera.
1: Ah.
2: Il capo ha tradotto dal tedesco in portoghese.
1: Una missione cristiana?
2: Sì, sì. Loro hanno traduzione sempre in italiano, inglese, in portoghese e così via. E lui, quando abbiamo fatto questa evangelizzazione piccola per i giovani, il giorno dopo mi ha chiamato il suo ufficio.
1: Il capo?
2: Sì. Lui mi ha detto, Peter, dopo il pranzo vieni da me, per favore.
1: Mm-hmm.
2: Io ho pensato, ma cavolo, cosa
1: ci
2: abbiamo fatto?
1: Combinato.
2: Combinato. Di... E dopo io entro, un po' timido, e dici, ma... Io ti ho osservato. Oh, mamma mia, non l'ho visto. E dopo mi ha detto, io penso che tu sei proprio la persona giusta per il nostro ufficio. Beh, è cambiato tutto. E dopo lavora, non subito, però io ho detto, devo riflettere prima.
1: Per il nostro ufficio cosa vuol dire?
2: Voleva perché
1: dire?
2: Lui aveva la missione che era lì per... gli stranieri in Svizzera, loro hanno per 200 lingue tanti missionari via.
1: Sì.
2: In ufficio avevano bisogno di qualcuno,
1: di una persona.
2: Sì. E dopo mi ricordo molto bene, ho avuto contatto anche con una radio cristiana e lì abbiamo fatto ogni tanto un po' di piccole cose. Sì. Una volta ho incontrato James Irwin, un astronauta, lui era la prima persona che sulla Luna ha guidato la macchina. E ho fatto un'intervista con lui per un'ora e mezza più o meno.
1: Sì.
2: È stato interessante.
1: Un'intervista con lui sempre nell'ambito cristiano?
2: Sì, certo, lui è cristiano. Tantissimi di questi astronauti sono cristiani.
1: Wow.
2: Sì, sì, lui è diventato anche pastore dopo.
1: Ah sì?
2: Sì, sì.
1: Beh, questo non sapevo.
2: Sì, sì.
1: Fantastico.
2: E l'ultimo che ho incontrato anche Jeff Williams.
1: Wow.
2: E lui è la persona che era più tempo nella stazione spaziale.
1: Nella stazione spaziale.
2: Sì. E era una conferenza. E mi ricordo la mattina io sempre vado a piedi, ero nel sesto piano nell'albergo, ma io sono andato sempre a piedi e lui nel terzo o terzo quarto piano, anche lui sempre a piedi, siamo incontrati lì.
1: Okay.
2: E dopo abbiamo mangiato colazione insieme e dopo abbiamo lasciato la conferenza, abbiamo continuato a parlare insieme, è stato molto interessante.
1: Immagino.
2: Però lasciamo questo.
1: Okay.
2: Allora, dove eravamo? Eravamo lì, la missione. Allora io ero, mi ricordo lunedì mattina, mi sono alzato, sono a casa dei miei genitori, sono sceso e io sapevo, ho due possibilità, lavorare in quella radio o lavorare per la missione degli stranieri.
1: Ok.
2: Passando il telefono, perché era ancora al muro, era vecchio, no? Una voce interiore mi ha detto, Peter, chiama, lavora per loro. E dopo ho chiamato. E subito settimana dopo ho cominciato a lavorare
1: per la missione degli stranieri.
2: Sì, esatto.
1: Okay.
2: E durante questi 10 mesi io ho incontrato tantissima gente e tutti hanno studiato dove io dopo ho studiato, cioè tutti, Dio ha aperto le porte proprio per me, perché era un ottimo seminario teologico dove la maggior parte dei pastori ha studiato.
1: Ma lì dove tu hai lavorato per 10 mesi?
2: Sì.
1: Ok.
2: Sì,
1: nel contempo hai continuato a fare i tuoi studi?
2: Eh no, io ho lavorato per 10 mesi e dopo ho studiato 4 anni. Tempo
1: dopo
2: pieno,
1: però,
2: sì.
1: Dopo,
2: sì.
1: Okay.
2: E dopo ero pastore per 11 anni in Ciubiasco, Bellinzona.
1: È incredibile questo percorso, perché il tuo inizio è stato proprio conoscendo questa tenda di evangelizzazione.
2: Sì.
1: Quindi la tua chiamata è stata proprio questa. Se, cioè...
2: Non è stata prima, la chiamata è stata già in Giappone.
1: Ok.
2: E dopo quell'amore per la gente che non conosce anche Gesù, questo è cresciuto sempre di più. Però
1: certo.
2: Era già lì dall'inizio, perché io mi vedo come un mendicante.
1: Sì.
2: Che ha trovato pane.
1: Sì.
2: E non devo essere così egoista, non dirlo agli altri.
1: Certo.
2: Perciò io dico anche al mercato, e nessuno ride, questo è interessante, al mercato io sono la persona più importante, perché è il prodotto più importante, in più è gratis.
1: Certo.
2: Okay? Perché è un regalo.
1: È un regalo.
2: E la vita cambia completamente quando uno apre il suo cuore a Gesù. La sua vita cambia. E questa è una grande gioia per me quando vedo gente. Vi racconto una piccola storia.
1: Sì.
2: Ultimamente abbiamo avuto un gruppo in chiesa, perciò il culto era la sera.
1: Sì.
2: Però la mattina alle 10:30 io ho pensato, ma qual, forse qualcuno viene. Allora sono andato a vedere e veramente c'erano tre persone davanti alla chiesa.
1: Ok.
2: E ho cominciato a parlare con loro. Una era Michela e ho cominciato a parlare con lei e dopo forse 2 ore lei è andata a casa e io ho detto, ma perché non vieni pomeriggio alle 5? Ha detto sì, verrò.
1: Durante... Ma queste tre persone che erano lì davanti erano persone che arrivavano per la prima volta,
2: sì,
1: senza,
2: sì,
1: sapere,
2: sì,
1: che magari era dal mercato?
2: Esatto. No, no, no, non
1: magari,
2: so.
1: Magari, ho detto,
2: no, no,
1: non so.
2: Lei aveva un'amica,
1: sì, okay,
2: che cercava una chiesa per lei.
1: Tramite, ok.
2: Sì. Allora, abbiamo parlato insieme, e dopo lei è venuta di nuovo, durante tutto il giorno lei ha cominciato a riflettere e dopo il culto io ho visto la sua faccia e... qualcosa in me mi ha detto, ma devi parlare con lei. Io ho detto, Michela, io penso che noi dobbiamo parlare insieme. E lei è venuta, siamo andati in una stanza, io ho spiegato a lei la via della salvezza, spiegando che Dio è amore, ti,
1: certo,
2: ama, abbiamo un problema, che è il peccato che ci separa, però la buona notizia è che Gesù Cristo ha pagato per tutti i nostri peccati, nostra,
1: certo,
2: la conseguenza dei peccati.
1: Certo.
2: E io spiego sempre con uno schizzo e tanti versetti biblici come Dio mi guida.
1: Sì.
2: E dopo gli ho chiesto, ma dove sei? Vorresti accettare Gesù? Lei dice sì. E ha aperto il suo cuore. E dopo è venuta 2 volte in chiesa da noi. Però io non c'ero. E dopo sono andato 2 o 3 volte in chiesa e lei non c'era mai. Io pensavo, ma dov'è questa Michela?
1: Certo.
2: E dopo c'era un'inaugurazione di una chiesa in vicinanza,
1: sì, sì,
2: sono andato e ho trovato lei lì,
1: sì,
2: e abbiamo parlato, ero molto contento che lei cammina col Signore, questo,
1: sì, sì, sì,
2: è bello.
1: Io penso che questo sia bellissimo, altro che.
2: E la cosa bella era quando lei usciva da questa stanza, andava a salutare mia moglie, e mia moglie, lei non ha detto niente a lei, si è visto in faccia che lei adesso... ha ricevuto il Signore.
1: Sì, sì,
2: ha,
1: sì,
2: proprio una gioia grande.
1: Sì. Io sono sempre molto sorpresa quando incontriamo persone che evangelizzano sempre, perché adesso sono tanti anni che tu fai questo.
2: Sì. Io mi sono convertito in 81.
1: Okay. 81, ci sono un po' di anni,
2: sì.
1: E tu immediatamente hai sentito che questo era quello che il Signore voleva per te, cioè andare e portare la sua parola, evangelizzare.
2: Ma io sono convinto, questa è una cosa per tutti, non,
1: sì,
2: devono farlo tutti come me,
1: sì,
2: però noi tutti siamo, testimonianza,
1: è, okay, vero, è vero.
2: E naturalmente io vado in, e ieri sera siamo andati a mangiare.
1: Okay.
2: Ma io naturalmente porto materiale con me, come tra l'altro non per niente, per esempio se tu mi, adesso non abbiamo televisione, la radio, però sulla mia sinistra cosa c'è? Sono 2 o 3 opuscoli e un po',
1: certo,
2: di materiale,
1: certo,
2: porto sempre con me. Io penso che se andiamo in guerra dobbiamo essere armati e io in macchina mia c'è sempre materiale. Addirittura una volta è successa una cosa bella, sono andato da Bellinzona verso il Gottardo,
1: sì,
2: davanti a me c'era... la strada era secca, però davanti a me c'era uno che voleva sorpassare. In quel momento, quando lo voleva sorpassare, ha visto un'altra macchina dietro e lui ha corretto, però troppo, si è girato e è caduto sul tetto dall'altra parte della strada,
1: sul tetto della sua macchina, insomma,
2: sì,
1: si è capovolto,
2: certo, sì. E io ho detto a mia moglie, adesso vediamo un incidente, e subito mi sono frenato, mia moglie ha aiutato lui, era proprio sull'altezza dell'aeroporto.
1: Sì.
2: 5 minuti dopo è arrivato un elicottero perché hanno visto l'incidente,
1: sì,
2: abbiamo detto no, va bene, è ritornato, la polizia è arrivata dopo 3 quarti d'ora. Nel frattempo io ho parlato con lui, io ho detto, io devo dire a lei 3 cose. La prima cosa ho detto, lei non sa guidare, dovrebbe imparare a guidare, perché sulla strada non deve succedere questo. Lui ha accettato, sì, è vero, dovrei fare un corso di tanti spandamenti, così via. La seconda cosa, sono andato nella mia macchina, ho preso 2 libricini. La prima era Si vive soltanto una volta.
1: Ok.
2: Io ho parlato con lui e ho detto, ma lei avrebbe dovuto morire. È andato bene. E
1: il
2: secondo era Passi in una vita nuova. Era un libro evangelistico.
1: Ok.
2: Sì. E sono queste occasioni.
1: E tu le sfrutti immediatamente.
2: Esatto. Sì. Io vedo questo e non posso tacere.
1: Sì.
2: Perché il Vangelo è la cosa più bella.
1: Sì. Okay. Ma io capisco perfettamente quello che tu dici, però tutti dobbiamo farlo, ovviamente. Sì. A volte una persona magari non vede, che non coglie il momento.
2: Esatto.
1: Capito? Sì. Tu lo cogli immediatamente. Mandiamo un brano musicale, a tra poco.

0: Eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messi in ascolto, ricordo che abbiamo qui con noi in studio il pastore della chiesa del Centro Cristiano Cantù. Siamo così abituati a dire chiesa, Peter, che anche il centro diciamo chiesa, perché per noi italiani è sempre chiesa, invece Centro Cristiano Cantù
1: è una chiesa.
0: È una chiesa, però si chiama centro.
1: Vedi, non puoi sbagliare tanto perché CCC anche
0: chiesa. Esatto, è per quello che sbaglio. Chiesa,
1: forse facciamo 4C. Chiesa, Centro Cristiano Cantù.
0: Forse sarebbe il caso. Ok. Allora, per ricordare agli ascoltatori, stiamo parlando di evangelizzazione e Peter stava raccontando proprio com'è stata un po' la sua storia, la sua vita cristiana, le sue esperienze, il suo entusiasmo per aver un giorno accettato Gesù nel suo cuore e poterlo dire a tutto il mondo. E quello che stavo dicendo prima del brano musicale, che a volte noi, che dovremmo farlo tutti, non cogliamo il momento, Peter. Invece per te è sempre il momento.
1: No, anch'io sbaglio naturalmente, però questo desiderio c'è sempre. Mi ricordo adesso, siamo stati in Spagna,
0: sì,
1: sulla Rambla, su quella strada principale,
0: sì,
1: con un gruppo di altri cristiani. Loro hanno fatto un mimo, così via,
0: sì,
1: e dopo io mi sono detto: ma cosa faccio io qui in Spagna? Spagnolo parlo un po', però non è un granché. E dopo ho dato via un pochettino di materiale che mi hanno dato, però dopo ho visto uno che stava lì e è come una, sai, una,
0: sì,
1: come una voce che dice: vai,
0: ti
1: da
0: dice
1: lui.
0: Vai da lui.
1: Sono da lui, e lì era Giuseppe della Sicilia, e ho cominciato a parlare con era lì con suo amico, e lui era molto entusiasta, voleva sapere di più, ma suo amico voleva sapere nulla.
0: Certo.
1: Proprio in quel momento è arrivato mio figlio,
0: sì,
1: e ho cominciato a parlare con l'altro amico.
0: Sì.
1: E l'ho tolto da me, ero,
0: certo,
1: da solo.
0: Così tu potevi parlare da solo,
1: esatto,
0: con Giuseppe.
1: Esatto, ho fatto benissimo. E dopo io ho parlato con lui in strada, migliaia di persone in strada, ma noi eravamo come in una stanza da soli.
0: Sì, non sentivate niente.
1: Sì. Abbiamo parlato insieme, ho spiegato a lui, affine ho chiesto: ma tu non pensi che sia il momento giusto? Lui dice sì. Abbiamo pregato proprio in mezzo alla strada.
0: Sì.
1: Lì a Barcellona è stata un'esperienza speciale, però io penso che questo si può, si deve usare questi,
0: sì,
1: momenti.
0: Sì, sì.
1: Io però faccio una cosa anche, io lascio sempre la libertà a tutti, non spingo mai nessuno, addirittura chiedo 2 o 3 volte: vuoi veramente accettare Gesù? Perché è la decisione più importante della tua vita, a conseguenza per tutta l'eternità. E aiuto sempre a loro a pregare, perché non sanno pregare, la maggior parte non sa pregare. Aiutato loro, e anche nel suo caso, prima di pregare con loro e dopo faccio 2 domande. Se dovessi morire adesso, sei sicuro di avere la vita eterna? La maggior parte mi dice no. Sei sicuro che hai il perdono di tutti i peccati? No. Ma vuoi accettare Gesù? Sì. Preghiamo. Dopo prego e la persona dice, diciamo, ripete le cose che dico, se sono le parole giuste per loro, normalmente è così. E dopo, alla fine, io nella preghiera invito Gesù come Salvatore e Signore nella sua vita, e dopo l'Amen faccio la stessa domanda: adesso quanti peccati hai ancora? E il 90% dice subito: non ho più, perché Gesù mi ha perdonato tutto. E lì capisco, la persona ha capito veramente.
0: Certo.
1: E se dovessi morire adesso, adesso andrò in cielo. E dopo io dico subito: adesso preghiamo per questo. Tu fai la tua prima preghiera e non lascio andare nessuno senza preghiera.
0: Sì.
1: Adesso tu ringrazi per questa nuova vita. E dopo spiego ancora 2 o 3 cose.
0: Diciamo,
1: e questo per me è sempre è un miracolo.
0: Sì.
1: Tu hai 10 minuti prima, la persona non sa che ha la vita eterna e il perdono, 10 minuti dopo la preghiera lo sa. Infatti questa è la cosa, questo è il miracolo che Dio fa, perché lo Spirito Santo rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio.
0: Certo.
1: Come è scritto in Romani 8:16.
0: Sì.
1: E questo succede in quel momento.
0: Sì.
1: E questa è una cosa bella.
0: Sì. quando tu parli con delle persone, che ovviamente hai parlato con tante, continui a parlare con tante, non hai mai trovato nessuno, magari cristiano cattolico, che nel momento in cui tu gli dici di accettare Gesù, lui ti risponda: ma io sono un cattolico, ce l'ho già, certo che...
1: Naturalmente alcuni hanno detto che sono già cristiani, ma io dopo chiedo: se tu dovessi morire adesso, sei sicuro che vai in cielo? Perché la certezza per me è un segno che uno ha accettato Gesù.
0: Certo.
1: Se tu mi chiedi sei sposato, io dico spero. Certo. Stessa cosa, no?
0: Certo.
1: Perché diventare cristiano significa fare un patto con Dio.
0: Certo.
1: Dio ha detto di sì 2000 anni fa, noi dobbiamo dire sì. Io per esempio ho detto di sì a Gesù al 30 marzo 81, lunedì pomeriggio 1:30.
0: Certo.
1: Ok? E sì, io so esattamente.
0: Sì, sì.
1: E
0: sì,
1: se uno sa questo, è cristiano. Non mi interessa di quale chiesa viene. Perché per me è chiaro, c'è soltanto una chiesa, la chiesa di Gesù.
0: Certo.
1: Gesù è l'unico salvatore, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini.
0: Certo.
1: L'unico sommo sacerdote.
0: Sì. No, no, ma la mia era proprio una domanda di curiosità, no? Perché il cristiano cattolico si sente cristiano, è un cristiano.
1: Sì.
0: E quindi nel momento in cui a volte noi facciamo questa domanda, ma tu hai accettato Gesù nel tuo cuore... Oppure vuoi donare il tuo cuore a Gesù? Qualcuno rimane un po' sbigottito
1: certo.
0: In quel momento, hai capito?
1: Sì.
0: Poi dice: perché mi fai questa domanda?
1: Ma mi è già successo diverse volte. Quando io dopo spiegato, in questo caso sono cristiano.
0: Ok.
1: E allora preghiamo.
0: Ok. Okay.
1: La risposta. Perché io credo che in tutte le chiese, forse anche nelle sette, sono alcuni cristiani.
0: Sì.
1: Perché alcuni hanno insegnamenti un po' sbagliati.
0: Certo.
1: Ma anche io sono sicuro, anche noi abbiamo certe cose che non corrispondono con la Bibbia, soltanto non ci siamo accorti della problematica.
0: Sì, continuiamo in quel modo.
1: Però
0: e basta.
1: Io sono pronto a cambiare quello che credo se qualcuno mi fa vedere la Bibbia che è diverso.
0: Certo.
1: Quello sì,
0: certo.
1: Io sono aperto per quello.
0: Certo.
1: E io ho cambiato durante la mia vita certi pensieri, certi concetti che avevo.
0: Sì.
1: Questo è necessario.
0: Dobbiamo, dobbiamo in ogni caso continuare ad evolverci. Io prima ho detto che avremmo ricordato un versetto, no? Matteo 28:19, dove dice: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Io penso che questa sia veramente qualcosa che tu hai preso veramente alla lettera. Non dico che noi non lo facciamo, penso che ogni cristiano lo faccia, che tutti quanti noi abbiamo uno scopo ed è questo, ma sicuramente a volte, come ti posso dire, ci sono delle persone che sicuramente lo fanno molto di più e molto meglio.
1: Sì, sì.
0: Capito?
1: Anche fanno meglio di me, anche perché io vedo che da me c'è una cosa che manca ancora, perché non è abbastanza di guidare qualcuno a Cristo, perché qui dentro in questo versetto sta scritto: fate i miei discepoli, ok? Non convertiti, ma discepoli, cioè gente che segue veramente Gesù. Se uno si converte, la mia gioia è grande, ma se qualcuno dopo è in chiesa e comincia a collaborare, la mia gioia è molto più grande. Per esempio, all'ultima chiesa dove ho lavorato c'era una signora che veniva sempre da studio biblico, e lei mi ha detto: Peter, vorrei accettare Gesù. E io stranamente ho detto a lei: aspetta. Questo non l'ho mai fatto prima, né dopo, però non sapevo neanche io perché. Ma cosa è successo? Ma mesi dopo è arrivato il momento quando anche suo marito è venuto una settimana di sci con noi come chiesa,
0: sì.
1: E il terzo, quarto giorno, la sera, anche lui si è convertito, e insieme con la moglie. E adesso dopo ho capito perché io dovevo aspettare.
0: Sì.
1: E loro fino ad oggi camminano insieme. Lui è diventato anche anziano, suo figlio adesso pastore in un'altra chiesa, e queste sono le gioie, sono diventati discepoli.
0: Certo.
1: E questo deve succedere. Se qualcuno si converte, bello, ma non,
0: però,
1: basta.
0: Non basta,
1: dobbiamo seguire Gesù.
0: Certo.
1: Non
0: certo.
1: Puoi sposarti dopo non vivere insieme,
0: certo.
1: E vivere una bella vita.
0: Certo. Questo è un bel esempio,
1: sì.
0: Quello che hai portato.
1: Ma è biblico.
0: Sì.
1: Matteo 22:25.
0: Sì, sì, sì, sì, perché ovviamente, però ovviamente, come tutte le cose, si dice la legge dei grandi numeri è quella che funziona. Nel momento in cui tu parli con tanta gente, sì, cercando di portare ovviamente gli insegnamenti di Gesù e comunque cercando di portarli al Signore, sì, in mezzo a tanti trovi quelli che lo fanno e che accettano. Se, certo, non parliamo con tanta gente, troviamo niente.
1: Per forza. Cioè, questo... Però io penso che anche la preghiera è importante, di prepararti bene e così via, perché alla fine è Dio che guida tutto.
0: Certo.
1: Ok.
0: Pensi che questo sia un dono che ti ha dato Dio, quello dell'evangelizzazione?
1: Quello senz'altro. Io ho proprio il dono di parlare con la gente, ma io vado ovunque vado, entro due minuti parliamo della fede. È automatico, però non vuol dire che parlo sempre la fede. Io sono interessato a molte altre cose, se parli dello sport, tennis, sì, calcio e così via. Io posso, anche politica, io posso parlare,
0: sì,
1: ma spesso dalla politica dopo entro,
0: certo,
1: nella fede.
0: Certo.
1: Ok, dipende
0: dalla
1: situazione.
0: Lo usi come un mezzo,
1: certo,
0: e basta.
1: Sì, sì.
0: Sì, io penso veramente che siccome i doni sono diversi e tanti, ognuno ha un dono,
1: certo,
0: e questo è veramente il tuo dono. Se tu potessi, siccome abbiamo solamente due minuti, se tu potessi dare un consiglio, un suggerimento, un aiuto per tante persone che si stanno domandando, caspita, io vorrei evangelizzare, vorrei parlare con il mio vicinato perché magari non riesce a farlo, che cosa potresti dire a loro?
1: Prima di tutto pregare per il momento giusto, le parole giuste, e dopo avere anche coraggio. E per me un no non è un no a me, ma un no a Gesù. Certo, tanta gente nel mercato dice non vuole sapere nulla, e questo mi rende triste, però io so che Dio mi guida, e anche stamattina ho incontrato gente che era aperta, e questa è la cosa bella. E ogni tanto quando qualcuno diventa discepolo, questa è una grossa,
0: questa
1: grande gioia.
0: È un grande miracolo
1: e vale la pena.
0: Tu quanti anni è che vai al mercato? Esempio, il mercato dove andavi per primo, da quanti anni
1: a Cantù,
0: vai?
1: A Cantù. Sono 17 anni adesso.
0: 17 anni, sì. Caspita, per 17 anni andare sempre, anche, sì, se si trova i no, e delle volte ovviamente hai trovato tutti i no.
1: Sì, però questo ha aperto tante porte, sia,
0: sì,
1: per la chiesa,
0: sì,
1: e diverse, forse la metà della chiesa,
0: sì,
1: sono arrivato a causa del lavoro al mercato.
0: Fantastico.
1: Sì.
0: Ok, penso che noi, il tecnico mi dice che abbiamo finito il tempo, vero? Abbiamo solo il tempo del saluto, Peter, e magari dell'ultima parola di incoraggiamento che vuoi dire ai nostri ascoltatori.
1: Io vorrei dire che se noi siamo cristiani, noi dobbiamo proprio correre o camminare attraverso questo mondo con occhi aperti.
0: Penso che noi, il tecnico mi dice che abbiamo finito il tempo, vero? Abbiamo solo il tempo del saluto, Peter, e magari dell'ultima parola di incoraggiamento che vuoi dire ai nostri ascoltatori.
1: Io vorrei dire che se noi siamo cristiani, noi dobbiamo proprio

0: un piacere averlo in questo programma perché è bello sentire parlare così con entusiasmo di Gesù. Ed ora vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato?
2: Per saperne di più.
1: Per saperne di più. Una produzione CRCFM.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 15 luglio 2026, un benvenuti all'ascolto. Si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran, durato 7 ore. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di avere colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane. Ed è proprio Hormuz a essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Le operazioni di rappresaglia dei combattenti continueranno e lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non cesseranno i loro atti di aggressione, ha affermato il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano, che ha inoltre reso noto di avere distrutto diverse strutture della quinta flotta USA in Bahrain. I sistemi di difesa aerea della Giordania hanno intercettato 3 missili balistici lanciati dall'Iran, lo ha riferito l'agenzia di stampa Reuters citando le forze armate di Amman. In precedenza l'esercito iraniano aveva dichiarato di avere attaccato con droni la base aerea statunitense di Al-Azraq in Giordania. Gli attacchi USA contro l'Iran si intensificheranno nei prossimi giorni a meno che Teheran non torni al tavolo dei negoziati, è quanto ha detto il presidente Trump in un'intervista. Li colpiremo molto duramente sia stasera che domani sera. Li colpiremo molto duramente anche la notte successiva.

esplosiva e poi la prossima settimana la situazione diventerà davvero grave per loro, perché la prossima settimana toccherà le centrali elettriche, toccherà i ponti, metteremo fuori uso tutte le centrali elettriche, metteremo fuori uso tutti i loro ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative e negozino, ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca. Un uomo è morto mentre tentava di sfuggire da alcuni agenti dell'ICE, l'agenzia federale di polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana in Florida. Il fatto è stato reso noto dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione, quattro persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando. Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez, aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. E rimaniamo sempre in Venezuela, dove l'inflazione torna a galoppare dopo il sisma di giugno. La svalutazione annua è ora del più 544,1%. Il disastro ambientale ha vanificato gli sforzi della banca centrale che avevano portato a un calo dell'indice. Passiamo in Italia. La Camera, con un voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale numero 1.077, che prevedeva insieme al capolista bloccato la possibilità di barrare fino a tre preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Anche i vigili urbani potranno effettuare il fermo preventivo, che è esteso anche ai minorenni, presente una serie di norme ribattezzate anti-Maranza. Mondiali 2026, show della Spagna, Francia KO e Furie Rosse in finale, Francia-Spagna 0-2, non c'è 2 senza 3 per De La Fuente, Oyarzabal e Pedro Porro firmano il 2-0, Bleus bocciati senza appello, con Dembélé e Olis fuori dal match. La Francia saluta la competizione con una prestazione deludente e a tratti disastrosa, non dando mai una reale sensazione di pericolosità nel giorno della sua festa nazionale. Finisce 2-0 per la Roja, che insegue sogna il bis dopo la vittoria negli europei grazie alle reti di Oyarzabal al 22esimo sul rigore e Pedro Porro al 58esimo. Spagna in finale, ora l'Inghilterra o l'Argentina. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone africano meno saldo a nord, al mattino bel tempo prevalente su tutti i settori, poi tra il pomeriggio e la sera aumenteranno gradualmente le nubi e i temporali, dalle Alpi si porteranno verso le prealpi e le zone di pianura centro-orientale, fin verso le coste del Veneto. Sul resto d'Italia continueremo ad avere un tempo assolutamente stabile e con tanto sole. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro,
1: ed è con noi al telefono il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma e presidente della SITAB, la Società Italiana di Tabaccologia.
2: Benvenuto.
3: Salve.
1: Grazie.
2: Fumare una sigaretta alla guida può costare caro, è quanto emerso dalla relazione Fumo al volante, pericolo costante, che lei, professor Mangiaracina, ha presentato a Montecitorio con il Codagons e alla presenza di alcuni deputati, tra cui ministri Bersani e Di Pietro, una relazione appunto sulla pericolosità del fumare durante la guida, frutto di una sua ricerca pubblicata di recente. Ci può dire in cosa consiste la ricerca?
3: Beh, la ricerca è consistita nel fatto che abbiamo innanzitutto avuto il sospetto legittimo che fumare durante la guida sia pericoloso. Allora, per verificare quanto sia pericoloso, abbiamo preso 10 soggetti fumatori e abbiamo detto di fumare tranquillamente una sigaretta durante un tragitto cittadino con la propria auto mentre venivano filmati, quindi ci hanno ovviamente autorizzati a farlo e quindi abbiamo raccolto questi 10 filmati. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'analisi fotogramma per fotogramma in modo da misurare con estrema precisione tutti i tempi di distrazione che realmente un fumatore in cui incorre durante il tragitto in auto.
1: Quindi vi siete trasformati in una sorta di etologi del fumo, quindi
3: abbiamo
1: osservatori.
3: Portato, ecco. Abbiamo portato una videocamera dentro l'abitacolo, quindi una videocamera fissa, e noi dicevamo alla persona: bene, allora lei faccia come se come una qualsiasi giornata, no? Lei cammini con l'auto e fumi la sua sigaretta. Dopodiché noi abbiamo prelevato tutte queste riprese, le abbiamo esaminate appunto fotogramma per fotogramma e abbiamo misurato tutti i tempi distrattivi. Ecco, questo diciamo è stato un po' la metodologia che abbiamo adottato, perché in questo modo l'abbiamo standardizzata, cioè certo. Dire, abbiamo creato un metodo di analisi, un metodo di valutazione.
1: Quindi un metodo scientifico in sostanza, proprio
3: metodo
1: di osservazione.
3: Replicabile, quindi chiunque può ripetere questa indagine, questo studio, e quindi ricavarne i dati. Noi quello che abbiamo ricavato,
1: ecco, quella è la conclusione appunto.
3: Ci sembra molto interessante, perché questi dati li abbiamo paragonati a dei dati che noi avevamo sull'uso del telefonino alla guida.
1: Perché di solito si parla di uso di telefonino, di ascoltare l'iPod in cuffietta mentre si guida eccetera, però insomma non si è sentito tanto parlare di fumo.
3: Infatti, allora il nostro sospetto iniziale era proprio questo. Allora, se c'è un articolo del codice della strada che dice che le mani devono stare attaccate al volante e quindi bisogna usare dispositivi che non richiedono l'uso delle mani durante la guida, quindi il viva voce col telefonino, allora il fumatore come fa a fumarsi la sigaretta in viva voce? Oppure, la fa fumare un altro la sua sigaretta? No, la deve fumare, per cui deve staccare le mani dal volante. E allora, uno dei primi dati, per esempio, che abbiamo avuto è che 3 fumatori su 10 hanno staccato entrambe le mani dal volante per accendersi la sigaretta, quindi tutte e due le mani. Se poi lo sportello, il finestrino è aperto, ancora più lunga diventa l'operazione.
1: Certo.
3: E perché deve proteggere la sigaretta dal vento, e quindi si mettono le mani in un certo modo mentre l'auto viaggia per i fatti suoi e con le mani totalmente distaccate dal volante. Allora, questo è stato un primo dato. Poi c'è l'analisi dei tempi distrattivi. Allora, mentre col telefonino noi abbiamo dei dati che ci dicono che complessivamente, per chi fa una telefonata, c'è una somma di tempi di distrazione complessiva, quindi cioè sommando tutti i vari piccoli momenti distrattivi di un secondo, 2 secondi, 3 secondi.
1: Sì, sì.
3: Quando dico distrattivo intendo la persona non sta guardando la strada. Quindi un secondo senza guardare la strada, due secondi, anche tre secondi senza guardare la strada. Ora, voi immaginate che tre secondi distogliendo lo sguardo dalla strada...
1: Può succedere qualunque cosa, certo.
3: E beh, a 50 all'ora significa percorrere, insomma, qualche centinaio di metri. Se la persona cammina a 100-120 all'ora, significa altri metri percorsi. Quindi... A questo punto, quindi i momenti distrattivi sono qualcosa di pericoloso, quindi è bene che teniamo presente questo aspetto. Ebbene, la somma dei secondi di distrazione nell'uso del telefonino per il lavoro a cui noi abbiamo fatto riferimento equivale a 10,6 secondi. Noi con la sigaretta abbiamo avuto 11,5 secondi. Quindi abbiamo concluso che fumare la sigaretta è più pericoloso,
1: certo,
3: che telefonare durante la guida. E poi c'è anche un altro aspetto che nel nostro lavoro abbiamo evidenziato. Quindi esistono ricerche documentate che ci fanno capire che la persona che immette del fumo nell'abitacolo della propria vettura, questo fumo se lo rirespira.
1: Quindi un ricircolo di fumo continuo.
3: Significa,
1: insomma,
3: che c'è un difetto di ossigeno nell'aria, che
2: quindi i riflessi non sono così pronti, certo.
3: C'è un incremento del particolato sottile, quindi abbiamo ricerche che lo dimostrano, il PM10, il PM5, il PM2, il PM1, che sono quelle polveri che vengono immesse nell'ambiente e rirespirate nell'abitacolo, ancora di più se il fumatore mette il condizionatore con il ricircolo dell'aria. Queste particelle vengono continuamente reimmesse nell'abitacolo e quindi rifumate continuamente. Allora, capite che il rischio è molto alto e considerando anche che nella nostra ricerca 7 fumatori su 10 hanno poi alla fine gettato pure la cicca dal finestrino.
1: Certo.
3: E questo è un altro dato collaterale che ci fa capire la pericolosità. Ecco, gli incendi ai margini delle strade durante il periodo caldo è dovuto proprio a questo. E quindi si crea un danno anche un pericolo sulle strade, no? Quando i piccoli incendi, il fumo. Quindi tutto questo è il fumo alla guida, quindi è una serie di complessità che vanno dall'aspetto distrattivo fino al fatto di abbassare la soglia di vigilanza, perché se c'è più monossido di carbonio e quindi meno ossigeno dentro l'abitacolo, significa che ci si intorpidisce. Quindi parlo degli automobilisti che fanno i lunghi viaggi,
1: certo,
3: no? Quindi magari,
1: pericolo per se stessi e per gli altri.
3: Il pericolo maggiore è quando si fermano poi in una piazzola di sosta dell'autostrada e bevono magari una birra,
2: cocktail micidiale.
3: Allora, l'alcol fumo, anche a piccole dosi interagisce col monossido di carbonio creando un intorpidimento dei riflessi.
2: Bene, professor Mangiaracina, purtroppo abbiamo 2 minuti scarsi, quindi dobbiamo concludere. Abbiamo preso atto dei dati che lei ci ha riferito. Quali sono le proposte allora? I fumatori sono d'accordo?
3: No, ma la proposta che noi abbiamo fatto al Montecitorio è quello di rendere sanzionabile il fumo alla guida. Attenzione, non stiamo parlando del fumo in auto, perché insomma, se uno vuole fumare accosta la macchina, si fuma la sua sigaretta e riparte, quindi
1: certo,
3: noi non abbiamo mai niente contro chi vuole fumare, però sicuramente la nostra parola è sulla guida, quindi quando l'auto è in movimento per favore non fumate. Allora la proposta è quella di rendere sanzionabile il fumo alla guida, così come anche l'uso del telefonino, quindi né più né meno.
1: Certo. Bene, ritorneremo allora su questi temi sicuramente per vedere gli ulteriori sviluppi. Intanto ringraziamo il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze e di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma e presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia.
2: Grazie mille professore,
3: grazie
2: alla prossima.
3: Grazie a voi, arrivederci.
0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce, Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte. Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Notiziario del 15 luglio 2026, un benvenuti all'ascolto. Si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran, durato 7 ore. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di avere colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane. Ed è proprio Hormuz a essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Le operazioni di rappresaglia dei combattenti continueranno e lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non cesseranno i loro atti di aggressione, ha affermato il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano, che ha inoltre reso noto di avere distrutto diverse strutture della quinta flotta USA in Bahrain. I sistemi di difesa aerea della Giordania hanno intercettato 3 missili balistici lanciati dall'Iran. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Reuters citando le forze armate di Amman. In precedenza l'esercito iraniano aveva dichiarato di avere attaccato con droni la base aerea statunitense di Al-Azraq in Giordania.

Gli attacchi USA contro l'Iran si intensificheranno nei prossimi giorni a meno che Teheran non torni al tavolo dei negoziati, e quanto ha detto il presidente Trump in un'intervista: li colpiremo molto duramente sia stasera che domani sera, li colpiremo molto duramente anche la notte successiva, e poi la prossima settimana la situazione diventerà davvero grave per loro, perché la prossima settimana toccherà le centrali elettriche, toccherà i ponti, metteremo fuori uso tutte le centrali elettriche, metteremo fuori uso tutti i loro ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative e negozino, ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca. Un uomo è morto mentre tentava di sfuggire da alcuni agenti dell'ICE, l'agenzia federale di polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana in Florida. Il fatto è stato reso noto dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando. Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. E rimaniamo sempre in Venezuela, dove l'inflazione torna a galoppare dopo il sisma di giugno. La svalutazione annua è ora del più 544,1%. Il disastro ambientale ha vanificato gli sforzi della banca centrale che avevano portato a un calo dell'indice. Passiamo in Italia. La Camera, con un voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale numero 1.077, che prevedeva insieme al capolista bloccato la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Anche i vigili urbani potranno effettuare il fermo preventivo, che è esteso anche ai minorenni, presente una serie di norme ribattezzate anti-Maranza. Mondiali 2026, show della Spagna, Francia KO e furie rosse in finale, Francia-Spagna 0-2, non c'è 2 senza 3 per De La Fuente. Oyarzabal e Pedro Porro firmano il 2-0, Bleus bocciati senza appello, con Dembélé e Olis fuori dal match. La Francia saluta la competizione con una prestazione deludente, a tratti disastrosa, non dando mai una reale sensazione di pericolosità nel giorno della sua festa nazionale. Finisce 2-0 per la Roja, che insegue sogna il bis dopo la vittoria negli europei grazie alle reti di Oyarzabal al 22esimo sul rigore e Pedro Porro al 58esimo. Spagna in finale, ora l'Inghilterra o l'Argentina. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone africano meno saldo a nord, al mattino bel tempo prevalente su tutti i settori, poi tra il pomeriggio e la sera aumenteranno gradualmente le nubi e i temporali, dalle Alpi si porteranno verso le prealpi e le zone di pianura centro-orientale, fin verso le coste del Veneto. Sul resto d'Italia continueremo ad avere un tempo assolutamente stabile e con tanto sole. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Anche il 15 di luglio va in onda A come almanacco, programma quotidiano della nostra radio, dove a tutti rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 15 luglio 1799, nel villaggio egiziano di Rosetta, il capitano francese Pierre-François Bochard trova la cosiddetta Stele di Rosetta. 1806. Nei pressi di St. Louis, nel Missouri, il tenente dell'esercito statunitense Zebulon Pike inizia una spedizione che parte da quella zona per esplorare il West. 1808, Napoleone Bonaparte firma per il Regno di Napoli lo Statuto di Baiona, redatto da Giuseppe Zurlo, in cui si nomina Gioacchino Murat re delle due Sicilie. 1834, l'Inquisizione spagnola, istituita nel XV secolo, viene definitivamente soppressa per regio decreto emanato da Maria Cristina di Borbone delle due Sicilie. 1862, i confederati spazzano il blocco navale di Vicksburg nel Mississippi. Questo accadeva nell'ambito della guerra di secessione americana. 1870, la Georgia diventa l'ultimo degli ex stati confederati ad essere riammesso nell'Unione. 1916, a Seattle William Boeing registra la Pacific Aero Products, successivamente verrà rinominata proprio Boeing. 1918, Prima Guerra Mondiale, inizia la seconda battaglia della Marna nei pressi del fiume Marna con un attacco tedesco. 1944, gli americani prendono Saipan. 1965, arrivano sulla Terra le prime foto di Marte della sonda Mariner 4. 1975, progetto sperimentale Apollo-Soyuz. Le navette Apollo e Soyuz, per l'appunto, decollano per un rendezvous Stati Uniti-Unione Sovietica nello spazio. 1997, a Miami in Florida, Andrew Cunanan uccide Gianni Versace fuori dalla sua casa. E per chiudere, 15 luglio 2009, precipita un aereo iraniano con a bordo 168 persone.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: L'origine del termine jeans o blue jeans sembra derivare, pensate un po', da Genova, dove si lavorava un tessuto di cotone molto resistente chiamato appunto jean. Da Genova, nella vicina Francia, era jean. Da Genova, un anonimo mercante ai primi dell'Ottocento inviò in America una partita di tela di cotone robusta a trama grezza di colore blu sporco per la confezione di indumenti da lavoro, soprattutto tute e pantaloni, forniti di solide tasche per i cercatori d'oro. La validità del prodotto dovette essere così grande che due attenti tessitori non solo si misero a produrre questa tela, ma chiesero nel 1874 il brevetto del sistema di produzione. Si chiamavano Levi Strauss e Jacob Davis. Fino a metà Novecento questo capo di abbigliamento era visto come un articolo di basso rango. Addirittura i pantaloni creati con questa tela furono criminalizzati. In Italia nel 1959 si scatenò una crociata contro i Teddy Boys per episodi di ordinaria delinquenza che il caso volle vestissero jeans. Flipper, jukebox e blue jeans, affermavano tutti i giornali, favoriscono le bravate e le violenze, e quindi blue jeans divennero il simbolo esteriore da criminalizzare. In molte scuole alcuni presidi mandavano a casa sia ragazze che ragazzi che li indossavano. I capi ufficio dei dipendenti pubblici e privati li proibivano sul lavoro. Insomma, se ne parlò a lungo e sempre con disprezzo su giornali e riviste, fino a che un giorno comparve Gianni Agnelli in pubblico indossando un paio di blue jeans e dicendo che era un capo molto pratico da indossare in molte occasioni della giornata e che davano un senso di libertà. Così, da questo momento, tutti i giornali tacquero, le crociate si estinsero e questo capo di abbigliamento diventò la più diffusa immagine di uomini e donne nella quotidianità, abolendo persino la distinzione di sessi.
0: Gospel Jukebox.
1: Julie Miller canta Naked Heart.

0: piccolo dizionario biblico.
1: Vediamo che vuol dire, secondo la Bibbia, il termine benedire. Rendere felice qualcuno o pregare per la felicità di qualcuno, oppure salvaguardare, proteggere o anche glorificare. Nella Bibbia, per esempio, si dice che Dio benedice.

0: l'origine dei nomi.
1: E per chiudere questa puntata del nostro almanacco parliamo del nome Elena, che deriva dal greco, da un sostantivo che significa splendore del sole. Di origine mitologica, era il nome della bellissima moglie di Menelao, rapita dal troiano Paride, che causò per l'appunto la guerra di Troia. Nella Roma antica fu il nome personale Elena. Ebbe grande diffusione grazie alla madre dell'imperatore Costantino, che fu poi a sua volta imperatrice.
2: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: Che tornerà di nuovo domani, sempre a quest'ora. Ed io lì vi aspetto. Ciao!

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Oggi cominciamo la nostra puntata di Parole al Vento con un titolo particolare: Fumo bianco, fumo nero, il respiro spezzato del pianeta. Vedremo tra poco di che cosa si tratta, ma già si può intuire, no? 800 098 650 il numero verde, oppure 348 222 72 94. Benvenuti a bordo, amici cari, nella nostra navicella spaziale. Partiamo subito da un dato, il dato è tratto, che ho letto stamattina sui giornali. Mi ha fatto fare un bel sospiro di sollievo, francamente, perché il servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus ha appena pubblicato il report del primo semestre di questo 2026. Le emissioni globali, attenzione, derivanti da incendi boschivi e combustione di biomasse hanno raggiunto il livello più basso mai registrato dal 2003, quindi c'è stata una diminuzione dell'inquinamento legata agli incendi boschivi. Questa è una bellissima notizia. Per la prima volta in oltre 20 anni i polmoni verdi del pianeta hanno bruciato di meno. Questo non significa che non abbiano bruciato, ma di meno. In Amazzonia e nell'Africa subsahariana le piogge hanno spento i focolai storici e l'intelligenza artificiale applicata ai droni ha fatto il resto, intercettando le fiamme prima che diventassero inferni veri e propri. Verrebbe da spegnere il microfono e andare a festeggiare, no? Andiamo tutti al bar a bersi una bella aranciata fresca, mettere un bel disco pop e così, convinti, festeggiando, che la crisi climatica stia finalmente arretrando. Però c'è un ma, ed è un ma gigantesco, che è nero come la fece della pece, perché se da una parte abbiamo il fumo bianco, qui abbiamo il fumo nero. Perché questo dato straordinario ci racconta una mezza verità, ci dice che la natura, quando non viene tormentata dalla siccità estrema, sa come proteggersi e come rigenerarsi, e ci dice che il fumo bianco delle foreste che evaporano sta diminuendo, ma mentre la Terra cerca disperatamente di fare un respiro profondo, c'è qualcos'altro che le sta premendo un cuscino sulla faccia. E quel qualcos'altro o qualcun altro siamo noi, con le nostre industrie, le nostre scelte geopolitiche e soprattutto con le nostre guerre. Perché i satelliti di Copernicus vedono gli alberi che non bruciano, ma registrano anche colonne di fumo di natura completamente diversa. Eccoci di nuovo insieme, amici cari. Prima della musica vi ho lasciato con una provocazione, perché la natura riduce i suoi incendi, questo è il dato che abbiamo davanti. Dal 2003 non succedeva. Però l'uomo cosa fa? Compensa con le sue di fiamme. E quando parliamo di fiamme umane non possiamo più nascondere l'elefante nella stanza. Parliamo di geopolitica, parliamo di difesa, parliamo di guerra, offesa, quindi. Vi siete mai chiesti quanto inquina un conflitto? Beh, quando leggiamo i trattati sul clima, gli accordi di Parigi o le direttive europee sulle auto elettriche, c'è sempre un grande escluso, che è l'apparato militare. Le emissioni degli eserciti sono state storicamente protette dal segreto militare o lasciate su base volontaria nei trattati internazionali. Eppure i dati del Conflict and Environment Observatory sono agghiaccianti. Le forze armate globali e la catena di approvvigionamento militare pesano per circa il 5,5% delle emissioni globali totali. Per darvi un'idea geometrica immediata di questo numero, se tutti gli eserciti del mondo si unissero sotto un'unica bandiera e formassero una nazione, beh, quella nazione sarebbe il quarto inquinatore della Terra, superiore alla Russia, superiore all'India, superiore a interi continenti industrializzati. Un solo caccia militare consuma in un'ora di volo la stessa quantità di carburante che un automobilista medio consuma in anni di spostamenti. E non stiamo parlando solo del carburante, dei jet, dei carri armati che si muovono sul terreno, parliamo della produzione di munizioni, della logistica globale, delle basi militari sparse nel mondo che consumano energia H24. Allora, capite? Il paradosso è questo. Da un lato chiediamo al cittadino comune di fare la raccolta differenziata, giusto, giustissimo, e di cambiare caldaia, giusto, giustissimo. Dall'altro giustifichiamo l'impatto ecologico devastante della macchina bellica in nome della sicurezza, anche questo giusto, fino a un certo punto. Ma quale sicurezza può esserci su un pianeta che brucia e va alla deriva? E il peggio deve ancora venire, perché quando la diplomazia fallisce e i proiettili iniziano a volare, l'obiettivo primario diventa ciò che fa muovere il mondo, l'energia. Nel prossimo blocco proveremo ad andare lì dove il petrolio incontra il fuoco dei bombardamenti. Raffinerie, depositi di carburante, gasdotti. Sì, stiamo parlando del fumo nero, perché se è vero Copernicus ci dice che nel 2025 gli incendi sono stati minori rispetto a molti anni precedenti in giro per il mondo, si dice, però aumenta il fumo nero delle raffinerie, dei depositi di carburante, dei gasdotti, perché nei conflitti moderni questi non sono solo infrastrutture economiche, ma sono bersagli geopolitici principali. E fortunati coloro che bombardano queste strutture, perché altri a casaccio bombardano appartamenti, case, macchine, qualsiasi cosa venga sotto loro tiro. E quando una raffineria di petrolio, un deposito di stoccaggio viene colpito da un missile o da un drone kamikaze, l'impatto ambientale cessa di essere una statistica e diventa un inferno visibile a occhio nudo. Pensate alle immagini che abbiamo visto troppe volte negli ultimi anni: fiamme alte decine di metri, nubi nere spesse come mura che oscurano il sole per giorni, senza contare cosa succede, il disastro chimico nei corsi d'acqua, nei mari. No, non viene rilasciata nell'aria solo la classica anidride carbonica, la CO2 che causa l'effetto serra. La combustione incompleta del greggio e dei suoi derivati libera nell'atmosfera una miscela letale di idrocarburi policiclici, aromatici, biossido di zolfo, metalli pesanti e particolato finissimo, quel PM2.5 che penetra direttamente nei polmoni e nel sangue. Quello che i dati di Copernicus hanno registrato come un successo nel primo semestre del 2026, ovvero il calo degli incendi boschivi, viene letteralmente polverizzato in poche ore di fiamme in un sito petrolifero colpito da un bombardamento. Un singolo incendio industriale, pensate, può rilasciare in atmosfera la stessa quantità di sostanze tossiche che una media città europea produce in 5 anni di traffico e riscaldamento. E la cosa più tragica è che questo fumo non resta confinato sopra la linea del fronte. I venti lo trasportano a migliaia di chilometri di distanza, trasformandolo in pioggia acida che avvelena i campi coltivati, i fiumi e le città di nazioni magari totalmente estranee a quel conflitto, ammesso e non concesso che in un pianeta così piccolo qualcuno possa dirsi estraneo a quel conflitto. Siamo tornati in onda, a surfare in onda. Abbiamo visto fin qui l'impatto dei conflitti sull'aria. Parlavamo appunto di inquinamento, fumo bianco, fumo nero. Abbiamo visto il fumo nero delle raffinerie che cancella i progressi ecologici delle nostre foreste, che si sono incendiate meno in questo primo semestre del 2026. Ora però dobbiamo abbassare lo sguardo e osservare bene dove poggiamo i piedi, perché c'è un termine che sta entrando con forza nel diritto internazionale ed è una parola terribile, però necessaria. Si chiama ecocidio. Significa letteralmente il compimento di atti illegali o arbitrari commessi con la consapevolezza che vi sia una seria probabilità di causare danni gravi, diffusi o a lungo termine all'ambiente, all'ecologia, insomma. La guerra moderna è per sua stessa natura un ecocidio continuo, anche un umanicidio, ma un ecocidio continuo. Quando un territorio diventa un campo di battaglia, i danni non finiscono mica con il cessate il fuoco. Le munizioni contengono piombo, antimonio, uranio, sostanze che penetrano nel terreno a ogni esplosione. Quando piove, questi metalli pesanti che non svaniscono si sciolgono e viaggiano verso le falde acquifere e avvelenano l'acqua che berranno le generazioni future, i pozzi che dovrebbero irrigare i campi. Pensate, interi ecosistemi vengono distrutti dal passaggio dei mezzi pesanti che compattano il suolo e lo rendono sterile e incapace di assorbire l'acqua e accelerano il dissesto idrogeologico e le alluvioni conseguenti. I boschi, quelli che Copernicus celebra perché bruciano meno per cause naturali, vengono frammentati, devastati dal transito militare o usati come scudi distruggendo la biodiversità. Quindi la guerra commette un furto sacrilego perché ci ruba il futuro, uccide gli uomini oggi e rende invivibile la loro terra domani. Diventa un cerchio tragico dunque, un lazzo proprio, un cappio. La distruzione delle risorse ambientali genera povertà, la povertà genera carestie, la competizione per l'acqua e il cibo genera nuove guerre, infinito. Spezzare questa catena sembra un'impresa possibile, ma la risposta potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo ed è custodita nelle storie di chi non si arrende. A tra poco. Aperti i microfoni e aperti i canali di comunicazione con voi che siete all'ascolto, amici cari, parole al vento. Sto leggendo i vostri messaggi sul programma e c'è un filo conduttore che mi emoziona. Di fronte a queste notizie così contrastanti, da un lato noto l'ottimismo scientifico di una natura che nel 2026 riduce i suoi incendi, dall'altro l'orrore geopolitico di raffinerie e conflitti che avvelenano il pianeta. La tentazione di gettare la spugna, lo so, è fortissima, Molti di voi scrivono: ma che senso ha che io faccia attenzione a non usare la plastica, a spegnere la luce, addirittura a prendermi una macchina elettrica se poi una sola bomba cancella gli sforzi di milioni di persone? È una domanda legittima, drammatica, che mi faccio anch'io ogni volta che si accende la spia rossa di questo studio, amici cari. Però guardiamo le vostre risposte. Guardiamo cosa fate per non impazzire. C'è Marco da Torino che mi scrive che il suo modo di resistere è curare un orto urbano nel suo quartiere, strappando un metro quadro di terra al cemento. C'è Elena da Bari che racconta del suo rifugio, il posto dove va a respirare quando le notizie del telegiornale o della radio, perdonami Elena, diventano troppo pesanti. È una pineta vicino al mare dove raccoglie i rifiuti lasciati dagli altri incivili. Ecco, questa è quella che mi piace chiamare resistenza gentile, resistenza verde. Non è ingenuità, non è ignorare la tragedia delle guerre o l'inquinamento delle raffinerie, dei fiumi, dei mari, eccetera. È l'esatto contrario. È un atto politico profondamente umano di dire: voi distruggete lì e io ricreo qui. Voi bruciate il petrolio e io pianto un albero. È la comprensione profonda che la cura del micromondo in cui viviamo è l'unico antidoto all'impotenza che proviamo davanti al macromondo dei grandi leader della Terra. Se la Terra sta facendo la sua parte, dimostrandoci con il report di oggi che sa come ripulirsi l'aria se le diamo tregua, noi dobbiamo essere i suoi alleati sul campo, centimetro dopo centimetro. Preparatevi, perché nel prossimo e ultimo blocco metteremo insieme tutti i pezzi di questo puzzle, dall'aria pulita di Copernicus al fumo delle guerre, per capire quale sia la vera transizione di cui abbiamo bisogno. Un ultimo braccio di ferro musicale e torniamo in onda per i saluti finali. Siamo arrivati anche noi, dobbiamo andare. Siamo arrivati ai saluti finali di questa puntata, posso dire intensa, una puntata nata da un titolo di giornale luminoso e finita dentro le pieghe più buie della nostra umanità, della nostra attualità, direi. Abbiamo aperto questa ora insieme celebrando i dati del primo semestre del 2026, il minimo storico delle emissioni da incendi boschivi dal 2003, un miracolo della natura e della tecnologia di prevenzione che ci ha mostrato una verità fondamentale: la Terra ha una capacità di resilienza e di autoguarigione straordinaria. se la lasciamo in pace, la Terra riesce anche a respirare. Poi però abbiamo dovuto guardare l'altra faccia della medaglia e abbiamo contato i danni ecologici degli eserciti. Abbiamo respirato virtualmente il fumo tossico delle raffinerie che sono state colpite. Abbiamo dato un nome al reato di ecocidio. Qual è allora la sintesi di questa nostra giornata insieme? Beh, la conclusione è che non può esistere alcuna reale transizione ecologica senza una transizione culturale verso la pace. Questa è la transizione. Una gigantesca ipocrisia globale, firmare accordi per la riduzione delle emissioni industriali se poi non si inserisce il disarmo e la protezione ambientale nei trattati internazionali e nelle strategie di difesa. La vera ecologia, dicevamo, non è solo piantare alberi, la vera ecologia, non è solo comprare auto elettriche, è pretendere che le risorse del pianeta siano usate per cooperare e non per distruggere. La Terra, in questo inizio 2026, ci ha inviato un messaggio chiarissimo. Ci ha detto, guarda, io sono pronta a guarire, e tu? E voi? E voi umani? Siete pronti? La scelta, come sempre, spetta a noi, cari. Spetta a voi che uscite da questa stanza o spegnete la radio in macchina per andare al lavoro o per tornare o per andare a pranzo. Possiamo scegliere di essere fumo nero che avvelena e distrugge il futuro, o possiamo scegliere di essere fumo bianco, o meglio ancora, possiamo essere quel respiro pulito, aria pulita vogliamo garantita, di cui questo pianeta ha disperatamente bisogno. Proteggere il verde che avete attorno, rifiutare la logica della distruzione e continuare a cercare la bellezza anche dentro la cronaca più difficile è la nostra mission. Grazie per essere stati con noi, per i vostri messaggi, per la vostra energia pulita. La programmazione della radio continua, voi continuate a respirare forte. Buona giornata a tutti.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Nel continuare a trattare il tema come vive un cristiano, oggi Otello Becchetti ci porta a considerare il testo che si trova in Seconda Corinzi capitolo 4 versetto 10, dove è scritto: portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti. Tutti quelli che hanno creduto in Cristo tendono a pensare che le loro difficoltà diminuiranno o scompariranno. Gesù ha detto però ai suoi discepoli che nel mondo avrebbero avuto tribolazioni, come è accaduto a lui. Ma oltre a preannunciare delle sofferenze, Gesù ha anche detto: «Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo». Il Salvatore porta chi lo segue in un cammino vittorioso, nonostante le numerose prove. Paolo conosceva il modo in cui è chiamato a vivere un cristiano. Infatti scrisse: ogni giorno sono esposto alla morte. Ai Galati disse anche: sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Queste parole indicano a tutti i figli di Dio il modo coerente di vivere il messaggio del Vangelo, manifestando cioè la vita di Cristo al mondo. Che grande!

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 11, e dice: Gesù disse: Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle opere stesse. E ancora, sempre nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 68, Pietro disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. L'importante: seguire Gesù. Oggi so quanto è buono e che bene duraturo è seguire Gesù. Quel Gesù che conosco e che amo l'ho incontrato all'età di 17 anni, ma il suo impatto nella mia vita è molto più importante oggi che nel giorno in cui mi sono affidato a Lui. Sono andato a Lui quando non sapevo a chi rivolgermi e poi sono rimasto vicino a Lui perché mi ha colmato di sicurezza e di pace. Mi sono rivolto a Lui nell'attesa di quello che non avevo e rimango al suo fianco perché possiedo in Lui un tesoro da cui non mi separerò mai. Mi sono rivolto a Lui da straniero, ma ora vivo con Lui la più ricca e profonda delle relazioni. Mi sono rivolto a Lui quando ero incerto quanto al mio avvenire, ed ora continuo a camminare in Sua compagnia, sicuro del mio destino. Firmato Ravi Zacharias. Voi che state ascoltando, potete incominciare a seguire Gesù anche se siete in affanno e avete il vuoto nel cuore. Gesù desidera accogliervi così come siete e guidarvi lungo una via che sale. A volte è con molto timore che si fa il primo passo della fede. Gesù accetta anche che si abbiano dei dubbi, purché ci si decida a seguirlo. Allora ci si attacca alla sua persona, al suo messaggio e alle sue opere che sono meravigliose, dice l'autore del Salmo 139. Il passo successivo è decisivo. È la fede personale che a questo punto si aggrappa alla sua opera redentrice, al valore del suo sacrificio. È come il sorgere del sole, a poco la luce cresce e illumina tutto. Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Proverbi capitolo 4, versetto 18. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, anche oggi 15 luglio. Leggeremo dal Salmo 10, il verso 13, che dice così: perché l'empio disprezza Dio? Egli dice in cuor suo: tu non ne chiederai conto. Sono in molti, anzi, siamo in molti, a provare lo stesso sconcerto del profeta Davide di fronte agli atteggiamenti di quelli che commettono azioni malvagie o comunque riprovevoli, non solo verso Dio, ma verso l'umanità in generale. La cosa che più fa male è che molti di questi soggetti non negano l'esistenza di Dio, ma non accettano la sua giustizia, quindi di conseguenza fanno come gli pare. A volte Dio non interviene, non perché si nasconda o sia distratto o perché non abbia interesse delle vicende umane. Questo atteggiamento di Dio aveva fatto entrare in crisi il salmista, tant'è che si chiede come mai permettesse abusi e sopraffazioni senza punire. A volte Dio non interviene, non perché si nasconda o sia distratto o perché non abbia interesse delle vicende umane. Questo atteggiamento di Dio aveva fatto entrare in crisi il salmista,

0: versi successivi il salmista scrive: invece tu hai visto. Gloria a Dio. Questo perché a lui non sfugge nulla e nel tempo opportuno si farà carico della causa degli oppressi, perché Dio non permetterà che l'ingiustizia trionfi per sempre. Questo è un grande incoraggiamento per tutti noi che, come Davide, lottiamo ogni giorno e vediamo che la pratica degli abusi e degli illeciti è diffusissima nella nostra società, sempre a scapito di chi non può far altro che subire. Ma Dio c'è, vede, conosce tutto e farà giustizia non come li immaginiamo noi, ma con i suoi metodi, i suoi tempi e la sua sapienza.
1: La meditazione di oggi ha per titolo Paga il conto. Qualsiasi cosa facciamo, possiamo dire che la vita ci passa sempre il conto. Se ceniamo in un ristorante con una gustosa bistecca, pagheremo il conto. Se andiamo in giro per negozi e facciamo shopping, pagheremo il conto. Se portiamo a riparare l'auto dal meccanico, pagheremo il conto. Ma attenzione, non si tratta solo di pagare con i soldi. Se non asciughiamo bene i capelli, la nostra cervicale pagherà il conto. Se frequentiamo una persona sbagliata, che sia un amore o un amico, sarà l'anima a pagare il conto. Sì, perché è lì che risiedono i sentimenti. In poche parole, anche il corpo ci passa il conto quando non ci prendiamo cura di noi stessi. Abbiamo parlato fino ad ora di anima e corpo, ma lo spirito? Ebbene, lo spirito è dove risiede la presenza di Dio, ma siamo noi che decidiamo se invitarla o meno. Siamo noi che decidiamo se accettare Cristo come Signore e Salvatore della nostra vita. Siamo noi che decidiamo se chiedere perdono dei nostri peccati e iniziare a vivere una vita secondo la sua volontà, sforzandoci di onorarlo e ringraziarlo ogni giorno per la vita e il favore che ci dona. Non possiamo pensare di andare in paradiso se per tutta la vita abbiamo vissuto nel peccato e ignorato ogni tentativo di Dio di farci ereditare la vita eterna attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Caro amico e cara amica, anche per non seguire Cristo ci verrà chiesto di pagare il conto, ma sarà molto, molto salato.
2: Com'è grande l'amore di Dio, più grande di quanto la nostra mente è in grado di comprendere. A volte mi chiedo, Signore, chi siamo noi perché tu te ne prendi cura? Eppure io so che il tuo amore per noi è infinitamente grande. Come genitori possiamo appena sfiorare l'intensità del tuo amore se accostiamo la mente al pensiero dei nostri figli. E tutto il carico di emozioni e sentimenti che proviamo fanno comprendere appena appena quanto deve essere infinitamente più grande il tuo amore per tutti gli uomini e per tutte le donne sulla faccia della terra. E se il tuo amore è così infinitamente grande, mi chiedo quant'è altrettanto grande il tuo dolore, la tua tristezza nel constatare quante persone non ti cercano. Quanto è grande il tuo dolore nel constatare quante persone si perdono. Nel Vecchio Testamento ci sono tanti episodi dove tu, Signore, esprimi il tuo amore e la tua fedeltà e nella tua volontà di fare del bene ti scontri con l'indifferenza, il tradimento e l'idolatria. Io credo che fino a quando non impareremo a vedere le persone come Dio le vede, non potremo comprendere la larghezza, la profondità e l'altezza del suo amore. Noi umani giudichiamo, cataloghiamo e selezioniamo la gente. Ma Dio invece ama Noi umani giudichiamo, cataloghiamo e selezioniamo la gente. Dio invece ama incondizionatamente e cerca di attirare a sé più persone possibili. Perché, come si dice, Dio è amore e rimane fedele alla sua natura anche quando noi ci allontaniamo da Lui, come il figlio al prodigo. Andate e predicate l'Evangelo, è il suo desiderio paterno. Significa raccogliete più persone. Parlate del mio amore, quasi a dire, vi prego, dite al mondo che io lo amo. Concludo con una considerazione. Spesso la mattina ci svegliamo e il nostro primo pensiero è di incontrare Dio perché possa benedire la nostra giornata. Ma ci siamo mai fermati a considerare quanto sarebbe bello approcciare la sua presenza e dire, buongiorno Padre. Vorrei capire oggi come sta il tuo cuore, se sei triste per qualcuno o cosa posso fare per darti gioia. Oggi non voglio pensare a me, ma voglio stare ai tuoi piedi per dirti che ti amo. Non ho bisogno di altro se non sentire il tuo cuore paterno rallegrato

0: Ci lasciamo per oggi senza dimenticare che Dio non è un uomo, ci ha creati capaci di provare sentimenti, gli stessi sentimenti ed emozioni che Lui prova mille volte più intensamente di noi. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
2: Si parla ancora dell'episodio di Modena in cui un'auto è piombata a folle velocità nel centro, appunto mirando ai pedoni che passeggiavano sul marciapiede. Alla guida c'era un trentenne cittadino italiano di origine però marocchina, già in cura per turbe mentali. Il tragico episodio ha provocato 8 feriti, di cui 4 gravi, e è comprensibilmente diventato la notizia appunto del periodo. I filoni su cui il dibattito si è incentrato e le polemiche sono fondamentalmente tre: il disagio psichico e sociale dell'uomo, l'origine marocchina e la cittadinanza italiana, la laurea in economia e la difficoltà a trovare lavoro. In base all'ideologia di riferimento, i politici e i commentatori da social hanno fatto leva sull'uno o l'altro tema per avvalorare la propria posizione, giungendo a conclusioni che vanno dal classico "è colpa del sistema, l'uomo aveva interrotto le cure ma nessuno gli aveva sospeso la patente, era laureato ma non trovava un'occupazione, al solito era italiano ma non si era integrato, aveva la cittadinanza ma non era riuscito a inserirsi pienamente nella società", come molti italiani verrebbe da discutere. Il giudice ha stabilito che l'uomo era capace di intendere e di volere. L'uomo da parte sua si dice confuso, denuncia vuoti di memoria e si avvale della facoltà di non rispondere, mentre chiede: non sarebbe giusto mettere in dubbio la buona fede della richiesta di avere una Bibbia e di poter parlare con un prete? Ci si dovrebbe concentrare sul periodo costituito da persone che assumono l'odio sociale, rielaborato attraverso la diversità religiosa, come una specie di mandato a colpire. Non si tratta di terrorismo organizzato, certo, e neanche di pura e semplice follia, riflette Interlocutorio Il Foglio, tentando di tirare le somme. Proprio sull'aspetto religioso verte una parte significativa del problema. È vero che da generazione ormai l'italianità non è sinonimo di appartenenza al cattolicesimo e nemmeno di adesione al cristianesimo tutt' court, ed è altrettanto vero che non si dovrebbe nemmeno creare un caso da un dettaglio, eppure certi dettagli non possono non turbare. Difficile non constatare che a un italiano integrato, si tratti di un cristiano, buddista, agnostico, ateo, difficilmente verrebbe in mente di insultare l'interlocutore insolente intendo Gesù o la cristianità. Sarà solo un dettaglio, ma suona come sintomo di un'estraneità percepita e soprattutto rivendicata, frutto di concetti percepiti nel corso della vita, originati da una matrice abbastanza riconoscibile. Qualcuno obietterà che insultare Gesù è abitudine comune a molti intellettuali nostrani, ed è vero, ma non sfuggirà la differenza tra un ragionamento articolato, anche provocatorio, controcorrente, e un insulto che ricorda troppo da vicino slogan e predicazioni estremiste che l'uomo in questione potrà non avere fatto pienamente proprie e potrà anche avere amplificato attraverso un disagio mentale latente, ma le cui scorie rischiano di far male, e non solo, purtroppo, in termini di integrazione. Era una nota del nostro direttore editoriale Paolo Jugovac.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Un bisogno disperato, questo il titolo. Continuiamo il nostro itinerario attraverso il Vangelo di Marco. Siamo al capitolo 5, i versetti dal 21 al 34 sono quelli di cui ci occuperemo oggi. Facciamo una breve premessa, perché Gesù era già stanco, già da un paio di puntate fa.

visto un Gesù stanco che dice ai suoi apostoli: ma non siete stanchi anche voi? Andiamo, prendiamo la barca, allontaniamoci, le persone continuano a venire, non abbiamo la possibilità neanche di riposare, già si avvicina il tramonto, andiamo sull'altra riva del lago. Sì, questo mare di Galilea, appunto, come veniva chiamato. Gesù arriva lì, non trova riposo, ma trova un indemoniato che gli va incontro, lo guarisce, scaccia via i demoni, e però anche lui viene scacciato dagli abitanti pagani del luogo, che avevano visto nella presenza di Gesù un disturbo. Gesù con filosofia risale sulla barca dicendo ai suoi: ritorniamo dall'altro lato, e ritornano da dove erano partiti in realtà. E anche qui, neanche a dirlo, dopo aver attraversato il lago ed essere giunti sull'altra riva, c'è ancora una grande folla che si riunisce attorno a Gesù. E c'è un primo problema: non è un momento semplice di assembramento, come si dice oggi in certe situazioni, no? E non è una semplice folla di curiosi, ma c'è il capo della sinagoga locale, un certo Jairo, che si avvicina a Gesù e si getta ai suoi piedi e lo implora di guarire sua figlia, la sua figlioletta, e dice: è già in punto di morte, è disperato, piange. Si vede questa sua grande sofferenza interiore, questa disperazione. È già il titolo, un bisogno disperato, ci aveva fatto presagire a qualcosa di questo tipo. E Jairo dice a Gesù: ti prego, ti supplico, vieni a toccarla con le tue mani e mia figlia vivrà. E cosa può fare Gesù se non seguire quest'uomo? E la folla attorna entrambi, e la folla si unisce come se fosse una specie di processione che riempie le strade in questo cammino da quel luogo fino alla casa del capo della sinagoga. E fra questa gente che era attorno a Gesù mentre tutti camminavano c'era anche una donna. Anche lei camminava, si spostava fra l'uno e l'altro, cercava di avanzare nelle posizioni, perché anche lei aveva un bisogno disperato, veramente. Da 10 anni aveva delle perdite di sangue, aveva sofferto molto in tutto questo tempo, 10 anni non sono pochi, e era stata curata da tanti medici, aveva speso tutti i soldi che aveva, ma non aveva avuto alcun miglioramento, anzi, stava sempre peggio, il suo sangue aumentava, questo suo flusso che usciva da lei aumentava. E immaginiamo anche la discriminazione in una società di quel tipo. Già solo il flusso mensile della donna era considerato qualcosa di impuro, c'erano delle prescrizioni della legge religiosa ebraica che vietavano di entrare in contatto con una donna che avesse il suo flusso mensile. Beh, per questa donna era come se il ciclo le durasse da 10 anni in maniera continuativa, senza mai fermarsi, e il resto della sua salute era compromesso, non era semplicemente un flusso di sangue e basta. E anche la sua vita era compromessa dal punto di vista sociale, perché nessuno voleva avere a che fare con lei non appena sapeva le sue condizioni di salute. Ed è proprio questa donna che, mentre Jairo, che dir si voglia, come dicono altre traduzioni, guida la fila, mentre Gesù è accanto a lui, è proprio questa donna, dicevamo, che cerca di farsi strada fra tutti per arrivare passo dopo passo, superando una persona dietro l'altra, arrivare a contatto di Gesù, perché anche lei aveva una sua idea particolare, diversa ma simile a quella che aveva

0: portato Jairo a chiamare il maestro e fra poco vedremo di cosa si tratta. E riprendiamo appuntamento con Dio, un bisogno disperato. Abbiamo già visto un primo bisogno all'interno di questo capitolo 5 del Vangelo di Marco, il bisogno di Jairo o Jairo, che era il capo della sinagoga locale. E più che il suo bisogno, anche se ovviamente per un padre sapere che la figlia sta per morire è qualcosa di veramente duro, di assurdo, ma ovviamente il bisogno maggiore era quello della sua figlioletta che era in punto di morte. Jairo, disperato appunto, che chiede a Gesù: ti prego, vieni a toccarla con le tue mani, mia figlia vivrà. E quindi si forma questo corteo quasi con Jairo e Gesù che stanno in testa e poi tutta una folla che già da prima si era formata che va dietro fino ad arrivare poi alla casa di Jairo, almeno queste erano le intenzioni. E cosa succede? Succede che nel frattempo in mezzo alla folla c'è una donna che ha un flusso di sangue continuo, delle perdite di sangue continue da 10 anni, come se avesse un ciclo mensile che non si arresta mai, ma è un ciclo appunto decennale. Sofferenze su sofferenze, disprezzo da parte di chi sapeva di questa sua malattia, denaro che era stato perduto nella speranza che i tanti medici a cui si era rivolta avessero la possibilità e la capacità di guarirla, ma questo non era avvenuto, non c'erano stati miglioramenti, anzi questa donna stava sempre peggio. Si fa strada fra tutti in mezzo alla folla cercando di conquistare le prime posizioni e finalmente arriva proprio dietro Gesù. Ed era questa la sua intenzione, quella di cui dicevamo prima in chiusura del precedente segmento di appuntamento con Dio, era proprio questa, e cioè non dichiararsi come aveva fatto Jairo, non dire nulla come aveva fatto Jairo, perché anche lì aveva vergogna. C'era una discriminazione sociale nei suoi confronti, uno stigma vero e proprio. Per cui aveva paura anche di farsi vedere dalle persone che stavano lì nella folla, di farsi vedere mentre parlava con Gesù per chiedere la guarigione. Pensava quindi fra sé e sé: se riesco anche solo a toccare il vestito di Gesù, io sarò guarita. E questo avviene. Finalmente è arrivata, come dicevamo, alle spalle di Gesù, gli tocca il vestito, ma nel frattempo gli altri avanzano per riconquistare le proprie posizioni e ci sono anche gli apostoli lì attorno a Gesù che cercano di contenere l'avanzata quasi inesorabile di tutti quelli che vogliono stare accanto a Gesù, che è il maestro, il nuovo maestro che fa miracoli. E nella mente, nella concezione di molti, più che l'interesse per il messaggio di Gesù, più che l'interesse per l'amore di Gesù, c'è l'interesse per risolvere i propri problemi, l'interesse per soddisfare la propria curiosità. Gesù è quasi una star, anzi una superstar. Il gossip di oggi ci ha abituati con i vari social, con le pubblicazioni su carta, i vari settimanali che escono in edicola, ci ha abituati anche noi ad essere curiosi nei confronti delle persone note. Beh, qualcosa del genere in maniera diversa credo che succedesse anche allora. La stessa donna sa di Gesù È di Gesù che predica, di Gesù che guarisce, lo sa attraverso i media di allora, non sono i social, non si tratta dei settimanali di gossip, ma si tratta del passaparola. È questo il medium più importante e più diffuso di quel tempo. E la donna, toccando Gesù, dicevamo, viene guarita, guarisce all'istante. E a questo punto c'è un problema. Il problema non è la guarigione, il problema è che Gesù si accorge che parte del suo potere, diciamo così, di risanare, era uscito da lui, era stato carpito, convogliato in qualche modo da qualche parte. Perciò si gira, si rivolge alla folla, dice: ma chi mi ha toccato i vestiti? Chi di voi mi ha toccato? Certo, Gesù lo sapeva, ma è come in altre situazioni simili, Gesù vuole che la persona interessata dica qualcosa, si faccia presente. Ci sono per contro subito i discepoli che rispondono a Gesù a tono, diciamo così: ma insomma, Signore, con tutta questa gente che ti stringe, che ti tocca, che spinge in continuazione da tutte le parti, tu stai a chiedere chi ti ha toccato? Ma insomma, sii realista. E invece Gesù continuava a guardarsi intorno per vedere di cogliere con il suo sguardo questa persona che lo aveva toccato. Ed è allora che la donna, ancora tremante per l'emozione di ciò che le era capitato, ancora impaurita per quello che le era capitato in 10 anni e che finalmente è finito, forse un po' timorosa anche nei confronti di Gesù, si fa avanti nonostante tutto questo e cade ai piedi del Signore, si getta anche lei ai piedi del Signore come aveva fatto all'inizio di questo episodio Jairo, il capo della sinagoga, chiedendo la guarigione per la propria figlia. E la donna si cade appunto ai piedi di Gesù e spiega che cosa le è accaduto non appena ha toccato la veste del Signore. Allora Gesù le dice: figliola, la tua fede ti ha salvato, vai in pace guarita. Beh, ci avviamo alla conclusione di questo appuntamento con Dio di oggi, dicendo, credo, una cosa molto importante fra le varie che si potrebbero dire. Intanto che Gesù è sensibile, molto sensibile alla sofferenza. Ed è questa sua sensibilità che lo ha portato a chiedere chi avesse toccato la sua veste, perché da una semplice guarigione del corpo Gesù arriva a compiere la guarigione dello spirito di questa donna. La tua fede ti ha guarita, e anche la tua fede che ti ha salvato. E tutti noi e tutte noi, quando soffriamo, vorremmo una soluzione istantanea. Nella maggior parte dei casi non è così, ma la Scrittura insegna che il Signore ci è vicino. Lo stesso San Paolo, attraverso il quale il Signore aveva compiuto dei miracoli, quando chiede al Signore in preghiera di essere guarito da una sua malattia, il Signore gli risponde: no, Paolo, la mia grazia ti basta, vai in pace con la mia grazia, ma senza la guarigione. E questa è la mia volontà per te. Ecco, il Signore conosce ogni cosa di ciascuno e ciascuna, conosce quello che è bene per noi. E la cosa più importante, come dicevo poc'anzi, è sapere che il Signore ci è vicino comunque, che ci capisce, che è sensibile, che egli stesso ha sofferto e sa che cos'è la sofferenza. L'unica cosa che sempre, comunque e dovunque possiamo e dobbiamo fare è ricevere ispirazione dalla fede di altri di cui ci racconta il Vangelo, e anche di questa donna di cui il Vangelo ci ha raccontato, e andiamo a Gesù come ha fatto lei, con lo stesso suo spirito, con lo stesso suo sentire, pensando e credendo che Gesù è l'unico che è in grado di guarirci ed è l'unico comunque che è in grado di darci la pace nel nostro cuore e nella nostra vita. Concludiamo qui e voi vi chiederete: e Jairo e Jairo? E la figlia di Jairo? Beh, continuiamo la prossima volta su questo. Che Dio vi benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: 23 di Juicy M. Il brano che inizia è la narrazione di una storia bellissima. Inizia con chitarra elettrica e poi diviene un canto dolce. Il suo titolo è Non c'è rabbia, che bene esprime il tono pacifico e mite di una persona che testimonia la vittoria che Gesù ha nella propria vita. Ogni sogno frantumato, tu l'hai ricostruito. Queste le parole che tornano nel ritornello. Ecco, inizia Non c'è rabbia. Ce lo canta Juicy M.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Continuiamo a parlare di divorzio. Lo abbiamo fatto nella settimana passata col pastore Michail Gravit e continuiamo a farlo sempre con lo stesso protagonista. Benvenuto Michail.
2: Grazie dell'invito.
1: Allora Michail, abbiamo parlato del divorzio, abbiamo capito che il divorzio nell'Antico Testamento è stato proprio Dio a consigliarlo, a proprio a creare una legge proprio che stabilisse il divorzio, facendo in modo che l'uomo potesse scrivere un libello di divorzio, che era un libretto dove lì veniva scritto, quindi era come un documento, un atto scritto ufficiale con cui si scioglieva il legame matrimoniale, ed era stato pensato più per la donna che per l'uomo, perché la donna non poteva divorziare, ma era l'uomo che spesso cacciava via la moglie mettendola così in strada. Invece questo libello la rendeva libera e quindi di potersi rifare una vita, ed era una protezione per le donne. Quindi il divorzio fu Dio a suggerirlo a Mosè in un periodo storico in cui insomma, ognuno faceva da sé e quindi c'era un po' la giungla da questo punto di vista. Ma questo diventa poi oggetto di un grande dibattito tra i discepoli e Gesù, più che i discepoli, coloro che lo seguivano, quindi i farisei, i scribi insieme ai discepoli, e proprio viene posta una domanda a Gesù sul divorzio, e lì Gesù è molto secco dicendo: sì, è vero, il divorzio Mosè ve l'ha dato, ma è stato per la durezza dei vostri cuori. Quindi come possiamo mettere insieme quindi la decisione di Dio nell'Antico Testamento e la rivisitazione di Gesù nel Nuovo Testamento?
2: Io direi che è difficile mettere insieme, perché sono due mondi diversi. Quando il matrimonio fu creato per un mondo, per delle circostanze che poi sono stati persi. Il matrimonio fu creato in un mondo perfetto, in cui c'è Adamo ed Eva, marito e moglie, in cui vige l'amore, rispetto, armonia, in cui non c'è ombra di peccato, in cui un'unione riflette la fedeltà e tutto quello in cui l'uomo può manifestarsi se stesso al suo massimo, le sue qualità, bontà e così via. Poi però inizia ad entrare il male nel mondo e quel legame, vincolo matrimoniale, quando in una famiglia entra il male, da una benedizione potrebbe diventare una maledizione. Ad esempio, come si è visto che quel vincolo matrimoniale indissolubile portava alla disgrazia le donne nell'Antico Testamento, a causa di questo vincolo indissolubile portava alla sofferenza, perché la donna veniva cacciata via a causa del male, perché l'uomo in un certo senso abbia abbracciato il male. Però la donna, che non ha nessuna colpa, diventa vittima di questo male. Ecco, proprio per tutelare la donna, Dio ha inventato questo modo di sciogliere. Quindi è Dio che ha inventato il matrimonio, ma

0: quando il matrimonio non corrisponde più all'invenzione di Dio, cioè a quello che Dio ha pensato, Dio dice: questo, queste istituzioni non ha senso di esistere se mancano degli elementi base. Da qui noi ci rendiamo conto che Gesù parla, sì, dal punto di vista ideale il matrimonio è indissolubile, ma dal punto di vista realistico del mondo in cui viviamo oggi, purtroppo l'insolvenza del matrimonio, se il matrimonio non può essere insolubile, potrebbe diventare una fonte di sofferenza, e potrebbe vivere in una famiglia che si odiano però non possono divorziare, potrebbe diventare l'inferno sia per i partner sia per la famiglia, per i figli e così via. Dunque, in un certo senso il male, come al solito, ha reso perverso questa istituzione, e dunque Dio, per soccorrere il benestare di uno dei partner o di entrambi, Dio ha inventato questa soluzione, cioè il divorzio. Da questo punto di vista possiamo capire che laddove c'è la durezza del cuore, Gesù stesso ammette che è stato Dio stesso ad mettere le basi per un divorzio. Dunque questo, diciamo, è ciò che possiamo unire, la disposizione di Dio dell'Antico Testamento con le riflessioni di Gesù Cristo.
1: Infatti lui dice, quando parla del divorzio, quindi quando viene un po', viene interrogato, perché si vuole sempre trovare un modo per far cadere Gesù in qualche cosa che lui possa dire contro la legge, Gesù dice: ma nel principio non era così, cioè il divorzio non è stato quello che era il progetto di Dio. Dio voleva una coppia unita, proprio che potesse vivere la bellezza dell'immagine, la somiglianza di Dio. Però per la durezza dei vostri cuori Mosè ha dovuto trovare una soluzione, perché l'idea di Dio, come dici tu, nel principio era quello che ciò che Dio ha unito nessuno possa separare. Ma questa frase, Michele, porta anche a tante riflessioni. Ma è proprio vero che tutti i matrimoni è Dio che li ha uniti? A volte siamo noi che sono tutti i matrimoni uniti da Dio. C'è sempre da parte di Dio la benedizione in tutti i matrimoni, in tutte le unioni. Non so se questa è una domanda che a me qualcuno ti ha fatto, o che nel tuo ministero pastorale ti sei trovato, insomma, a dover affrontare.
0: È una bellissima domanda, perché mi dà l'occasione di spiegare come Dio inventa qualcosa e lo dà a totale, piena autonomia di gestionale dell'uomo. Il matrimonio, sì, è vero che Dio lo ha inventato, perché in un certo senso è un'istituzione che viene da Dio. Tuttavia, osserviamo che il matrimonio può nascere soltanto quando ci sono delle circostanze in cui, per cui dipende dall'uomo, non più da Dio. Cioè è l'uomo che decide di unirsi in matrimonio e poi si presenta a Dio per chiedere la benedizione della propria decisione. Quindi il matrimonio non nasce da Dio, ma viene sancito, un po' come dire: Signore, noi abbiamo deciso di unirci nel vincolo matrimoniale, vogliamo vivere insieme, abbiamo dei piani, abbiamo una storia, vogliamo intraprendere questo viaggio per la vita, vogliamo che tu faccia parte di questo viaggio, vogliamo che tu possa benedire questa famiglia facendone parte come colui che ci aiuta in tutti i modi. Ecco, dunque il matrimonio è come se fosse un progetto di Dio, ma realizzato interamente dall'uomo, secondo la decisione dell'uomo. Non è Dio che decide chi deve sposare, ma è l'uomo che decide chi deve sposare. E non è Dio che decide se il matrimonio deve essere benedetto, ma è l'uomo che lo chiede a Dio. Quindi è l'uomo a decidere di andare davanti al Signore. Ecco perché è un'istituzione sociale che è gestita dall'uomo, gestita dalla società. È la società che in un certo senso si crea delle regole in questo vincolo, patto matrimoniale, un patto privato tra due persone, dunque con tutte le clausole, per esempio il libero arbitrio, la facoltà di poter intendere e volere, non imporre, mantenimento di questa libertà anche dopo aver firmato il patto matrimoniale. Ci sono tanti obbligo di diritti e doveri, e ciò che nasce da questo patto civile, che viene come se come se fosse santificato da Dio. Cioè un patto civile nasce dall'uomo, che poi l'uomo lo chiede la santificazione, il rendere sacro ciò che l'uomo ha creato. Ecco, in questo senso il matrimonio è una istituzione data in piena totale autonomia dell'essere umano.
1: Ci ascoltiamo Jeremias Boden con Libano nell'unità. L'argomento del divorzio è un argomento pungente, forse nella nostra società non tanto, però per chi crede ci si pone un po' a riflettere per capire se è il caso di divorziare o meno, quando il divorzio è inevitabile, quando invece si potrebbe lavorare per evitare. E ai tempi di Gesù c'erano due scuole, quella di Hillel e quella di Shammai, dove uno diceva che tu potevi divorziare per qualsiasi cosa, quindi la moglie magari bruciava la cena e quello poteva essere già un motivo per cacciarla, invece Shammai diceva no, devono essere cose molto serie prima di mandare via la moglie. Gesù cerca di andare oltre queste due e li porta alle origini, quindi non porta ai maestri di quel tempo, ma porta a ciò che erano le origini. A questo punto Pietro dice: allora per noi uomini non vale la pena sposarsi, perché veramente è una condizione estremamente difficile. Quindi ormai Pietro e i discepoli erano così impregnati di quella che era la cultura del tempo, per cui insomma il divorzio era molto facile.
0: Beh, diciamo che il matrimonio non è un obbligo, ma è un diritto, quindi in un certo senso nessuno deve essere obbligato a sposarsi, si sposa solo perché si vuole. Ecco perché all'atto del matrimonio, cioè al momento di unirsi le proprie vite, bisogna esserne consapevoli. E perciò serve anche una certa maturità da parte dei partner o dei fidanzati che in un certo senso vorrebbero unire le proprie vite. Devono essere devono accrescere la consapevolezza anche delle conseguenze di questa unione, delle eventuali complicanze. Ad esempio, se in un matrimonio nasce un figlio, si sa che a quel punto la persona, il padre e la madre, si prende un vincolo, un obbligo che durerà almeno una ventina d'anni, finché il figlio, per i nostri tempi una ventina d'anni, magari una volta era diverso, però oggigiorno almeno fino ai 18 anni in un certo senso il genitore, anche oltre a volte quando il figlio studia, il genitore non è più, non è collegato soltanto alla propria vita, ma in un certo senso ha
1: delle responsabilità educative nei confronti dei figli, la presenza, ecco, il poter insomma evitare che ci siano dei traumi,
0: tutto quello che è legato. Infatti nella nostra chiesa, io per esempio, quando qualcuno mi chiede di essere sposato, io dico ok, soltanto se la persona faccia almeno tra 6 o 9 incontri prematrimoniali in cui si affronta sia la consapevolezza, si accresce la consapevolezza, si affronta siano eventuali piani, eventuali desideri, perché molto spesso l'amore, soprattutto quando si è abbastanza giovani, potrebbe anche sminuire eventuali ostacoli e ingrandire al massimo il desiderio. Come dire, il matrimonio non è basato soltanto sulla parte emotiva, ma deve avere anche la parte strutturale, logica, intenzionale e anche in un certo senso una cosa seria. E dunque non può essere basato soltanto sull'innamoramento, perché l'innamoramento potrebbe durare anche un po' meno, ma il matrimonio dovrebbe durare tutta la vita. Ecco, in questo senso la preparazione, la consapevolezza, gli incontri prematrimoniali rendono più forte il desiderio e eventualmente prevengono le problematiche che potrebbero accadere nel futuro.
1: Certo, ma anche le contese o comunque quelle differenze, perché spesso succede che quando sei fidanzati certe tematiche non si affrontano perché non le vivi, e quindi il fatto di avere un corso prematrimoniale che ti fa capire tutte le varie problematiche che potrebbero apparire, come ognuno risolverebbe quel problema, ci fa comprendere quanto siamo affini o meno. Ci sono delle cose che va bene la differenza, che ognuno reagisca in maniera diversa, e altre cose in cui bisogna essere molto vicini, come un'educazione, l'educazione di un figlio. Se io penso A, mio marito pensa B, mia figlia cosa riceverà? Quindi avremo troppe differenze, quindi bisogna capire un po' se veramente siamo consapevoli di questo passo così importante che è il matrimonio, che ci lega a una persona per la vita, e che quella unione poi va a ricadere sui figli. Quando dice due diventare una stessa carne, il figlio è la carne di tutti e due, e non possiamo separare il figlio, quindi il figlio deve avere la possibilità di avere dei genitori che insieme lo educano, lo amano e vivono con lui fino a quando lui poi sarà indipendente e continuerà il suo percorso.
0: E certo, perché comunque, così come i genitori sono frutto di due storie messe insieme che poi hanno creato la propria storia, poi dopo anche il figlio, cioè anche i genitori, quando decidono di creare un figlio, di fatto decidono di creare una storia, e dunque il eventuale divorzio oppure eventuale matrimonio potrebbe in un certo senso influire sulla storia, sull'identità di questo frutto dell'amore, oppure sull'identità del frutto della discordia. Quindi in un certo senso noi osserviamo che il matrimonio è una cosa molto seria, al contempo è uno strumento meraviglioso in cui l'essere umano può sentire e sprigionare tutta la propria personalità, tutta la sua forza e anche la sua bellezza. E come uno strumento bisogna saperlo maneggiare, un po' come quando prima di salire in auto bisognerebbe prendere la patente, oppure prima di mettere in mano a un uomo, un medico, il bisturi, bisognerebbe che lui studiasse bene, perché è una grande responsabilità, e a questa responsabilità bisogna educare le persone. Non per forza che i due che si sposano deve essere tutti e due uguali, ma che sappiano trovare sempre un modo, una specie di compromesso, un modo di poter andare avanti, e che questo loro viaggio possa dare felicità a entrambi e anche a più di entrambi, per esempio,
1: cioè, per un bambino, certo. Allora, grazie Michele, perché questo argomento è un argomento che riguarda un po' tutti. Oggi sappiamo che il numero dei divorzi cresce, e soprattutto i divorzi arrivano molto velocemente, dopo a volte anche mesi dal matrimonio, pochi mesi già iniziano alle separazioni. Quindi bisogna valutare bene il matrimonio, capire come l'altro, come siamo noi e come possiamo arricchirci. Io credo che la cosa che, quando incontriamo un ragazzo o una ragazza, la cosa che dobbiamo chiederci con questa persona: io do il meglio di me e l'altra persona dà il meglio di sé, oppure esce fuori il peggio? A volte succede che esce il peggio. Allora, se esce il peggio questa persona, o io non sono adatta a questa persona, non è detto che non sia lui, magari sono io che non sono adatta, però capire se possiamo crescere insieme e quindi fare delle cose belle, o se invece ci abbruttiamo e ci scontriamo e guerreggiamo tutti i giorni. Quindi questo è molto interessante.
0: Diciamo che la famiglia dovrebbe riportarci all'angolo del paradiso e non portarci all'inferno.
1: Ecco.
0: Quindi anche quello è molto importante. Il matrimonio dovrebbe essere un paradiso, dovrebbe essere un riposo, un sollevamento, e non deve diventare un inferno. Ecco, questo è molto importante. Perciò ognuno come se la costruisce, come dice il Salmo, dicono i proverbi, no? Se il Signore non aiuta a costruire la casa, a volte coloro che costruiscono fanno un lavoro vano.
1: Dobbiamo proprio lasciarci, il tempo è finito, però grazie. Potremmo anche ritornare su alcuni punti che ancora non siamo riusciti a poter esporre. Alla prossima.
2: Diamo subito il benvenuto ad Alberto Corsani, direttore di Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche Battiste Metodiste Valdesi. Buongiorno Alberto, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
3: Grazie a voi, buongiorno a tutti e tutte.
2: Prendiamo spunto come sempre da alcuni articoli che troviamo nell'ultimo numero di Riforma. Alcuni di questi articoli li potete trovare anche sul sito riforma.it. Certamente troverete in questo sito le informazioni necessarie per chi volesse avere una copia o volesse abbonarsi, insomma, nella versione cartacea oppure online. Nella rivista, in prima pagina, c'è un articolo sulla tecnologia, diventare adulti nella tecnologia, l'adolescenza che si trova compressa fra socialità digitale e rischi di troppa medicalizzazione. C'è poi un riferimento legato all'attualità più stretta, la visita simbolicamente incisiva del Papa a Lampedusa, ma ecco, c'è anche un altro tema che mi ha colpito, mi ha incuriosito: spazio, una nuova colonizzazione. L'osservazione dall'alto fornisce dati relativi a ciò che avviene sulla Terra, ma questa realtà deve poi essere interpretata, a colloquio con Shabal El Shawa, astronauta palestinese. Tra l'altro, ecco, prima di introdurre il tema proprio specifico dell'articolo, dell'intervista, va anche segnalato che di recente uno scienziato, credo, un astronauta, credo americano, avesse detto: noi viviamo in una grande bugia. E qual è questa grande bugia? Che il nostro mondo è fatto di confini. Non è vero. Siamo una piccola navicella spaziale nell'oscurità, siamo fragilissimi e siamo un'unica cosa. Va bene, e vediamo un po' qual è la riflessione che ci offre questo astronauta palestinese. Vediamo un poco.
3: Sì, ma come dire, il riferimento che facevi tu sull'esistenza dei confini è vero, è, diciamo, noi siamo stati molto bravi lungo il corso della storia a tracciare dei confini, alle volte, come si diceva a conclusione delle guerre, si siedono poi a tavolino sulla carta geografica, si tracciano delle linee, chi sta di qua, chi sta di là, e quelli sono più o meno confini netti, se non che questi confini vengono poi, sono più permeabili di quello che potesse sembrare. Per esempio gli armenti delle greggi che stanno al pascolo alle volte sconfinano, non si fanno problema di queste, e nello spazio naturalmente c'è tutto un mondo che noi stiamo scoprendo un pochino per volta, ma è infinitamente più grande anche solo di quello che possiamo lontanamente immaginare, eppure qualcuno ci sta già lavorando. Cioè, noi siamo sovrastati, è proprio il caso di dire questa parola, siamo percorsi dall'alto da una serie di, io direi, entità, perché c'è un po' di tutto, satelliti, ponti radio, stazioni orbitali, detriti, c'è veramente un po' di tutto, che sia casuale o che sia costruito per delle finalità politiche. Molte volte le finalità politiche sono intrecciate con l'elemento militare, è molto difficile tracciare una linea di demarcazione anche su questo. E ora, in ultimo, come ci insegnano le guerre che stiamo vedendo abbastanza tragicamente di questi tempi, l'uso dei droni è una evoluzione, diciamo, forse a più basso costo di quello che era la guerra dall'alto. Noi abbiamo visto questa stridente contraddizione drammaticissima negli anni 90 della guerra nella ex Jugoslavia, dove c'erano due modalità, una antichissima che era lo scontro quasi corpo a corpo, proprio alle volte anche all'arma bianca, etnico per di più, quindi cose molto antiche come combattimento, e poi per metter fine a queste guerre di tipo etnico intervenivano i bombardamenti dall'alto. Adesso non è più forse epoca di grandi bombardieri, però c'è l'agilità del drone, che possono, e questi strumenti possono anche essere usati per fare osservazione, naturalmente, per ricavare immagini che naturalmente a velocità inverosimile vengono elaborate digitalmente e forniscono tutta una serie di rappresentazioni della nostra terra, che vuol dire tutto quello che c'è di buono e quello di meno buono, perché vuol dire esempio, puoi osservare se c'è una zona a rischio incendio, ecco, puoi fare tante cose buone, ma puoi anche spiare, puoi anche andare oltre il lecito. La questione è che ci viene detto poi in conclusione di questa intervista, è che il mezzo tecnico che consente le rilevazioni e le trasmette a chi di dovere, ammesso che arrivino sempre alle persone migliori, questo non è così scontato, però poi vanno interpretati. Cioè le fotografie di quello che si vede illustrano una realtà che ha una storia e che ha dei perché, e questo naturalmente non è una interpretazione neutra, ma sarà anzi probabile che sia una molteplicità di interpretazioni nella lettura dei dati a seconda di come ci si racconta la storia.
2: Quindi, se capisco bene,
3: ma vecchio, ma certo, aggiornato.
2: Se capisco bene, comunque lo spazio che ci piace vedere come qualche cosa di oltre noi, il rischio è che diventi anche questo fattore di scontro, e qui si parla di colonizzazione. E quindi l'astronauta che si trova nello spazio, insomma, anche lì lui diventa uno tra i fattori, diciamo, di una possibile guerra. Ecco, questo è un poco la cosa triste. Mi sembra di capire questo, o sbaglio?
3: Eh sì, esatto. E il problema sta proprio nelle finalità che ci diamo, perché poi le strumentazioni possono essere messe al servizio, però c'è sempre una realtà, diciamo che quella della nostra capacità decisionale e capacità di pensare il futuro, che non sempre è indirizzata al meglio, non sempre indirizzata verso il meglio.
2: Allora, Claudio, poi passiamo a un altro argomento, prima però una canzone.
4: Mi viene in mente l'energia nucleare, no? Come può essere tanto utile, ma come può essere così distruttiva, e quindi anche lì scienziati fanno delle scoperte che in ambito civile hanno un grande risultato, però quasi sempre prima è la parte militare che va avanti con le ricerche. Io mi ricordo, noi oggi viaggiamo sulle macchine elettriche, no? Ma erano gli eserciti, i militari, che avevano già gli studi delle batterie già 50 anni fa. Quindi diciamo che purtroppo quell'aspetto che diceva Alberto c'è sempre dentro e purtroppo incide.
2: Allora, ci fermiamo qui. Naturalmente questo è un argomento che riprenderemo anche in altre occasioni con altri ospiti, però ecco, ci fermiamo per ascoltare una canzone di Cesare Cremonini, Vieni a vedere perché, questo è il titolo, e poi torniamo a parlare con Alberto Corsani per interrogarci se la nostra umanità è veramente così magnifica, no? Ricordiamo ovviamente il titolo dell'enciclica Magnifica Humanitas, ma le cose stanno davvero così? Siamo angeli o siamo demoni, o forse nessuno delle due cose, ma ne parliamo fra pochissimo. E torniamo a parlare con Alberto Corsani, direttore di Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche, Battiste, Metodiste e Valdesi, e a pagina 5 dell'ultimo numero di Riforma troviamo un articolo di Gianluca Barbarotti, se non sbaglio, dal titolo L'Humanitas è sempre magnifica? L'importanza di uno sguardo esterno, profetico, sulla nostra natura. Ecco, allora, la natura umana, questo è un dilemma che ci accompagna da sempre, A volte abbiamo l'impressione di avere appunto degli eroi, persone che splendide, che ci arricchiscono la vita, e altre volte dei personaggi che, insomma, possiamo più definire dei demoni. Ecco, allora, che cosa siamo effettivamente e che cosa dice l'articolista in questo caso, prendendo spunto anche dalla enciclica, no, di Papa Leone? Claudio, voleva aggiungere?
4: A volte, quando penso alle encicliche, no, anche a questa, a quella di Papa Francesco, credo che dentro ci sia prima di tutto un auspicio, direi una preghiera, quindi alla fine dentro vanno anche colte con questa predisposizione, no? Non lo so, certo. Ecco, questo.
2: Sentiamo Alberto Corsani.
3: Sì, e questo è, effettivamente sono d'accordo con quello che diceva Claudio, certamente. C'è una preghiera, c'è un auspicio, c'è un riportare la considerazione sulla nostra umanità all'aspetto migliore, perché questa umanità ci sta sfuggendo dalle mani. Si accennava in apertura di trasmissione anche all'altro articolo che riguarda i ragazzi, gli adolescenti, l'uso delle tecnologie digitali. Ci sentiamo sfuggire dalle mani come se fosse acqua fresca la nostra umanità, perché in questo caso, che è il caso dell'enciclica, l'intelligenza artificiale sembra ormai prendere piede, e tante cose che ci capitano intorno noi non ci rendiamo conto che vengano prodotte da lei. Se non che i commenti, che sono giustamente stati molto positivi su questo testo di Papa Leone. Sembra, agli occhi di a chi ha scritto questo articolo, Gianluca Barbanotti, sembra avere il limite di non considerare fino in fondo che cos'è la nostra natura, perché attenzione, la nostra umanità è magnifica di fronte all'algoritmo e di fronte alla macchina che prende piede nelle nostre case, a volte aiutandoci moltissimo, ecco, in campo medico per esempio. L'intelligenza artificiale è utilissima e da tempo, non lo sapevamo, ma funzionava da tempo. Però questo, se è giusto reagire alla pervasività computazionale, del digitale, dell'algoritmo che si inserisce, ci spia e si inserisce nelle nostre vite suggerendoci quello che dovrebbe piacerci, perché ci conoscono meglio di noi, di come noi ci conosciamo, ecco, nonostante tutto questo, la nostra umanità, che è giusto rivendicare come splendida, però è anche capace delle peggiori cose, ecco, guerre, nefandezze di ogni genere, violenze, sfruttamento, soprattutto, dice l'articolo, soprattutto questa nostra umanità è in grado di trovare sempre il modo di autoassolversi, cioè di trovare sempre una scusa, trovare sempre una giustificazione, quello che la macchina da questo punto di vista non può fare. Cioè la macchina non ha, è strutturalmente priva di malizia, non ha bisogno di proteggere il proprio ego, esegue a velocità inverosimile, esegue, calcola, fa milioni di calcoli che noi non potremmo fare, ma noi che siamo dotati di coscienza e libertà siamo capaci di fare e progettare il male, e siamo sempre capaci di trovare una buona scusa per averlo fatto. Dovremmo ricordarci un pochino che viviamo ancora nell'ombra del peccato, insomma, non siamo nel regno di Dio, siamo una terra di cui siamo responsabili nel bene e nel male.
2: Ecco, da questo punto di vista a volte si parla del pessimismo, di una certa antropologia protestante. È così, cioè, ora poi immagino non si possa generalizzare.
3: Io la rivendico assolutamente.
2: La rivendichi? Okay.
3: Io la rivendico assolutamente, toglietemi tutto, ma non questa visione di lucida consapevolezza della nostra condizione.
2: Non è un po' triste?
3: Una condizione di attesa. No, perché noi abbiamo ricevuto una promessa e ci crediamo. Noi abbiamo ricevuto il secondo patto, il patto di Dio con il suo popolo, poi la venuta del figliolo sulla nostra terra, primizia di quello che sarà il regno. Io credo che a noi altri ci deve dare la forza di essere consapevoli dei nostri limiti gravi, della nostra condizione di peccato, ma nella speranza.
2: Quindi non fiducia nell'umanità di per sé, ma nella potenza di Dio e nel suo amore, ecco, mettiamola così.
3: Proprio riassumendola. Certamente.
4: Sono anche d'accordo, pensiero critico e per fortuna la grazia di Dio.
2: Grazie Alberto Corsani per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. Allora,
3: grazie,
2: ricordo ancora riforma.it per tutte le informazioni, eventualmente per chi volesse seguire la rivista Riforma, il settimanale Chiesa Evangelica Battista e Metodista Valdesi. A presto.
5: Benvenuti a questo nuovo ciclo di approfondimenti superficiali. Sembra un paradosso, ma è proprio così. I nostri sono approfondimenti superficiali perché in una oretta di dialogo è difficile andare profondi, profondi, profondi, ma proviamo a dare alcune direttive. 800 098 650 non è una direttiva, ma è un numero, una sequenza di numeri, oppure 348 222 72 94, una sequenza per i messaggi. La nostra ricca cucina povera. Beh, allora, si dice spesso che la nostra cucina sia un patrimonio dell'umanità, recentemente è stata appunto identificata così, un'eccellenza riconosciuta addirittura dall'UNESCO. Ma vi siete mai chiesti perché? La risposta non sta nei banchetti barocchi, ma nelle capacità straordinarie di fare le nozze con i fichi secchi, sì, proprio così, le nozze con i fichi secchi, con il poco. la cucina povera. La storia della nostra gastronomia, infatti, è una lotta costante tra una fame atavica e una formidabile arte della sopravvivenza. Le nostre nonne, vere alchimiste del focolare, riuscivano con un'inflazione che corre i prezzi dei generi alimentari cresciuti del 25%, riuscivano anche nel passato con una manciata di ingredienti a creare dei piatti meravigliosi. Oggi, per contro, andiamo in cerca dell'epicureismo parsimonioso, cioè di quella possibilità che abbiamo perso di fare come le nostre nonne, fondamentalmente, che non risponde più a una nostalgia del passato, ma a una necessità del presente. Quindi riscoprire l'arte di mettere qualcosa nel piatto partendo proprio da poco non è poco, non è un segno di povertà, no, ma un atto di intelligenza pratica, perché, come vedremo in queste puntate interrotte, anzi noi interromperemo la musica, la nostra ricca cucina povera è l'unica vera risposta alla crisi, a qualsiasi crisi. In questo nostro appuntamento di oggi, cioè il nostro povero cibo ricco, o meglio la nostra ricca cucina povera, proviamo a superare un mito, quello dei regionalismi che dividerebbero l'Italia a tavola. È falso, non c'è nessun regionalismo. Sostenere che la nostra non sia una cucina nazionale è falso, perché a ben vedere sul piano gastronomico le regioni non esistono in realtà. Sono spesso artifici amministrativi che poco hanno a che fare con il cuore delle persone. In realtà l'identità del bel paese è un affascinante federalismo gastronomico, mi piace di più. È una sorta di unità plurale dove la fonduta valdostana e la pasta con le sarde siciliane convivono armoniosamente. È un sistema, il nostro, che ricorda, se vogliamo, le maschere della commedia dell'arte, che era capace di combinare lazzi napoletani e soggetti lombardi, tra la robusta acidità della brovada udinese e la schiettezza della ribollita fiorentina. Non c'è una grande distanza, c'è piuttosto una complementarietà. La nostra cucina nazionale, o meglio federale, è un grande laboratorio dove nord, sud, est, ovest, centro, eccetera, città e campagna si incontrano da secoli, rendendo la nostra penisola in tavola un mosaico meravigliosamente coerente e soprattutto appetitoso, ma stavo già pensando all'altro aggettivo, sano, nel momento in cui viene coltivato con cervello. Per continuare il nostro percorso legato alla nostra ricca cucina povera, se volete davvero, amici cari, capire la storia dell'Italia, non è sufficiente aprire, sfogliare libri, guardare monumenti, che è già qualcosa di molto importante. Provate a sedervi a tavola, ecco, lì è possibile scoprire la vera storia d'Italia. La gastronomia, infatti, federalista, racconta i cambiamenti e le permanenze nel nostro paese meglio di qualsiasi libro di storia. Perché? Perché restituisce la trama vivente del nostro essere italiani. Pensate a quanto sia complessa la nostra tavola rispetto ad altri paesi. Non andiamo a banalizzare, ma immagino che abbiate avuto occasione di andare all'estero e di avere difficoltà a trovare qualcosa da mangiare allo stesso livello rispetto a come siamo stati abituati. Magari mi sbaglio, magari è una cosa assolutamente personale, ma provate ad andare nel nord Europa, per fare un esempio, insomma, si fa dura la faccenda. Perché in Italia, nel nostro paese, nel Mediterraneo in particolare, però ecco, parliamo dell'Italia, ogni piatto porta con sé il retaggio arabo-normanno, le influenze francesi, il lascito austro-ungarico e anche quel riverbero bizantino che non guasta mai, che ancora brilla sulle coste dell'Adriatico, in maniera particolare in quelle pugliesi. Giuseppe Prezzolini, nel suo illuminante volume Maccheroni, un titolo che già è evocativo e di acquolina in bocca, spiegava come il cibo sia il nodo inestricabile delle nostre attitudini e anche abitudini. Non è un caso se in Italia il cibo sia una grammatica degli affetti, un lessico familiare, sì, che lega i capolavori dell'arte alle nostre cattedrali alimentari. È così che nell'immaginario collettivo, per esempio, Raffaello fa rima con culatello, Tiziano con parmigiano, Lorenzetti con gli spaghetti e Giotto con risotto, giustissimo. Beh, amici cari, stiamo ancora riflettendo sulla nostra ricca cucina povera, perché dietro ogni chef di fama mondiale, non di fame mondiale, di fama mondiale, dietro ogni grande ristorante pluristellato e anche non, c'è sempre una figura silenziosa, una madre, una nonna che cucinava e quindi il bimbo o la bimba hanno imparato a casa sporchi di farina. Dai mamma, facciamo gli gnocchi, dai tiriamo la pasta, dai. Beh, su una cosa è certa, credo, è che la cucina italiana è sempre donna. Per secoli, infatti, nelle aie, nei cortili, nelle barchesse, si è esercitata l'anonima genialità di donne costrette a fare tanto con poco, a improvvisare. No, era una improvvisazione molto molto ordinata, preordinata. Non erano semplici cuoche le nostre nonne, le nostre mamme, ma posso dire architetti del gusto, che trasformavano la scarsità di risorse in bontà con l'indice che gira attorno alla guancia per dire che buono, creando le fondamenta del nostro made in Italy, fatto in Italia, anche se sappiamo che gli ingredienti che noi consideriamo italiani alla fine vengono da tutte le parti del mondo, perché una delle ricchezze proprio dell'Italia è quella di essere stata come si dice quando altre culture, insomma, la attraversano e lasciano qualcosa di loro sul nostro pianeta, sulla nostra penisola. Beh, questo familismo, a proposito di mamme, non è un limite, ma una forma di creatività collettiva che tiene insieme tradizione e anche innovazione. In un momento come quello che attraversiamo, in cui la crisi economica ci obbliga a fare di necessità virtù, si dice così, tornare alla sapienza di queste regine dei focolari, mi fa pensare ad altre cose, significa riscoprire che la cucina non è solo alimentazione, è un principio di convivialità che definisce in realtà chi siamo davvero. E le piccole cose si sposa perfettamente con il nostro tema di oggi, la nostra ricca cucina povera, qui su RWS Accendi la Speranza. Abbiamo ricevuto diversi messaggi che ci invitano a continuare su questo tema. Amici cari, grazie per il sostegno. Ricordo i numeri, sono sempre quelli: 800 098 650 o 348 222 72 94. Abbiamo fin qui provato ad accennare alla casa, alla memoria, ma cosa succede quando ci mettiamo in viaggio? Beh, ogni spostamento, che sia a piedi, in bicicletta o a cavallo, cambia il ritmo della nostra quotidianità, lo sappiamo bene. Il tempo rallenta e finalmente la fatica si trasforma anche in soddisfazione. Qualche centimetro, qualche millimetro del ventre si asciuga. Ogni tappa diventa quindi un pretesto prezioso per unire il gusto dell'esplorazione anche a quello del palato. Io sono la persona meno titolata a parlare di questo, perché sono veramente restio ad assaggiare cose che non conosco, in case che non conosco, in luoghi che non conosco. Però insomma riconosco che è un mio limite e per forza deve essere superato da voi che avete più coraggio. Quindi quando si esce di casa c'è anche l'esplorazione non solo territoriale ma anche quella del gusto, scoprendo così magari, se si è fortunati, aggiungo io, sapori genuini e tavole indimenticabili su uno sfondo di paesaggi autentici, e su questo non ho dubbi. Il cibo quindi diventa anche il veicolo della scoperta, perché assaporare un territorio non significa mangiare un bel cucchiaio di terreno, ma significa comprenderne l'anima profonda nei prodotti locali. In questa estate dunque, se avete la possibilità di uscire di casa, vi invito a non considerare il viaggio come un semplice spostamento, ma come una riscoperta del genius loci, quell'identità locale che si riflette nel piatto e che rende ogni angolo d'Italia davvero unico, perché viaggiare è prima di tutto un atto di curiosità anche verso ciò che mangiamo. Dobbiamo fare una sorta di riepilogo del viaggio che abbiamo fatto oggi insieme. Per concludere il nostro percorso, un giro ad anello, come si dice quando si fa un percorso in bicicletta, guardando al futuro, perché la crisi economica che incombe non deve spaventarci del tutto, perché la nostra cucina nata dalla miseria è stata ed è la nostra salvezza. Quando l'UNESCO nel dicembre 2025 ha proclamato la nostra cucina patrimonio, non matrimonio, ma patrimonio dell'umanità, ha scelto un titolo preciso: la cucina italiana tra sostenibilità e biodiversità culturale. Beh, questo è il cuore del nostro segreto, amici cari. Nessuna cucina al mondo è varia, sostenibile, creativa come la nostra. La capacità di non sprecare, di valorizzare le materie prime più disparate, di seguire la stagionalità che per i nostri antenati era una costrizione. Noi spesso ci dimentichiamo della stagionalità, io credo dovremmo invece ricordarcene. Oggi è la soluzione più moderna e all'avanguardia per un mondo in affanno. La nostra ricca cucina povera, mi piace come titolo, è una lezione di vita, credo, che ci insegna a gestire l'instabilità con eleganza, con semplicità. E soprattutto, amici cari, io vi auguro un buon appetito e una buona riscoperta. Credo che ogni boccone ci faccia venire in mente qualche cosa che abbiamo già vissuto.
2: Il nostro ospite è Eugen Avreshchuk, pastore di due chiese avventiste a Milano. Buongiorno Eugen, ben trovato.
6: Buongiorno Claudio, buongiorno. Ciao. Roberto.
2: Come sempre partiamo, se possibile, da una notizia che abbiamo trovato sui giornali, sulle riviste, e mi ha colpito un articolo dal titolo un po' provocatorio: la ricetta dell'infelicità, attenzione, dell'infelicità statunitense. È preso da Internazionale, visto che appunto c'è stata la celebrazione 250 anni, ma insomma il paradosso è questo: uno dei paesi più ricchi del mondo è anche uno di quelli dove le persone dichiarano di essere sempre meno felici. Ecco, come vedi questa cosa? Ti sorprende? Non so, Eugen.
6: È proprio questo il punto, anch'io l'ho letto con attenzione l'articolo, mi ha colpito in particolare una frase, un'idea che l'articolo lascia intendere in maniera molto chiara. Possiamo aumentare il benessere senza aumentare la felicità. Sono due cose diverse, no? E diciamo che non è una novità per la Bibbia, perché lo dice da secoli: il cuore dell'uomo ha bisogni che il denaro non riuscirà necessariamente a soddisfare. Quindi l'articolo parla dell'inflazione, della pandemia, delle guerre, dell'individualismo, i social, e conclude poi con la difficoltà della sfiducia. Tutte cose vere, ma forse c'è una domanda ancora più profonda: che cosa rende davvero serena una persona?
2: Allora, un'altra domanda forse potrebbe essere, ma l'autore parla di un clima di ansia, anche quando le cose vanno discretamente bene, sembra che comunque le persone vivano con questa sensazione che qualcosa di brutto stia per succedere.
6: Il punto è proprio lì: la felicità non è data necessariamente dalla mancanza di difficoltà, e qui è più una sensazione, perché da una parte tu hai persone ricche che stanno male, ed è strano perché in questa ricerca le persone più in sofferenza sono proprio i bianchi, i ricchi, e non necessariamente le persone più povere. Ed è strano perché proprio loro, dal 2020 in qua, con l'oggetto della ricerca che è stata fatta, sono proprio quelli che sono più arricchiti. E quindi non è questione di non avere difficoltà economiche, quindi anche la possibilità di curarsi dove tu vuoi, di fare una vacanza dove vuoi, ma è proprio una sensazione. Oggi, ogni giorno noi apriamo il telefono e troviamo guerre, tensioni internazionali, crisi economiche, violenza, notizie drammatiche familiari. E quindi questa sensazione è un po' come leggere Gesù in Matteo 24, no? Quando parla e dice: ci saranno dei tempi in cui ci saranno guerre e rumori di guerre. Mi ha colpito questa frase, no? Rumori di guerre. E in realtà il rumore fa più paura della guerra stessa, perché è lontano, perché è impercettibile, ma porta con sé un'ansia, no? La paura che i figli possano esserne coinvolti, la paura di perdere il lavoro, la paura che tutto cambi improvvisamente. Anche chi oggi sta bene economicamente può vivere con questa enorme insicurezza.
2: Quindi, in altre parole, insomma, hai l'impressione che quando Gesù ha detto quelle parole nel Vangelo di Matteo parlasse anche di noi, ecco, del nostro tempo?
6: Io credo che lui parlava di questi tempi, no? Di tempi come questi, in cui l'insicurezza, questo sentimento, accompagna. L'Apostolo Paolo lo descrive anche lui questo tempo, in particolare nella lettera che manda al suo amico e collaboratore Timoteo. Descrive una società che è molto più centrata sull'io, meno capace di amare e quindi più diffidente. E non lo dice ovviamente per spaventare né Gesù né l'Apostolo Paolo, lo dice per essere pronti, no? Gesù infatti conclude il suo discorso dicendo: non abbiate paura, quando vedrete queste cose alzate lo sguardo. Cioè, conclude dicendo in sostanza: io so che sarebbe successo, ma sarò con voi. Ed è qui la grande differenza per il credente.
2: Ecco,
4: tra l'altro è interessante questo aspetto sul rumore, no? Perché il rumore arriva anche dove apparentemente la guerra non c'è, però esatto. Quel rumore lì ti mette piano piano ansia. Dell'ansia, perché poi arriva alle ricadute, no? Aumentano i prezzi, ci sono le cose, succede, cambiano le cose, e quindi ti inizia questa preoccupazione, che da preoccupazione poi diventa anche angoscia.
2: Ecco, a livello personale tu hai qualche volta già raccontato anche qui in radio di questa ricerca della felicità che hai vissuto anche personalmente.
6: Sì, credo che sia insito in ogni persona questa ricerca della felicità. Io, ed è quasi ovvio il confronto quando tu sei un umano, no? E quindi da bambino io avevo un amico, mia mamma lavorava con questa famiglia, collaborava con questa famiglia, loro erano molto indaffarati, persone molto agiate. Ma questo ragazzino, che era in qualche modo costretto a diventare amico mio, perché io i genitori non c'erano mai, quindi la mamma che collaborava con questa famiglia spesso doveva prendersi questo figlio per giorni e giorni, anche le notti dormiva da noi. Però lui era diverso da me, perché lui aveva soldi, aveva la moto già a 9 anni, a 15 anni aveva una moto più grande, a 16 anni gli ha comprato l'automobile. Io lo invidiavo tantissimo, perché pensavo: lui sì che è felice. Poi crescendo ho scoperto una cosa, che lui in realtà invidiava me, perché io desideravo le sue cose, lui desiderava la mia famiglia, una presenza costante di persone che si prendono cura di te, il senso di essere protetto, di essere accompagnato. E noi spesso invidiamo la parte visibile della vita degli altri e non vediamo quello che manca dietro le quinte. Lui invece invidiava la mia serenità, la presenza dei miei nella mia vita.
4: Mi hai fatto venire in mente un esempio che è capitato anche nella mia vita: non tutto è come appare. Lo stesso mio figlio Cristoforo, all'inizio del liceo, aveva un compagno di banco che era ricco, comunque una famiglia che stava bene, e gli compravano sempre le cose prima del tempo. Alla fine gli regalarono una moto da 15.000 euro, e questo ragazzo non aveva ancora nemmeno la patente, e la moto usata da 250 euro la comprai io per mio figlio. Mi ricordo che mio figlio una volta mi disse: certo, babbo, il suo babbo è veramente... Il problema successe che una sera lo stavo aspettando per mangiare la pizza insieme, e questo ragazzo, con la moto nuova, molto difficile da guidare, morì. Quindi a volte veramente, e rovinò una famiglia, perché poi morì il nonno dopo poco di infarto, un dolore, cioè si sbranò la famiglia. E ecco, questo mi fa pensare che appunto non tutto quel che luccica e quel che ci appare poi è bene per noi.
2: Certo. E ricordo che siamo in compagnia del pastore Eugen Avreshchuk, pastore di due chiese avventiste a Milano, e abbiamo preso spunto da un articolo che è apparso su Internazionale recentemente. Il titolo dell'articolo: La ricetta dell'infelicità statunitense. E tra l'altro si legge che, insomma, uno dei motivi di questa infelicità, lamentata da moltissimi americani, è legato all'individualismo. Si passa sempre più tempo da soli, diminuisce la fiducia, aumentano la solitudine e il senso di isolamento. Parliamo degli Stati Uniti, ma di fatto parliamo di tanti paesi occidentali, quindi,
6: esatto, io credo che la ricerca comprenda i paesi occidentali nello specifico, però si è focalizzata sugli Stati Uniti perché lì effettivamente, a differenza dei nostri paesi europei che sono cresciuti un pochino, ma non più di tanto negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno avuto uno sviluppo enorme, continuano ad avere uno sviluppo enorme, c'è il PIL che cresce, gli stipendi che salgono, persone che non lavorano praticamente non ci sono, e quindi c'era questo contrasto, perché è strano in un paese come questo, dove tutto cresce, dove la gente guadagna, perché aumenta l'infelicità. E quindi probabilmente questo è uno dei punti fondamentali. L'individualismo è uno degli aspetti più importanti. Dio, già all'inizio della storia umana, quando creò Adamo ed Eva, anzi quando creò Adamo, disse: non è bene che l'uomo sia solo. Quindi la cosa che Dio definisce non buona non è una malattia, non è nemmeno la povertà, è la solitudine. Per questo penso che una comunità cristiana, quando vive il Vangelo, diventa veramente una risposta concreta ai bisogni delle persone, un luogo dove qualcuno si accorge se manchi, un luogo dove qualcuno ti aspetta magari e non inizia perché sa che tu devi arrivare, un luogo dove qualcuno ti dice ok, sei venuto, sei benvenuto, ma c'è qualcosa che possiamo fare per te, c'è qualcosa che ti preoccupa, hai qualcosa da condividere, qualcuno che condivide il peso con te, che magari prega per te. Ecco, questa per me è una ricchezza enorme, e laddove manca è segno di povertà.
2: Mm-hmm. Tu ci dicevi che la tua famiglia non aveva grandi possibilità economiche, però appunto ne parli con serenità. Lo ricordiamo, tu sei originario della Romania, una Romania, sì, che non è quella attuale, che tutto sommato ha un certo quella benessere, ma era quella appunto sotto Ceausescu, insomma, quindi eppure parli con una certa serenità, forse anche la memoria della gioventù, oppure c'era qualcos'altro, insomma.
6: No, io penso che si riusciva ad essere felici davvero, perché la felicità non era data solo dal numero delle cose che avevi. C'era una certa invidia, bisogna riconoscerlo, perché fa sempre piacere vedere, avere quello che l'altro ha, ma la felicità era data da altre cose. Io ricordo esattamente quello che c'era: una famiglia presente che sapeva di me. Ricordo una volta quando ho fatto delle cavolate, siamo andati alla polizia, io vedevo una mamma combattiva che combatteva per me, c'era un'altra mamma lì con il suo figlio, diceva semplicemente al poliziotto: vabbè, con mio figlio ha 14 anni, voi fate quello che volete, e lui è grande. Mia mamma combatteva come un leone per me. Io quando vedevo quella cosa lì, vedevo una famiglia presente, una comunità di fede presente che mi accompagnava nella crescita, e quindi quello che c'è, quello è molto più importante. Questa parte qui delle presenze, della presenza che si prende cura di te, di una famiglia che si prende cura di te, piuttosto che altro. E quindi io non so, non mi mancava solo le cose, avevo relazioni importanti.
2: Ecco,
6: avevo
2: le relazioni, tu hai accennato anche le relazioni all'interno di una comunità di fede. Però, insomma, possiamo dire che la fede comunque rende felici, o è un'esagerazione, un azzardo, ecco, come espressione?
6: Allora, direi una cosa un pochino diversa. La fede non elimina i problemi e non garantisce che non avrai difficoltà da attraversare. Quello che la fede permette, proprio grazie alla fede, e di attraversarli in maniera diversa. Gesù non ha mai detto: con me non avrete difficoltà. Ha detto piuttosto: vi lascio la mia pace, vi do la mia pace. La pace del mondo dura finché tutto va bene. La pace di Cristo invece può accompagnarti anche quando tutto il mondo attorno a te perde l'equilibrio. Ed è forse questa la felicità più profonda, non quella che nasce dall'assenza delle difficoltà, ma quella che nasce dalla certezza di non affrontarle da soli, ed è una speranza che va oltre quello che stai affrontando. Quindi direi questo, no? Così anche per chiudere il nostro dialogo, forse il vero paradosso non è che un paese più ricco possa essere infelice. Il vero paradosso è pensare che la felicità si possa acquistare. Perché le cose più preziose della vita, come la pace, la speranza, l'amore, la fiducia dell'altro, una comunità che ti sostiene e, se volete, la certezza che un Dio ti ama e cammina con te, questi non sono in vendita. E forse proprio per questo, questi magari sono esattamente i doni più preziosi che possiamo desiderare e avere.
2: Bene, allora noi ringraziamo davvero il pastore Eugen Abreshuk, ma su questi temi ci ritorneremo, perché continueremo ad avere la presenza in radio con noi, in collegamento.
6: Se proprio per questo, questi magari sono esattamente i doni più preziosi che possiamo desiderare e avere.
2: Bene, allora noi ringraziamo davvero il pastore Eugen Abreshuk, ma su questi temi ci ritorneremo.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

tema che vogliamo trattare questa mattina è il perdono. La Bibbia parla molto del perdono. Vediamo come noi dobbiamo comportarci a riguardo. Prima leggiamo i versetti dalla Scrittura. Ripeto, Matteo capitolo 18, dal versetto 15 al versetto 17. Dice: se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, vai e riprendilo fra te e lui solo. Se t'ascolta avrai guadagnato il tuo fratello, ma se non t'ascolta prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, siate come il pagano e il pubblicano. Poi leggiamo nell'Evangelo di Luca, Vangelo di Luca, capitolo 17, leggiamo i primi quattro versetti. Luca capitolo 17, i primi quattro versetti. Disse poi ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono, meglio per lui sarebbe che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare piuttosto che scandalizzare un solo di questi piccoli. Badate a voi stessi. Se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli. E se ha peccato contro te 7 volte al giorno, e 7 volte torna a te e ti dice: mi pento, perdonagli. Bene, il tema è il perdono. Come dobbiamo comportarci noi riguardo. Noi sappiamo che il Signore Gesù nel capitolo 16, ed è la prima volta che il Signore parla della Chiesa, cosa disse? Io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Quindi è la prima volta che il Signore menziona della Chiesa. Infatti, quando è che è nata la Chiesa? Quando è che è nata ufficialmente la Chiesa? Nel giorno di Pentecoste, no? Quanto il Signore aveva già predetto: non dipartite da Gerusalemme, ma aspettate che siate rivestiti di potenza. Quindi lo Spirito Santo scenderà su voi e mi sarete testimoni, dice, in tutta la Giudea, la Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi il giorno di Pentecoste, quando Pietro, l'apostolo, predicò, vediamo che 3.000 persone si sono convertite. E poi viene detto che qualche tempo dopo altre persone si sono convertite a migliaia. Poi c'è stata la persecuzione, di cui gli apostoli furono invece l'eccezione, che non furono perseguitati, ma gli altri credenti cristiani furono perseguitati e fuggirono, e quindi in qualche modo il Signore permise che questa persecuzione servisse per evangelizzare tanti altri posti. Oltre che nel giorno di Pentecoste ci viene detto negli Atti degli Apostoli che almeno di 15 nazioni erano presenti alla predicazione dell'Apostolo Pietro. Quindi in poco tempo l'Evangelo si sparse per tutto l'impero romano, nell'Africa, in Asia, in Europa. Quindi nel giro di una generazione l'Evangelo era conosciutissimo in tutto il mondo abitato di allora. Però vediamo che il Signore, sapendo che noi siamo delle persone imperfette, sapendo che siamo purtroppo soggetti a peccare o a sbagliare, è chiaro che il Signore ci ha dato anche il modo come poter riconciliarci, no? Come poter perdonare. E quelle sono, diciamo, la prassi da seguire quando un fratello sbaglia. Ebbene, qui vediamo che la Scrittura non ci nasconde che nella Chiesa di allora, anche nella Chiesa apostolica, c'erano persone che sbagliavano. Non c'è chiesa nel Nuovo Testamento dove o gli apostoli non riprendano e non dicono: state attenti,
fate così, ci sono degli ammonimenti, ci sono delle correzioni e ci sono anche delle punizioni, come nel caso di quella persona che aveva commesso un incesto e che l'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 13, dice: togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Quindi nella Chiesa bisognava anche esercitare che cosa? La disciplina. Cioè nella Chiesa non è possibile accettare qualunque tipo di persona sapendo che questa persona vive nel peccato. Non è possibile. Bisogna tagliare con il peccato. Ma se uno pecca, viene direttamente espulso, scomunicato, allontanato, tagliato fuori? No. E qui il Signore Gesù ce lo dice. Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Vediamo che prima di dire queste cose, nei passi precedenti, il Signore parla di che cosa? Parla della parabola della pecora smarrita, no? Vogliamo leggere, c'è il passo più avanti, che dice così. Leggiamo dal capitolo 18, dal versetto 10. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che vi pare egli? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà egli le 99 sui monti per andare in cerca della smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che si rallegra più di questa che delle 99 che non erano smarrite. Così è volere del Padre vostro che è nei cieli, che neppure uno solo di questi piccoli perisca. Qui vediamo che il Signore ci porta l'esempio della pecora smarrita. Qual è il compito del pastore? Di starsi di mano in mano e aspettare che la pecora torni? Al contrario. Qua dice che è il pastore che va in cerca della pecora. Come Gesù è il buon pastore che va in cerca della pecora e noi siamo le pecore smarrite. Non è così? È il Signore che ci ha cercato. Come ha detto, tu ci hai cercato e poi ci hai chiamati per nome. Abbiamo cantato poc'anzi. Quindi il Signore ci insegna qui che cosa vuole dire. Ci vuole dire che quando c'è un diverbio fra due fratelli o due sorelle, non ha importanza, chi deve fare il primo passo per la riconciliazione? Colui che ha offeso o colui che è stato offeso? Colui che è stato offeso deve fare il primo passo. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, dice, avrai guadagnato il tuo fratello. Se un fratello mi offende, deve essere io ad andare da mio fratello e chiarire la cosa. Dice, ma a me mi ha offeso. Sembra al contrario. Noi a volte diciamo, lui mi ha offeso e lui deve venire da me. Lui si deve umiliare. Vero è. Però in questo caso chi deve essere più forte? Colui che è stato offeso deve dimostrare più forza. Perché colui che ha sbagliato è il più debole. Non è così? Per avere sbagliato significa che è più debole. Io che ho ricevuto l'offesa devo essere forte di andare e cercare di riconquistare mio fratello. Non è facile, lo posso dire che non è facile. Non è una questione di bassezza, ma è una questione di forza. Infatti l'Apostolo Paolo, a lettera ai Galati, dice così, capitolo 6, versetto 1, fratelli, quant'anche uno sia stato colto in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine e bada bene a te stesso che talora anche tu non sii tentato. Io che sono una persona forte,
diciamo così, io che sono una persona spirituale, io che sono una persona matura, e qua si richiede la sapienza, ci vuole l'umiltà, ci vuole la forza, ci vuole il coraggio, ci vuole l'amore, ci vuole la comprensione, ci vuole la misericordia. Se non siamo rivestiti di questi attributi divini, cristiani, io non ce la farò mai ad andare dal mio fratello per conquistarlo. E qui ci vuole veramente una dose di spiritualità e di forza, che non è facile. Nel libro dei Proverbi, capitolo 25, versetto 12, dice così: per un orecchio docile chi riprende con saviezza è un anello d'oro, un ornamento d'oro fino. Quindi ci vuole anche un modo come riprendere. Ancora in Proverbi 28, 23 dice: chi riprende qualcuno gli sarà alla fine più accetto di chi lo lusinga con le sue parole. C'è un versetto che dice: sono frequenti i baci di chi ti odia e fedeli le ferite di chi ti ama. I veri amici non sono quelli che ti dicono: ma sì, fai come credi. No, ci sono dei parametri da osservare nel nostro comportamento. Quindi il credente che viene offeso, qua dice di andare tu senza dirla ad altri. A volte capita e succede spesso che quando riceviamo un'offesa, subito là la spandiamo. Sa, quello mi ha detto questo, quello mi ha fatto questo, e io sto, cosa sto facendo? Sto iniettando dell'astio che io ho verso quel fratello anche con colui che io sto parlando. Poi dice: vedi che brutto quello, cattivo? E quel fratello gli sto dando i miei occhiali per vedere come vedo io quel fratello. Sto facendo che cosa? Sto avvelenando quel fratello che non ha nessuna colpa. Anche se ho ragione, io non sono chiamato a diffamare o a sparlare o a maledire. Ed è forte invece quella persona che riesce a contenersi. C'è un versetto che dice Davide nel Salmo 141, dice così, versetto 5: mi percuota pure il giusto, sarà un favore, mi riprenda pure, sarà come olio sul capo, il mio capo non lo rifiuterà, anzi malgrado la loro malvagità continuerò a pregare. E mi colpisce un versetto, si trova in Proverbi capitolo 24 versetto 19: non ti irritare a motivo di chi fa il male e non portare invidia agli empi, perché non c'è avvenire per il malvagio. Quando noi vediamo dell'ingiustizia, però io dico: se io mi irrito, che cosa risolvo? Dice Giacomo nella sua lettera che coloro che si irritano non mettono in opera la giustizia di Dio, e quello che fa il male certamente se la vedrà con Dio. Quindi dice qui: vai da tuo fratello e riprendilo fra te e lui solo. Cioè deve sapere solo noi due. Ma se non dovesse, però dico, riprendi tuo fratello come? Alla luce della parola di Dio. Dice: secondo la parola del Signore tu ti sei comportato in questo modo ed è sbagliato. Ma se quel fratello o la sorella non ti ascolta, vai e riprendi altri due, dice, testimoni, perché così sta scritto nella Bibbia. Infatti in Deuteronomio capitolo 19 versetto 15 dice: un solo testimone non sarà sufficiente contro ad un alcuno, qualunque sia il delitto o il peccato che questi abbia commesso. Il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o tre testimoni. Questo dice
in Deuteronomio capitolo 19, versetto 15. Quindi ci vuole la presenza di altre due persone. Che saranno queste due persone? Due membri della Chiesa. Queste persone anche che conoscono la parola di Dio, che hanno timore di Dio, che sono spirituali e maturi. Nella lettera ai Romani ci viene detto, riguardando i doni, Romani capitolo 12, versetto 6 a 8, dice così: e siccome abbiamo dei doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo, secondo la proporzione della nostra fede. Se di ministerio, attendiamo al ministerio, se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Allora, è dono di tutti sapere esortare? Secondo la parola di Dio, non è di tutti. Perché se noi esortiamo in un modo sbagliato, possiamo fare più male che bene. Non è così? Se noi non abbiamo un atteggiamento, come dice anche l'Apostolo Paolo, di umiltà, di mansuetudine, di spiritualità, di pazienza, di comprensione, di misericordia. C'è un versetto forte nella lettera di Giacomo, dice: il giudizio sarà senza misericordia per quelle che non hanno usato misericordia. Questo non vuol dire misericordiose tollerare il peccato, non vuol dire passarci sopra, ma vuol dire che dobbiamo anche perdonare se quello si pente. Se un fratello ti offende e viene e dice: guarda, ho sbagliato, mi pento, anche se sono 70 volte 7, tu sei chiamato a perdonarlo. Ma se quel fratello non viene, o che se tu ci vai e non accetta, non ammette lo sbaglio, la correzione, cosa bisogna fare? Bisogna chiamare la Chiesa. Si chiama la Chiesa davanti a tutta l'assemblea, si presenta il caso. Se quel credente insiste e veramente non si umilia, allora cosa succede? Dice il Signore Gesù: siate come il fariseo e il pubblicano. Fra il fariseo e il pubblicano non c'era nessun rapporto, nessuna amicizia, nessun contatto. Erano due persone completamente estranee. Ma questo sarebbe l'ultima, diciamo, passo dove la persona veramente non ne vuole sapere, di chiedere perdono e di umiliarsi. Proverbi capitolo 28, versetto 13 e 14 dice così: chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Beato l'uomo che è sempre timoroso, ma chi indura il suo cuore cadrà nella sfortuna. Quindi chi confessa il peccato e lo abbandona otterrà misericordia. Come si deve comportare? Poi qui nasce un'altra domanda. Come si comporterà la persona che è stata offesa, che è andata da quella persona e non ha confessato il peccato? Primo, l'ha fatto da solo. Secondo, l'ha fatto con due testimoni. Terzo, l'ha fatto con tutta la Chiesa. Quindi il credente che è stato offeso è al riparo, è protetto, perché ha agito secondo la parola di Dio. Capite? Se invece io con quello non ne voglio sapere, attenzione che dalla ragione passa a torto. Così è. Se una persona dice: io con quello taglio, no, fai la prassi giusta. Noi siamo chiamati a guadagnare il fratello o la sorella, non deve essere uno spirito di vendetta. Questa è la prassi. Tu, fratello, sei coperto e hai tutta la comunione e l'approvazione della Chiesa. Se andate a leggere Prima Corinzi capitolo 5, lì dice: togliete il malvagio di mezzo a voi. Dice anche l'Apostolo Paolo a Timoteo: non si partecipi dei peccati altrui. A volte non è colui che va a rubare, ma anche colui che fa da piantone è complice. Non è così? Dice: tu sei stato complice, perché tu non hai avvertito, anzi, hai favorito,
che fosse, ci fosse il furto. Quindi, allora, la prassi è facile. E io credo che se noi siamo figlioli di Dio, non ci verrà difficile. E l'Apostolo Paolo dice: il vostro amore sia senza ipocrisia. Il Signore vuole che siamo sinceri. Quindi, allora, il Signore ci vuole che noi viviamo in comunione, nella pace, nella sincerità, nell'amore, veramente non ipocrita ma sincero. E dopo, sapete, ci vogliamo bene più di prima, non è così? Che il Signore ci aiuti in questo. Che il Signore ci dia tanto amore, e se c'è amore, l'amore non va male ad alcuno. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.

Ebbene, vogliamo continuare la nostra meditazione dal libro di Matteo, dal Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 18 e vogliamo leggere dal versetto 15 al versetto 17.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Thank you very much.
1: A Radio Logos sono le ore 17:05.

Salve amici. Eccoci pronti per un'altra meditazione biblica giornaliera. Io sono Matteo e sono felice di stare in vostra compagnia per questi 10 minuti e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il Padre Nostro. Se ricordate, stiamo avendo delle riflessioni sulla preghiera insegnata da Gesù. E questo è il numero 6. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, al verso 9. E dice: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Questa è la riflessione di oggi. Questo ci ricorda che deve essere la priorità delle preghiere dei cristiani. Non solo, ma dobbiamo pregare per il piano di Dio nella nostra vita e del mondo. È l'espressione di un desiderio, o meglio, di alcuni desideri. Venga il tuo regno. I primi cristiani si salutavano con l'esclamazione Maranatà, il Signore viene. Il vero credente desidera la venuta del regno di Dio. Chi ama una persona desidera incontrarla, vederla, abbracciarla e possibilmente stare molto tempo con lei. Nell'affermazione di oggi sono implicite, come accennavo prima, 4 desideri. Il primo è il desiderio di stare dalla parte di Dio. Venga il tuo regno, perché sei nostro Padre, perché abbiamo fatto una scelta, quella di stare a qualunque costo dalla parte tua, o Padre Santo. Lui è il sovrano e noi siamo i suoi sudditi. Lui è il Signore e noi lo serviamo con gioia. Sia il Padre che il Figlio, Gesù, hanno lo stesso titolo, Re dei Re, Signore dei Signori, come afferma in Apocalisse al capitolo 17, il versetto 14. La Sacra Scrittura ci ricorda non si possono servire 2 padroni. E tu, amico, da quale parte stai? Chi sta dalla parte sua, cioè del Padre e del Figlio Gesù, sa di essere vincitore. Il secondo desiderio è vedere anime salvate. Venga il tuo regno in ogni cuore assetato di salvezza. E quando un'anima si apre alla grazia di Dio, avviene il miracolo della salvezza e Dio comincia a regnare nella sua vita. Chi prega così dimostra di voler vedere altri aggiungersi alla schiera dei credenti. Sul trono della nostra vita, amici, deve esserci Dio. Oppure abbiamo tolto la D ed è rimasto solo io. Il terzo desiderio è di vedere sconfitto l'avversario di Dio. Venga il tuo regno per vedere sconfitto il peccato.
Viviamo in un mondo deturpato dal peccato e dalla corruzione a tutti i livelli. Ciò che Dio aveva fatto bello, buono, è stato guastato dal diavolo e da tutti coloro che lo seguono. Dio opera prima nei cuori, lavandoli dal peccato e liberandoli dalla schiavitù. E poi, quando Gesù verrà, Satana sarà sconfitto definitivamente. Il quarto desiderio è quello del ritorno glorioso di Gesù. Venga il tuo regno, perché la patria del credente è il luogo dove Gesù radunerà tutti coloro che hanno creduto in Lui. Si fa un gran parlare su altri aspetti che precederanno la venuta del Regno, ma poco si dice su questa straordinaria promessa. I credenti non aspettano la fine del mondo, né la manifestazione dell'Anticristo e neanche tutti i segni che lo precederanno. I credenti aspettano Gesù, che verrà dal cielo a rapire la sua Chiesa, così come dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 4, i versi 15 a 17. Questa, amici, è la chiamata, la beata speranza. Sapete, i regni umani di cui facciamo esperienza sono solo capaci di fare soffrire e di opprimere. I cristiani, i veri cristiani, perciò, desiderano ardentemente un altro regno, quello promesso dal loro Signore, che è il regno di quel Dio che ama e non può ingannare. E noi non possiamo far altro, amici in ascolto e cristiani in ascolto, dicevo, non possiamo fare altro che concludere questa meditazione dicendo: sì, Padre, venga il tuo regno. Bene, amici, siamo già a termine e mi auguro che quanto detto abbia suscitato in tutti voi a ricercare quello che è effettivamente lo spirito di ogni cristiano, di ogni credente. Lo spirito deve essere quello, appunto, di ricercare il regno di Dio, di non attaccarsi completamente alle cose di questo mondo, perché sono effimere, passeranno inesorabile. Ebbene, allora, grazie amici per l'ascolto, a risentirci a domani e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Cari ascoltatori, oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca. Leggiamo il capitolo 4, versetto 31 al 5, versetto 11. Poi discese a Cafarna, una città della Galilea, e al sabato ammaestrava la gente. Rimanevano colpiti dal suo insegnamento perché parlava con autorità. Nella sinagoga c'era un uomo con un demonio immondo e cominciò a gridare forte: «Basta! Che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? So bene chi sei, il Santo di Dio!» Gesù gli intimò: «Taci, esci da costui!» E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da paura e dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza gli spiriti immondi, ed essi se ne vanno?» E si diffondeva la fama di lui in tutta la regione. Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, intimò alla febbre e la febbre la lasciò. Levatasi all'istante, la donna cominciò a servirli. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi colpiti da mal di ogni genere li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. Egli però disse: «Bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato», e andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Un giorno, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genazaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e levavano le reti. Salì in barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e cala le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dall'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche, al punto che quasi affondavano. A vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, che sono un peccatore». Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme a lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Questo è uno dei passaggi biblici che mi sta più a cuore, se non forse quello che mi sta più a cuore di tutti gli altri. Non so, perché probabilmente ha a che fare con la pesca, ha a che fare con l'attitudine di Pietro, e molto probabilmente contrariamente a quanti avete sentito parlare in passato di questa vignetta della prima chiamata di Pietro come discepolo. Io la vedo in un modo diverso. La vedo inizialmente come una risposta sarcastica da parte di Pietro. Abbiamo letto che il Signore stava predicando da terra e poi è salito sulla barca di Simone per scostarsi da riva e riuscire probabilmente a essere sentito meglio dalla folla che stava premendolo una volta che lui era in riva al lago. Quando Gesù dice a Pietro: «Vai al largo e getta le reti», la prima risposta di Simone qual è stata? L'ha chiamato maestro. Nel greco questo è epistates, cioè colui che insegna. Praticamente Simone lo riconosce come insegnante perché l'ha visto predicare a terra, stava insegnando. E a suo avviso, come la vedo io particolarmente, Pietro stava pensando: questo è il falegname che adesso sta insegnando delle lezioni di vita, però cosa ne sa lui della pesca? Siamo a metà giornata, questo è il momento di pulire le reti, non di gettare le reti. E pertanto quando lui dice: secondo la tua parola getterò le reti, io la vedo appunto in maniera sarcastica, come dire: ok, ti voglio provare che tu di pesca non ne sai nulla. Magari sei un buon falegname, magari anche un buon insegnante, però decisamente non un pescatore. Perché dico così? Perché una volta che il Signore fa questo miracolo, un miracolo che ovviamente tocca Pietro da vicino, perché è un miracolo in un qualcosa che Pietro conosceva benissimo, cioè la pesca, la risposta di Pietro qual è stata? Si è gettato in ginocchio dicendo: Signore. Allora, da maestro, epistates, a Signore, curios, cioè sovrano su tutte le cose. Allora lì vediamo il cambiamento, il cambiamento di cuore da parte di Pietro, dove non lo riconosce più come un insegnante qualsiasi, ma lo riconosce come il creatore dell'universo. E questo dovrebbe essere il cambiamento che ognuno di noi ha, che non vediamo il Signore solamente come un insegnante, come colui che ha detto delle cose che sì, fanno bene alla salute, fanno bene alla psiche, sono degli insegnamenti che potremmo seguire. No, non è un insegnante. Lui è Dio onnipotente fatto uomo. E se non capiamo questo, se lo consideriamo solamente epistates, non abbiamo capito niente. Padre Celeste, è bellissimo vedere come l'impatto della chiamata di Cristo a Pietro è stato imminente, al punto tale che ha abbandonato tutto quello che conosceva, la fonte del suo guadagno, la famiglia, per seguirlo. Quanti di noi sono disposti a fare lo stesso una volta che sentiamo la tua chiamata? Aiutaci a essere disponibili allo stesso modo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ah, cari amici, tanto da imparare. Ok, ci sentiamo domani. Buona giornata.
1: A Radio Logos sono le ore 17 e 23 minuti.
2: Ipersalute, ecco, una salute al massimo, quindi stare bene, non solo vivere più a lungo, ma vivere più a lungo, ma vivere bene. E questa è la teoria della dottoressa Mina Lopez. Benvenuta, Mina.
3: Grazie di avermi ancora invitata.
2: Allora, tu, diciamo, sei dottoressa di medicina naturale, naturopata, igienista, esperta di floriterapia e studiosa appassionata di cibo, mente, psiche, e anche sei una persona che crede tanto nel valore della fede, quindi nel nostro contatto con il cielo, con colui che ci ha creato. Allora, Mina, questo libro che stiamo cercando di trasferire in pillole alle persone che ci stanno ascoltando, ha un'interessante prefazione del professor Berrino. Io volevo leggere solo una parte, no? Perché mi è piaciuto quello che ha scritto, molto simpaticamente. A un certo punto lui dice così in questa prefazione: avevo deciso di non scrivere più prefazione a libri che trattano del cibo, perché mi tocca scrivere sempre le stesse cose. Faccio un'eccezione per Mina Lopez, perché lei potrebbe riuscire a raggiungere anche le persone che con tutta la mia scienza, la mia prosopopea di scienziato che la sa lunga non riesco a raggiungere, perché il suo libro potrà riuscire a smuovere l'inerzia che ha condannato il popolo a rinunciare a ogni responsabilità per la propria salute e delegarne la cura alla medicina. Quindi leggo solo questo per dire come il tuo libro è adatto a tutti, quindi alle persone che non hanno tante competenze ma che vogliono prendere in mano la propria salute, ecco, senza delegare.
3: Io guarda, dico sempre, sono stanca di sentire che la gente dice come stai? Sto meglio. Noi non dobbiamo tendere a stare meglio, dobbiamo tendere a stare al meglio. E adesso siamo in un'epoca dove veramente possiamo informarci bene, ma poi io dico, chiaramente stare dall'altra parte è difficile, perché mi sono trovata anch'io a un momento della mia vita, ora ho 59 anni, mi sono trovata dall'altra parte. E a chi devo credere? C'è quello che dice quello, c'è quello che dice quell'altro. Allora, prima di tutto, io quello che divulgo sono studi scientifici, no? Poi io sono, le ho studiate veramente tutte, perché io sono una scettica di natura, e quindi le ho provate tutte, le ho sentite tutte, e le ho provate sulla mia pelle. Mm-hmm. Allora io dico a chi mi segue, importante fidarsi del proprio laboratorio, che è il tuo corpo, tu sei divino, tu sei il tuo corpo ti sa dire. A me quando vengono le persone mi dicono, ma guarda, solo da una settimana, solo perché ho cambiato sta cosa, io mi sento più energico, più energia. Allora, poi dopo 2 o 3 mesi che si fanno i controlli, perché tutto si fa con le analisi del sangue, scoprono che tutti i valori sono abbassati. Però prima ancora di fare le analisi
2: già sentono il benessere.
3: Devi essere attento al tuo corpo. Se io mi sento bene, più energica, ora vado bene in bagno, vuol dire che stai andando bene, no? E quindi, come abbiamo già interrotto la volta scorsa, io dico che la prima cosa importante da fare è avere un intestino pulito.
2: Ecco, avere attenzione per l'intestino, la prima cosa. Come va il mio intestino? Allora sì, aiutaci a capire.
3: Io la gente diventa rossa quando viene da me, ma io sono veramente diretta. Quando vado in bagno, come sono le peci? Quella all'inizio così, invece ho detto bisogna parlarne serenamente, perché è da lì che scopriamo tutto. E come hanno già dimostrato la dottoressa Catherine Cushman, che io adoro perché ho studiato molto di lei, e il dottor Dennis Burkitt, alla base di un buon intestino, c'è di un sistema immunitario efficiente, c'è un intestino sano con evacuazioni giornaliere regolari. Cioè, se noi andiamo a chiedere, c'è chi ha sempre diarrea oppure stitichezza, che per qualcuno è diventato pure un fatto normale. No, vabbè, io sono fatta così. No, non è così, non è così. Quindi, come mantenere un intestino in buona salute, Daniela? Alimenti ricchi di fibra. La fibra è il farmaco numero uno e lo sappiamo molto bene, quindi nella dieta devono essere presenti i cibi ricchi di fibre. Quindi stiamo parlando di verdure, cereali integrali in chicchi, legumi, frutta secca, e all'opposto evitare i cibi raffinati. Quindi parliamo soprattutto delle farine zero, dello zucchero bianco, degli oli vegetali, che sono tutti fatti veramente male, male, male, male. Quindi, e poi noi per esempio nei corsi di cucina che teniamo qui a Bari insegniamo a fare i cibi fermentati, che sono vegetali fermentati in salamoia, come i crauti, altri ortaggi, quello che piace a te, quello che a ognuno piace.
2: È quello che facciamo con le olive, è la stessa cosa, perché io so fare le olive.
3: Brava.
2: Quindi nella stessa misura noi prendiamo delle verdure e le trattiamo della stessa maniera, mettendo acqua e sale in proporzione,
3: sono delle ricette che poi vi posso dare, guardate, quelle l'intestino ringrazia, proprio sono prebiotiche, e i nostri amici probiotici sono veramente contenti, perché sono veramente ricchi. Io dico sempre pure, mangiamo le olive in acqua, noi qua diciamo le olive in acqua, quindi le olive in salamoia fanno molto bene, come anche i capperi in salamoia, li sciacquamo, ma però ci danno dei probiotici.
2: Quindi conviene, quindi, perché siccome sono un po' salati, che poi si sciacquino, si tengono un po' a bagno per far perdere quel sale.
3: Mm-hmm. Io per esempio amo il sale, sono un pochino resi, però li sciacquo lo stesso perché poi li mangiabili. Diciamo che come dobbiamo valutare, Daniela, se l'intestino funziona bene? Dobbiamo semplicemente verificare, perché poi le cose, credetemi, sono più semplici di quelle che facciamo noi. L'evacuazione deve essere quotidiana e non deve essere maleodorante, anzi dovremmo andare anche 2 volte al giorno in bagno. Le feci devono galleggiare e devono essere compatte, se affondano vuol dire che non hai mangiato per niente bene. E quindi è semplice, cioè io mi accorgo da solo, non ho bisogno.
2: Stiamo che l'intestino non funziona, quindi basta che noi capiamo che c'è qualcosa che non va nelle nostre feci, già sappiamo che il microbiota sta un po' soffrendo.
3: Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mangiare cibi che ci fanno stare bene. Quindi iniziamo a rimangiare i legumi. I legumi, quando una persona dice, viene da me, mi dice io ho problemi di colite nervosa, io non li elimino. Io li faccio passare col passasalza, e ti assicuro che poi le persone lo mangiano e non hanno più problemi, perché comunque un pochino di fibra
2: resta.
3: C'è, mm-hmm. tale da non raschiare se hai problemi, ripeto, di colite, eccetera, eccetera. Ma no, così un'altra cosa da sfatare: i legumi d'estate non si mangiano. E perché? E perché? E chi l'ha detto?
2: Si mangiano freddi e si fanno delle insalate.
3: Delle credenze, veramente. No, perché poi fa caldo. Ma anche i freddi mi dicono, fa caldo. Ma di che stiamo parlando? Cioè, non lo dice Mina Lopez o Pinco Pallino, lo dice il WCRF, Fondo Mondiale della Ricerca sul Cancro. Ripeto, io tutto quello che dico non me lo sono inventato, l'ho provato sulla mia pelle. Io 20 anni fa facevo tutte le diete, fammi provare questa, fammi provare quest'altra. E studiavo e studiavo, proprio perché sono veramente, io dico che a 90 anni studierò ancora se Dio mi darà la vita, perché mi piace aggiornarmi, mi piace sapere, mi piace sperimentare, perché un conto è sapere la teoria, sì, e poi bisogna metterla in pratica.
2: Anche perché quando tu parli puoi dire questa cosa io l'ho fatta, quindi ti parlo perché non solo l'ho studiata ma l'ho praticata. Ci ascoltiamo un brano e poi torniamo a parlare di intestino, di quanto sia importante, ecco, capire cosa ci comunica. Riprendiamo e riprendiamo dall'intestino, dal benessere dell'intestino, dal desiderio di acquisire uno stile di vita sano che dovrebbe esserci quando stiamo bene. Quindi non aspettare di stare male per acquisire buone abitudini, però se ci troviamo a stare male comunque c'è sempre rimedio, quindi siamo ancora in tempo.
3: Dicevo a mio carissimo amico sociologo che nasce prima la soluzione poi il problema. E in fondo ci sono andata, questa cosa aveva ragione, quindi c'è sempre una soluzione a patto che uno la vuole affrontare. Allora, sull'intestino dobbiamo ancora aggiungere che bisogna tenere l'intestino, come dico io, dalla bocca all'ano, tipo modello Swarovski. Quindi,
2: bella questa!
3: La gente va in giro senza saperlo, perché qui noi avevamo una bravissima dottoressa che faceva le idrocollon e mi diceva che gente va in giro con materiale fecale indurito, ma della prima comunione, uno pensa che va bene, invece gli intestini non sono per niente permeabilizzati e quindi abbiamo poi 2 chili ci portiamo di batteri insieme, cioè noi è bello proprio studiare queste cose perché capire come siamo fatti e quindi se io ho dei batteri, probiotici, amici che mi vogliono bene, che mi restituiscono salute tramite il sistema immunitario, perché io devo andare a mangiare i patogeni che comunque ce li abbiamo, quindi dobbiamo far crescere i batteri amici, no? I prebiotici, dandogli a mangiare i cibi giusti. Per esempio la banana. La banana è un cibo che fa molto bene, piace ai nostri amici, così come piace l'aglio, però l'aglio tutti quanti.
2: Però Mina, per quanto riguarda la banana, so che purtroppo nelle coltivazioni, tutte le cose che mettono, quindi quando noi prendiamo una banana prendiamo il bene, ma anche sì, tutto quello che è stato poi spruzzato o
3: Daniela,
2: sono anche immerse.
3: Vale per tutto, però credici, gli studi epidemiologici sono stati fatti proprio su questi tipi di frutta.
2: Quindi non su biologica, quindi non sulla frutta biologica.
3: Ecco, e comunque avevano più effetti positivi che negativi. Chiaramente io dico sempre, andiamo a conosciamo, anche perché se noi divulghiamo, perché noi questo è il punto, se noi abbiamo qualcuno che sappiamo che coltiva bene, che fa bene, dobbiamo aumentare la crescita di queste cose, cioè non lo dobbiamo tenere solo per noi, noi dobbiamo divulgare. Quindi io per esempio solo sulle mele sono una fanatica, perché le mele veramente le spruzzano che non si capisce, tant'è che a mio figlio io ci tengo proprio a pulirle la tuta e io sono una che dico mangia con la buccia, però anche bio io ho paura perché so che le spruzzano forte, però le altre cose lavate bene, gli studi ci dicono che hanno più effetti positivi, mm-hmm, su questa cosa, no? Poi per esempio un altro cibo che ci fa veramente bene è l'orzo, perché l'orzo, oltre che contiene beta-glucani, che sono proprio amici, amici, amici del nostro organismo, ci fa proprio, ci dà energia, ci fa stare bene, sempre in chicchi.
2: È integrale o semi-integrale o quello perlato anche?
3: Stranamente, tu sai che il perlato non va bene, però abbiamo visto che l'orzo perlato, sempre facendo analisi, l'orzo perlato, solo per l'orzo vale, continua a mantenere le sue proprietà. Allora, una come a me, veloce, eccetera, eccetera, a volte per non stare a fare l'orzo mondo che è il migliore, anche l'orzo perlato ha i suoi benefici. Ecco, perché noi dobbiamo anche pensare che ormai siamo tutte donne che lavoriamo, abbiamo la famiglia, eccetera, eccetera. Io, ecco perché parte proprio da me, io so i sacrifici che si fanno, però, ripeto, quando poi inizi a organizzarti in quella maniera, la routine va avanti bene, però tu ti senti bene, ne guadagni di energia, ne guadagni di salute.
2: Quindi ne vale la pena. I cereali conviene metterli a bagno per, diciamo,
3: sciacquarli, per esempio. Perché non mi devo mangiare un riso basmati che non mi alza l'indice glicemico? Al contrario, mi devo andare a mangiare un riso bianco che, credici Daniela, alza l'indice glicemico a tutti i diabetici. Lo sconsiglio vivamente. Uno, che ho mangiato del riso bianco, no, alza l'indice glicemico.
2: Quindi quale consigli? Quindi quello basmati oppure quello integrale?
3: Io mangio l'integrale. E le persone, per esempio, che fanno chemioterapia o hanno problemi intestinali, il riso integrale si fa scuocere, proprio deve diventare una pappina e poi si condisce come vuoi tu. Credimi, l'intestino ringrazia vivamente.
2: Quindi deve essere proprio scotto.
3: Scotto. Oppure fare veramente delle pappine proprio di riso, proprio molto scosso, con la farina di riso, cioè è importante, ma non deve essere bianco, perché il riso bianco alza l'indice glicemico. Siamo in una società prediabetica tanto. Quali sono i principali problemi? Diabete, colesterolo, stitichezza. Lo sai che il colesterolo molte volte è causato dalla stitichezza? Io quando sistemo la persona va in bagno regolarmente, anche se riesce a riprendere una volta al giorno, automaticamente il colesterolo si abbassa. Cioè siamo collegati, noi siamo nati perfetti, noi veramente dobbiamo ringraziare chi ci ha creati. Invece noi vogliamo fare tutto da noi e va bene.
2: Noi vogliamo tutto da noi, vogliamo rivoluzionare le cose naturali, quando invece le cose naturali avevano un suo senso.
3: Daniela, sì, guarda, io parlo anche su esperienze, no? Che ogni giorno vedo e posso veramente confermare. Quindi mi raccomando, la fibra non ne facciamo a meno, introduciamo anche cereali integrali. Io vi consiglio vivamente l'orzo, anche per lato, per chi ha poco tempo, perché proprio aiuta l'intestino e l'organismo a stare bene. Chiaramente va bene anche l'avena, sempre in chicchi, perché alcuni mi portano l'avena, ecco, questo è importante. Non comprate mai i fiocchi di avena, anche biologici, perché sono ossidati, quindi sono cancerogeni. I fiocchi bisogna farseli con la macchinetta a casa, e allora sono buoni. Fai un bel muso, come faccio io ogni tanto, che mi piace tanto. Però mangiamoci anche l'uvetta sultanina, che ci fa molto bene, il dattero. Cioè noi, se vogliamo mangiare, sai quanto cibo c'è?
2: Le proporzioni, o comunque le porzioni, perché l'uvetta comunque è zuccherata, anche i datteri. Allora, qual è la proporzione?
3: Prendere quella naturale, attenzione, leggete le etichette, né anidride solforosa e neanche glucosio, quindi naturale, c'è proprio scritto uvetta sultanina naturale. Una manciata quanto la mano di una persona durante la giornata ci dà tanti sali minerali, ci dà energia. E noi abbiamo bisogno.
2: Conviene metterli in ammollo o mangiarla così direttamente?
3: Guarda, dipende dal gusto. A me piace mangiarla direttamente, o perlomeno quella che compro io completamente naturale, è proprio buona. Abbiamo fatto le analisi, non alza l'indice glicemico, quindi la mangiamo serenamente.
2: E i datteri, per quanto riguarda i datteri, perché anche lì il problema.
3: Quindi stiamo tutti in giro pieni di osteoporosi, osteopenia, eccetera, eccetera. Mangiamoci qualche dattero, sempre senza anidride solforosa e senza glucosio, perché il dattero è strapieno di calcio, proprio strapieno. E quindi noi abbiamo veramente la farmacia a portata di mano, però no, non ci pensiamo, non ci informiamo, non ci crediamo, insomma, quello è. Allora io dico al laboratorio che sei tu, provalo.
2: Grazie, ecco. Grazie mille per questi consigli, che sono cose che tutti possiamo fare, cioè sono consigli facilmente da integrare in quella che è la nostra routine quotidiana. Alla prossima, allora, buona giornata.
3: Grazie mille, buona giornata a voi.
2: Benvenuti ad una nuova puntata dei Colori della Speranza, e con noi anche oggi il maestro liutaio, musicista e appassionato educatore Michele Sangineto. Buongiorno, benvenuto ancora
4: buongiorno, spero che il mio dire dell'altra volta sia stato produttivo e capito.
2: Michele, le volevo fare una domanda. Nell'ultima intervista diceva che lo scopo di uno strumento è quello di suonare, non quello di essere messo così per abbellire uno spazio, ma lo scopo è suonare. Il fatto che ogni strumento ha uno scopo per cui è nato, questo dovrebbe darci indicazione anche su noi esseri umani. Anche noi abbiamo uno scopo. Lei si è chiesto qual è il suo scopo?
4: Il mio scopo è quello di mettere un tassello a quello che è la storia dello strumentario del nostro percorso di vita. Quindi io ci sono riuscito, sono contento di aver messo questo tassello. E qual è il mio tassello? Quello di aver riprodotto strumenti musicali impressi nell'arte pittorica, nell'arte figurativa, che poi quella italiana, europea, è ricco di curiosi immagini di strumenti musicali che nessuno mai ha preso in considerazione, strumenti musicali che solitamente sono tra le braccia di figure angeliche, e quindi anche gli studiosi, quelli più accreditati, non hanno mai assolutamente parlato, eppure sono strumenti che ci appartengono legittimamente. Lo strumento che mi ha affascinato di più non è stato mai costruito da nessuno, è stato modificato da Leonardo da Vinci, e io l'ho trovato in una paginetta, del Codice di Madrid, che adesso io faccio vedere. Codice di Madrid descrive uno strumento antico che è l'organo portativo e che non è funzionale e va fatto meglio, ha trovato la soluzione migliore, e lui l'ha trovata, ecco, tramite questo disegno.
2: Quindi lei ha trovato un disegno di Leonardo da Vinci?
4: Perfetto, ma una paginetta dove ci sono tre strumenti musicali. Questa è la piva a vento continuo, questo è l'organo di carta e questa è la viola organista. Ecco, io è da qui che ho iniziato la mia storia per costruire questi strumenti. Quello che più mi affascina è questo.
2: Che strumento è?
4: L'organo di carta. Che deriva?
2: Ha delle canne, quindi delle canne come quelle del pianoforte.
4: Che la tastiera è in orizzontale, qua in verticale. E cos'è che ha fatto Leonardo? Ha fatto la fisarmonica, no? Qui si ha l'idea della fisarmonica. Cosa succede? Che per fare uno strumento del genere o hai conoscenza sulla tecnologia dei materiali, hai conoscenza delle proporzioni, hai tutte le qualità che servono per poter usare il tempo, perché ci vuole del tempo, ci vuole passione,
2: pazienza,
4: ci vuole amore, ci vuole tutte queste cose, saper usare gli attrezzi, gli utensili che si hanno, e poi si va. La cosa bella, la cosa bellissima è che quando tu hai riempito, hai fatto il contenitore, poi lo devi riempire di tutte quelle connotazioni che servono per essere quello che sarà, è stupendo
2: vedere realizzato un sogno, cioè un'immagine. Lei ha trasformato un disegno di Leonardo in uno strumento tangibile, quindi che si può toccare,
4: uno strumento musicale che suona, che adesso io ti faccio sentire.
2: Bene, mi faccia sentire, così almeno capiamo come questa trasformazione dall'immagine allo strumento e quindi al suono.
4: Purtroppo non lo so suonare, però ecco, suona.
2: Comunque ci ha dato un'idea, ci ha dato un'idea del suono che emette questo strumento, che è molto particolare.
4: Adesso però voglio farti sentire lo strumento che io normalmente suono, che è lo strumento degli angeli, è il salterio.
2: Il salterio, quello di Davide.
4: Perfetto, bravissima. Il salterio è uno strumento antichissimo ed è a intonazione fissa, pertanto le note che fuoriescono dal salterio sono perfette. Gli eretici del tempo hanno pensato bene di inserirla all'interno di un contesto mistico, quindi il salterio molte volte appunto li vediamo tra le braccia di figure angeliche. Mm-hmm. Questi suonano in occasione di grandi avvenimenti spirituali, nelle liturgie più importanti, e sembra che anche adesso succede. Gli strumenti di un tempo venivano usati così, non a casaccio, però ogni tempo aveva il suo, le sue musiche, i suoi ritmi, i suoi colori musicali.
2: Mm-hmm. La musica ha un colore, è vero, ha ragione, anche la voce ha un colore.
4: Adesso vi faccio sentire un brano.
2: Non solo sottile, acuto.
4: Beh, questo è uno strumento cantabile, lo mm-hmm. chiamano così. È uno strumento che fa la melodia. Nella musica c'è la melodia, c'è il controcanto e poi c'è il bordone continuo, i bassi che supportano poi la melodia.
2: Come in un coro, in un coro polifonico, quindi dove ci sono le varie voci.
4: Questo è uno strumento che canta. Mm-hmm. Canta insieme agli angeli, e tanto che Davide appunto ha fatto le sue preghiere e li ha chiamati il Salterio.
2: Sì.
4: Il libro dei Salmi si chiama il Salterio.
2: Sì, infatti lui scriveva, ecco, e suonava, cantava quindi quei brani. E infatti ci sono delle annotazioni nel libro dei Salmi dove dà delle indicazioni al coro, a comunque ai musicisti, proprio perché sono stati pensati per essere accompagnati dalla musica, ma a volte anche dalle voci. Michele, riprendiamo subito. Volevo chiederle, proprio per diciamo avviarci verso la conclusione della nostra intervista, che cosa ha imparato da quest'arte lei? E ci parlava di pazienza, ci parlava di tempo. Quali sono le cose che lei ha imparato che poi le sono servite anche al di là del mondo del lavoro? Quindi non solo quando lei costruisce uno strumento, ma nella vita di tutti i giorni, con la famiglia, no? Avrà pure una famiglia, avrà dei figli.
4: Ho dei figli che sono dei musicisti, vanno in giro per il mondo a suonare, hanno vari repertori, si interessano di musica antica, musica celtica, musica da ballo, musica, qualsiasi tipo di musica. Loro sono educati alla musica, quindi non hanno problemi, hanno capito bene come si fa la musica, ma ce l'hanno nel sangue, perché penso hanno vissuto da bambini all'interno di spazi dove la musica era la prerogativa,
2: insomma, era latte e musica, ecco. Allora, Michele, cosa può lasciare a quanti ci stanno seguendo rispetto a quello che è stato il suo lavoro, che è molto bello quando si fa un lavoro che si ama e per cui si ha una passione, perché si dice che quando tu lavori e quel lavoro che fai ti piace è come se tu non lavorassi in realtà, perché...
4: C'era Vincenzo Galilei, padre di Galileo Galilei, era un musicista, ha scritto un trattato sulla musica antica e moderna e voleva scrivere l'intavolatura dell'arpa, ma il tipo che possedeva l'arpa non gliel'ha data. Allora ha scritto: non sanno gli stolti che quello che sanno l'hanno imparato da questo e da quelli, e se gliene fossero state avari sarebbero infelicissimi, e io non voglio essere infelice. Io ho imparato da questo e da quelli, e voglio quello che ho imparato lo voglio dare agli altri. Ecco, e questo è il mio scopo, questa è la mia, il mio desiderio di vita, comunicare agli altri le mie emozioni, le mie passioni, la vita che ho condotto, no? Nel bene e nel male, no? Perché la vita è questa. E quindi io prendo la cetra, prendo il salterio, io mi faccio il giro delle città, canto, suono con arte, moltiplico le canzoni intesi come parole, come suoni, come colori, come tutto, e affinché gli altri si ricordino di me.
2: Resteranno gli strumenti, resterà quello che ha detto, resterà anche attraverso i suoi figli quest'arte, che non è un'arte fatta solo di costruzione di uno strumento, ma tutto quello che ci sta dietro e dentro.
4: Certo, e non è possibile spiegare. Non è possibile spiegare come io costruisco uno strumento.
2: Quindi bisogna che qualcuno venga lì da lei, quindi invitiamo i giovani a interessarsi a quest'arte.
4: Questo che ancora noi non abbiamo capito, no? Chi amministra il nostro lavoro non ha capito. Queste cose vanno imparate nel campo, nel mentre si fanno. Non ci sono libri che parlano sulla tecnica costruttiva. Mm-hmm. ci sono, ne hanno scritti tantissimi.
2: Non rendono l'idea di quello che si deve fare, perché la lettura non basta.
4: Perfetto, è impossibile perché i componenti sono talmente tanti e birichini che non sai molte volte come organizzarli. Ma non solamente, tu hai a che fare con un materiale che si chiama legno. Il legno ha il suo carattere, ha il suo modo di essere, ha la sua personalità, e pertanto se non lo usi bene ti tradisce.
2: Come gli esseri umani, Michele, perché anche gli esseri umani sono vari, hanno la loro personalità, di sapere come prenderli, quando prenderli.
4: Bisogna sapere il legno, bisogna saperlo prendere, perché ha le sue venature, ha i suoi tratti segnati dal tempo, no? Quindi è un materiale che vive comunque e sempre. E allora per far sì che questo possa comunicare catarsi agli altri, no, bisogna saperlo prendere e quindi saperlo usare e non sperperarlo. Questo è una cosa, è la cosa che mi preme di più. Io non butto mai nulla, tutti i pezzettini li conservo perché un giorno possono essere utili. Per me no, non più, perché ormai sono arrivato al declino, e questo non è che mi dispiace, sono contento di quello che ho fatto. Spero vivamente che queste mie poche parole dette, magari sconnesse, il senso lo si può trovare, possono essere utili. Ecco, questa è la mia gioia, no? Ecco, questo è il tassello che io voglio mettere, tassello mancante, ecco.
2: Grazie Michele per le parole che ci ha detto, per quello che ci ha raccontato, e perché anche se le pensa di essere declino, la sua la sua gioia nell'esprimere quello che fa credo che ancora durerà a lungo, quindi non la vedo tanto in declino. Michele, continuerà ancora. Grazie maestro, buona giornata, a presto.
4: Grazie a te.
5: Siamo in compagnia del dottor Biagio Tinghino, che lo ricordo è direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia, esperto di dipendenze, molto impegnato nella divulgazione scientifica. Dottor Tinghino, però quest'oggi aggiungiamo il fatto che lei è uno specialista in gastroenterologia e in malattie infettive, perché l'argomento che vogliamo prendere in considerazione quest'oggi ha a che fare con queste tematiche. Buongiorno intanto, grazie per essere con noi, ben trovato.
6: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: Infatti oggi parliamo di microbiotica e microbioma, due termini diversi, io sono ignorante al massimo, quindi vediamo un attimino se ci può dare una mano,
6: sì.
5: Dottore Tinghino.
6: Beh, diciamo che partiamo da un concetto, siamo immersi e conviviamo coi germi, batteri, funghi, virus, eccetera. Molti di questi sono neutri, cioè non hanno un grande effetto sulla nostra salute. Alcuni sono buoni, ci aiutano, pochi cattivi che fanno molti danni. Allora, quando noi parliamo di microbiota, intendiamo, è un termine ormai molto di moda, è il sistema, l'insieme, il mondo di tutti i microbi che albergano nel nostro corpo, nell'intestino, sulla pelle, nell'apparato respiratorio, eccetera. Qual è il punto? Che si è scoperto da qualche decennio che questi batteri con i quali conviviamo possono avere delle funzioni positive, ecco, possono aiutare l'organismo. Uno dice: ma che cosa strana, i batteri li abbiamo sempre visti come cattivi. Sì, ci sono quelli cattivi, ma ce ne sono molti utili. Una cosa fra tutte, magari oggi ci concentriamo sul microbiota intestinale. Ecco, nel nostro intestino ci sono miliardi, migliaia di miliardi di batteri che, se sono ben equilibrati, possono aiutarci, possono aiutare per esempio il nostro sistema immunitario, perché tutti questi batteri che abbiamo nell'intestino forniscono, uso un termine che forse farà spaventare, ma è la verità, una specie di vaccino generico permanente, perché stimolano il sistema immunitario, il quale, anziché stancarsi come qualcuno pensa, ha bisogno di essere allenato. Faccio un esempio: un grammo di feci contiene circa 100 miliardi di microrganismi. Pensate, le feci contengono tra il 25 e il 50% in peso di batteri, e noi ogni giorno ne eliminiamo 15.000 miliardi e ne abbiamo, ne restano tantissime ovviamente dentro. A che cosa servono? A produrre vitamine, a produrre acidi grassi a catena corta, neurotrasmettitori, pensate, riescono a influenzare anche alcuni aspetti del nostro cervello, combattono contro batteri cattivi che volessero impiantarsi, allenano il sistema immunitario, insomma è una fabbrica che tiene sotto allenamento continuamente il sistema immunitario, ci garantisce un po' di salute. E l'ultima cosa, e poi ovviamente passiamo anche alle vostre curiosità, un grammo di feci contiene tra 500 e 1000 tipi diversi di DNA e una quantità di RNA, quindi un grammo di feci, che è 80 volte superiore a tutto quello che era contenuto nella dose di un vaccino contro il Covid, per intenderci. Questo DNA, e quindi anche l'RNA relativo, cosa fa? Entra nel nostro corpo, perché non sta solo nell'intestino, passa la barriera intestinale, viene catturato dalle cellule immunitarie, lo portano ai linfonodi, producono una reazione, insomma una reattività continua che ci fa bene. Ecco,
5: ecco, questa che è ci la cosa fa importante. Bene, o che può far male per altre situazioni, in che modo poi diciamo praticamente si verificano situazioni di benessere o invece di malessere, se le cose non funzionano come devono?
6: Allora, partiamo dagli effetti positivi che può avere un buon microbiota. Intanto fa una specie di barriera protettiva, nel senso che colonizza l'intestino, tutti questi clan, queste innumerevoli tribù di specie diverse dicono qui ci siamo noi e non entrano strani. Poi allena il sistema immunitario, quindi riduce anche il rischio di allergie, di risposte autoimmuni, riduce l'infiammazione locale dell'intestino, produce alcune vitamine, o anche acidi grassi utili, cosa sono la cacca, un momento, quello è un coacervo, un sistema, un mondo di batteri che in realtà una funzione positiva ce l'hanno quando sono ben equilibrati tra di loro e ci sono i batteri giusti.
5: E naturalmente quando le cose non funzionano invece possono esserci dei problemi seri.
6: Eh sì, perché poi, come dire, se questo equilibrio, se questo equilibrio di clan si sfascia, cioè cominciano ad entrare dei clan, dei ceppi batterici o ad essere squilibrati, beh, allora a questo punto, ecco, il sistema immunitario può risentirne, aumenta il rischio di allergie, ci possiamo sentire stanchi, possiamo avere problemi metabolici, problemi anche di assorbimento intestinale, quindi mantenere un buon microbiota, un buon sistema di batteri nell'intestino si è scoperto ha un effetto importante.
5: Allora, poi ci possiamo domandare come si fa a mantenere questo rapporto positivo, questo equilibrato. Ne parliamo fra poco, però, perché adesso ci ascoltiamo di Malika Ayan, Ti piaci così? E va bene, lei è Malika e quindi si piace così. Noi l'ascoltiamo volentieri, poi torniamo a parlare con il dottor Tinghino, perché insomma non sono poche le persone che soffrono di malattie che direttamente o indirettamente hanno a che fare con il sistema
6: gastroenterico, il microbiota, il infatti. Sistema immunitario.
5: Torniamo a parlare con il dottor Biagio Tinghino, specialista in gastroenterologia e malattie infettive, e abbiamo parlato di microbiota, il sistema di microbi che albergano nel nostro corpo una determinata zona, che sono molto utili, quindi ci sono dei microbi che fanno il loro e il nostro interesse, però ci sono anche situazioni invece di insomma di scompensi. Come facciamo a mantenere un microbiota buono in modo permanente, dottore? Perché insomma abbiamo accennato anche che il sistema immunitario può essere alterato, addirittura il tono dell'umore, ci sono problemi di infiammazione, insomma tanta roba, non è che...
7: E aggiungerei, sì. E se invece ci accorgiamo che tutto questo non funziona, che cosa suggerisce?
6: Beh, allora, naturalmente la strada più semplice potrebbe essere quella di assumere degli integratori dove ci sono questi fermenti o questi batteri, però il punto è che sono utili, ma hanno dei limiti, nel senso che primo ci vogliono integratori fatti per superare l'acidità dello stomaco, poi che contengano quantità sufficiente di batteri, che siano quelli giusti a seconda di quello che vogliamo correggere o curare. In generale, quando finiamo di prendere un integratore, dopo pochi giorni quei batteri sono eliminati, cioè difficilmente colonizzano, perché i residenti, i clan residenti permanenti, fanno fuori gli stranieri, quindi bloccano i tentativi di colonizzazione. Quindi integratori sì, utili, però vanno mirati e presi per tempi prolungati, ma la cosa fondamentale è quello di, come dire, coltivare un microbiota buono attraverso uno stile di vita.
5: Stile come di vita si significa, appunto, vediamo.
6: Come si fa? Tanto per cominciare uno dovrebbe decidere come nascere, nel senso che il microbiota cominciamo a costruircelo già al momento del parto. Per esempio il parto per via naturale permette al bambino di entrare in contatto con i batteri della mamma, quindi di infettarsi, fra virgolette, senza che questo sia una malattia, e comincia già lui a ingurgitare alcuni batteri. Tanto per cominciare uno dovrebbe decidere come nascere, nel senso che il microbiota cominciamo a costruircelo già al momento del parto. Per esempio il parto per via naturale permette al

0: Secondo punto, assumere all'interno della nostra alimentazione regolarmente cibi fermentati, quindi lo yogurt, il kefir, il kraut, il tempeh, che è una soia fermentata. No a cibi ultraprocessati o pochi, perché? Perché gli additivi e gli emulsionanti che sono presenti nei cibi ultraprocessati riducono lo stato protettivo dell'intestino, quindi alterano l'ambiente, il pabulum, diciamo, dell'ambiente intestinale. Attenzione a cibi raffinati e dolci, perché ci sono ceppi batterici ghiotti di questa roba qui, ma finiscono poi per prevalere. E ultimo warning, attenti ad alcune terapie prolungate oltre il limite, per esempio quelle che riducono la secrezione acida dello stomaco come gli inibitori di pompa, perché a lungo andare possono modificare anche un po' il microbiota. Quindi sostanzialmente parliamo di alimentazione, ma anche riposo, ma anche attività fisica. Lo so che sembra strano, ma queste cose interferiscono con il nostro microbiota.
1: Una cosa che ho notato e che mi ha colpito è che se certe situazioni vengono lasciate, insomma, un po' ignorate, ci sono dei problemi persino di depressione.
0: Sì, tra l'altro io leggevo da po po pochi giorni fa uno studio pubblicato di recente di un buon risultato di cura di alcune forme di depressione resistente attraverso il cambiamento del microbiota. Addirittura in alcuni casi si può anche fare un trapianto di feci. Ci sono situazioni in cui si fa il trapianto di feci, come dire, prendiamo gruppi consistenti di batteri buoni e li trapiantiamo. Però si è visto che sembra esserci una risposta buona della depressione a questi cambiamenti che poi sono cambiamenti immunitari, cioè andiamo a modificare l'immunità, ad aiutare l'immunità, il sistema immunitario, e questo può agire sulla depressione. E d'altra parte, quando noi diciamo il microbiota, cioè questi batteri intestinali producono serotonina, anche serotonina o GABA, e beh, queste sono sostanze ad azione antidepressiva, ansiolitica, eh? Quindi c'è una grossa relazione, cioè il cosiddetto poi si chiama asse intestino-cervello.
1: Allora, naturalmente su questo asse ci ritorneremo, dottore, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. Claudio, proprio una
2: Il
1: battuta.
2: secondo cervello, no? Se non
1: Secondo
2: sbaglio.
1: cervello, veramente.
0: Sì, beh, naturalmente cerchiamo di far funzionare bene
1: Il
0: anche
1: primo,
0: soprattutto
1: il
0: il
1: primo.
0: primo.
1: Bene, bene. Questo è un
0: E poi il
1: ottimo consiglio.
0: secondo.
1: Allora, se avete dimenticato tutto il resto, tenetevi questa ultima frase. Vabbè, no, scherzo, naturalmente. Grazie davvero, dottor
0: Grazie
1: Tinghino, per essere stato
0: a
1: in nostra
0: voi.
1: compagnia. A risentirci.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Anche il 15 di luglio va in onda A come almanacco, programma quotidiano della nostra radio, dove a tutti rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 15 luglio 1799, nel villaggio egiziano di Rosetta, il capitano francese Pierre-François Bochard trova la cosiddetta Stele di Rosetta. 1806. Nei pressi di St. Louis, nel Missouri, il tenente dell'esercito statunitense Zebulon Pike inizia una spedizione che parte da quella zona per esplorare il West. 1808, Napoleone Bonaparte firma per il Regno di Napoli lo Statuto di Baiona, redatto da Giuseppe Zurlo, in cui si nomina Gioacchino Murat re delle due Sicilie. 1834, l'Inquisizione spagnola, istituita nel XV secolo, viene definitivamente soppressa per regio decreto emanato da Maria Cristina di Borbone delle due Sicilie. 1862, i confederati spazzano il blocco navale di Vicksburg nel Mississippi. Questo accadeva nell'ambito della guerra di secessione americana. 1870, la Georgia diventa l'ultimo degli ex stati confederati ad essere riammesso nell'Unione. 1916, a Seattle, William Boeing registra la Pacific Aero Products, successivamente verrà rinominata proprio Boeing. 1918, Prima Guerra Mondiale, inizia la seconda battaglia della Marna nei pressi del fiume Marna con un attacco tedesco. 1944, gli americani prendono Saipan. 1965, arrivano sulla Terra le prime foto di Marte della sonda Mariner 4. 1975, progetto sperimentale Apollo-Soyuz. Le navette Apollo e Soyuz, per l'appunto, decollano per un rendezvous Stati Uniti-Unione Sovietica nello spazio. 1997, a Miami in Florida, Andrew Cunanan uccide Gianni Versace fuori dalla sua casa. E per chiudere, 15 luglio 2009, precipita un aereo iraniano con a bordo 168 persone.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: L'origine del termine jeans o blue jeans sembra derivare, pensate un po', da Genova, dove si lavorava un tessuto di cotone molto resistente chiamato appunto jean. Da Genova, nella vicina Francia, era jean. Da Genova un anonimo mercante ai primi dell'Ottocento inviò in America una partita di tela di cotone robusta a trama grezza di colore blu sporco per la confezione di indumenti da lavoro, soprattutto tute e pantaloni, forniti di solide tasche per i cercatori d'oro. La validità del prodotto dovette essere così grande che due attenti tessitori non solo si misero a produrre questa tela, ma chiesero nel 1874 il brevetto del sistema di produzione. Si chiamavano Levi Strauss e Jacob Davis. Fino a metà Novecento questo capo di abbigliamento era visto come un articolo di basso rango. Addirittura i pantaloni creati con questa tela furono criminalizzati. In Italia nel 1959 si scatenò una crociata contro i Teddy Boys per episodi di ordinaria delinquenza che il caso volle vestissero jeans. Flipper, jukebox e blue jeans, affermavano tutti i giornali, favoriscono le bravate e le violenze, e quindi blue jeans divennero il simbolo esteriore da criminalizzare. In molte scuole alcuni presidi mandavano a casa sia ragazze che ragazzi che li indossavano. I capi ufficio dei dipendenti pubblici e privati li proibivano sul lavoro. Insomma, se ne parlò a lungo e sempre con disprezzo su giornali e riviste, fino a che un giorno comparve Gianni Agnelli in pubblico indossando un paio di blue jeans e dicendo che era un capo molto pratico da indossare in molte occasioni della giornata e che davano un senso di libertà. Così, da questo momento, tutti i giornali tacquero, le crociate si estinsero e questo capo di abbigliamento diventò la più diffusa immagine di uomini e donne nella quotidianità, abolendo persino la distinzione di sessi.
0: Gospel Jukebox.
1: Julie Miller canta Naked Heart.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Vediamo che vuol dire, secondo la Bibbia, il termine benedire. Rendere felice qualcuno o pregare per la felicità di qualcuno, oppure salvaguardare, proteggere o anche glorificare. Nella Bibbia, per esempio, si dice che Dio benedice.

0: origine dei nomi.
1: E per chiudere questa puntata del nostro almanacco parliamo del nome Elena, che deriva dal greco, da un sostantivo che significa splendore del sole. Di origine mitologica, era il nome della bellissima moglie di Menelao, rapita dal troiano Paride, che causò per l'appunto la guerra di Troia. Nella Roma antica fu il nome personale Elena. Ebbe grande diffusione grazie alla madre dell'imperatore Costantino, che fu poi a sua volta imperatrice.
0: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: Che tornerà di nuovo domani, sempre a quest'ora. Ed io lì vi aspetto. Ciao!
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Nel continuare a trattare il tema come vive un cristiano, oggi Otello Becchetti ci porta a considerare il testo che si trova in Seconda Corinzi capitolo 4 versetto 10, dove è scritto: portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti. Tutti quelli che hanno creduto in Cristo tendono a pensare che le loro difficoltà diminuiranno o scompariranno. Gesù ha detto però ai suoi discepoli che nel mondo avrebbero avuto tribolazioni, come è accaduto a lui. Ma oltre a preannunciare delle sofferenze, Gesù ha anche detto: «Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo». Il Salvatore porta chi lo segue in un cammino vittorioso, nonostante le numerose prove. Paolo conosceva il modo in cui è chiamato a vivere un cristiano. Infatti scrisse: «Ogni giorno sono esposto alla morte». Ai Galati disse anche: «Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Queste parole indicano a tutti i figli di Dio il modo coerente di vivere il messaggio del Vangelo, manifestando cioè la vita di Cristo al mondo. Che grande privilegio!

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 11, e dice: Gesù disse: Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle opere stesse. E ancora, sempre nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 68, Pietro disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. L'importante: seguire Gesù. Oggi so quanto è buono e che bene duraturo è seguire Gesù. Quel Gesù che conosco e che amo l'ho incontrato all'età di 17 anni, ma il suo impatto nella mia vita è molto più importante oggi che nel giorno in cui mi sono affidato a Lui. Sono andato a Lui quando non sapevo a chi rivolgermi e poi sono rimasto vicino a Lui perché mi ha colmato di sicurezza e di pace. Mi sono rivolto a Lui nell'attesa di quello che non avevo e rimango al suo fianco perché possiedo in Lui un tesoro da cui non mi separerò mai. Mi sono rivolto a Lui da straniero, ma ora vivo con Lui la più ricca e profonda delle relazioni. Mi sono rivolto a Lui quando ero incerto quanto al mio avvenire, ed ora continuo a camminare in Sua compagnia, sicuro del mio destino. Firmato Ravi Zacharias. Voi che state ascoltando, potete incominciare a seguire Gesù anche se siete in affanno e avete il vuoto nel cuore. Gesù desidera accogliervi così come siete e guidarvi lungo una via che sale. A volte è con molto timore che si fa il primo passo della fede. Gesù accetta anche che si abbiano dei dubbi, purché ci si decida a seguirlo. Allora ci si attacca alla sua persona, al suo messaggio e alle sue opere che sono meravigliose, dice l'autore del Salmo 139. Il passo successivo è decisivo. È la fede personale che a questo punto si aggrappa alla sua opera redentrice, al valore del suo sacrificio. È come il sorgere del sole, a poco la luce cresce e illumina tutto. Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Proverbi capitolo 4, versetto 18. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, anche oggi 15 luglio. Leggeremo dal Salmo 10, il verso 13, che dice così: perché l'empio disprezza Dio? Egli dice in cuor suo: tu non ne chiederai conto. Sono in molti, anzi, siamo in molti, a provare lo stesso sconcerto del profeta Davide di fronte agli atteggiamenti di quelli che commettono azioni malvagie o comunque riprovevoli, non solo verso Dio, ma verso l'umanità in generale. La cosa che più fa male è che molti di questi soggetti non negano l'esistenza di Dio, ma non accettano la sua giustizia, quindi di conseguenza fanno come gli pare. A volte Dio non interviene, non perché si nasconda o sia distratto o perché non abbia interesse delle vicende umane. Questo atteggiamento di Dio aveva fatto entrare in crisi il salmista, tant'è che si chiede come mai permettesse abusi e sopraffazioni senza punire immediatamente i colpevoli. Anche noi ci facciamo la stessa domanda, perché quando vediamo che la malvagità dilaga, siamo tentati di credere che Dio non si interessi di noi o addirittura non esista. Lungi da noi questo pensiero, ma nei versi successivi il salmista scrive: invece tu hai visto. Gloria a Dio. Questo perché a lui non sfugge nulla e nel tempo opportuno si farà carico della causa degli oppressi, perché Dio non permetterà che l'ingiustizia trionfi per sempre. Questo è un grande incoraggiamento per tutti noi che, come Davide, lottiamo ogni giorno e vediamo che la pratica degli abusi e degli illeciti è diffusissima nella nostra società, sempre a scapito di chi non può far altro che subire. Ma Dio c'è, vede, conosce tutto e farà giustizia non come li immaginiamo noi, ma con i suoi metodi, i suoi tempi e la sua sapienza.
2: La meditazione di oggi ha per titolo Paga il conto. Qualsiasi cosa facciamo, possiamo dire che la vita ci passa sempre il conto. Se ceniamo in un ristorante con una gustosa bistecca, pagheremo il conto. Se andiamo in giro per negozi e facciamo shopping, pagheremo il conto. Se portiamo a riparare l'auto dal meccanico, pagheremo il conto. Ma attenzione, non si tratta solo di pagare con i soldi. Se non asciughiamo bene i capelli, la nostra cervicale pagherà il conto. Se frequentiamo una persona sbagliata, che sia un amore o un amico, sarà l'anima a pagare il conto. Sì, perché è lì che risiedono i sentimenti. In poche parole, anche il corpo ci passa il conto quando non ci prendiamo cura di noi stessi. Abbiamo parlato fino ad ora di anima e corpo, ma lo spirito? Ebbene, lo spirito è dove risiede la presenza di Dio, ma siamo noi che decidiamo se invitarla o meno. Siamo noi che decidiamo se accettare Cristo come Signore e Salvatore della nostra vita. Siamo noi che decidiamo se chiedere perdono dei nostri peccati e iniziare a vivere una vita secondo la sua volontà, sforzandoci di onorarlo e ringraziarlo ogni giorno per la vita e il favore che ci dona. Non possiamo pensare di andare in paradiso se per tutta la vita abbiamo vissuto nel peccato e ignorato ogni tentativo di Dio di farci ereditare la vita eterna attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Caro amico e cara amica, anche per non seguire Cristo ci verrà chiesto di pagare il conto, ma sarà molto, molto salato.
3: Com'è grande l'amore di Dio, più grande di quanto la nostra mente è in grado di comprendere. A volte mi chiedo: Signore, chi siamo noi perché tu te ne prendi cura? Eppure io so che il tuo amore per noi è infinitamente grande. Come genitori possiamo appena sfiorare l'intensità del tuo amore se accostiamo la mente al pensiero dei nostri figli. E tutto il carico di emozioni e sentimenti che proviamo fanno comprendere appena appena quanto deve essere infinitamente più grande il tuo amore per tutti gli uomini e per tutte le donne sulla faccia della terra. E se il tuo amore è così infinitamente grande, mi chiedo quant'è altrettanto grande il tuo dolore, la tua tristezza nel constatare quante persone non ti cercano. Quanto è grande il tuo dolore nel constatare quante persone si perdono. Nel Vecchio Testamento ci sono tanti episodi dove tu, Signore, esprimi il tuo amore e la tua fedeltà, e nella tua volontà di fare del bene ti scontri con l'indifferenza, il tradimento e l'idolatria. Io credo che fino a quando non impareremo a vedere le persone come Dio le vede, non potremo comprendere la larghezza, la profondità e l'altezza del suo amore. Noi umani giudichiamo, cataloghiamo e selezioniamo la gente. Ma Dio invece ama Noi umani giudichiamo, cataloghiamo e selezioniamo la gente. Dio invece ama incondizionatamente e cerca di attirare a sé più persone possibili. Perché, come si dice, Dio è amore e rimane fedele alla sua natura anche quando noi ci allontaniamo da Lui, come il figlio al prodigo. Andate e predicate l'Evangelo, è il suo desiderio paterno. Significa raccogliete più persone. Parlate del mio amore, quasi a dire: vi prego, dite al mondo che io lo amo. Concludo con una considerazione. Spesso la mattina ci svegliamo e il nostro primo pensiero è di incontrare Dio perché possa benedire la nostra giornata. Ma ci siamo mai fermati a considerare quanto sarebbe bello approcciare alla sua presenza e dire: buongiorno Padre, vorrei capire oggi come sta il tuo cuore, se sei triste per qualcuno o cosa posso fare per darti gioia. Oggi non voglio pensare a me, ma voglio stare ai tuoi piedi per dirti che ti amo. Non ho bisogno di altro se non sentire il tuo cuore paterno rallegrato dal mio amore. Ci lasciamo per oggi senza dimenticare che Dio non è un uomo. Ci ha creati capaci di provare sentimenti, i stessi sentimenti ed emozioni che Lui prova mille volte più intensamente di noi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Si parla ancora dell'episodio di Modena in cui un'auto è piombata a folle velocità nel centro, appunto mirando ai pedoni che passeggiavano sul marciapiede. Alla guida c'era un trentenne cittadino italiano di origine però marocchina, già in cura per turbe mentali. Il tragico episodio ha provocato 8 feriti, di cui 4 gravi, e comprensibilmente è diventato la notizia appunto del periodo. I filoni su cui il dibattito si è incentrato e le polemiche sono fondamentalmente tre: il disagio psichico e sociale dell'uomo, l'origine marocchina e la cittadinanza italiana, la laurea in economia e la difficoltà a trovare lavoro. In base all'ideologia di riferimento, i politici e i commentatori da social hanno fatto leva sull'uno o l'altro tema per avvalorare la propria posizione, giungendo a conclusioni che vanno dal classico: è colpa del sistema, l'uomo aveva interrotto le cure ma nessuno gli aveva sospeso la patente, era laureato ma non trovava una occupazione, al solito era italiano ma non si era integrato, aveva la cittadinanza ma non era riuscito a inserirsi pienamente nella società, come molti italiani verrebbe da discutere. Il giudice ha stabilito che l'uomo era capace di intendere e di volere. L'uomo da parte sua si dice confuso, denuncia vuoti di memoria e si avvale della facoltà di non rispondere, mentre chiede: non sarebbe giusto mettere in dubbio la buona fede della richiesta di avere una Bibbia e di poter parlare con un prete? Ci si dovrebbe concentrare sul periodo costituito da persone che assumono l'odio sociale, rielaborato attraverso la diversità religiosa, come una specie di mandato a colpire. Non si tratta di terrorismo organizzato, certo, e neanche di pura e semplice follia, riflette interlocutorio Il Foglio, tentando di tirare le somme. Proprio sull'aspetto religioso verte una parte significativa del problema. È vero che da generazione ormai l'italianità non è sinonimo di appartenenza al cattolicesimo e nemmeno di adesione al cristianesimo tut court, ed è altrettanto vero che non si dovrebbe nemmeno creare un caso da un dettaglio, eppure certi dettagli non possono non turbare. Difficile non constatare che a un italiano integrato, si tratti di un cristiano, buddista, agnostico, ateo, difficilmente verrebbe in mente di insultare l'interlocutore insolente intendo Gesù o la cristianità. Sarà solo un dettaglio, ma suona come sintomo di un'estraneità percepita e soprattutto rivendicata, frutto di concetti percepiti nel corso della vita, originati da una matrice abbastanza riconoscibile. Qualcuno obietterà che insultare Gesù è abitudine comune a molti intellettuali nostrani, ed è vero, ma non sfuggirà la differenza tra un ragionamento articolato, anche provocatorio, controcorrente, e un insulto che ricorda troppo da vicino slogan e predicazioni estremiste che l'uomo in questione potrà non avere fatto pienamente proprie e potrà anche avere amplificato attraverso un disagio mentale latente, ma le cui scorie rischiano di far male, e non solo, purtroppo, in termini di integrazione. Era una nota del nostro direttore editoriale Paolo Jugovac.
5: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
6: Carl Eman ha scritto: la Bibbia è dinamite per la nostra vita, per noi stessi, per il buon senso, per i nostri rapporti umani, per la nostra società e i nostri compiti futuri. Richiede solo lettori e lettrici attenti, disponibili, appassionati. E sono questi tipi di lettori e lettrici che noi vogliamo cercare di essere, innamorarci delle sacre scritture in queste nostre puntate dedicate proprio a questo libro straordinario, la Bibbia, che dalla Genesi all'Apocalisse racchiude veramente l'espressione della verità di Dio, della sua essenza, del suo modo di essere e della sua comunicazione con l'essere umano. Ogni giorno la si potrebbe leggere 50.000 volte nella vita, ma anche di più, e non si smetterebbe mai di cogliere un aspetto nuovo, un aspetto diverso di questo Dio così straordinario che nessuno riuscirà mai a descrivere e a conoscere pienamente, ma che tutti possiamo in qualche modo cercare giorno dopo giorno e con il quale tutti possiamo instaurare una relazione, con il quale tutti possiamo innamorarci e scoprire, insomma, la via, ecco, che lui ci ha indicato per vivere già adesso, insomma, una vita eterna, nel senso una vita al pieno di quello che lui ha inteso per ognuno di noi. Ebbene, Giacomo, questa lettera scritta da Giacomo sarà oggetto dei nostri prossimi appuntamenti, una lettera straordinaria. So che poi lo dico di ogni Bibbia, di ogni libro, scusate, che così che introduco, ma è vero, lo penso sul serio. Credo che ogni libro, appunto, di questa straordinaria raccolta di libri abbia qualcosa di unico, qualcosa che può proprio toccare e smuovere le corde dei nostri cuori e soprattutto, ecco, rivelarci qualcosa di particolare, di straordinario di Dio. Giacomo inizia e si presenta così, molto bella la sua presentazione di se stesso. Dice: Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. No, a volte magari pensare di definirsi servi non piace molto a nessuno, no? Io non voglio essere servo di nessuno. E invece Giacomo si sente quasi onorato di dire: io, Giacomo, sono servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. È bello, perché credo che chi entra nella giusta relazione di Dio comprende, no, che c'è un valore diverso, ecco, di questa parola, che non vuol dire, appunto, schiavo nel senso dispregiativo che spesso si ha di questo termine, no? Dio non è il Dio che ti domina e ti costringe. Quando si è servi di Dio lo si è per scelta, lo si è perché si riconosce che è proprio nell'essere a suo servizio, ecco, che la nostra vita invece assume un aspetto straordinariamente bello, vero, vivo, pieno di quel senso che spesso le cose di questa vita tolgono, invece, no? Le attività, le preoccupazioni tolgono. A volte ci si ferma e ci si domanda: ma che senso ha tutto quello che faccio? Il mio correre avanti e indietro dalla mattina alla sera, che senso ha? Invece quando ci si riconosce servi di Dio, pare che tutto abbia senso, soprattutto perché dalla mattina alla sera ogni mia azione può essere qualcosa che onora, ecco, il mio padrone, il mio Signore. Allora lì la gioia sta semplicemente in quello. E poi, insomma, c'è molto molto di più, ma non possiamo fermarci qui, andiamo avanti. Quindi la lettera è scritta da Giacomo ed è indirizzata alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Dice salute. Ora, le 12 tribù è un riferimento ovviamente chiaro a Israele, no? Inteso comunque come realtà, però c'è anche proprio la verità che con Cristo la distinzione tra chi era, ecco, chi apparteneva, insomma, etnicamente alla realtà, al popolo di Israele, e chi invece no, non costituivano più una reale differenza, ecco, davanti agli occhi di Dio. Gesù ha detto che ha tolto ogni barriera, anche se queste barriere ancora spesso esistono tutt'oggi, esistevano allora, e difficilmente si riuscivano a far cadere, no? C'erano sempre i giudei o i giudeizzanti, come si chiamavano, e quelli che provenivano invece da altre realtà, che avevano comunque riconosciuto Gesù come Signore, ma non provenivano da una realtà ebraica. E quindi spesso c'erano argomenti da trattare in particolare per l'uno o per l'altro, ma la lettera di Giacomo si rivela una lettera veramente universale, invece, cioè che tocca punti che riguardano proprio l'essere umano in quanto tale e la sua relazione con Dio. Infatti Giacomo continua dicendo proprio: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove di diverso tipo, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Ancora una volta troviamo, e non è la prima volta, il tema della sofferenza come qualcosa che comunque ci tempra, qualcosa che ci insegna qualcosa della vita, qualcosa che forse è un'esperienza che forse ci apre gli occhi, ci apre gli occhi per vedere tutto quello che ci circonda in una dimensione nuova, eterna, oltre ogni confine umano, oltre ogni limite. E quindi lui dice: se ci riuscite, insomma, considerate una gioia quando comunque attraversate una prova, ecco, non è neanche la sofferenza così fine a se stessa, ma una prova. Mi viene da pensare, no, che anche nello studio, anche a scuola, usiamo questo ragionamento, se vuoi, l'esame, la prova scritta, la prova orale, no? Vengono anche definiti così. Perché? Perché è proprio il trovarti davanti ad una prova che ti spinge a prepararti, e inoltre ti porta ad essere confrontato con la tua preparazione, per vedere veramente a che punto sei. Ora, la vita è piena di prove, ecco, non per forza, no, la sofferenza, la malattia, la catastrofe, la perdita, no, ma la prova, quel momento della vita dove devi vedere se il coraggio che hai è vero coraggio, devi vedere se la forza che hai è vera forza, devi vedere se l'amore che dichiari per qualcuno è vero amore. La prova in tutti i campi per l'essere umano serve a volte più a se stesso che agli altri. Serve per diventare, come dice qui, perfetti e completi, di nulla mancanti. Quindi anche nella vita stessa, anche nei processi della vita, anche nella relazione con Dio, le prove ci aiutano a sviluppare questa relazione, ci portano ad esaminare a che punto è forse la nostra fede, a che punto è la nostra disponibilità alla rinuncia pur di seguire la via che ci è stata indicata, a che punto è diciamo la nostra capacità di amare come Dio ci insegna di amare, la nostra capacità di porgere magari l'altra guancia, di perdonare. Quella è una grande prova, no? Quando qualcuno ci fa del male, serve per vedere quanta disponibilità abbiamo veramente al perdono. Insomma, la vita è un insieme di prove, E lui dice: consideratela una gioia, non vedetela, no, come una cosa negativa o brutta, perché proprio tramite queste prove noi potremo rafforzare quelle convinzioni, ma potremo anche gioire di noi stessi. Ti è mai capitato, per esempio, davanti ad una prova, ecco, di riuscire a perdonare veramente un grande torto che ti è stato fatto? Cosa hai provato in quel momento? O forse quando sei riuscito ad amare qualcuno di assolutamente detestabile, cosa hai provato in quel momento? O forse quando sei riuscito a dare al di là di quello che potevi e hai visto la gioia che questo ha prodotto in qualcuno, ecco, cosa hai provato in quel momento? Quindi le prove della vita, qui Giacomo ci dice, dovremmo accoglierle anche con gioia, proprio perché servono per rafforzare in noi quell'opera, no, che Dio sta facendo dentro di noi, per renderla anche visibile ai nostri occhi, ai suoi occhi, ma soprattutto per renderla una benedizione per le persone che ci circondano. Torneremo presto ad innamorarci delle Sacre Scritture, e intanto spero che queste prime frasi della lettera di Giacomo possano rimanere nei nostri cuori e nelle nostre menti. Ciao!

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: open her eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale al di là ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti anche questa sera su Cristiani Online. Benvenuti nel nome del Signore Gesù e ancora una volta per poter ascoltare il messaggio della parola di Dio. Abbiamo questa sera il caro Enrico, anche se sono molto impegnati con i centri estivi, abbiamo un messaggio registrato, inedito ovviamente, di Enrico. Dal titolo Tempo di risveglio, dopo lo ascolteremo, lo manderemo in onda e quindi sarà una gioia poterlo ascoltare. Mi piacerebbe chiedere a tutti voi come state. La mia preghiera è spero che state bene nel Signore e che possiate andare avanti sia con la salute fisica che con la salute spirituale, perché c'è bisogno ogni giorno di rimanere attaccati al Signore. Se non rimaniamo attaccati al Signore è difficile, è veramente difficile. Io non so come fanno quelli di questo mondo, non avendo una speranza certa come quella di Cristo, che abbiamo noi, dove ci rifugiamo e dove ci attacchiamo quando ci sono un po' delle situazioni difficili, troviamo la nostra forza nel Signore. Chi non ha la forza nell'Eterno, secondo me, va nella completa disperazione, e posso solo immaginare l'angoscia che provano dentro senza una consolazione personale. Il Salmo 103, verso 1 dice: benedice anima mia l'Eterno e tutto quello che è in me, benedica il suo nome, benedice anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuni dei suoi benefici. Egli è quel che ti perdona tutte le iniquità, che sana tutte le tue infermità. E poi dice che redime la tua vita dalla fossa, che ti corona di benignità, di compassione, e sazia di beni la tua bocca, che ti fa ringiovanire come l'aquila. Vedete dove i cristiani, i credenti si aggrappano nel Signore, prendono forza e ringiovaniscono sempre come l'aquila. Io spero e prego che questa sera qualcheduno possa prendere la sua forza nel Signore e confidare in Dio, perché i tempi sono difficili. Allora, ho fatto un passo in avanti, però l'avevo nel cuore, quindi volevo condividerlo subito con voi. Buonasera a tutti, buonasera Orlando, Tonia, Sofì, Luigi ne ha appena scritto: ciao caro Luigi, buonasera. Caterina Monti, poi abbiamo Michela Altino, Luigi Caracciolo, Antonio Soccio e altri, anche quelli di Radio Logos. Buonasera a tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici, benvenuti anche Patrizia Caruana, buonasera Patrizia, salutiamo la famiglia Coscia, salutiamo il caro Gianni Paderi, Felice Viciconte con Angela che ci seguono, non solo lui, da Monte San Giacomo, ci seguono in diversi e li salutiamo calorosamente nel nome del Signore Gesù. Dio vi benedica, grazie di essere con noi, di pregare anche affinché quest'opera di Salvati per Servire, che è il progetto Cristiano Online, possa andare avanti. Sapete, non è facile a volte ogni sera prendersi del tempo, perché le cose da fare sono tante e quindi si corre un po' a destra, un po' a sinistra. Noi oggi dalle 6 che siamo impegnati a fare diverse cose e subito correndo per essere qui a portare avanti questo programma. Domani partiremo per l'Esile, come sapete, andremo a piantare la tenda all'Esile, ma poi vedrete le dirette. Tante cose. Carmela Angelilis, buonasera in Gesù a tutti i cari in ascolto. Saluto Corrado e tutto lo staff di Radio Logos, il caro fratello Enrico anche. Salutiamo anche a te, Carmela, Dio ti benedica. Cari nella grazia, il nostro scopo è incoraggiarvi ad andare avanti e incoraggiarvi a divulgare il meraviglioso messaggio del Vangelo. Non c'è un altro messaggio che è migliore di questo, quindi annunciate. Prima di pregare, ricordiamo il nostro numero di telefono: 350 152 20 21 è il nostro numero di telefono, 350 152 20 21. La nostra email è cristianonline@gmail.com. Ci scrive Marisa Battaglia.
1210, 1210. Buonasera Marisa, Dio ti benedica, benvenuti fra di noi. Preghiamo, chiediamo al Signore la guida per questo programma, perché vogliamo andare subito a ascoltare il messaggio di Enrico. Quindi, dopo due canti, partiamo subito col messaggio di Enrico, così ci edifichiamo insieme. Preghiamo, Padre, ti ringraziamo per questa possibilità di stare insieme, l'ascolto della tua parola, anche se brevemente, Signore, ma qualche minuto stare davanti a te ci ristora l'anima. Diamo a te la gloria e la benedizione per ogni cosa. Signore, benedici coloro che ascoltano tramite Cristiano Online, tramite Radio Logos. Il nostro desiderio è che tu possa, Signore, toccare i cuori, investigare di coloro che sono in collegamento affinché le benedizioni possano arrivare a loro. Grazie per Enrico, per il messaggio che ha potuto preparare per noi. Ti chiediamo nel frattempo di benedirlo e guidarlo, Signore, nelle opere dei campi che con la Carabetti e tutto lo staff svolgono. Tanto lavoro, ma tanto lavoro per la tua gloria. Grazie, Signore, per la tua presenza anche in questo momento, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Andiamo subito ad ascoltare due canti, poi il messaggio di Enrico e poi noi ci vediamo alla fine. Vai, Felipe.

Una buona serata a tutti, coloro che sono all'ascolto in questo momento dai canali di Cristiani Online e anche quelli di Radio Logos. È un piacere per me essere con voi ancora una volta per questo messaggio della serie Temi del Risveglio. Questa sera il titolo riguarda appunto un brano che credo conosciamo in molti nell'Apocalisse, nel libro dell'Apocalisse al capitolo 3, e cioè la lettera che è stata scritta per mezzo dello Spirito Santo alla Chiesa, alla comunità di Sardi. Come sempre facciamo, ci basiamo sulla Bibbia, la parola di Dio, e quindi andiamo subito a leggere il brano che ci interessa. Sono sei versetti, non è un brano lungo, ma è veramente, colmo di significato, molto interessante per ciascuno di noi. Allora, andiamo a leggere. All'angelo della Chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque di quello che hai ricevuto e ascoltato, serbalo e ravvediti. Perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò da te. Tuttavia, a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Perché è un messaggio sul risveglio? Ne abbiamo bisogno? E quali sono, se sì, se la risposta è sì a queste domande, quali sono le cause del bisogno che abbiamo per uscire dal sonno? Usiamo questo termine. Come uscirne? Cioè, qual è la strada indicata dal Signore per noi? Se siamo sinceri, almeno davanti al Signore, non possiamo dire che le cose non vadano bene nel mondo della cristianità, nel mondo delle nostre chiese, ovviamente parlo in generale. E anche a livello spirituale personale, non è che tutti siamo dei guerrieri di Cristo, almeno non io. Ritorniamo a ciò che abbiamo letto, cioè alla parola di Dio. Se abbiamo un minimo di confidenza con i salmi, ricorderemo che c'è un bellissimo salmo che abbiamo recentemente incontrato, che vale la pena di riascoltare, Salmo 139. Che nei versetti da 1 a 6 dice proprio così: mi mostra cosa Dio sa di me, di te, di ognuno di noi. E cioè, Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci, tu sai quando mi siedo e sai tutto di me. Quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino e quando riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, oh Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Che parole vere, profonde, molto chiare. Quindi, quando Dio dice all'inizio del brano di Apocalisse 3:1, io conosco le tue opere, è chiaro che non mente e a lui niente è nascosto. Siamo davanti al Signore, a colui che vede ogni cosa, che sa ogni cosa, ed è lui che parla. E quando lo fa, abbiamo il dovere, la responsabilità di ascoltare per non incorrere nella sua riprensione. Infatti, nel libro degli Ebrei, al capitolo 3, versetti 7 e oggi, è scritto così: oggi, se ascoltate la mia voce, non indurate il vostro cuore. E così ci apprestiamo a cercare di ascoltare ciò che il Signore ha preparato per noi. E come abbiamo detto, stiamo attaccati alla Bibbia, alla parola di Dio. E come facciamo sempre, andiamo a vedere un po' il contesto, così scopriremo come le parole rivolte a questa chiesa di Sardi, ci possono interessare ancora oggi. Intanto, che città era Sardi? All'inizio del primo secolo, Sardi, situata nell'odierna Turchia, era una ricca metropoli della provincia romana di Asia. Dovete sapere che la città fu rasa al suolo da un devastante terremoto nell'anno 17 d.C. E grazie agli ingenti aiuti e all'esenzione delle tasse concessi dall'imperatore Tiberio, Sardi venne rapidamente ricostruita e ripopolata.
aveva una popolazione di circa 100.000 abitanti, quindi una città veramente molto, molto grossa e importante. E la città prosperava grazie all'industria tessile, al commercio della lana e alla sua posizione strategica lungo la valle del fiume Ermo. Era praticamente una posizione che copriva bene le trasferte di coloro che dal centro dell'impero, Roma e dall'Italia di allora, andavano verso est. La città, come detto, era una colonia romana e disponeva di un imponente complesso di edifici e un acquedotto enorme. E tra questi edifici un teatro da 20.000 spettatori e un tempio dedicato ad Augusto e Tiberio per celebrare la ricostruzione che era stata possibile grazie a questi due imperatori. Quindi Sardi ospitava anche una grandissima comunità ebraica e fu un centro primario del primo cristianesimo, venendo appunto in seguito citata nel libro che stiamo affrontando dell'Apocalisse come una delle sette chiese dell'Asia. Ecco quindi spiegato perché lo Spirito Santo invia una missiva di risveglio a quella chiesa che sicuramente era composta da molti ebrei convertiti. Ma come accade anche oggi, presto le persone dopo la conversione si adagiano dal punto di vista spirituale e così passano da credenti fedeli e entusiasti a credenti sempre un po' più adagiati, per non dire a credenti di facciata. E questa è una situazione purtroppo che accade. Apparire vivi non è lo stesso che essere vivi. Già abbiamo affrontato il tema che alcune chiese o credenti sembrano attive, organizzate, ben strutturate, ma nel profondo occorre chiedersi: la vita spirituale è viva, vivente o è spenta? Da nessuna parte è scritto che il Signore si accontenta delle nostre opere, cioè del nostro fare, fare, fare. Anzi, il Signore chiede prima il nostro cuore e poi sarà quel cuore perdonato, purificato, pacificato, riconciliato con il Signore Dio, che sarà in grado per lo Spirito, guidato dallo Spirito, di compiere le opere che il Signore ha in anticipo preparate affinché noi le prepariamo. Così l'Apostolo Paolo nel suo scritto, nella sua lettera a Tito. Gesù non si lascia ingannare dalle apparenze e infatti alla Chiesa di Sardi dice parole molto forti e vere. Hai nome di vivere, ma sei morto. Più che pensare a una chiesa, la mia riflessione, la nostra riflessione, preparate affinché noi le prepariamo. Così l'Apostolo Paolo nel suo scritto, nella sua lettera a Tito. Gesù non si lascia ingannare dalle apparenze. E infatti alla Chiesa di Sardi dice parole molto forti e vere. Hai nome di vivere, ma sei morto.

necessario. Senza un pezzo, la Chiesa non è al suo completo, al suo meglio. Senza la presenza, la forza e i doni di ogni credente, la Chiesa è come menomata. Così io capisco dalla parola di Dio. E ricordiamo che la parola rappresenta la Chiesa come un'entità collettiva, cioè un corpo. E un corpo è fatto di molte parti, ognuna essenziale e necessaria. Oggi il Signore ci invita a esaminare la nostra vera condizione, a confrontarci con la verità esposta nella parola di Dio, ad abbracciare la vita che solo lo Spirito Santo può dare. Lo dobbiamo al Signore, che ricordiamo ci ha amati il primo. Lo dobbiamo a colui che ci ha riscattati dal male, colui che ci ha purificati e ci ha salvati grazie al suo sangue, dandoci di essere chiamati figli di Dio, perché abbiamo creduto in Lui, ci siamo fidati, abbiamo messo la nostra fiducia in Lui e così facendo abbiamo la benedizione di appartenere alla famiglia di Dio, cioè alla Chiesa. È ovvio che il nostro stile di vita, la nostra vita stessa, sono chiaramente da considerarsi un dono di Dio. E a lui dobbiamo appunto gratitudine e riconoscenza di pensare, parlare e agire come lui desidera. Vediamo i punti principali del messaggio che troviamo appunto nel brano che abbiamo letto di Apocalisse 3. Una buona reputazione non salva nessuno, questo emerge dal versetto 1. La Chiesa di Sardi era conosciuta come viva, forse anche alcuni dei credenti di quella comunità si sentivano a posto. Cosa voglio dire? E soprattutto come applicare quella riflessione a noi oggi, cioè qual è l'applicazione che possiamo fare per noi? Noi che a volte siamo così concentrati su noi stessi da non vedere che le cose non vanno sempre bene e che abbiamo bisogno continuamente di Dio per fare un check-up spirituale e non accontentarci di come noi ci vediamo, di come crediamo di camminare. Attenzione, sto parlando di fare qualcosa. Di fare qualcosa che va fatto continuamente. È buono esaminare noi stessi, non solo per vedere se siamo nella fede, cioè corretti dottrinalmente, vale a dire se siamo credenti fedeli alla parola di Dio. Esaminare noi stessi significa anche verificare se i nostri pensieri sono quelli desiderati da Dio, se le nostre parole sono continuamente conformi alla grazia e alla misericordia di Dio e se le nostre azioni riflettono l'esempio di Cristo. Se così non è, allora dobbiamo andare subito dal nostro divino dottore e chiedere di rimetterci in sesto. Ricordiamoci che non possiamo ingannare il Signore, forse noi stessi sì, e anche gli altri, ma non Dio, lo Spirito che investiga in noi. Il secondo punto riguarda il fatto che il Signore guarda al cuore, non all'immagine esterna, all'apparenza. Ricordiamo tutti, ad esempio, l'episodio di Davide, che è stimolato dal profeta Nathan, che gli presenta una storiella di un sopruso, sentendo questa cosa, fa la voce grossa, pronto a reprimere duramente il colpevole. Immaginate la faccia di Davide quando scopre che quell'uomo era lui. Si sarà sentito sprofondare, non credo tanto per la vergogna, ma perché toccato, compunto, sgridato dallo Spirito Santo e avrà visto la gravità del suo peccato. Spesso siamo così, vediamo molto bene gli sbagli e le cadute degli altri e su di noi siamo molto indulgenti. Addirittura a volte siamo così cauterizzati nella nostra coscienza che facciamo finta che tutto va bene. Anche perché il nostro nemico sa molto bene come addormentare la nostra coscienza e abituarci a negare il nostro bisogno del Signore. Questo perché le apparenze religiose non sostituiscono mai la realtà spirituale. Le apparenze possono convincere, come abbiamo detto, e fare colpo sugli altri, ma non su Dio. Le apparenze non sostituiranno mai la realtà spirituale che Dio conosce molto bene. Abbiamo già citato il Salmo 139 che ci ricorda quanto Dio conosca molto bene e approfonditamente noi stessi. Poi c'è da dire che Dio vede oltre ciò che vediamo noi, ecco perché abbiamo bisogno di confrontarci con Lui. Se le persone guardano l'apparenza, l'attività esterna, Dio cerca la vita interiore. Che cosa vuol dire? Che è nel cuore che noi custodiamo la profonda fede che abbiamo in Dio. È nel cuore che resta ciò che Dio compie

0: e opera in noi, è nel cuore che nascono desideri, pensieri, e da cui scaturiscono le azioni che, se ripetute, diventano abitudini, e col tempo quelle abitudini diventano stili di vita. Ecco perché siamo chiamati a sorvegliare il nostro cuore più di ogni altra cosa. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 4, versetto 23, il Signore dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esse provengono le sorgenti della vita. Ecco perché è nell'interiorità del nostro cuore che dobbiamo avere Dio, la sua volontà, e là solo l'abbiamo se ci nutriamo di Lui e della sua parola. Quanti di noi oggi hanno un programma di lettura giornaliero della Bibbia? Quanti di noi hanno letto almeno una volta tutta la Bibbia intera? Quanti 5 volte? Quanto 10 volte? Le mie domande non vogliono essere una provocazione, ma un invito personale, alla personale riflessione, se necessario, un invito a cambiare rotta. A me è il primo l'incoraggiamento a cibarmi sempre della sua parola ogni giorno. E se del caso, ricordare che con il Signore si può sempre ricominciare. Un altro punto è quello che riguarda la Chiesa, la comunità. Ognuno di noi, come già detto, è parte integrante di un corpo e anche per questo, oltre che per noi stessi, dobbiamo curare la nostra relazione col Signore. Ricordiamo che la Chiesa è pur sempre almeno la somma dei suoi appartenenti, ma questa somma non sarà mai completa se manca la presenza e la potenza dello Spirito Santo. Perché è questa potenza che sconfigge il mondo, non le nostre capacità, i nostri meriti o i nostri sforzi. Occorre non dimenticarlo mai. La Chiesa di Sardi, infatti, era composta da 3 gruppi. Infatti, si parla di coloro che sono morti, evidentemente non in senso fisico, persone che probabilmente non sono mai stati credenti, o lo credevano ingannando se stessi. Poi un altro gruppo era composto da coloro che sono chiamati il resto o il residuo, che si sta lasciando andare. Da sempre nella Chiesa c'è un residuo buono di credenti che resistono, ma in questo caso erano al limite estremo. E poi c'è un ultimo gruppo che era composto da coloro che non si sono contaminati, cioè coloro che sono riusciti, ovviamente con l'aiuto del Signore, a non cedere alle lusinghe di quel mondo corrotto e pagano. Sono coloro che non si sono contaminati, che il Signore loda. Ho citato prima un pericolo che corre la Chiesa oggi, e cioè quello di essere spenta. Questo vale anche per ogni singolo credente. Possiamo funzionare e allo stesso tempo essere spiritualmente spenti. Il Signore, prendendo in esame la Chiesa, la comunità di Sardi, dice che sì, ci sono le opere, quindi c'è attività e questo è anche buono, ma il Signore sa che queste opere hanno una motivazione che non è in linea con la sua volontà. Ma come può succedere questo? Accade quando quell'opera non nasce da un cuore dedicato al Signore, spinto e guidato dallo Spirito Santo. Quante volte mi è capitato di partecipare, soprattutto nella mia gioventù, l'ho già detto, ad eventi, per obbligo, si doveva fare o per farmi vedere. E chissà che dicono se non lo faccio o non mi vedono. Chissà quante volte sono stato spinto a fare delle attività senza avere dentro la motivazione, la spinta dello Spirito Santo. Non vi nascondo questo e non ne sono per nulla contento, perché è la verità. Ma il Signore, anche se facciamo qualcosa per Lui, vuole che lo facciamo con Lui e secondo la sua volontà, spinti dal suo amore, dallo Spirito Santo. Anche le buone intenzioni non ci salvano se, ripeto, quello che facciamo non è voluto, chiesto, guidato e sostenuto dal Signore. A me il primo devo continuamente ricordare che non posso dare quello che non ho ricevuto. Se non è lo Spirito che mi stimola, che mi guida, che mi potenzia, allora è tutto inutile. Dio non approverà. Nei versetti 2 e 3 il Signore dà un'indicazione: sii vigilante e rafforza le cose che restano. Il nostro nemico non aspetta altro che la nostra tiepidezza, la nostra superficialità, il nostro essere bravi ad iniziare le cose e poi lasciarle a metà. Ma a volte è l'incuranza, la trascuratezza o il sentirsi forti che ci metti in crisi. Gli abitanti di Sardi al tempo degli apostoli erano famosi per la loro falsa reputazione di vitalità, per l'attaccamento ai piaceri, in netto contrasto con una decadenza morale e spirituale. Questi elementi sono centrali nella Bibbia, dove la comunità di Sardi è duramente ripresa nel brano dell'Apocalisse che stiamo esaminando a causa della loro inerzia spirituale. L'accusa rivolta agli abitanti era di avere il nome di vivere, ma essere morti. Ed era un riflesso della storia cittadina. Infatti, Sardi, pur essendo protetta da una formidabile acropoli rocciosa ritenuta inespugnabile, fu espugnata di sorpresa più volte nel corso dei secoli a causa della negligenza e dell'eccessiva sicurezza delle sue guarnigioni. In pratica si sentivano così a posto, così tranquilli, così sicuri, che non pensavano di poter essere attaccati. E invece così successe, e successe più volte. Ed ecco che da questi episodi possiamo capire cosa il Signore vuole trasmetterci. Sii vigilante, significa svegliati, apri gli occhi sulla tua condizione. E una delle cose che più mi aiuta è l'essere umile, cioè essere consapevole che senza il Signore non posso fare nulla e che con lui invece ogni cosa è possibile perché lui mi fortifica. Lo sappiamo? Occorre viverlo. Come? Beh, occorre andare a lui e chiedergli di vivere in noi, di continuare a vivere in noi. Occorre nutrirsi di lui attraverso la parola, parlare con lui per mezzo della preghiera e lasciarsi lavorare, cambiare, trasformare da lui, ma non una volta ogni tanto, sempre, giorno dopo giorno. C'è ancora qualcosa che può essere salvato, dice il Signore a questa comunità. Com'è meraviglioso il Signore, non vede tutto nero. Anche se ci sono cose che non vanno, c'è qualcosa da salvare. E lui lo vede. A me il primo devo ricordare che il Signore sta per tornare. E sento forte l'invito a tornare, a tener conto che il Signore tornando vorrà vedere me come sono andato, come ho funzionato. Cioè, se mi sono impegnato a vivere come un suo discepolo, come un suo testimone. Abbiamo parlato di risveglio all'inizio, di cui abbiamo tutti bisogno, un risveglio che non è un qualcosa che accade dall'oggi a domani, è un processo. Il risveglio inizia qui, ci viene detto, con il riprendere in mano ciò che resta. Il Signore sa che non tutto è perduto. In noi c'è di sicuro qualcosa di suo, di buono, che il Signore vede. Allora riconsideriamo quegli aspetti della pietà, dell'essere figlio di Dio, che comunque sono in noi. Abbiamo sicuramente molto da dare a chi ci circonda, niente di nostro, ma tutto che viene dal Signore. Il Signore mi dice: ti ho dato tanto, ti ho dato dei doni, dei talenti, delle capacità. E allora ci dice: vivi intensamente quello che hai ricevuto e non permettere a nessuno che nessuno ti tolga la possibilità di essere una benedizione per chi ti circonda. È da lì che il Signore vuole che ripartiamo, che ritorniamo ad essere come Lui ci vuole e non come io voglio. E il Signore dice ancora: ricorda, custodisciti e ravvediti. Non è troppo tardi. Prendi tempo per le cose di Dio. Non farti risucchiare dalle cose del mondo, dal sistema che porta tutto e tutti lontano da Dio. Ripensa, ripensiamo agli insegnamenti, a tutte le esperienze positive che il Signore ci ha concesso sin qui. Dobbiamo continuare a leggere, dobbiamo meditare la parola, serbarla nel cuore per poi usarla al momento opportuno. Siamo chiamati cristiani perché seguiamo Cristo e nessun altro. Seguire Cristo significa seguire e obbedire la sua parola e prima ancora conoscerla. E noi siamo discepoli di un maestro che ci invita anche a ravvederci se necessario, non solo a essere svegli, vigili, vigilanti, ma anche a ravvederci se necessario. Un maestro che ci invita a fare scelte coraggiose per lui, un maestro che ci chiama a prendere posizione per lui. Siamo chiamati, io il primo, ad essere sale e luce. Non è facile, non è stato facile per il Signore. Non è stato facile per i suoi discepoli apostoli, non è stato mai facile per nessuno. Anche a Sardi, in mezzo a tanta superficialità e trascuratezza spirituale, c'era qualcuno che non si era contaminato, cioè era rimasto fedele. Ecco anche a chi parla il Signore, a coloro che sono ancora in grado di ricevere la sua parola ed ascoltarla e metterla in pratica. Questo anche per piacergli, per portare gloria a Lui, per essere come Lui ci desidera, dei figli veramente degni del nome che portiamo. E il brano si conclude al versetto 5 con una promessa per chi vince. Il Signore sa molto bene tutto questo, le nostre difficoltà, le prove, la situazione che viviamo. Allora il Signore, per terminare, offre una speranza eterna e un qualcosa che rallegra il mio cuore. Il Signore offre restauro, vesti bianche, sicurezza eterna. Il Signore dice: per chi vince, cioè per chi sa rimontare la china, che cambia il suo atteggiamento ed esce dalla strada del peccato e che accetta di andare controcorrente e lo fa non per farsi vedere, ma per seguire il maestro, per piacere al maestro, il Signore stesso dice: chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Dio non è venuto a condannare. Il Signore Gesù non è venuto a condannare, ma a risuscitare ciò che è morto. Il nome scritto nel libro della vita è garanzia della vera appartenenza al Signore, alla sua casa, alla sua famiglia. E il nome che il Signore Gesù confesserà davanti al Padre è un nome che verrà onorato. Che bello questo! E in riassunto vorrei proprio partire con voi con queste cose. Una chiesa, così come un credente singolo, può sembrare viva e invece essere spiritualmente morta. Gesù invita a vigilare, a rafforzare ciò che resta, a ravvedersi prima che sia troppo tardi. Il risveglio comincia quando, principalmente a livello personale, riconosciamo la nostra vera condizione e torniamo al Signore con tutto il cuore. Lui desidera che gli confessiamo che siamo d'accordo con Lui, che abbiamo peccato e che abbiamo bisogno di ravvederci. Lui si farà trovare pronto con il suo perdono e da lì potremo ricominciare. È Lui la nostra pace, il nostro destino, la nostra gioia. E questa mia posizione sarà di stimolo per altri. E così questo sarà una benedizione anche per tutta la comunità intera. Vorrei condividere, prima di concludere, alcune applicazioni pratiche che possiamo fare. Qualche domanda. Mi devo chiedere, la mia fede è viva o è solo di facciata? Ci sono aree nella mia, nella tua vita spirituale che sono spente? Se sì, quali sono? Presentiamole a Dio con la preghiera che il Signore accetti che queste aree devono cambiare. E che assolutamente queste cose non vanno bene, più che lui accettare, scusate, io devo accettare che Dio si prenda l'impegno di cambiare queste aree spente in aree piene di luce. Preghiamo il Signore proprio che io possa, che tu possa accettare che Dio cambi queste aree spente e che le illumini con la sua presenza e con il suo Spirito Santo. Questo ci invita, ci spinge a prendere del tempo per la preghiera personale e il silenzio davanti al Signore. Sii onesto con Dio, chiedigli di mostrarti cosa rafforzare laddove sono spento. E se ne hai bisogno, condividi questa situazione con qualcuno di maturo che possa pregare con te, portare il tuo peso. Riaccendi il tuo spirito con la parola, la preghiera, la comunione e l'ubbidienza. Il Signore Gesù non si è arreso con sardi e non si arrende nemmeno con te e nemmeno con me. Se senti che qualcosa in te è morto o spento, oggi è il giorno per risvegliarti. E come dice Paolo scrivendo agli Efesini, capitolo 5, versetto 14, svegliati tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Preghiamo per un risveglio personale che inonderà della luce di Dio ognuno di noi. E porterà a un risveglio comunitario. Questo per permettere al Signore di avere delle luci, di avere del sale in mezzo a un mondo che è nel buio, nella tristezza, nel disagio, nel peccato e nel male. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.
1: Amen, grazie Enrico, grazie per questo messaggio di incoraggiamento speciale e ovviamente il Signore tocca i cuori di tutti, anche del mio, nel poter ricordare che dobbiamo spenderci per il Signore ed andare avanti confidante in Lui. Le difficoltà saranno sempre di più. Sarebbe non una verità dire che tutto sarà liscio. Le difficoltà sono tante quando tu diventi cristiano, oltre alle difficoltà della vita si aggiungono le difficoltà che come cristiano, come testimonianza porta avanti, ma la forza che ricevi dal Signore è centuplicata, cioè infinitamente oltre quello che può essere la forza umana, perché il credente basta pregare, basta parlare con Dio e chiedere nuove forze, e allora si rigenera tutto, l'anima, il corpo, lo spirito, ricevi la forza per continuare. Dicendo questo, vogliamo veramente ringraziare il Signore, ringraziare anche il caro Enrico, e che questa parola possa essere incisa nei nostri cuori profondamente. Vi diamo l'appuntamento, vi diamo, intanto vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento a domani sera, piacendo al Signore, avremo Franco Liotti e quindi un altro momento di edificazione con la sua parola. Dio vi benedica, pregate per tutti i progetti, pregate per il Venezuela. Stiamo aiutando i fratelli, ovviamente il nostro aiuto si delimita a mandare dei fondi che ci state mandando e con quale stiamo deliziosamente sottomettendoci al Signore e mandando, ma preghiamo perché la situazione è veramente catastrofica e nessuno di noi vorrebbe trovarsi in una situazione di quella. Dio ci benedica, se piace al Signore, ci vediamo domani sera. Saluto.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Eccoci insieme con Il libro più letto. Se è la prima volta che sei sintonizzato con noi, alla fine di questa puntata saranno dati i nostri recapiti per poterci eventualmente contattare. Ed ecco che anche nel campo di Dio e nel libro più letto si parla di sentinelle. Vediamo qual è il ruolo di una sentinella, un ruolo così particolare, speciale e curioso. Ascoltiamo insieme Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Continuando le riflessioni sul nostro libro del profeta Ezechiele, arriviamo al capitolo 3. In esso vedremo la sua preparazione a un lavoro duro e un'assegnazione difficile. Il profeta Geremia era un tipo di persona diversa da Ezechiele. Geremia era definito il profeta dal cuore infranto per le lacrime che spesso gli irrigavano il viso. Infatti, in quel periodo cruciale della storia, Dio aveva bisogno di Geremia per far sapere al suo popolo che gli spezzava il cuore il fatto di deportarli in terra straniera. Ma ora il popolo è in cattività e nonostante questo non solo non si sono pentiti ritornando a lui, ma erano rimasti lontani, ribelli. Questo perché è da tener presente che in quel periodo il Tempio non era ancora stato bruciato e la città di Gerusalemme distrutta. Questo avvenne ben 7 anni dopo la loro deportazione in Babilonia. Durante quegli anni, i falsi profeti raccontavano alla gente che essi erano il popolo di Dio e che sarebbero comunque ritornati alle loro case. Deridendo Ezechiele, e in particolare la parola di Dio che egli annunciava, dicevano: «Chi credi di essere che ci dici queste cose? Siamo il popolo di Dio e torneremo nel nostro paese. No, non resteremo in cattività per molto tempo». Ma nonostante ciò, Dio aveva detto a Ezechiele: «Digli che non stanno tornando, staranno in cattività per 70 anni, proprio come aveva detto Geremia. Rimarranno in Babilonia per 70 anni e lavoreranno duro lungo i canali, nei campi, costruendo edifici. Sarà un periodo duro per loro». A questo punto passiamo a leggere i primi 3 versetti di questo capitolo 3 di Ezechiele. «Egli mi disse: figlio d'uomo, mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo e va e parla alla casa di Israele. O aprì la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo. Mi disse: figlio d'uomo, nutriti il ventre e riempiti le viscere di questo rotolo che ti do. Io lo mangiai e in bocca mi fu dolce come il miele». Figlio d'uomo, di nuovo, e questo è il titolo che Dio dà a Ezechiele in questo lavoro duro, nelle sofferenze che avrebbe patito. Mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo e va e parla alla casa di Israele. Che particolare dieta doveva seguire Ezechiele? Mangiare, pensate, la parola di Dio. Ebbene sì, amici, la parola di Dio dovrebbe diventare una parte di noi stessi, essere il cibo spirituale quotidiano. Nessuno dovrebbe predicare o parlare della parola di Dio se non vi mette il cuore e non crede in ogni sua singola parola che dice. Vuoi seguire una buona dieta spirituale? Studia la Bibbia. Se ti chiedessi: ami la persona di Cristo? Forse dovrei prima chiederti: ami la parola di Dio? Sappi che non lo amerai mai se non ami la parola di Dio. Devi amare la parola di Dio perché essa ti rivela una persona straordinaria, Gesù, del quale ti innamorerai. Ezechiele disse: in bocca mi fu dolce come del miele, perché lui amò la parola di Dio e si preparò al suo servizio, come ci è detto nei versetti dal 4 al 9 di Ezechiele, capitolo 3. Egli mi disse: figlio d'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole, poiché tu sei mandato non a un popolo dal parlare oscuro e dalla lingua incomprensibile, ma alla casa di Israele. Non a molti popoli dal parlare oscuro e dalla lingua incomprensibile, di cui tu non capisca le parole. Certo, se io ti mandassi a loro, essi ti darebbero ascolto, ma la casa di Israele non ti vorrà ascoltare, perché non vogliono ascoltare me, poiché tutta la casa di Israele ha la fronte dura e il cuore ostinato. Ecco, io rendo dura la tua faccia perché tu possa opporla alla faccia loro, rendo dura la tua fronte perché tu possa opporla alla fronte loro. Io rendo la tua fronte come un diamante, più dura della selce. Non li temere, non ti sgomentare davanti a loro, perché sono una casa ribelle.

Ezechiele non fu mandato per predicare a degli stranieri, ma al suo proprio popolo. Non doveva andare come un missionario che deve imparare una lingua sconosciuta. No, Dio lo mandò alla casa di Israele, dicendogli in altre parole: Ezechiele, ti mando una congregazione che è testarda e in ribellione continua contro di me. Essi non mi vogliono ascoltare e non ascolteranno neanche te. Il Signore continua a dire a Ezechiele: tu devi andare avanti e proclamare la mia parola, e io rendo dura la tua faccia. Come sapete, amici, il Signore non rese dura la faccia di Geremia, perché egli aveva un cuore tenero e non resisteva ai problemi che incontrava. Pensate, mentre era scoraggiato, arrivò persino a dare le sue dimissioni dal servizio che aveva ricevuto da Dio stesso. Ezechiele però non sta per dimettersi, ma per andare a un popolo estremamente ribelle. Per questo Dio gli dice: «I figli di Israele hanno la faccia dura, ed io ti renderò la faccia ancora più dura di loro». Dio dà a Ezechiele il compito di essere una sentinella per avvisare il suo popolo. Magari non vogliono sentire, ma lui li deve avvisare. Dio gli dice inoltre queste severe parole: «Se non li avvisi, che moriranno nel loro peccato, ti terrò responsabile. Però se li avvisi e loro continuano a disobbedire, essi moriranno a motivo del loro peccato, ma tu non ne sarai responsabile». Leggiamo dal testo queste solenni parole che vanno dal versetto 10 al 19 di Ezechiele, capitolo 3. «Poi mi disse: figlio d'uomo, ricevi nel tuo cuore tutte le parole che io ti dirò e ascoltale con le tue orecchie. Bada ai figli del tuo popolo che sono in esilio, parla loro e di loro: così parla Dio, il Signore, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino. Lo Spirito mi portò in alto e io udii dietro a me il suono d'un gran fragore che diceva: benedetta sia la gloria del Signore dal suo luogo. Udii pure il rumore delle ali degli esseri viventi che battevano l'una contro l'altra, il rumore delle ruote accanto a essi e il suono di un gran fragore. Lo Spirito mi portò in alto, mi condusse via. Io andai pieno di amarezza nello sdegno del mio spirito. La mano del Signore era forte su di me. Giunsi da quelli che erano deportati a Tel Abib, presso il fiume Chebar, e mi fermai dove essi abitavano. E là abitai 7 giorni, triste e silenzioso, in mezzo a loro. Dopo 7 giorni, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio: certo, morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Amico, amica, non vorrei essere un cristiano che non proclama la parola di Dio. Non vorrei stare un giorno davanti al Signore Gesù per essere giudicato di questo. Un uomo che ha la parola di Dio dovrebbe avere la forte intenzione di proclamarla. Questa era la responsabilità di Ezechiele, e Dio scelse l'uomo giusto per quel compito, un uomo duro come una noce di cocco.

0: Le sentinelle avevano una posizione molto importante nel mondo antico. Erano poste a difesa delle città fortificate. Le città avevano dei muri per protezione e le porte erano chiuse di notte. Una sentinella andava sul muro per cominciare una lunga e buia notte di veglia. Col suo occhio allenato scrutava il buio impenetrabile che circondava la città. Col suo udito allenato e allerta captava ogni rumore, ascoltava l'avvicinarsi del nemico. La parola di Dio parla molto delle sentinelle. In Isaia 62, al versetto 6, leggiamo: «Sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle, non taceranno mai, né giorno né notte». Inoltre, nel Salmo 127, nel primo versetto, ci è detto: «Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori, se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie». Nella cultura ebraica, le sentinelle lavoravano in tre turni di notte, il primo dall'inizio della sera fino a mezzanotte, dalla mezzanotte fino al canto del gallo, probabilmente alle due o le tre, e dopo quello fino all'alba. La sentinella dell'alba annunciava la nuova giornata. I romani dividevano la notte in quattro turni invece. Magari pensiamo che l'usanza di avere delle sentinelle appartiene al passato, che al sorgere della civilizzazione era necessario, ma oggi non più. Però stiamo scoprendo di nuovo che abbiamo bisogno di sentinelle. I poliziotti che vigilano di notte sulle nostre città sono delle sentinelle. Io personalmente credo che avrebbero bisogno di più supporto dei cittadini e dovremmo essere solidali con loro. So che alcuni di loro individualmente non sono come dovrebbero essere, ma dovremmo rispettare il loro lavoro, rispettare il fatto che ci proteggono durante la notte. Il libro di Isaia ci insegna che la sentinella non solo aveva una responsabilità, ma anche una visibilità. Era capace di distinguere il nemico nel buio. Oggi chi è da Dio costituito come responsabile della sua Chiesa deve essere una sentinella. Come tale dovrebbe essere capace di dare un avvertimento in caso di pericolo. E questa persona è responsabile di dare questo tipo di messaggio, così come io personalmente lo sto dando a te. Se non ti penti, se non credi in Gesù come tuo Salvatore, tu un giorno sarai condannato per questo rifiuto. E solamente tu sarai responsabile di questa condizione, perché oggi rifiuti di credere in Gesù.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Proseguiamo nella lettura dei versetti 20 e 21. Quando un giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, se io gli pongo davanti una qualche occasione di caduta, egli morirà, perché tu non l'avrai avvertito. Morirà per il suo peccato e le cose giuste che avrà fatte non saranno più ricordate, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Però se tu avverti quel giusto, perché non pecchi e non pecca, egli certamente vivrà, perché è stato avvertito, e tu avrai salvato te stesso. Questo versetto 20 è stato erroneamente usato per dedurne che un credente può perdere la grazia. E questo è un insegnamento che non corrisponde alla parola di Dio. Solo in Galati 5, versetto 4, si trova l'espressione «scaduti dalla grazia». Lì non si parla però della salvezza, ma di quelli che sono stati salvati per grazia, che ora cercano di vivere per la legge invece che per la grazia. In questo testo di Ezechiele, invece, abbiamo un uomo che sta vivendo nel tempo della legge, in cui la sua vita era determinata da atti giusti o buone opere. In circostanze normali, gli atti giusti che esibiva magari sembravano molto buoni, ma in un periodo di stress, di tensione, forse si sarebbe potuto allontanare da Dio e sarebbe quindi stato giudicato per quello. Non dobbiamo dedurre da questo versetto che una volta era salvato e che alla fine della sua vita sarà esaminato se era un figlio di Dio oppure no. Oggi, amica, amico, tu ed io viviamo nella grazia e la giustificazione è determinata in un modo diverso. Siamo giustificati per la fede in Gesù Cristo, siamo salvati per grazia, per mezzo della fede. In Romani 4, al versetto 5, ci viene detto che chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto come giustizia. Il vero credente oggi può cadere nel peccato, ma non lo commetterà deliberatamente, non vivrà una vita nel peccato, perché è scritto che chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato. Prima Giovanni 3, versetto 9. Se un credente cade nel peccato, è già prevista una soluzione. Abbiamo un avvocato con il Padre e possiamo venire da lui confessando i nostri peccati. L'enfasi di Ezechiele, comunque, non è tanto su quest'uomo che vive sotto la legge, ma sulla responsabilità della sentinella. La sentinella deve avvisare l'uomo che non fa più le buone opere, ma che vive secondo il modo del nemico. Leggiamo ora i versetti 22 e 23 di Ezechiele, capitolo 3. In quel luogo la mano del Signore fu sopra di me, ed egli mi disse: alzati, va nella pianura, e là io parlerò con te. Io dunque mi alzai, uscì nella pianura, ed ecco che là c'era la gloria del Signore, gloria simile a quella che avevo vista presso il fiume Chebar, e caddi faccia a terra. Dopo aver detto a Ezechiele di fare la sentinella, ora Dio gli dice che deve lasciare questa gente. Per 7 giorni era rimasto seduto in mezzo a loro, impressionato da quanto essi erano lontani da Dio, ed ora gli ordina di andarsene da loro. Il soggetto della gloria di Dio apparirà sempre di nuovo nel libro di Ezechiele. Che cos'è gloria, a proposito? Qualcuno dirà che la gloria è qualcosa di invisibile, intangibile. Io credo che è completamente sbagliato, ecco perché. La parola di Dio ci racconta: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. La gloria di Dio è vista in questo meraviglioso universo in cui tu ed io viviamo. La gloria è bellissima, il cielo sarà un luogo bellissimo. La gloria ha a che fare con ornamento. Leggiamo nelle scritture che egli era vestito splendidamente. Isaia 63, versetto 1. C'è anche grandezza nella gloria. Salmo 8, primo versetto, dichiara: oh Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Questa è la maestà di Dio. Essa è pura e splendente, preziosa e radiosa. Alla fine, la gloria provoca anche onore e dignità. Daniele disse: ore, il Dio Altissimo aveva dato regno, grandezza, gloria e maestà a tuo padre Nabucodonosor. Daniele 5, versetto 18. E lo stesso nome di Dio suggerisce la sua dignità, la sua gloria. Ezechiele vide la gloria del Signore.

Ora, leggiamo i versetti 24 e 25 di Ezechiele, capitolo 3, nei quali troviamo una parabola. Ma lo Spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi, e il Signore mi parlò e mi disse: «Va, chiuditi in casa tua. A te, figlio d'uomo, ecco, ti saranno messe addosso delle corde, con esse sarai legato, e tu non andrai in mezzo a loro». Invece di parlare tanto, Ezechiele metterà in scena le parabole che Dio gli dà. Questa è una di quelle. Lui entra nella casa, si chiude dentro. Perché? Per mostrare che Dio aveva rigettato il suo popolo ribelle. Concludiamo ora la lettura di questo capitolo con gli ultimi due versetti, 26 e 27. «Io farò in modo che la lingua ti si attacchi al palato, perché tu rimanga muto e tu non possa essere per essi uno che li riprende, perché sono una casa ribelle. Ma quando io ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu dirai loro: così parla Dio, il Signore. Chi ascolta, ascolti. Chi non vuole ascoltare, non ascolti, poiché sono una casa ribelle». Il compito di Ezechiele era quello di dire: così parla Dio, il Signore. E tornando al capitolo 2, versetto 7, leggiamo: «Ma tu riferirai loro le mie parole». Quest'uomo doveva annunziare la parola di Dio a quella gente, e questa è l'unica volta in cui egli deve parlare. Tutte le altre volte deve essere muto, perché lui aveva solo la parola di Dio da annunciare.

0: Nei capitoli 4 e 5 che andiamo a considerare, amici, vedremo come tema principale il giudizio su Gerusalemme. Esso sarà evidenziato dalla completa rasatura dei capelli del profeta Ezechiele, il quale userà anche certi segni, alcune parabole, per spiegarlo alle persone. A quel tempo Gerusalemme non era ancora stata distrutta completamente e, nonostante i ripetuti avvertimenti di Ezechiele, che presto sarebbe avvenuto questo, a conferma della profezia di Geremia, i falsi profeti continuavano a dire al popolo di Israele che avrebbero avuto pace e che quegli ebrei già deportati in Babilonia sarebbero presto ritornati al loro paese. Uno studioso della Bibbia, scrivendo all'inizio del XX secolo a questo riguardo, disse: «Questa è l'era del pacifismo, ma non è certamente l'era in cui il mondo ricerca della vera pace. Lo dimostra il fatto che nel corso della storia l'uomo è stato coinvolto in più di 15.000 guerre e ha firmato più o meno 8.000 trattati di pace. Eppure, durante i 5 o 6.000 anni di storia, non ha mai goduto più di 2 o 300 anni di vera pace. L'uomo, lo si deve ammettere, che piaccia o no, è una creatura egoista, violenta, vendicativa, pertanto sempre pronta alla guerra. A proposito, l'apostolo Paolo scrisse queste parole in Prima Tessalonicesi 5, versetto 3: «Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie di una donna incinta, e non sopravviveranno». Posso dirtelo con la massima certezza e assicurarvelo con estrema forza, cari amici: c'è soltanto un principe di pace, ed egli è il Signore Gesù Cristo. Iniziando quindi dalla lettura dei primi due versetti di questo quarto capitolo, Ezechiele mostrerà con un esempio a quella gente che non solo non ci sarebbe stata nessuna pace, ma anche che Gerusalemme sarebbe stata molto presto distrutta. Leggiamoli: «Tu, figlia d'uomo, prendi un mattone, mettitelo davanti e disegnaci sopra una città, Gerusalemme. Cingila d'assedio, costruisci contro di lei una torre, fa contro di lei dei bastioni, circondala di vari accampamenti e disponi contro di lei tutto intorno degli arieti». Non era solamente un segno il fatto che Ezechiele scrivesse su dei mattoni, perché a quei tempi i babilonesi li usavano per scriverci, e ciò è confermato dai molti ritrovamenti archeologici, ma quello che doveva fare Ezechiele era di disegnare Gerusalemme sul mattone. Non so proprio come fece a fare questo disegno così accurato, ma indubbiamente vi riuscì. E poi, dopo questa faticosa esecuzione, doveva fare tutta una serie di gesti attorno a quel mattone per mostrare in quel modo a tutti che la città stava per essere distrutta. Oltre a un mattone, dovette prendere dell'altro materiale, come vedremo poi domani, quando avremo l'occasione ancora una volta di risentirci e quindi di approfondire questi studi, queste riflessioni attorno al libro di Ezechiele. Appuntamento allora a domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos. Sono le ore 21. Buon ascolto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, vi giunga gradito il nostro saluto. Ci accingiamo a proseguire la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni e dal capitolo 12 rileggeremo i versetti da 23 a 25.

0: Gesù rispose loro dicendo: «L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna».
1: Abbiamo detto che il granello di frumento caduto in terra deve morire per trasmettere la vita. Ed è quanto è avvenuto al Signore Gesù. Dalla sua morte è scaturita la vita per la sua Chiesa, cioè per tutti coloro che credono in Lui. Il Signore, tuttavia, non si limitò a fornire questo esempio, ed è quanto è avvenuto al Signore Gesù. Dalla sua morte è scaturita la vita per la sua Chiesa, cioè per tutti coloro che credono in Lui.

rinuncia alla loro vita. Non si tratta di morire fisicamente, ma di rinunciare ad ogni nostro preteso diritto sulla nostra stessa vita, riconoscendo in Gesù il Signore, che possiede ogni facoltà, ogni potere sopra noi, e così essere pronti ad ubbidire costantemente alla sua volontà. Come Cristo ha rinunciato alla sua vita per amore nostro, per acquistarci a Lui, così noi siamo chiamati a rinunciare a noi stessi, alla nostra mentalità, al nostro peccato, alla nostra visione distorta della vita, alla nostra pretesa sufficienza, al nostro mondo. In una sua bellissima pagina, Bonheffer affrontò il tema della grazia a buon mercato che genera la vita religiosa, ma non quella spirituale, che è annuncio di perdono, ma senza la necessità del pentimento, che trasforma la Chiesa in mondo senza che il mondo subisca l'influenza della Chiesa, e che è negazione della parola di Dio e nemica mortale del popolo di Dio. Gesù precisò il prezzo della sua grazia, della sua salvezza. Chi rimane vincolato alla sua vita, chi ama soprattutto la sua vita, con tutte le varie implicazioni, chi ricerca una grazia a buon prezzo, senza responsabilità, senza impegno, senza sacrificio, senza alcun onere, non ha capito nulla o non vuole capire nulla del Vangelo di Cristo, della croce di Cristo e dell'amore di Dio. Il Signore Gesù in un altro testo parlò di rinuncia a se stessi, del prendere ogni giorno la propria croce e del seguire il Maestro. Tre indicazioni fondamentali che non si accordano con l'amore per la propria vita, con il conservare tenacemente la propria autonomia di ribellione e peccato, con l'idea di un cristianesimo di scarto, di scarso valore, fumoso, inconsistente, misero e formale. Lungi il pensiero di giudicare le persone. Il Signore solo conosce i cuori. Ma appare evidente che un cristianesimo mondano, superficiale, intriso di parole e di atteggiamenti privi di sostanza, fatto di riti esteriori e di superstizioni, un cristianesimo secolarizzato che è vissuto purtroppo da tante, da troppe persone, è in antitesi con il Vangelo, è in antitesi con la parola di Dio e con Cristo stesso. Un cristianesimo privo di Cristo è illusione, è perversione, è peccato ed è perdizione.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Secondo i recenti sondaggi, il 90% degli italiani vorrebbe sentirsi più sicuro di sé, volersi più bene e sempre più spesso cerca di capire come accrescere la propria autostima. Willy Pasini, famoso sessuologo e sociologo, docente presso l'Università di Ginevra in Svizzera, dice che nella società moderna si è cominciato a dare un valore positivo all'autostima. Gli insegnamenti del cristianesimo insegnavano appunto che l'amore di sé non va coltivato ma va combattuto. Viene premiato l'altruismo e l'amore per il prossimo e combattuto l'amore per sé, considerato sterile ed egoistico. Ora, a parte il fatto che non è vero che il cristianesimo, la fede cristiana insegni questo, come sostiene Pasini, mentre è vero che nella Bibbia è scritto che bisogna amare il prossimo come se stessi, il che significa che in qualche modo c'è un termine di paragone nell'amore verso gli altri ed è l'amore per sé, ma c'è anche da dire che la Bibbia, la parola di Dio, insegna a coloro che vogliono vivere secondo i criteri e i valori divini ad avere di sé un concetto sobrio, un concetto equilibrato, non un concetto sconveniente o fuori dalle righe o fuori dai limiti. Riprenderò domani questo argomento. Tu intanto che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
1: Carmen Zammataro,
0: ed è con noi al telefono il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma e presidente della SITAB, la Società Italiana di Tabaccologia.
1: Benvenuto.
2: Salve.

0: frutto di una sua ricerca pubblicata di recente. Ci può dire in cosa consiste la ricerca?
1: Beh, la ricerca è consistita nel fatto che abbiamo innanzitutto avuto il sospetto legittimo che fumare durante la guida sia pericoloso. Allora, per verificare quanto sia pericoloso, abbiamo preso 10 soggetti fumatori e abbiamo detto di fumare tranquillamente una sigaretta durante un tragitto cittadino con la propria auto mentre venivano filmati. Quindi ci hanno ovviamente autorizzati a farlo e quindi abbiamo raccolto questi 10 filmati. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'analisi fotogramma per fotogramma in modo da misurare con estrema precisione tutti i tempi di distrazione che realmente un fumatore in cui incorre durante il tragitto in auto.
2: Quindi vi siete trasformati in una sorta di etologi del fumo, quindi osservatori.
1: Abbiamo portato una videocamera dentro l'abitacolo, quindi una videocamera fissa, e noi dicevamo alla persona: bene, allora lei faccia come se come una qualsiasi giornata, no? Lei cammini con l'auto e fumi la sua sigaretta. Dopodiché noi abbiamo prelevato tutte queste riprese, le abbiamo esaminate appunto fotogramma per fotogramma e abbiamo misurato tutti i tempi distrattivi. Ecco, questa diciamo è stata un po' la metodologia che abbiamo adottato, perché in questo modo l'abbiamo standardizzata, cioè certo. Dire, abbiamo creato un metodo di analisi, un metodo di valutazione.
2: Quindi un metodo scientifico in sostanza, proprio metodo di osservazione.
1: Replicabile, quindi chiunque può ripetere questa indagine, questo studio, e quindi ricavarne i dati. Noi quello che abbiamo ricavato,
2: perché quella è la conclusione appunto,
1: ci sembra molto interessante, perché questi dati li abbiamo paragonati a dei dati che noi avevamo sull'uso del telefonino alla guida.
2: Perché di solito si parla di uso di telefonino, di ascoltare l'iPod in cuffietta mentre si guida eccetera, però insomma non si è sentito allora, tanto se parlare di fumo.
1: Infatti, allora il nostro sospetto iniziale era proprio questo. Allora, se c'è un articolo del codice della strada che dice che le mani devono stare attaccate al volante e quindi si bisogna usare dispositivi che non richiedono l'uso delle mani durante la guida, quindi il viva voce col telefonino, allora il fumatore come fa a fumarsi la sigaretta in viva voce? Oppure la fa fumare un altro la sua sigaretta? No, la deve fumare, per cui deve staccare le mani dal volante. E allora, uno dei primi dati, per esempio, che abbiamo avuto è che 3 fumatori su 10 hanno staccato entrambe le mani dal volante per accendersi la sigaretta, quindi tutte e due le mani. Se poi lo sportello, il finestrino è aperto, ancora più lunga diventa l'operazione.
2: Certo.
1: Perché deve proteggere la sigaretta dal vento e quindi si mettono le mani in un certo modo mentre l'auto viaggia per i fatti suoi e con le mani totalmente distaccate dal volante. Allora, questo è stato un primo dato. Poi c'è l'analisi dei tempi distrattivi. Allora, mentre col telefonino noi abbiamo dei dati che ci dicono che complessivamente per chi fa una telefonata c'è una somma di tempi di distrazione complessiva, quindi cioè sommando tutti i vari piccoli momenti distrattivi di un secondo, 2 secondi, 3 secondi,
2: sì, sì.
1: Quando dico distrattivo intendo la persona non sta guardando la strada. Quindi un secondo senza guardare la strada, 2 secondi, anche 3 secondi senza guardare la strada. Ora, voi immaginate che 3 secondi distogliendo lo sguardo dalla strada
2: può succedere qualunque cosa, certo.
1: E a 50 all'ora significa percorrere qualche centinaio di metri. Se la persona cammina a 100-120 all'ora significa altri metri percorsi. Quindi a questo punto i momenti distrattivi sono qualcosa di pericoloso, quindi è bene che teniamo presente questo aspetto. Ebbene, la somma dei secondi di distrazione nell'uso del telefonino per il lavoro a cui noi abbiamo fatto riferimento equivale a 10,6 secondi. Noi con la sigaretta abbiamo

0: abbiamo avuto 11,5 secondi. Quindi abbiamo concluso che fumare la sigaretta è più pericoloso, certo, che telefonare durante la guida. E poi c'è anche un altro aspetto che nel nostro lavoro abbiamo evidenziato. Quindi esistono ricerche documentate che ci fanno capire che la persona che immette del fumo nell'abitacolo della propria vettura, questo fumo se lo rirespira.
1: Quindi un ricircolo di fumo continuo.
0: Significa,
1: insomma,
0: che c'è un difetto di ossigeno nell'aria. Che,
2: quindi i riflessi non sono così pronti, certo.
0: C'è un incremento del particolato sottile, quindi abbiamo ricerche che lo dimostrano, il PM10, il PM5, il PM2, il PM1, che sono quelle polveri che vengono immesse nell'ambiente e rirespirate nell'abitacolo, ancora di più se il fumatore mette il condizionatore con il ricircolo dell'aria. Queste particelle vengono continuamente reimmesse nell'abitacolo e quindi rifumate continuamente. Allora, capite che il rischio è molto alto e considerando anche che nella nostra ricerca 7 fumatori su 10 hanno poi alla fine gettato pure la cicca dal finestrino.
1: Certo.
0: E questo è un altro dato collaterale che ci fa capire la pericolosità. Ecco, gli incendi ai margini delle strade durante il periodo caldo è dovuto proprio a questo. E quindi si crea un danno anche un pericolo sulle strade, no? Quando i piccoli incendi, il fumo, quindi tutto questo è il fumo alla guida. Quindi è una serie di complessità che vanno dall'aspetto distrattivo fino al fatto di abbassare la soglia di vigilanza, perché se c'è più monossido di carbonio e quindi meno ossigeno dentro l'abitacolo, significa che ci si intorpidisce. Quindi parlo degli automobilisti che fanno i lunghi viaggi,
1: certo, no? Quindi magari, il pericolo per se stessi e per gli altri.
0: Il pericolo maggiore è quando si fermano poi in una piazzola di sosta dell'autostrada e bevono magari una birra,
2: cocktail micidiale.
0: Allora, l'alcol fumo, anche, certo, anche a piccole dosi interagisce col monossido di carbonio creando un intorpidimento dei riflessi.
2: Bene, professor Mangiarecina, purtroppo abbiamo 2 minuti scarsi, quindi dobbiamo concludere. Abbiamo preso atto dei dati che lei ci ha riferito. Quali sono le proposte allora? I fumatori sono d'accordo?
0: No, ma la proposta che noi abbiamo fatto al Montecitorio è quello di rendere sanzionabile il fumo alla guida. Attenzione, non stiamo parlando del fumo in auto, perché insomma, se uno vuole fumare accosta la macchina, si fuma la sua sigaretta e riparte, quindi certo, noi non abbiamo mai niente contro chi vuole fumare, però sicuramente la nostra parola è sulla guida, quindi quando l'auto è in movimento per favore non fumate. Allora la proposta è quella di rendere sanzionabile il fumo alla guida, così come anche l'uso del telefonino, quindi né più né meno.
1: Certo. Bene, ritorneremo allora su questi temi sicuramente per vedere gli ulteriori sviluppi. Intanto ringraziamo il professor Giacomo Mangiarecina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma e presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia.
2: Grazie mille professore,
0: grazie
2: alla prossima.
0: Grazie a voi, arrivederci.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: Dal centro Betel di Castelnuovo della Daunia oggi abbiamo con noi Paolo Moretti. Una riflessione su Primo Corinzi capitolo 11 versetto 26. Paolo Moretti dal centro Betel di Castelnuovo della Daunia. Buon ascolto, ci risentiamo alla fine per i saluti finali.

vogliamo leggere un testo che normalmente viene letto in queste occasioni tutte le domeniche mattine in tante assemblee in ogni parte del mondo. Il testo che troviamo al capitolo 11 della prima lettera ai Corinzi, a partire dal versetto 23. Di questo testo commenteremo in modo particolare le parole del versetto 26. L'apostolo Paolo scrive, prima Corinzi 11:23: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Al tempo in cui Paolo ha scritto queste parole, non tutti gli Evangeli erano stati composti, erano stati scritti, per cui l'apostolo Paolo, nello scrivere ai credenti di Corinto, non fa riferimento ai racconti relativi alla cena del Signore che troviamo in modo particolare nei Vangeli di Matteo, di Marco e di Luca, ma fa riferimento direttamente ad una rivelazione che egli ha ricevuto dal Signore. Ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, cioè questa consuetudine di riunirvi insieme per consumare insieme del pane, per bere insieme del vino, non è una consuetudine che è stata ideata e concepita da un movimento religioso come punto di riferimento, di aggregazione dei membri di questo movimento, ma è una consuetudine che vi ho trasmesso, vi ho chiesto di istituire perché l'ho ricevuta direttamente dal Signore. Le parole del versetto 26, sulle quali vi ho già anticipato che avrei voluto concentrare in modo particolare la nostra attenzione, sono parole che contengono delle espressioni particolari sulle quali vorrei riflettere insieme a voi. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Ogni volta significa, con una parola che la accorcia, la abbrevia, sempre. Ogni volta in cui noi ci troviamo davanti alla tavola del Signore, davanti ai simboli del pane e del vino, dovremmo ricordarci quello che ci è stato trasmesso da coloro che hanno ricevuto direttamente da parte del Signore l'insegnamento relativo al modo con il quale noi dobbiamo vivere questo momento. Se penso alle tante volte in cui mi sono accostato alla tavola del Signore nei lunghi anni che mi separano dalla mia conversione e dal mio battesimo, devo onestamente dire, confessare, che non ogni volta mi sono accostato alla tavola del Signore come il Signore avrebbe voluto. Ogni volta significa che noi dobbiamo vivere ciascuna di queste occasioni, così anche quella che stiamo vivendo questa mattina, come se fosse un'occasione a sé,
non siamo qui per ripetere un rito che abbiamo già compiuto domenica scorsa, che abbiamo già compiuto due domeniche fa. Siamo qui per vivere questo momento in un modo nuovo. Abbiamo ricordato nel Salmo 40 che è un cantico nuovo che noi dobbiamo elevare al Signore, cioè è questo momento che ci vede insieme raccolti alla tavola del Signore. Deve essere un momento nel quale non soltanto esprimiamo, come Abramo ben ci ricordava, il culto che avremmo dovuto rendere al Signore ogni giorno di questa settimana, ma il momento nel quale noi esprimiamo come la nostra vita è una vita che si va rinnovando davanti al Signore. Ogni volta in cui noi mangiamo il pane e beviamo dal calice, dovremmo farlo in modo più profondo, in modo più sentito, in modo più partecipato, proprio perché la nostra mente sia libera dal concetto di ritualità e di abitudine. Noi non siamo qui per vivere un rito, noi siamo qui per vivere che cosa? Un annuncio. Il Signore questa mattina non ci parla soltanto attraverso la parola, ma il Signore ci parla attraverso il pane, il Signore ci parla attraverso il vino. E che cosa ci dice il Signore? Il Signore ci ricorda implicitamente anche in questo testo una cosa importante, che quando un gruppo di persone si raccoglie per partecipare alla tavola del Signore, questo gruppo di persone è selezionato, questo gruppo di persone è diviso fra coloro che possono partecipare e fare questo annunzio e coloro che, non potendo ancora partecipare, o dovrei dire molto più correttamente, non volendo ancora partecipare, ricevono quest'annunzio. Vi è un annunzio da dare e vi è un annunzio da ricevere. Le persone che siamo qui questa mattina saranno anche questa mattina selezionate. Vi sarà chi mangerà questo pane, chi berrà da questo calice, vi sarà invece chi non parteciperà, non mangiando il pane, non bevendo dal calice, non avendo ancora dato la propria vita al Signore o non avendo ancora testimoniato di averla data attraverso il battesimo per immersione. Ma questa selezione cessa nel momento in cui si parla di annunzio, perché l'annunzio da dare e l'annunzio, il messaggio da ricevere è lo stesso messaggio. Ed è bello pensare proprio che nel momento in cui i simboli passeranno fra di noi c'è un messaggio che echeggia qui sotto questa tenda. Chi prende il pane e beve dal calice, questo messaggio lo darà. Chi non prende i simboli, questo messaggio lo riceverà. E qual è questo messaggio? La prima parola che questo messaggio annuncia è una parola. Chi prende il pane e beve dal calice, questo messaggio lo darà. Chi non prende i simboli, questo messaggio lo riceverà. E qual è questo?

all'affissione dei manifesti da morto. Non è un angolo gradevole, non è un angolo piacevole vedere questa parete di una casa tutta ricoperta di manifesti generalmente di colore nero, a meno che non sia andato con il Signore qualche credente. Noi non facciamo mai manifesti di colore nero, preferiamo il giallo oro che ci ricorda la gloria o l'azzurro del cielo. Non è una cosa gradevole vedere un annuncio di morte, ma noi siamo qui per annunciare una morte e per annunciarla con gioia, perché la morte della persona della quale noi facciamo annuncio questa mattina è la morte di colui che è morto per distruggere la morte. E nel momento in cui noi annunziamo questa morte, la morte del Signore, noi annunciamo che cosa? Annunciamo la nostra vita. Annunciamo che in quella morte, nella morte del Signore sulla croce, la morte è stata distrutta per sempre. La morte è un nemico vinto. Ma oltre ad un elemento di tristezza, questo annunzio sembra contenere anche un elemento di contraddizione. Noi non annunciamo la morte di Paolo Moretti, la morte di Pinco Pallino, noi annunciamo la morte del Signore. Allora, ma se il Signore è il Signore, com'è possibile che sia morto? Com'è possibile che abbia conosciuto la stessa esperienza di noi esseri umani, colui che è il Signore? Lo ricorderemo in modo particolare questa settimana quando affronteremo nella storia del piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore il capitolo relativo all'espiazione, cioè il capitolo relativo al perdono che il Signore ha ottenuto per ciascuno di noi morendo sulla croce. Ma se noi fossimo qui per annunciare la morte di una persona qualunque, questo annunzio non sarebbe un motivo di gioia. Noi siamo qui e questo annunzio è un motivo di gioia perché stiamo annunziando la morte del Signore, la morte cioè di colui che è disceso dal cielo, che si è fatto uomo come uomo è ciascuno di noi, come creatura umana è ciascuno di noi, ed essendo il Signore in modo perfetto, senza peccato, è salito alla croce ed è morto ed ha sconfitto la morte. La morte di qualsiasi essere umano è un motivo esclusivo di tristezza. La morte del Signore è un motivo di gioia, perché io so che con quella morte egli ha pagato la condanna a morte che mi fa perduto, come ricordavamo ieri sera nell'introduzione al nostro studio. Io so che per la sua morte la morte è distrutta. Sono triste, sì, nel pensare quale sacrificio il Signore ha dovuto affrontare per il mio peccato, ma sono felice perché è Lui che l'ho affrontato al mio posto, perché in questo modo non soltanto ha soddisfatto le esigenze della giustizia di Dio, ma in questo modo Gesù mi ha manifestato quale grandezza e quale profondità, o per ricordare le parole dell'Apostolo Paolo ai credenti di Efeso, quale lunghezza, quale larghezza e quale altezza di amore ha avuto nei miei confronti. Ma non annunziamo soltanto la morte e la morte del Signore. Vi è un'ultima parte in questo versetto: finché egli venga. Una persona morta che viene è una persona che non è più morta. Ed è questa la bellezza straordinaria di questo annuncio. Noi non siamo qui solo per annunziare la morte del Signore, ma siamo qui per ricordare che il Signore sta per venire, che questa consuetudine di ritrovarci insieme
per ricordare e

0: per annunziare la morte del Signore è una consuetudine che terminerà un giorno, terminerà quando il Signore verrà, quando saremo per sempre con Lui e non avremo più bisogno di ricordarlo, perché lo vedremo, perché saremo alla sua presenza, perché godremo della sua intima comunione, della sua comunione non più soltanto spirituale, ma della sua comunione fisica. Un Signore che è morto, un Signore che viene. Se è morto e viene è perché questo Signore è risorto. Ed è questa la straordinaria benedizione che questo annunzio della, questo annunzio che noi facciamo attraverso il pane e il vino ci ricordano questa mattina. Il Signore è morto, il Signore viene perché il Signore è risorto. Allora, noi che abbiamo già testimoniato attraverso il battesimo la nostra fede, ricordiamoci che ogni volta, e questa mattina è una di quelle volte speciali da rinnovare domenica dopo domenica, ogni volta non è che mangiamo un pezzetto di pane per sentire se è fresco, se è di questa mattina, se è stato sfornato da poco, se è salato o se, come da noi in Toscana, è insipido, o per gustare il vino per sentire se è un vino buono o se è un vino che sa già di aceto. Non siamo qui per questo, per gustare il pane o per gustare il vino. Siamo qui con questo gesto per fare un annuncio. Il Signore è morto, e morendo Lui che è il Signore ha distrutto per sempre la morte. Il Signore sta per tornare, e sta per tornare perché è vivente, è ritornato in cielo, è alla presenza del Padre, il Signore è risorto. E quanti di voi non hanno ancora preso una decisione per il Signore? Pensate a quello che accadde ai due discepoli che lasciarono Gerusalemme tristi, pensando che il loro Signore era morto per sempre, per tornare nel loro villaggio, nel villaggio dove abitavano, il villaggio di Emmaus. Sapete che cosa fece il Signore? Prima si accostò discretamente accanto a loro, senza farsi riconoscere, zitto, ascoltava i loro discorsi. Il Signore in questo momento si sta accostando, si accosta, si è accostato già da ieri sera, forse si è già accostato chissà da quanto tempo. A quanti di voi non hanno ancora dato la loro vita a Lui ed ascolta i vostri ragionamenti, i vostri pensieri. Poi, dopo aver ascoltato, il Signore ha aperto la bocca. E di che cosa ha parlato il Signore? Ha parlato del bisogno, della necessità delle sue sofferenze. Ha parlato attraverso le pagine della Scrittura della necessità che il Cristo doveva morire, doveva soffrire. E poi ad un certo momento il Signore ha aperto loro gli occhi e si è fatto riconoscere. In quale modo, vi ricordate? Spezzando il pane. Ecco, quanti di voi ancora questa mattina non potranno prendere il pane, prendere e bere il calice? Ricordatevi che il Signore si è accostato e accanto a voi, voi non lo vedete, non è seduto lì accanto a voi sulla panca. Il Signore sta parlando alla vostra mente, sta parlando al vostro cuore. Il Signore vi sta dicendo che la sua morte era necessaria perché voi poteste avere la vita. E quando vedrete il pane rompere e vedete il calice passare, vedrete le vostre amiche e i vostri amici del campo già battezzati che partecipano mangiando il pane e bevendo il calice, ricordatevi che il Signore vi sta dicendo: era necessario che io soffrissi per vincere anche per te la condanna della morte, per vincere la morte, per dare anche per te la vita. E ricordati che io sto per tornare, che io sono risorto, sono alla presenza del Padre. Ma ricordati anche che quando tornerò, non tornerò più per salvarti, ma tornerò per giudicarti. Il Signore ci ricorda in questo momento che il nostro giudizio è stato su di Lui, ma se noi rifiutiamo di porre su di Lui il nostro giudizio rimane, e quando Egli venga, quel finché Egli venga, sarà non la campanella gioiosa dell'incontro con il Signore, sarà la campanella del cimitero, la campanella del giudizio definitivo per noi. Che possiamo allora, cari ragazzi e cari ragazzi, mentre ci accostiamo alla tavola del Signore, noi che mangeremo il pane, che berremo da questo calice, annunziare che il Signore è morto, che il Signore ritornerà per compiere la nostra salvezza, perché il Signore è risorto. E quanti di voi non hanno ancora accettato il Signore nella loro vita? Il Signore vi sta parlando. Evitate che quando Egli tornerà, torni come giudice. Questo è il momento per accogliere Lui risorto nel vostro cuore, per farlo il Signore della vostra vita. E allora quel finché Egli venga non sarà un motivo di timore, ma sarà davvero un motivo di gioia. E quel finché Egli venga sarà anche per voi il motivo in cui quel ogni volta non sarà più necessario, perché saremo per sempre con il Signore e godremo la sua presenza e la sua comunione. Ogni volta che mangerete questo pane e berrete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Queste parole risuonino nella mia mente e nella nostra mente.
1: Dal centro Betel di Castelnuovo della Daunia, oggi abbiamo avuto con noi Paolo Moretti, una riflessione su Primo Corinzi, capitolo 11, versetto 26. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi rimandiamo al prossimo incontro con...

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

svegliarsi la mattina pensando ai tuoi progetti, con in mano i tuoi sogni e i viaggi da fare. Svegliarsi la mattina per poi sentirsi dire: andrà tutto bene.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Nei miei momenti di quiete con Dio, mentre penso a quello che Gesù ha fatto per me, a volte mi chiedo: ma Dio, perché Gesù è dovuto morire e ha dovuto soffrire in modo così atroce? La Bibbia pone la domanda in modo differente. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? Sì, ha dovuto sopportare questa terribile sofferenza. Perché? Perché la sua morte, il compimento della sua missione, ci rende figli e figlie di Dio. Perché la sua morte porta la forza della vita, la vita eterna, e niente e nessuno può paragonarsi a questo. Così, la fine della vita di Gesù segna l'inizio della nostra vita con Lui. Quindi, anche quando si devono attraversare i tempi della rinuncia, pensa a questo. Proprio come il bruco che diventa farfalla, a volte bisogna accettare la morte di qualcosa perché qualcos'altro di molto più magnifico e potente possa nascere e portare frutto. Sì, lo so, sembra una follia, ma è comunque vero. La vita può esplodere dalla morte. E se la fine fosse solo l'inizio? Grazie di esistere, Eric Sellerier.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro salvatore.

Salve amici. Siamo giunti di nuovo ad un nuovo appuntamento del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il Padre Nostro. Riflessione sulla preghiera insegnata da Gesù, numero 7. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, al verso 9. Ed è Gesù che parla e dice: «Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Sia fatta la tua volontà». Cari amici, per capire bene questa espressione, occorre guardare colui che ce l'ha insegnata, è appunto il Signore Gesù. Non si tratta di una formulazione liturgica che il Signore Gesù ci avrebbe affidato e quindi da ripetere a memoria, ma si tratta invece di un insegnamento che ha voluto condividere con noi, ed è un insegnamento che fa parte del contenuto del dialogo che lui stesso aveva con il Padre. Ma si tratta invece di un insegnamento che ha voluto condividere con noi, ed è un insegnamento che fa parte del contenuto del dialogo che lui stesso

sì, perché queste parole non si atrofizzino in una formula stereotipata. Poniamoci una domanda: come posso conoscere la volontà di Dio? Può un uomo piccolo e limitato conoscere la mente infinita di Dio? Quello che sappiamo della volontà di Dio ci è rivelato dalla sua parola e anche per mezzo della preghiera personale che ogni cristiano deve avere con il proprio Dio, appunto. Quindi, caro amico, se vuoi conoscere la volontà di Dio, devi parlare con Lui. Devi imparare ad avere questo rapporto intimo con Lui. Ma dicevo, fin dalle origini della umanità, ha sperimentato appunto una frattura che la Bibbia chiama peccato, oppure separazione tra la propria libertà, cioè quella dell'uomo, e la volontà di Dio, e fino al punto da fare diventare antagoniste se non nemiche. Il peccato di origine sta proprio in questo contrasto, cioè la volontà umana e quella di Dio. In Gesù Cristo questa frattura è stata ricomposta, la ferita è stata guarita, l'opposizione è stata conciliata. E occorre anche rendersi conto in quale modo è avvenuto. È avvenuto con la morte dell'unico mediatore, cioè Gesù Cristo, il suo Figlio. In questo modo, nella dispensazione della grazia, la volontà di Dio ci diventa familiare. Siamo figli che ritornano a casa, ridiventando collaboratori reali del suo disegno di amore per tutta l'umanità, che è praticamente una evangelizzazione vivente. Fare la volontà di Dio, allora, non è solo accettare le inevitabili circostanze della vita e le loro conseguenze, ma collaborare fattivamente con tutte le nostre energie al bene di Dio a pro del nostro prossimo. Per questo siamo stati creati, amici. Per questo siamo stati anche salvati da Lui. Il cristiano si troverà quindi a fare spontaneamente, proprio per la sua nuova natura, le cose buone che prima non riusciva a fare e a fuggire dalle cose sbagliate in cui prima si dilettava. La volontà di Dio, come in cielo, così in terra, dice Gesù insegnando questa preghiera. Bene, la preghiera che dobbiamo elevare al Padre nostro celeste, cari cristiani in ascolto, è molto precisa. Stiamo chiedendo che anche in terra si riproduca l'ordine celeste. Lassù tutti gli angeli ubbidiscono con gioia alla volontà di Dio, senza mai discuterla. Quaggiù la creatura invece degenerata si ribella a Dio, lo critica.

lo esclude dalla propria esistenza e talvolta lo nega proprio l'esistenza di Dio, dando spazio al peccato e al diavolo. La comunità di credenti, quindi la Chiesa, diventa così un rifugio, un angolo di paradiso, un avamposto del cielo sulla terra. E tutti i veri cristiani, come figli di Dio, devono essere fedeli alla sua volontà. Domandiamoci: Signore, che cosa vuoi tu che io faccia? Che cosa desideri da me? Anche oggi il tempo è terminato e quindi dobbiamo salutarci. Bene amici, grazie per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, oggi leggiamo sempre sul quinto capitolo del Vangelo secondo Luca, dal versetto 12 al versetto 26. Un giorno Gesù si trovava in una città e un uomo coperto di lebbra lo vide e gli si gettò ai piedi pregandolo: «Signore, se vuoi puoi sanarmi». Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii risanato». E subito la lebbra scomparve da lui. Gli ingiunse di non dirlo a nessuno: «Va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione, come ha ordinato Mosè, perché serva di testimonianza per tutti». La sua fama si diffondeva ancora di più e folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro infermità. Ma Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare. Un giorno sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della legge venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore li faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando sopra un letto un paralitico, cercavano di farlo passare e metterlo davanti a lui. Non trovando da qual parte introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono attraverso le tegole con il tettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. Veduta la loro fede, disse: «Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: «Chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio soltanto?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Che cosa andate ragionando nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire: ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, io ti dico», esclamò rivolto al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e si avviò verso casa glorificando Dio. Tutti rimasero stupiti e levarono lode a Dio. Pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose». Wow, due storie fantastiche. La seconda, la guarigione del paralitico, l'abbiamo già vista da vicino trattandola nel Vangelo secondo Matteo. E vorrei invece soffermarmi un attimino di più sulla prima parte, quella riguardo del lebbroso. Una cosa che mi ha colpito, appunto, vedere la tenerezza da parte del Signore. Perché una volta che questo lebbroso va e si getta ai suoi piedi, già il fatto che il lebbroso vada dal Signore e si getta ai piedi è una manifestazione di fede pazzesca, perché come sappiamo i lebbrosi a quel tempo dovevano essere segregati, dovevano andare in giro con una campanella al collo e a distanza gridare: impuro, impuro. E qui invece vediamo che lui trasgredisce tutti questi ordini, perché la sua fede lo porta a inginocchiarsi davanti a Cristo. E cosa fa Gesù? Leggiamo appunto al versetto 13: Gesù stese la mano e lo toccò. mi tocca perché immagino la scena di questa persona che probabilmente sono anni che non è avvicinata da nessuno, tantomeno toccata da nessuno, e qui Cristo lo tocca. E sappiamo che il toccare un lebbroso portava anche a impurità, però dice che subito, immediatamente, la lebbra scomparve, per cui nel momento in cui Cristo lo tocca, lui diventa subito sanato. E allora anche lì non c'è più l'impurità da parte del lebbroso che contamini Cristo stesso. Ma vediamo esattamente l'opposto, la purezza di Cristo che si trasmette al lebbroso. E in un certo modo quella è anche la mia preghiera per ognuno di noi. Ognuno di noi ha delle lebbre particolari. Ovviamente non si parla di lebbre fisiche, ma di lebbre o impurità spirituali che ci portiamo dentro. E la mia preghiera è proprio quella, che si corra ai suoi piedi
e che si venga toccati dalla sua mano. Questo è il mio desiderio per ognuno di noi. Ovviamente il lebbroso aveva fede e per questo che è andato al di là di tutti i cliché, di tutte le regole per raggiungere colui che poteva sanarlo. E io prego che quelli che ancora non sono arrivati a riconoscere Cristo in questo modo come il creatore dell'universo, colui che può tutte le cose, la mia preghiera è che il primo miracolo sia quello di rompere i cuori di pietra, perché quello va al di là di qualsiasi infermità. E se tu sei uno di questi, non lasciare che passi questa giornata senza arrenderti a Lui. Padre, ovviamente questa seconda parte della lettura fa più scalpore, perché vediamo un miracolo eclatante, però io rimango colpito ancora di più dalla prima parte, quando il lebbroso chiede: Signore, se vuoi, puoi sanarmi. Non se puoi. E quanti di noi pregano e mettono in discussione la tua capacità di fare cose piuttosto che la tua volontà di farle. Perdonaci per questa mancanza di fede. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Questi sono esempi fantastici che dovrebbero veramente accrescere la nostra fede. E questo è il mio desiderio, che la nostra fede accresca sempre di più ascoltando la sua parola. Ok ragazzi, vi auguro una buona giornata e non vedo l'ora di essere con voi domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 28 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, continuiamo la nostra meditazione sull'Evangelo di Matteo. Siamo al capitolo 18, vogliamo leggere dal versetto 21, dal versetto 21 sino alla fine. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, quante volte, peccando il mio fratello contro di me, li perdonerò io? Fino a sette volte? E Gesù a lui: io non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che vuole fare i conti con i suoi servitori, e avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figlioli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettandosi a terra, gli si prostò dinanzi, dicendo: «Hai pazienza con me e ti pagherò tutto». E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito. Ma quel servitore, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e, afferratolo, lo strangolava, dicendo: «Paga quello che devi». Onde il servo, gettatosi a terra, lo pregava, dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò». Ma colui non volle, anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Ora i suoi servitori, veduto il fatto, che ne furono grandemente contristati, e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: «Malvagio servitore, io ti ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come ebbe anch'io pietà di te?» E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini, fino a tanto che avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Quante volte bisogna perdonare al fratello? Quante volte? Ebbene, si dice che quelli del mondo perdonano due volte. Un giudeo perdonava tre volte. Qui l'apostolo Pietro, in forma di domanda, dice al Signore: «Signore, quante volte, peccando il mio fratello contro di me, li perdonerò io? Fino a sette volte?» Dice: già sette volte numero perfetto, vale a dire abbastanza, supera tutti. Ma cosa dice il Signore? E Gesù a lui, versetto 22, «Io non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte 7. 70 per 7 quanto fa? 490 volte. Ma dobbiamo noi prendere alla lettera queste cose che dice il Signore? Oppure una cosa simbolica? Alla lettera? Dobbiamo contare 490 volte? Se un fratello pecca? Voglio leggere un passo nell'Evangelo di Luca, capitolo 17, versetto 3 in poi, dice così: «Badate a voi stessi, se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli, e se ha peccato contro di te sette volte al giorno e sette volte torna a te e ti dice: mi pento, perdonagli». Allora, quante volte dobbiamo perdonare al fratello? Quante volte? Dobbiamo perdonare sempre. Qui il Signore Gesù porta una parabola, la parabola dei due debitori. Un debitore aveva verso il suo Signore un debito di quanti? Di 10.000 talenti. Io ho letto diversi commentari e nessuno dà una spiegazione esatta, perché il talento era un'unità di misura, ma se siete in banca il talento erano delle monete, e le monete erano di argento oppure di oro. Quindi è un talento, ammesso che fosse di oro, perché il Signore non dice di aria, ma potremmo pensare di oro. Beh, un talento, 10.000 talenti, leggendo un commentario tedesco, corrisponderebbero forse a 50 milioni di marchi, con 70-80 marchi, il debitore più che aveva meno debito.
Pensate, oggi potremmo calcolare che 10.000 talenti potrebbero corrispondere a 50 milioni di euro. E Pietro, che era un povero pescatore, di fronte a questa grandissima somma, ammesso che lui era un debitore, avrebbe potuto mai pagare una tale somma. Ma che cosa ci vuole insegnare qui Gesù? Che cosa ci vuole insegnare? Che se noi che offendiamo Dio e che il nostro debito è enorme, non si può pagare, e noi tutti siamo debitori davanti a Dio siamo tutti peccatori e saremo nella impossibilità di poter ripagare a Dio i nostri debiti. È impossibile. 10.000 talenti sono una cifra enorme, per cui vediamo che il Signore ci vuole insegnare non in modo letterale, ma in modo simbolico, che l'uomo di fronte a Dio, sia Pietro, sia ognuno di noi, sia ogni essere umano, siamo debitori davanti a Dio di un debito che non potremmo mai pagare. Se noi andiamo, per esempio, a quello che dice il Signore alla domanda di un fariseo, Matteo capitolo 22, versetto 34-39, lo dice così: ora i farisei, udito che egli aveva chiusa la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo simile ad esso è: ama il tuo prossimo come te stesso. Allora vediamo che questo debitore aveva un debito enorme, sia verso Dio, perché il primo comandamento dice: ama Dio come, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutta la tua anima. Nessuna persona, e chi sta chiaro, può adempiere questo comandamento. Da quando nasciamo fino a quando moriamo, essendo persone purtroppo peccatori, facciamo continuamente debiti o peccati davanti al Signore. Perché lo dice la parola del Signore, che il giusto pecca 7 volte al giorno. Facciamo conto per un anno, sono migliaia di debiti che facciamo. Però dice, si rialza. Il profeta Isaia diceva, Isaia 64:6 dice: tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro e tutta la nostra giustizia come un abito lordato. Tutti quanti appassiamo come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Si includeva anche lui. E l'apostolo Paolo, una volta che ha accettato il Signore, si era convertito. Cosa dice di se stesso? Lo voglio leggere, le testuali parole in Filippesi, capitolo 3, versetto 7 e 9. Ma le cose che mi erano guadagni, io le reputate danno a cagione di Cristo. Anzi, a dire vero, io reputo ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale rinunziai a tutte codeste cose e le reputo tanta spazzatura a fin di guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Paolo non si vantava, non aveva nulla da presentare a Dio di dire: questo è accettevole. Anzi, una volta che i suoi occhi sono stati aperti, perché era pieno di orgoglio, pieno di presunzione, si sentiva di essere un pezzo grosso, noi diciamo, una persona influente, di una posizione invidiabile. E lui fa un elenco di quello che era, la sua istruzione, la sua conoscenza, la sua posizione, le sue origini. Aveva un curriculum eccezionale da poter dire: come me ce ne sono pochi,
Però una volta che ha conosciuto Gesù, cosa ha detto? Tutto quello che io reputavo essere un vando lo considero spazzatura. Quando una persona veramente ha creduto in Gesù, dirà soltanto: sono un peccatore salvato per la grazia di Dio. Non ho nulla da presentare a Dio, perché, come abbiamo detto poc'anzi, noi siamo come l'uomo impuro e la nostra giustizia è come un abito lordo o sporco. Il credente nato di nuovo non ha nulla da vantarsi davanti a Dio. E quindi vediamo che davanti al Signore siamo tutti debitori, tutti debitori. C'è un versetto che voglio leggere. In Apocalisse, capitolo 20, la Bibbia parla del giudizio universale. E qui in Apocalisse, capitolo 20, versetto 11 a 15, dice così: poi vide un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggino terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, ed i libri furono aperti, e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades resero i loro morti. Ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'Ades furono gettate nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quindi davanti al giudizio universale, davanti al gran trono bianco esprime la santità e la giustizia di Dio, qui vediamo che nessuna persona sarà salvata per quello che avrà fatto. Nessuno. Perché le nostre opere sono insufficienti a poter essere salvati di fronte alla giustizia e alla santità di Dio. Perché il debito è enorme e le persone si illudano e pensano che con delle buone opere, fra virgolette, che sono un panno sporco, fare, non so, precetti, o essere ricevuti i sacramenti, o fare pellegrinaggi, o andare in chiesa, assistere alla messa, alle festività, pensano che possono con queste pratiche religiose pagare il grande debito che loro hanno davanti a Dio. È impossibile. Saranno giudicati, dice qui la scrittura, e saranno gettati nello stagno di fuoco e saranno tormentati nei secoli dei secoli. L'eccezione che vediamo qui, che saranno salvati solo coloro i cui nomi, dice, sono scritti nel libro della vita. E questo quando è che avviene? Quando noi abbiamo accettato il Signore, Dio non cancellerà il nostro nome dal suo libro. Solo coloro che hanno accettato Gesù saranno salvati. Saranno salvati. Quindi l'eccezione sta nell'accettare Gesù. Tutti gli altri sono perduti. E c'è un versetto meraviglioso nel Vangelo di Giovanni che dice così: in verità io vi dico, dice il Signore Gesù, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. Meraviglioso. Non siamo più giudicati. Ora non vi è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Romani capitolo 8. Non vi è nessuna condanna. Meraviglioso. Fratelli e sorelle, dobbiamo spesso ringraziare il Signore che Lui ha pagato, il Signore Gesù, con la sua morte i nostri debiti. Sapete che cosa vuol dire avere i debiti davanti a Dio? Significa essere condannati per l'eternità. Ma Gesù ha detto: chiunque crede in me ha vita eterna. I nostri peccati non ci sono più. E voglio brevemente menzionare la preghiera di questo debitore che aveva un grande debito.
che cosa ha ricevuto nel supplicare il suo padrone? Primo, infatti leggiamo, onde il servitore gettatosi a terra gli si prostò dinanzi dicendo, abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito. Era tanto il debito, era così enorme la somma, che dice adesso io ti vendo a te, tua moglie, i tuoi figli e tutto quello che hai. Solo lo puoi ripagare dando la tua vita come schiavo. Era enorme il debito. Ebbene, lui nella sua preghiera ricevette il condono. Meraviglioso. Non aveva più il debito. Sapete quando noi abbiamo un debito e qualcuno lo paga a posto nostro? Ma che sollievo! Ma che sollievo! Questo si tratta di denaro, ma il debito dei nostri peccati non c'è prezzo da poter pagare, non c'è opera che possa ricompensare il debito, ma era necessaria, che cosa? La morte del Signore Gesù. Un debito così enorme poteva essere soltanto pagato da una persona grande, perfetta, uguale a Dio Padre. Ci voleva la morte del figliolo di Dio per essere salvati. E ci sono dei versetti meravigliosi, li dico perché ci danno una forza, una carica meravigliosa. In Romani capitolo 5 versetto 8 dice: ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi. Cristo è morto per noi. In 2 Corinti 5 21 dice: colui che non ha conosciuto peccato e gliel'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Galati 3 13: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Pietro, prima lettera, dice: egli, capitolo 2, versetto 24, egli che ha portato egli stessi i nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure siete stati sanati. Efesini dice, versetto 7, capitolo 1, poiché lui e noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. E un altro voglio leggere in Ebrei, capitolo 10, dove dice, poiché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati, e anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti, e le aggiunge, e non mi ricorderò più dei loro peccati e della loro iniquità. Di fronte a questi versetti ci viene da adorare il Signore, di ringraziarlo che i nostri debiti sono stati fino all'ultimo centesimo pagati dal Signore Gesù. E Gesù sulla croce disse quella famosa frase: tutto è compiuto. Ma l'avrà detto, che l'avranno sentito tante persone, perché gridò: tutto è compiuto. Meraviglioso. Ma c'è da adorarlo e ringraziarlo con tutto il cuore, veramente. A differenza invece il debitore che aveva 100 denari. Sapete il denaro cos'era? Il denaro è la paga giornaliera di un semplice operaio, che potendo calcolare sono 70-80 euro. Di fronte a 50 milioni di euro. Ebbene, questo debitore che aveva ricevuto il condono, gli è stato rimesso questo enorme debito, lui cercò di strangolare il suo debitore, lo fece mettere in prigione, in qualche modo l'ha svergognato a questo che diceva: io ti pagherò. Non ha detto non ho debito, ma ti pagherò.
Ebbene, l'hanno saputo gli altri conservi, l'hanno riferita al padrone che gli aveva condenato quel grande debito. Dice: tu ti sei comportato così, adesso io faccio con te lo stesso. E l'ha fatto mettere in prigione fino a che non avesse pagato fino all'ultimo centesimo. Qual è la morale di questa parabola? La morale è che Dio ha perdonato a noi tutti il grande debito che avevamo verso di Lui. Un debito che non avremmo potuto pagare. E Lui ce l'ha perdonato in Cristo Gesù, dando come prezzo Cristo la sua vita per noi. Ci sono un paio di versetti che le voglio leggere, che dice così in Isaia, capitolo 43, io sono quelli che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. In Michea capitolo 7, versetto 18 e 19 dice, quale Dio è come te che perdoni l'iniquità e passi sopra la trasgressione del residuo della tua eredità? Egli non serba l'ira sua in perpetuo perché si compiace d'usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, si metterà sotto i piedi le nostre iniquità e getterà nel fondo del mare tutti i nostri peccati. Allora, se il fratello che ha peccato viene e mi dice, fratello, io ho peccato, perché abbiamo letto in Luca, se tuo fratello viene e ti chiede perdono, perdonali. Il problema sta se quel fratello commette sbagli, peccati, e non viene mai a chiederti scusa. Come comportarsi? A questo punto come dobbiamo fare? Bene, io penso che ognuno di noi abbiamo ricevuto nella nostra vita qualche torto. Davanti a una persona che mi ha fatto del male, come mi devo comportare io come credente? Allora il Signore mi dice di pregare per quella persona, perché dice il Signore, pregate per i vostri nemici. Secondo, che in noi non ci sia sentimento di odio, di astio, di vendetta. Terzo, che non dobbiamo fargli del male. Anzi, se ci capita di far del bene, come dice l'Apostolo Paolo, rimuoviamo dei carboni accesi sul suo capo, vale a dire affinché lui possa ravvedersi. Quarto, una cosa che purtroppo non ci sarà quella fiducia che c'era prima. Non posso dare fiducia a quello che mi potrebbe di nuovo farmi del male. Dico che gli mantengo un po' di distanza, affinché col tempo si possa anche ravvedere. Ma in me il suo comportamento, beh, non mi deve influenzare in un modo negativo, che per causa sua devo peccare anch'io, no. Perché siamo a volte influenzati dallo spirito di vendetta che non dovrebbe esistere, o gli fagli del male che non dovrebbe essere fatto. Qualcuno ha detto, il più grande atto d'amore è il perdono. La forza più grande dell'universo è l'amore. Che il Signore ci aiuti. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

L'indirizzo di posta elettronica di Radio Logos è info@radiologos.it. Ripeto, info@radiologos.it.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 7 minuti.
1: Come è diviso il nostro cervello? Come funziona? Cosa fare per mantenerlo in salute? Benvenuti a Dentro il Cervello, la rubrica che esplora i segreti, le meraviglie, le frontiere inesplorate del nostro organo più complesso. Sono tante le cose da scoprire e tante le domande a cui rispondere. Per questo ci avvaliamo della presenza qui su RWS del dottor Alberto Favetta, medico che per oltre un ventennio è vissuto da protagonista alla gestione della sanità siciliana, già dirigente medico alla direzione di presidio dell'ospedale Cannizzaro di Catania, ha ricoperto anche ruoli di primissimo piano a Palermo presso l'assessorato regionale della salute, guidando l'area strategica di sistemi informativi e del monitoraggio. Benvenuto dottore, dalla rete informativa alla rete neuronale?
2: Grazie.
1: Inizieremo a capire qualcosa di più sul cervello. Questa prima puntata è una puntata in cui lei ci farà un po' comprendere quella struttura del cervello, i neuroni, la plasticità e le funzioni cognitive.
2: Grazie. Oggi iniziamo questo viaggio all'interno del nostro cervello. È l'organo più complesso che si trova nel nostro organismo. È un organo molto particolare perché è piccolo, circa un chilo e mezzo più o meno, ed è un organo che consuma circa 20 watt, da 12 a 20 watt. In realtà sembrano pochi, ma se consideriamo praticamente che il nostro cervello è il 2% del nostro organismo e consuma in realtà il 20% dell'energia del nostro organismo, quindi è un organo comunque energivoro, anche se nel complesso 20 watt sono una piccola lampadina, quindi fa tanto con 20 watt, fa veramente tanto, però nel complesso comunque consuma, il nostro organismo consuma mediamente circa 90-100 watt, quindi questi 20 watt sono comunque tanti. Allora, se ci fermiamo un attimo a riflettere, ci rendiamo conto che tutto quello che abbiamo vissuto e che viviamo giorno per giorno passa all'interno del nostro cervello. Non c'è nulla della nostra vita che non è passato attraverso il nostro cervello, e quando dico tutto dico proprio tutto: emozioni, amori, odi, rancori, gioie, dolori, tutto è racchiuso all'interno di questo organo, che sembra un organo immobile perché è piccolo, perché è gelatinoso, perché è, diciamo, identico in ogni momento della vita, apparentemente identico, in realtà non lo è. E lì dentro c'è tutto. Ora, il nostro cervello noi lo possiamo immaginare, se vogliamo paragonarlo a qualcosa, ad una grande città, grande non tanto dal punto di vista della superficie, ma dal punto di vista delle connessioni.

0: È come fosse una città dove all'interno ci sono tanti quartieri, tanti uffici, tante strade, è tutto in continuo movimento, tante connessioni, ogni cosa ha una funzione ben precisa e tutte funzionano insieme. Quindi è una struttura che è composta da tante reti che non sono poi tutto sommato così piccole come possono sembrare.
1: Ma volevo chiederle, dottore, è vero che il nostro cervello contiene miliardi di neuroni? Cioè, in questo chilo e mezzo entrano
0: Ebbene,
1: tutti questi neuroni?
0: il nostro cervello contiene circa 86 miliardi di neuroni. Si sente spesso parlare di 100 miliardi, che è una cifra che viene utilizzata un po' in eccesso, ma per dare un'idea diciamo, dell'unità di misura. In realtà sono 86 miliardi, più o meno 86 miliardi. Però dobbiamo considerare che non è che tutti 86 miliardi fanno tutto. Ognuno è ben organizzato in un modo particolare. Di questi 86 miliardi, circa 69 miliardi si trovano nel cervelletto, mentre altri 16 miliardi, che sono molto importanti, perché sono quelli che fanno spesso la differenza con le altre specie animali, si trovano praticamente nella corteccia cerebrale.
1: Dove li collochiamo? Ecco, il cervelletto e la corteccia prefrontale, così per dare un'idea, per immaginare un po'.
0: Allora, certo, il cervelletto si trova nella parte posteriore della nostra teca cranica. Sono neuroni piccoli, più piccoli rispetto ai neuroni della corteccia. La corteccia è, diciamo, un'area più evoluta. Invece, filogeneticamente, la parte più antica è proprio quella che riguarda le parti inferiori agli emisferi cerebrali, quindi non solo la corteccia prefrontale, che è proprio la parte, diciamo, tra virgolette, più importante, ma poi è difficile dire cos'è più importante e cosa lo è meno, perché è vero che la corteccia dà la possibilità all'individuo di avere in qualche modo, tra virgolette, una coscienza più forte e quindi una capacità più forte di elaborare. Però se non ci fosse il cervelletto e se non ci fosse tutto ciò che riguarda gli altri sensori interni, chiaramente c'è un buon pianista, un bravo pianista, se non avesse la parte di neuroni che gestisce i muscoli, che gestisce il tatto, cioè non potrebbe mai avere una grande creatività, perché chiaramente non si può imparare a guidare la macchina senza la macchina. Quindi
1: Certo.
0: non si può essere un bravo pianista se non si conosce un pianoforte e quindi se non si conoscono e non si ha la possibilità di percepire col tatto il muoversi delle dita sulla tastiera, con l'udito il sentire le note mentre praticamente stiamo suonando e così via. Quindi il nostro cervello integra in continuazione tutte le parti che praticamente sono connesse fra di loro, danno poi la possibilità di avere una sintesi di ciò che ci circonda. E questa sintesi permette al nostro cervello di creare al nostro interno, di ricreare al nostro interno quello che sta all'esterno.
1: Facciamo una pausa musicale e torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo con il dottor Favetta. Siamo all'interno del cervello, dentro il cervello, stiamo cercando di capire come siamo fatti, come è fatto il nostro cervello, quali sono le funzioni e quindi anche la complessità dei neuroni che si trovano all'interno del nostro cervello. Volevo chiederle, per quanto riguarda il cervello umano, abbiamo un numero maggiore e superiore di neuroni rispetto ad altri animali?
0: In effetti, il numero complessivo dei neuroni è importante relativamente, ciò che è più importante è la loro organizzazione. Non è vero che il cervello umano nel suo complesso ha più neuroni in assoluto rispetto ad altre specie animali. Per esempio, ovvero alcuni animali hanno meno neuroni dell'uomo, ma non tutti gli animali hanno meno neuroni dell'uomo. Per esempio, l'elefante ha un cervello che è circa 3 volte più pesante rispetto a quello umano. E ci potremmo chiedere, ma è 3 volte più pesante perché ha meno neuroni ma più grossi di quelli dell'uomo? No, non è così. Ha in realtà circa 3 volte il numero di neuroni che ha l'uomo. Cioè mentre l'uomo ha 86 miliardi di neuroni, l'elefante ne ha circa 257 miliardi. Quindi praticamente ne ha di più. Ha un cervello che è 3 volte più pesante e che ha 3 volte il numero di neuroni che ha l'uomo.
1: Potrebbe dipendere, dottore, dal fatto che comunque l'elefante è più grande di noi, quindi la proporzione anche rispetto al corpo, o non c'entra?
0: C'entra entro certi limiti, perché la maggior parte dei neuroni dell'elefante stanno proprio nel cervelletto, così come anche da noi, però nell'elefante circa 200 miliardi di 257 sono nel cervelletto dell'elefante, e di questi 200 miliardi la gran parte sono deputati alla gestione della proboscide, perché la proboscide è un organo molto sofisticato e che riesce a gestire movimenti molto raffinati che noi non immaginiamo neanche, ma l'elefante con la proboscide riesce a fare cose incredibili. È come il nostro pollice. Noi col pollice facciamo delle cose incredibili rispetto, infatti, nella nostra corteccia il pollice è rappresentato da un buon numero di neuroni. Nell'elefante la maggior parte dei neuroni sono deputati alla gestione della proboscide, ovviamente non tutti. Mentre la neocorteccia, quindi la parte che riguarda quei famosi 16 miliardi che abbiamo noi, nell'elefante è meno sviluppata rispetto alla nostra. Cioè, se noi pensiamo ai neuroni, ai nostri 16 miliardi di neuroni che sono nella parte che gestisce nella neocorteccia, quindi nei lobi cerebrali, ecco, quella nell'uomo è assolutamente più sviluppata rispetto alle altre specie animali, mentre se consideriamo tutto il cervello nel suo essere, allora non è detto che i nostri siano sempre superiori agli altri animali. Quindi il problema non è legato al numero totale di neuroni, quanto all'organizzazione cerebrale e al lavoro che fa ogni gruppo di neuroni. Quindi quando noi muoviamo un dito, c'è una parte di neuroni che gestisce quel dito. Quando noi ci pestiamo un dito col martello e ci facciamo male, praticamente non è il dito che sente il dolore, è il nostro cervello. Il nostro cervello proietta il dolore sul dito, perché in questo modo sappiamo che se ci facciamo male dobbiamo ritirare il dito, sappiamo che non dobbiamo colpire il dito col martello. E mentre se noi non riuscissimo a percepire il dolore nel punto dove avviene il danno, non capiremmo che è il dito il problema. Sentiremmo un dolore indefinito dentro il cervello. Quindi la nostra gestione è sempre dovuta al cervello. Noi è il nostro cervello che vive il mondo. Gli individui che hanno...
1: E che noi siamo così abituati a degli automatismi, a noi sembrano delle cose automatiche, no? Noi siamo delle cose automatiche, invece c'è dietro un lavoro del cervello.
0: La cosa più importante è che il nostro cervello praticamente ricostruisce quello che sta all'esterno. Per esempio il famoso arto fantasma, che è una sensazione che ha chi per esempio è stato amputato. Se una persona ha subito l'amputazione per esempio di un piede, può anche capitare che sente dolore al piede che non ha. Questo perché? Perché il nostro cervello non è che immediatamente, poi nel tempo quei neuroni vengono messi fuori uso o vengono dedicati ad altre funzioni, però siccome esistono nel periodo vicino all'amputazione, può anche capitare che sente dolore nel piede che non ha. E quindi tutti pensano che è una funzione quasi paranormale o che è una suggestione. Invece in realtà sono le terminazioni nervose che sono state troncate, ma che percepiscono ancora quel piede che non c'è, e quindi percepiscono un'anomalia a quel livello, e quindi quella sente dolore nel piede, ma il piede non ce l'ha. Ma i neuroni che gestivano il piede continuano ad averli, tranne che non c'è un danno cerebrale che blocca quel tipo di neuroni.
1: Cosa succede? Che poi col fatto che quell'arto noi non lo usiamo più, a mano quei neuroni tendono a spegnersi o comunque rimpiccioliscono, e quindi poi quell'area non la sente più?
0: Sono possono essere utilizzati per altre funzioni. Per esempio, un individuo che perde la vista in età adulta potrebbe poi utilizzare quei neuroni, per esempio, per affinare il tatto o l'udito, cioè praticamente il cervello non spreca nulla, tutto viene riutilizzato.
1: Quindi si rispecializzano questi neuroni?
0: In qualche modo si rispecializzano. Allora, praticamente noi parlavamo prima dei lobi cerebrali, che sono molto importanti, e ogni parte di questi lobi cerebrali ha delle funzioni. Abbiamo per esempio i lobi frontali, soprattutto la parte prefrontale, che è il vero maestro di musica, è quello che praticamente gestisce un po' il tutto e che ci dà anche in parte la coscienza di essere noi, che ci dà la possibilità di coordinare le decisioni, di pianificare. Poi abbiamo i lobi parietali, che stanno alle parti laterali del nostro cervello, e queste praticamente integrano la parte sensoriale con le nostre decisioni. Poi abbiamo quelli temporali, che sono subito sotto, sempre lateralmente, che si occupano dei suoni, della memoria, dei volti, e poi la parte occipitale, che dove c'è poi il cervelletto, sotto di loro c'è il cervelletto, che si occupano anche della visione e anche lì di interpretare le immagini, diciamo, di ricostruire un po' tutte queste informazioni.
1: Dobbiamo proprio salutarci, dottore, il tempo a nostra disposizione per questa puntata è terminato, ma ritorneremo ancora a parlarne, perché abbiamo appena iniziato ad entrare all'interno del nostro cervello, quindi alla prossima.
0: Grazie di nuovo.
2: Io direi a questo punto che possiamo introdurre il nostro ospite. Si tratta di Maurizio Fiasco, presidente di ALEA, Associazione per lo Studio del Gioco d'Azzardo e dei Comportamenti a Rischio. Buongiorno presidente, grazie per essere con noi quest'oggi.
3: Buongiorno a voi e buon lavoro.
2: Grazie mille. Senta, cominciamo dalla domanda più banale. Che cos'è ALEA? Ecco, abbiamo detto Studio del Gioco d'Azzardo, Comportamenti a Rischio. Come lavorate su questi argomenti, che mi sembrano di quelli molto delicati e spesso sottovalutati?
3: E si deve 26 anni fa, nell'aprile del 2000, all'intuizione dei due fondatori, il dottor Riccardo Zerbetto e il dottor Mauro Croce, prendere l'iniziativa in Italia di studiare un fenomeno che era appena ai primi passi. Cioè esisteva in letteratura, ma era un fenomeno di élite e che poteva diventare una presenza nella vita quotidiana di una popolazione molto più ampia, perché si erano avvisati dei sintomi, insomma, del un cambiamento dell'atteggiamento dello Stato. Quindi ALEA è un'associazione scientifica, non fa servizi, ma se non studio, ricerca, confronto tra professionisti e operatori, tanto del Servizio Sanitario Nazionale quanto del privato e privato sociale, per mettere a punto le metodologie, le esperienze più importanti e più soprattutto sostenibili, perché danno dei risultati, per la cura del disturbo da gioco d'azzardo, che devo dire, rispetto alla fondazione di ALEA, è stato riconosciuto dallo Stato italiano soltanto alla fine del 2012. Per tutto questo tempo esisteva un problema sociosanitario molto severo legato alla pratica del gioco d'azzardo, ma lo Stato italiano non ne riconosceva il rilievo sociosanitario, cioè il fatto che si potesse avere una sindrome, cioè una malattia, chiamiamola così.
2: La situazione è cambiata per fortuna, però io vorrei chiederle se ci può aggiornare su quelli che sono i dati che si conoscono, per quel che riguarda per esempio il gioco d'azzardo nel nostro paese, gli ultimi dati che sono a disposizione.
3: Sono dati sconcertanti. Perché? Perché noi immaginavamo che vi fosse una soglia invalicabile dal punto di vista della quantità e della diffusione. Cioè, noi eravamo sconcertati già 20 anni fa, insomma intorno al 2003-2004, quando in Italia si giocavano 45-50 miliardi di euro, ed eravamo molto preoccupati, perché dietro questi numeri non c'è solo il denaro, anzi forse il denaro, anche se può sembrare paradossale, è l'aspetto meno rilevante. L'aspetto più rilevante è il tempo di vita delle persone che viene agganciato, viene divorato dal gioco d'azzardo, e soprattutto era una misura del superamento della soglia, quindi dell'ingresso in una patologia di massa. Ripeto, eravamo a meno di un terzo del valore attuale. Lo scorso anno si è passati a 165 miliardi e 300 milioni.
2: 165 miliardi all'anno, che quante finanziarie sono? Una cosa...
3: Diciamo, la finanziaria va valutata al netto delle perdite, e non è poco, perché di questi 165 miliardi che girano nel flusso del gioco d'azzardo, gli italiani ne perdono 22-23. E non è poco, perché 22-23 miliardi è esattamente l'importo di una finanziaria di emergenza.
2: Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
4: Tanto ringrazio della presenza del Presidente, perché è un tema che noi seguiamo da tanto tempo, siamo sempre stati molto vicini a questo tema.
2: E sconcertati.
4: E sconcertati anche. E preoccupati anche dalle testimonianze che abbiamo avuto anche in radio di giocatori, ex giocatori, che hanno rovinato se stessi e famiglie, quindi situazione molto grave. Però la cosa che più mi preoccupa ultimamente è che la tecnologia e lo Stato, il Parlamento, non corrispondano a metodologie di sicurezza, e vengo al punto. Ora, quando nel calcio si può scommettere addirittura sulla seconda ammonizione, su cose allucinanti, voglio dire, è un invito alla lepre a correre, quando gli stessi giocatori, insomma, alla fine cadono nella trappola, ecco, ma lì come si fa? Com'è possibile che non ci sia, che lo Stato non si accorga che poi alla fine i costi però possono essere anche elevatissimi, perché si crea una situazione.
2: Presidente, avete dei suggerimenti che voi offrite?
3: Beh, diciamo che si potrebbe fare davvero molto, ma non si fa neanche il minimo. Questo è il punto. Dal punto di vista della ignoranza istituzionale dell'esistenza di un pericolo clinico, la rottura è avvenuta nel 2012, alla fine del 2012. Poi però è iniziata ed è arrivata a conclusione lo smantellamento di un sistema di allerta sociosanitario che si era costruito, diciamo, a partire dal decreto Balduzzi ad oggi. Mi spiego, è stato soppresso l'osservatorio, è stato soppresso il fondo annuale, e sta succedendo al gioco d'azzardo quello che è stabilizzalmente accaduto per le altre dipendenze che derivano da una produzione industriale. Cioè, non c'è un piano sociosanitario di prevenzione del tabagismo, che fa 93.000 morti in un anno. 93.000 morti. Non c'è un piano di prevenzione dei disturbi correlati all'alcol, 14.000 morti. Non c'è un piano di prevenzione per i disturbi alimentari provocati dai cibi ipercalorici, che hanno degli effetti devastanti soprattutto sull'età evolutiva, sui bambini e sui ragazzi. C'era una pianificazione che fa sì che nelle 107 province comunque ci fosse un servizio su gioco d'azzardo. Quindi la presa in carico di questo problema poteva fare da volano, perché si passasse a regolare tutte le altre forme contro la persona distruttive della salute fisica, mentale e relazionale, e quindi si avesse un compendio di programmi che, responsabilizzando lo Stato, davano le regole in funzione di un valore di rilievo costituzionale, perché la salute, articolo 32, non è un accessorio, è il fondamento del diritto di cittadinanza sociale, che per la prima volta nella storia italiana venne introdotto con la Costituzione repubblicana.
2: Allora, io direi ci fermiamo un attimo, perché insomma entriamo proprio nel merito del problema. Lei, nell'editoriale che ha fatto per l'ultimo bollettino di Alea, sostiene che questo fa parte di un disegno più ampio, cioè di una situazione in cui le dipendenze sono funzionali, ecco, un sistema. Ma uno potrebbe dire, chi è che, a parte alcuni che ci guadagnano, la collettività ci perde? È possibile che la situazione sia così bloccata?
3: Certo,
2: ne parliamo,
3: certo,
2: fra pochissimo.
3: C'è l'inettitudine pubblica.
2: Ecco, allora poi parliamo anche di questo. Questa è RWS e siamo in compagnia di Maurizio Fiasco, presidente di Alea, Associazione per lo Studio del Gioco d'Azzardo e dei Comportamenti a Rischio. E nell'ultimo bollettino di Alea, c'è un editoriale appunto del presidente Fiasco, il quale parla di controriforma in atto, nella sostanziale inerzia delle commissioni parlamentari, nelle pagine vuote dei mass media cartacei, digitali e radiotelevisivi. Ci salviamo noi, insomma, a parte questo. C'è un problema veramente di una sostanziale disinteresse. Allora, a microfoni spenti, Claudio voleva porre la domanda, ecco, lo lascio detto a lui.
4: Sì, no, chiaramente ci ha raccontato dell'Italia e purtroppo l'Italia ha messo
2: Ma ci veniamo però ancora.
4: Volevamo sapere se invece in Europa la situazione è diversa e cosa l'Europa potrebbe anche incidere sull'Italia.
2: Allora, sì, quindi situazione italiana e europea.
3: Sì, mi sentite?
2: Sì, prego.
3: Beh sì, è la nostra chance, perché in Europa anche dopo il rapporto della commissione della rivista dell'Lancet si è appurato che c'è un grave fenomeno sociosanitario e con delle implicazioni sia economiche sia per la legalità. Allora, vediamo un po' la situazione dei vari paesi in breve, perché abbiamo poco tempo. In Gran Bretagna, che è la patria del gioco d'azzardo, c'è una commissione indipendente che detta le linee al governo e quindi c'è una sorveglianza sanitaria molto forte, per cui sì, si gioca, si scommette, ma la separazione nel tempo e nello spazio, quindi negli orari e nei luoghi, è molto netta, tant'è vero che il volume della partecipazione all'azzardo in Gran Bretagna è meno della metà che nel nostro paese, e più o meno come abitanti siamo lì, ne abbiamo altrettanto. Nella Spagna, che è stata un po' l'antesignana, che è quella che già nei primissimi anni 90 inondò le città di sale, slot, sale da gioco, di gioco d'azzardo, di vari, cioè, sono tornati indietro, quindi c'è una politica di contenimento. In Spagna sono molto netti, in Francia mi scuso, sono molto netti, avevano messo le slot machine nei bar e hanno visto che non erano sostenibili. Nel 99 chi ha dato le hanno soppresse, per cui si gioca soltanto nei 250 casinò che sono nelle località turistiche, devono avere tutte determinate caratteristiche di superficie, non oltre una certa metratura, e poi una divisione dello spazio molto netta.
2: Ecco,
3: possono essere dei veri e propri casinò.
2: Nel nostro paese lei parla di controriforma, perché?
3: Perché con i lavori delle regioni, qui dobbiamo una volta tanto parlare bene delle regioni, con i lavori delle regioni coordinati dall'osservatorio presso il Ministero della Salute, si erano realizzati 20 piani sociosanitari finiti a regime che stavano facendo emergere il fenomeno e quindi dando sostanza alla pressione per regolare, per proteggere i cittadini, come con le distanze, col contingentamento degli orari e con delle misure anche riferite ai punti di distribuzione del gioco e anche con delle misure riguardo al gioco online. Allora, sopprimendo l'osservatorio e sopprimendo il fondo ministeriale nazionale che era in funzione da 10 anni, che cosa è accaduto? Che una cosa sconcertante che bisogna dire ai cittadini: il Ministero della Salute delle dipendenze industriali non se ne occupa per niente. Aveva la sua finestra con l'osservatorio e con il fondo, soppresso l'osservatorio, soppresso il fondo, il Ministero della Salute sul gioco d'azzardo non mette bocca, non tocca palla, per usare, visto che siamo nei mondiali di calcio, come non tocca palla sul tabagismo, che dopo 20 anni di buoni risultati del decreto Sirchia, il ministro della salute dell'epoca del 2003 per capirsi, aveva avuto una recessione del 25%, cioè uno su quattro aveva smesso di fumare. E non c'era stato il turnover, non c'era stato il nuovo reclutamento, non c'era stato in modo ridotto. Hanno riaperto attraverso la diffusione massiccia industriale della nicotina con le IQOS, con le sigarette elettroniche, con le sigarette a tabacco surriscaldato, con la pubblicità, e che cosa è successo? che il consumo è diventato un consumo duale, cioè si fuma con le IQOS e si comprano le vecchie sigarette.
2: Purtroppo,
3: quindi la curva
2: si è
3: invertita
2: così.
3: E adesso siamo di nuovo a una pandemia da tabagismo.
2: Senta, però per i tempi purtroppo molto stretti che abbiamo, io le devo chiedere, è inettitudine, come ha detto lei, o è qualcosa di più? Cioè c'è gente che
3: democrazia.
2: Ha dell'interesse? Prego?
3: È un problema della democrazia, perché si è creato un triangolo decisionale fatto dalla industria, dei trust, dell'industria, del gambling, del gioco d'azzardo, del fumo, del vino, dell'alcol, eccetera, eccetera, il governo e gli interessi economici locali. Questo triangolo decisionale ha di fatto espropriato una procedura prevista nel nostro ordinamento, che vede la concorrenza degli enti locali, delle regioni, del Parlamento, Camera e Senato non toccano palla a loro volta, e quindi sul mandato che viene dalle autonomie locali, che viene dalle assemblee legislative nazionali, Camera e Senato, il governo traduce in direzione politica, in atti amministrativi.
2: Va bene. Allora,
3: questo
2: triangolo
3: decisionale ha praticamente messo in mora la democrazia su un punto fondamentale.
2: Certo, una lotta contro le dipendenze, quindi non solamente il gioco d'azzardo, ecco, lei l'ha segnalato questa cosa, però non dobbiamo essere fatalisti, perché abbiamo sentito che all'estero, dove pure esistono democrazie ben più solide della nostra, insomma le cose funzionano un po' meglio, quindi non c'è da dire che allora è la democrazia.
3: No, non è ineluttabile,
2: no,
3: assolutamente.
2: Ci ritorneremo. Quindi, allora Claudio, proprio una battuta conclusiva.
4: Però mi sembra una grande lobby questa mia.
2: Assolutamente una grande lobby, come le lobby esistono nella democrazia, ma bisogna anche combattere le lobby, quelle negative, per carità.
3: Sì, sì, la democrazia è espropriata dalle lobby, questo le lobby dei prodotti che generano dipendenza, come la lobby delle armi.
2: Però Alea è qui anche per aiutarci a recuperarla la democrazia, è così?
3: Beh, insomma, quello che possiamo fare
2: quello che si può fare, certamente. Allora, grazie davvero a Maurizio Fiasco per essere stato in nostra compagnia. Poi chi volesse maggiori informazioni può digitare Alea
3: e scaricarsi il bulletin.
2: Ecco, il bollettino dove è presente anche l'editoriale di cui abbiamo parlato quest'oggi. Presidente, noi contiamo di averla ancora in nostra compagnia, magari nel prossimo futuro. Grazie mille intanto,
3: grazie
2: e a risentirci.
3: A lei,
5: un bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo il numero WhatsApp di RWS 348-222-7294. Su questo WhatsApp potrete richiederci gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. E per chi non l'avesse ancora, è disponibile sempre in maniera gratuita anche una Bibbia cartacea, quindi richiedetecela se ne avete necessità. E poi c'è il sito hopmedia.it. Bene, il versetto che ci viene proposto oggi dal nostro calendario di letture lo troviamo nel primo libro delle cronache al capitolo 29, si tratta esattamente del versetto 14. Ma chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Tutte le cose infatti vengono da te e noi ti abbiamo semplicemente dato ciò che abbiamo ricevuto dalla tua mano. Fin qui la lettura. E il brano che abbiamo appena ascoltato ci mette di fronte ad una delle preghiere più intense, una delle preghiere più trasparenti, possiamo dire, di tutta la scrittura, più sincere. C'è il re Davide, che ha appena raccolto una immensa quantità di offerte per la costruzione del futuro Tempio di Gerusalemme. A volte abbiamo parlato del cosiddetto tabernacolo, il tempio smontabile fatto di tende, che veniva utilizzato dal popolo ebreo mentre si spostava nel deserto nel corso di quei 40 anni che segnarono l'itinerario verso la terra promessa. E una volta stabiliti nella terra promessa, dopo del tempo, ecco, c'è Davide che raccoglie, come dicevamo, queste offerte da parte di tutto il popolo, offerte date con gioia, anche se poi il Tempio sarà costruito dal figlio di Davide, dal nuovo re Salomone, non solo perché Davide era anziano ormai, avrebbe abdicato a favore del figlio, ma perché il Signore disse in maniera chiara che nonostante amasse Davide, nonostante Davide fosse secondo il suo cuore, però le mani di Davide grondavano sangue e Davide aveva ucciso e ucciso tanto, e quindi il Signore diede a Salomone invece questa possibilità. E il popolo, quindi, dicevamo, ha donato con gioia, Davide ha raccolto tutte queste offerte, la generosità e l'abbondanza con cui il popolo ha donato sono veramente stupefacenti. Eppure in questa preghiera, che poi dura diversi versetti, vi suggerisco poi di leggerla tutta, anziché gonfiarsi di orgoglio oppure dire quanto sono stato bravo a raccogliere tutte queste ricchezze, Davide cade in ginocchio e dice: ma chi sono io, chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Noi non siamo nessuno. E allora Davide sperimenta quello che potremmo definire il paradosso del dono, cioè riconosce una verità tanto semplice quanto profonda. Noi non possiamo dare nulla a Dio che non sia già suo. Dio ha creato tutto. Ogni risorsa, ogni talento, il tempo che abbiamo a disposizione, persino il respiro che portiamo nei polmoni in questo preciso istante, è un prestito d'amore che Dio ci ha fatto, che Dio continua a farci. E c'è una storia, un piccolo racconto che descrive bene questa dinamica. Un padre torna a casa dal lavoro e regala una banconota da 10 euro al suo bambino di 6 anni. Il giorno dopo è il compleanno del papà e il bambino, tutto fiero, va dal padre e gli consegna un pacchettino con dentro un paio di calzini belli, colorati, acquistati proprio con quei 10 euro che il padre gli ha dato. E allora il papà si commuove profondamente, ma di chi erano in fondo i soldi che hanno comprato quel regalo? Erano del padre, ovviamente, eppure la gioia del padre stesso sta nel fatto che il figlio ha usato quel denaro non per se stesso, non per scopi egoistici, non per comprare delle cose per sé, ma per manifestare il suo amore nei confronti del proprio papà. Bene, continueremo a riflettere fra poco su questo tema, ma in realtà quello che ha fatto il bambino è quello che facciamo noi esattamente, lo facciamo con Dio. Quando offriamo il nostro tempo nel servizio, quando doniamo i nostri beni per la diffusione del Vangelo o per aiutare i poveri, stiamo solo restituendo con amore ciò che abbiamo già ricevuto dalla sua mano. E la vera generosità non nasce nel senso di colpa o nel senso del dovere, ma la vera generosità nasce dallo stupore di scoprirci amati e continuamente aiutati, provvisti, diciamo così, da un padre buono. Ne continueremo a parlare fra poco, come dicevamo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, 348-222-7294, il numero WhatsApp di RVS, mentre il sito è hopmedia.it. Stiamo riflettendo sul versetto di Prima Cronache, capitolo 29, il versetto 14 esattamente, ma chi sono io? E chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Tutte le cose infatti vengono da te e noi ti abbiamo semplicemente dato ciò che abbiamo ricevuto dalla tua mano. Questa frase, lo ricordo, era inserita in una preghiera di Davide: le offerte del popolo date generosamente per la costruzione del Tempio di Gerusalemme, e Davide che raccoglie da tutte le famiglie, da tutti i notabili, anche dalle famiglie meno conosciute, queste offerte che tutti danno di cuore, che tutti danno con gioia. E è questo che un po' dicevamo prima. Ora, se nel primo testamento della Bibbia il re Davide intuisce che tutto appartiene a Dio, questa verità trova il suo compimento perfetto e direi anche sconvolgente nel secondo testamento della Bibbia, nel Nuovo Testamento, perché Gesù nel Vangelo porta questo concetto, possiamo dire, a un livello radicale. Cioè non parla più soltanto di cose da offrire a Dio, ma della vita stessa da offrire al Signore. C'è un celebre episodio, è chiamato l'obolo della vedova nel Vangelo di Marco al capitolo 12, sono pochi versetti a partire dal 41. C'è Gesù che siede di fronte a dove era raccolto il tesoro del Tempio di Gerusalemme, quel tempio che all'inizio, diciamo, era stato poi fatto costruire da Salomone, il re Salomone, il figlio del re Davide. E Gesù è seduto lì e osserva la folla. Ci sono molti ricchi che gettano tante monete, con la mano colma di monete, ma in realtà è il superfluo di quello che possiedono. Poi, mentre Gesù guarda, arriva una povera vedova, una donna già anziana, che vi getta solo due monetine, pochi centesimi, gli spiccioli, apparentemente. Gesù chiama a sé i discepoli e dice: questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro del Tempio un'offerta con tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Sappiamo bene le difficoltà delle donne sole nella società di quell'epoca, delle donne vedove e direi anche delle donne anziane, ancor più. Allora c'è un filo rosso che in qualche modo lega il re Davide a questa donna. Davide si chiede, lo ripeto ancora, chi siamo noi per offrirti questo? E riconosce che tutto è di Dio. La vedova compie quello che potrebbe essere il passo successivo, poiché sa che tutto viene da Dio e che la sua vita è nelle mani del Padre, non ha paura di donare tutto, ha una completa fiducia, non offre il superfluo, offre se stessa, mette la sua vita nelle mani di Dio, si fida totalmente, si fida incondizionatamente. Allora, il versetto di oggi rivolge anche a noi una domanda scomoda, ma è anche una domanda liberatoria, una domanda che ci porta al dunque, alla decisione. Qual è il nostro atteggiamento profondo verso ciò che possediamo? Viviamo con le mani strette, con i pugni chiusi, gelosi dei nostri spazi, del nostro tempo, gelosi dei nostri soldi, il famoso braccino corto, come se fossimo i padroni assoluti della nostra vita? O viviamo con le mani aperte? O viviamo con sincerità, con stupore? Viviamo con ringraziamento nei confronti di Dio? E allora l'invito per tutte e tutti noi per oggi è di fare nostra la preghiera di Davide. Ripeto, poi leggete tutto questo capitolo di Prima Cronache e diciamo al Signore: anche noi, tutto viene da te e noi ti restituiamo ciò che dalla tua mano abbiamo già ricevuto. È solo quello che possiamo fare. E allora solo chi impara a perdere la propria vita per amore scoprirà di avere custodito questa vita per l'eternità, che poi è quello che dice ancora Gesù nel Vangelo. Riflettiamo su questo. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?